attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Prenota il tuo biglietto gratuito per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio

tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: dico? La dico tutta?
1: Dilla tutta, sì, che sì, la vuoi dire a metà? No,
0: ho goduto un po' stamattina quando ho sentito che Germania e Olanda sono fuori dai...
1: Sono fuori dagli ottavi di finale.
0: Ai mondiali. Sì, sì, sì, ma è un famoso malcomune mezzo gaudio.
1: Ieri hai visto il Brasile?
0: Il Brasile invece va avanti. Si e anche segnato. Il Giappone è fuori a causa del Brasile, appunto, che gliel'ha fatta vedere nera il Brasile. Tu, Adriana, stai seguendo ovviamente tutto.
1: Io ho seguito un po', devo dire la verità.
0: Ah, veramente?
1: Eh sì, mio figlio voleva seguire, ho seguito anch'io. Hai seguito anche tu. Mi è piaciuta la vittoria del Brasile.
0: Brava.
1: Grazie. Dai, buongiorno. Oggi è martedì 30

0: E hai trovato affascinante anche Sinner, che ha vinto col piede insanguinato.
1: Sì,
0: Adriana,
1: sì,
0: ha trovato
1: sì,
0: molto
1: sì.
0: sexy il piede insanguinato di Sinner.
1: Non l'ho trovato sexy, ma l'ho trovato estremamente resiliente.
0: Resiliente,
1: cioè,
0: sì,
1: se
0: sì,
1: dobbiamo
0: sì.
1: utilizzare questo termine inflazionatissimo, vale la pena utilizzarlo,
0: infatti,
1: quando è giusto.
0: Stamattina lui ha fatto il certificato di resilienza.
1: Ah, sì?
0: Sì.
1: Dovremmo farlo anche noi un po', dai.
0: Vabbè, allora, posso salutare Emanuela che mi ha regalato questa camicia?
1: Molto bella, devo dire.
0: No,
1: molto bella. È di Lino?
0: Sì. No, no, è mia.
1: Allora,
0: posso salutare Emanuela che mi ha regalato questa camicia?
1: Molto bella, devo dire.
0: No,
1: molto bella. È di Lino?
0: Sì. No, no, è mia.
1: Anna Chiara, oh,

0: partire adesso.
1: Per chi parte a giugno.
0: Perché noi siamo i forzati di agosto.
1: Sì, è vero.
0: Noi facciamo noi facciamo una radio verità, diciamo le cose come stanno. Agosto è l'unico mese in cui non viene fatta l'indagine radiofonica. Cioè, quelli che chiamano le persone per chiedere che radio ascolti, eccetera, eccetera, lo fanno per tutto l'anno tranne che ad agosto.
1: E quindi agosto siamo un po' più liberi.
0: E quindi le radio ad agosto, insomma, concedono alcune radio, altre invece le concedono già da giugno, insomma, poi dipende dall'organizzazione. Noi andiamo in ferie sempre ad agosto.
1: Però noi fino a qualche tempo fa eravamo convinti, e diciamo una delle critiche mosse agli italiani, all'Italia in generale, era che il fatto di andare in vacanza o di chiudere le aziende o di chiudere tutta la produttività ad agosto fosse una fissa solo italiana. Invece non lo è. È europea, anche in Francia e Spagna avviene la stessa cosa, si ferma praticamente tutto.
0: Però tu lo sai, Adriana, che molti italiani ormai programmano le ferie in base alle nostre ferie. Cioè, le nel nostre, senso che loro sono contenti.
1: Sì, sì,
0: allora,
1: sì.
0: Faccio subito una domanda agli italiani: ma se Adriana ed io, se il Pippo per lo show lo fermassimo adesso, tipo, vi farebbe piacere se ci fermassimo tipo per 15 giorni? O vi darebbe fastidio?
1: A partire da lunedì?
0: A partire da lunedì, perché voi i primi 15 giorni di luglio lavorate ancora. Fateci sapere. 347-490-0042. Cioè, siete contenti che questo programma si ferma ad agosto? O vi piacerebbe che si fermasse anche adesso? Cioè, vabbè, così. Perché noi un po' rappresentiamo per tutto l'anno, perché la nostra stagione, diciamo, va da settembre
1: a fine luglio.
0: Per tutto questo periodo rappresentiamo un po', tra virgolette, l'inverno, sì, l'anno lavorativo delle persone. Poi l'estate per noi è rappresentata da agosto, cioè quando non ci siamo, allora la gente dice: vabbè, non ci sono, è estate, sono in vacanza anche loro.
1: Noi quest'anno ci fermiamo ad agosto, però la domanda che vogliamo farvi è: ma voi le ferie ad agosto le scegliete liberamente? Perché amate, non voglio dire il caos e il caldo, perché nessuno ama il caos e il caldo, ma perché amate fermarvi ad agosto? Oppure siete costretti per via del vostro lavoro, perché la vostra azienda o comunque il vostro lavoro in qualche modo si ferma solo in quei giorni lì di agosto?
0: Volevo salutare Cosimo da Benevento che ha scritto: mi darebbe molto fastidio se vi fermaste adesso. Ma come ti darebbe fastidio? Sentiamo. Vai, ci stanno mandando tanti
2: buongiorno
0: messaggi.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
1: Buongiorno.
2: Assolutamente no.
0: No.
2: Sarebbe un dramma.
0: Sarebbe
2: senza
0: un dramma.
2: Di voi nei prossimi 15 giorni.
0: Quindi niente, dobbiamo venire, Adriano. Fere ad agosto tutta la vita per voi. Scrive un altro, prego, vai.
3: Buongiorno da Miri Rattigliano. A me dispiace anche che chiudete agosto, perché io lavoro.
0: Ah, vedi.
3: Lavoro in un agriturismo, quindi l'estate per me è lavorativa.
1: Quindi
3: sempre.
1: Vai in vacanza forse d'inverno.
3: Schifo a tutti.
0: Sì,
1: schifo a te.
0: A lei dà fastidio pure che andiamo in vacanza da agosto. Tenariscelo.
1: Già.
0: Andiamo avanti.
4: Buongiorno Kiss Kiss, sono
1: buongiorno.
4: Angela da Benafro. Vorrei che il vostro programma non finisse mai. Anche ad agosto vorrei che ci foste, perché mi fate sempre tantissima compagnia. Kiss Kiss, un bacio a te Pippo e a te Adriana.
0: Grazie mille,
1: grazie.
0: Questi sono quelli che ci mandano poi sui social, ci scrivono ad agosto: ma quando tornate? Che
1: noi ci mancate,
0: Marco, abbiamo messo il piede fuori la radio, tipo il lunedì non veniamo perché è il primo giorno di ferie, il martedì arrivano già i messaggi: ma quando tornate?
1: È vero.
0: Vai, prego, sentiamone ancora.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Assolutamente no.
0: Ecco,
5: secondo me dovreste fare 15 giorni a luglio e 15 giorni ad agosto, così spezzate.
0: Così spezziamo.
5: Kiss kiss.
0: Vabbè, sappiate che
1: pure non sarebbe male.
0: Ad agosto
1: dire.
0: Vi libererete di noi per un mese intero. No, è questo A è per voi, non è per me. Dico per voi ascoltatori.
1: Ah, non è per lui, perché lui comunque non andrà in vacanza. Non avrà la camera luxury, quella con la piscina.
0: Allora, sappiate che per un mese non avrete
1: spa,
0: notizie di noi.
1: Capito.
0: Andiamo avanti, vai.
1: Però è molto dispiaciuto, effettivamente. Dai, andiamo sotto la doccia, sentiamo chi ha cantato cosa.
6: Le canzoni. Sotto la doccia.
7: Però mi piaci. Non ci posso fare, mi piaci. E mi hai convinto che tua madre si sentiva troppo sola. Per fare un po' da noi che una settimana vola così.
0: Grande Alex, che ho visto su Instagram l'altro giorno in una fotografia molto tenera dove giocava con la palla con suo figlio.
1: Ah, ok, lo salutiamo e adesso ascoltiamo questo pezzo che è del 1998 e appunto mi piace.

0: Kiss Kiss. Gli italiani stanno parlando già di ferie. Adriana, vogliamo sapere anche voi quando andate in ferie, qual è il vostro periodo di ferie, cari amici ascoltatori. Mandateci un WhatsApp audio al 347 490 0042. Siete già in ferie? Perché domani è giornata importante, molti partiranno.
1: Beh, domani è il primo luglio, quindi ti ricordi quando, non so se esiste ancora proprio come espressione, vado in vacanza la prima quindicina.
0: La prima quindicina di luglio. Ma certo che esiste.
1: E domani parte la prima quindicina, cioè chi ha affittato magari una casa, i primi 15 giorni di luglio, quindi si comincia già a partire. La vacanza la fate quindi nel periodo ideale oppure nel periodo imposto per questioni lavorative? Sentiamo un po' cosa ci raccontano gli italiani.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana,
0: ciao,
2: Daniela.
0: Ciao Daniela.
2: Da inferiore. Allora, a noi, parlo secondo me a nome di tutti, mi piacerebbe che voi non ci foste questi 15 giorni di luglio.
0: Vedi.
2: Però ragazzi, le ferie sono sacre, quindi
1: vero,
2: io penso che anche voi abbiate il diritto,
0: grazie,
2: di andare qualche volta in ferie
0: qualche
2: a giugno se lo chiedete.
0: Va bene,
1: grazie
0: Daniela,
1: grazie
0: mille. Ciao, chissà te, buona giornata.
3: Ma perché non andate nemmeno in vacanza ad agosto? Così nessuno si preoccupa, nessuno è dispiaciuto e fate contenti tutti.
0: Scusami, caro, ma
3: soprattutto per chi lavora.
0: Ma tu perché non ti fai i fatti tuoi e ti stai un po' zitto? Andiamo avanti. Ma guarda,
1: sentiamo.
0: Adesso anche le pulci hanno la tosse. Andiamo.
4: Buongiorno Pippo, Adriana.
1: Buongiorno.
4: Per me purtroppo l'estate lavorativa. Autista NCC, Paolo da Prato.
0: Ciao Paolo.
1: Ciao Paolo, un bacio.
0: Estate.
1: Sì. Poi ci sono quelli che lavorano tutto il periodo estivo.
0: Sì.
1: Quindi le vacanze poi si fanno da settembre a ottobre in poi.
0: Barbara da Cuneo, buongiorno.
1: Buongiorno Barbara.
5: Ciao.
0: Grande Barbara, vacanze già da oggi, giusto?
5: Ora, siamo partiti adesso con mio marito.
0: In questo momento ovviamente la radio su Radio Kiss Kiss, che invece non si ferma mai, non è mai in vacanza
5: mai.
0: La radio
5: fino c'è al confine sempre. Sarete con noi.
1: Ma grande. Dove ve ne andate? Cioè partite da dove a dove?
5: Siamo partiti da Cuneo,
1: okay,
5: e arriveremo in Francia, in Costa Azzurra.
0: Wow, ma che bello!
5: Siamo col camper, quindi andiamo un po' all'avventura. Come
0: sì,
5: sempre.
0: Però non fino al confine, perché tu devi scaricare l'app di Radio Kiss Kiss sul tuo telefono,
5: veramente,
0: che è totalmente gratuita. Scarica l'app e puoi ascoltare e vedere la radio o la TV di Kiss Kiss sempre, anche in ovunque tu vada nel mondo.
5: Provvedo subito.
0: Immediatamente.
1: Sì, non l'avevi ancora scaricata, quindi lo devi fare subito.
0: Sì.
1: Senti, Barbara, la prima volta che andate in Costa Azzurra?
5: No, siamo già stati sempre con il camper e adesso l'anno scorso abbiamo fatto la Provenza,
1: mm-hmm,
5: e quest'anno vogliamo rimanere appunto sulla Costa Azzurra e...
0: Voi siete proprio
5: spiaggetta libera.
0: Voi siete proprio spiaggetta libera, voi siete proprio camperisti convinti, ce lo fate sempre.
5: Selvaggi,
0: bello. E andate quindi da soli, tu e il tuo compagno, chi siete?
5: Io e mio marito, perché abbiamo i figli grandi che ormai non ci seguono più.
0: Che non vi seguono più.
1: Bello. No, quindi vi fate
5: trasferte da Palermo.
1: Ok. Senti Barbara, il periodo in cui fate le vacanze è sempre questo?
5: Sempre questo, perché appunto lo preferiamo per un discorso, uno per il troppo caldo,
1: mm-hmm,
5: perché ad agosto appunto c'è troppo caldo e poi c'è meno folla.
0: Meno folla
1: e poi si risparmia, è vero ancora che si risparmia,
5: sì,
1: un po' di più?
5: Qualcosina, sì.
1: Ok,
5: sì,
1: ok, sì, i prezzi, sì, sono leggermente più bassi.
0: Senti,
5: leggermente più bassi.
0: Al
5: sì,
0: volo, dimmi un paio di cose buone in cui il camper è comodo e un paio di cose in cui il camper è un po' scomodo quando vai fuori, sinceramente.
5: Vabbè, comode che durante il viaggio trovi un posto che ti piace.
0: Ah, ok, ti fermi
5: e lo visiti.
1: Esatto.
0: E lo visiti, bello, questo è bellissimo.
1: Una
0: sì,
1: cosa scomoda?
5: Che
1: il bagno.
5: Non ti sentiamo più.
0: Barbara, ci sei?
5: Ah, siamo sul colle.
1: Okay.
0: Stavi dicendo scomodo cosa?
5: È per il discorso che non attacchi mai, nel senso che soprattutto per la donna hai sempre la casa da pulire, anche se rimpicciolita, ma...
0: c'è sempre da pulire,
1: che
0: non hai la servitù,
5: avere la casa.
0: Sì, è come stare a casa, avere la casa appresso, per cui devi stare sempre lì a pulire.
1: Ma forse ci vuole anche maggiore attenzione quando l'abitacolo è ancora più piccolo e quindi se c'è disordine, se c'è sporco, si nota subito.
0: Hai
1: è
0: visto
1: vero,
0: che la signora ha detto per la donna, perché è ancora così ovunque, è sempre la donna che
1: poi
0: si deve occupare della pulizia.
5: Ci sono dei pensieri.
0: Certo.
5: è chiaro. Non arriva.
0: Che allora, l'uomo non ha.
1: Va allora, bene, Barbara, noi.
5: Ciao.
0: Ciao, buon viaggio.
1: Buon viaggio, vi auguriamo buone vacanze.
0: Grazie, grazie, buone vacanze. Chi schizza voi, Barbara. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao.
6: Adriana, tutte le cose che hai citato, ovvero
0: ecco,
6: che Pippo si concede un viaggio e si concede la camera luxury, sì, sono tutte cose meritate, perché Pippo, a differenza tua, lavora.
0: Grazie mille.
1: Esatto, cose allora, meritatissime, come quelle che fate voi.
0: Grazie,
1: che purtroppo
0: Viviana
1: non sono meritate, ma sono scroccate.
0: Le sorelle di Torino c'entrano sempre il punto. Adriana voleva fare le pulci ai miei viaggi, alle mie vacanze, e Viviana l'ha zittita. E lei,
1: no,
0: insomma,
1: veramente parlo ancora. No, no, comunque, grazie alle sorelle scroccone. Chi,
0: ma
1: chi sta voi?
0: Zitta!
1: Loro fanno vacanze tutto l'anno, non hanno bisogno che chiudano le aziende.
0: Facciamo una pausa, va.
1: Bello questo pezzo, si chiama Magnetic.

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Prenota il tuo biglietto gratuito per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio.

altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area PIT. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Play! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Kiss Kiss.
2: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
3: La musica più bella.
4: Kiss Kiss.
3: Suona solo

0: scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari sono stati già annunciati, presenti all'ultima tappa del Kiss Kiss Way a Pescara l'11 di luglio.
1: Esattamente,
0: sabato
1: la
0: 11
1: nostra
0: luglio.
1: Quarta ed ultima tappa del Kiss Kiss Way, quindi grande festa insieme anche a tutti gli ospiti che ci raggiungeranno.
0: E ci saranno anche loro, i pinguini tattici nucleari, che non, tra l'altro noi amiamo tantissimo. Questa è un'estate di concerti e di grandi feste. Adriana, c'è gente che è già pronta a Tor Vergata per il concerto di Ultimo, sono già lì davanti al palco.
1: È vero.
0: Ma io dico, no, questi,
1: lui è
0: con
1: un
0: sto
1: fenomeno,
0: caldo che
1: eh?
0: Fa, sono arrivati lì una settimana prima, ma come si lavano? Come vanno in bagno? Cioè, stanno lì davanti al palco. No, noi stiamo con sto caldo, con 800 gradi, ma come arriveranno al concerto?
1: No, io
0: capiranno,
1: mi metto,
0: allora, qualcosa di quello che Ultimo
1: allora,
0: farà?
1: Allora, no, io mi metto nei panni, per esempio, dell'artista in questione, che in questo caso è Ultimo. Come ci si sente ad avere e
0: quando
1: a ricevere?
0: Quando tu stai a casa, magari lui in questo momento è ancora alle Maldive,
1: probabilmente.
0: E sa che sotto il palco a 800 gradi ci sono migliaia di persone che lo stanno già aspettando.
1: Che lo stanno attendendo da giorni e giorni, sacrificando sonno, cibo, eccetera, eccetera. Comunque, allora, torniamo invece alle vacanze. La domanda è facile. Tante aziende, abbiamo capito che non solo in Italia, ma anche nel resto d'Europa, per esempio in Francia, in Spagna, in Germania, chiudono ad agosto. Quindi le ferie sono un po' obbligate, sono costrette ad agosto. Quindi voi le fate ad agosto per questo motivo o perché vi piace staccare ad agosto? Sentiamo.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno
2: Pippo e Adriana,
0: ciao.
2: Sono Maria.
0: Ciao Maria.
2: E io le vacanze cerco di distribuirle, quindi prendere qualcosa, non so, a giugno.
1: Giusto.
2: Poi qualcosina
1: giusto.
2: Anche a luglio.
0: Così
2: e il grosso delle ferie anche ad agosto, perché ho la casa al mare, quindi mia figlia preferisce stare con gli amici che non vede da tempo,
0: che non vede tutto l'anno. Ad agosto
1: bene.
0: Si fanno le vacanze anche per questo, ci si ritrova con persone, per, soprattutto per chi ha la casa in un parco, in un villaggio, arrivano tutti ad agosto e quindi ad agosto si sta insieme.
3: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
1: Buongiorno.
3: Tommaso da Bari.
0: Ciao Tommaso.
3: Io vorrei tanto andare a luglio in vacanza, purtroppo però solo dal 16 al 23 agosto.
0: Lui è un forzato di agosto.
3: Tutti.
0: Sì, ci sono le vacanze forzate ad agosto. O le fai ad agosto o non le fai.
3: Buongiorno ragazzi, vado in vacanza in Egitto. Ma sei matto? Ma lo sai che caldo che fa? A Milano 45, però.
1: No,
3: vabbè.
1: No, è vero.
0: Però ci sono stata... lì c'è il mare.
1: No, ci sono stata ad agosto l'anno scorso in Egitto a Marsalam e devo dire,
0: e
1: oddio, faceva caldo. Si boccheggiava, sì,
0: ragazzi,
1: ma si boccheggia anche qui.
0: Mi chiamò e mi disse sto boccheggia
1: peccato.
0: Sto boccheggiando tantissimo.
2: Brava.
0: Esattamente, in Egitto dico scusa, potevi boccheggiare anche in Italia. C'erano 50 gradi anche qua, c'era bisogno che andassi andata a boccheggiare.
1: Ma lì sono andata a boccheggiare sul mare nel villaggio, nel resort.
0: Cioè, ognuno boccheggia dove Anna Chiara boccheggia, sempre a Castellammare, dove fa molto caldo.
1: Molto caldo. A Salerno tu non boccheggi?
0: No.
1: C'era
0: una bella arietta stanotte.
1: Pure tu hai la casa sul mare.
0: C'era una bella arietta stanotte. Riccardo da Alcamo in provincia di Trapani, buongiorno.
1: Ciao Riccardo.
4: Buongiorno.
0: Riccardo, tu boccheggi a Trapani, ad Alcamo?
4: Io sono per essere ad Alcamo, che ho 5 giorni di riposo.
0: Non capite niente.
1: Sì.
4: No, tu... io sono di Alcamo.
1: Sì,
0: tu
1: sì,
0: sei di
1: Alcamo. Capito.
0: Sì, sì, sì.
4: Ho 5 giorni di riposo, sono qui a casa. E poi ritorno di nuovo al lavoro su a nord a Colle di Tenda. Lavoro come antincendio in un tunnel.
1: Ah, ok, quindi lavori.
0: Come antincendio lavori?
4: Antincendio.
0: Che cos'è stamattina?
1: Allora, Anna Chiara, vieni a sistemare le ciliegie a Pippo.
0: Mi devo sistemare la bocca proprio.
1: Sistemiamo un po' la dentiera. Allora, Riccardo, quindi tu non vivi ad Alcamo più?
4: No, cioè, la mia famiglia si vive ad Alcamo, io no.
1: Tu no, perché lavori lavori al nord. Ma se te, il 28 luglio ti sposi, è vero?
4: Sì, mi sposo il 28 luglio.
1: Ti sposi ad Alcamo?
4: Sì, ad Alcamo.
0: Ad Alcamo, dove ci saranno il 28 luglio, sono previsti 872 gradi all'ombra. Però tu ti sposerai ad Alcamo comunque, no? Perché insomma, è la tua terra natale. Tra l'altro, Adriana, c'è anche la vacanza di tutti quelli che vivono fuori e che tornano a trovare le famiglie, come il nostro Riccardo, no? Che vive fuori e quindi, diciamo, le ferie spesso e volentieri, molti, soprattutto agli inizi, quando si spostano per i primi anni, tornano a casa. Poi dopo, piano piano, riducono il periodo di tempo trascorso a trovare genitori e famiglia e aumentano quello trascorso in altri posti.
1: Sì, trascorso altrove. Allora, quindi, andrai in viaggio di nozze, Riccardo?
4: Andrò a viaggio di nozze a fine settembre, in viaggio di crociera.
1: Andrete in crociera.
0: Una crociera.
1: Ma sai che, allora, non so se siete d'accordo, molti preferiscono le vacanze a settembre. Io ho capito che a settembre le vacanze non mi piacciono, perché l'estate è finita, l'aria è fresca e il mare è freddo.
0: Ma non è
1: quindi
0: vero.
1: Meglio giugno che settembre.
0: Ma perché gli stai tirando i piedi a sto poverino?
4: A settembre, vi dirò, qui a settembre c'è ancora caldo.
0: Tu non narare.
1: Ma le giornate sono corte.
0: Negatività.
1: Non è la stessa cosa. Alle 7:30 già buio.
0: Non darle udienza. Vai in vacanza a settembre, goditila. La crociera.
4: Scendi a settembre qui in Sicilia e poi posso
1: vedere. Ma bravo, scusa, tu Riccardo, la crociera mica la fai in Sicilia? Dove la fai sta crociera?
0: Mamma mia, ma questa è una siccia, però. È una seppia, Adriana.
1: Una seppia. Allora, goditi queste mini vacanze, perché poi alle 5 del pomeriggio a settembre sarà già buio. E quindi niente.
0: Mamma mia, non darle retta, Riccardo.
4: Da noi è buio sempre dopo le 7.
0: Dopo
1: vero.
0: Le 7. Ciao, Riccardo. Chissà te.
1: Chissà te.
0: Mamma
1: baci.
0: Mia, questa, ragazzi. Ma che.
1: 20 settembre in poi. È
0: Riccardo,
1: già inverno.
0: Grattati.
1: Ti pensa al Natale. È già buio.
0: Mamma, sto povero
1: Fatele
0: Riccardo
1: prima, le
0: mi ha rovinato le vacanze. Maroon 5
1: Makes Me Wonder dal 2007. Questa Radio Kiss Kiss.

0: Advanced Scassato Cast.
1: Quanto è?
0: Che c'è?
1: Quanto è cool però questa vocina?
0: Advanced Scassato Cast.
2: È inglese, Adriana.
1: Ah, inglese, no, ma lo mettevo
2: esatto,
1: in dubbio.
2: Sto parlando in inglese. Adriana?
1: Sì?
2: Puoi dire Pippo con la stessa voce?
1: Ok.
2: Adriana?
1: Pippo?
2: Adriana, mi sei scassato cazzo.
1: No, sentivo anche un po' di tedesco, quindi
2: c'era,
1: mi assicuri che è inglese.
2: Sì.
1: Okay,
2: era molto tra i denti. Abbiamo Daniele da Perugia, buongiorno.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Ciao
1: a te.
2: Daniele, benvenuto su Radio Kiss Kiss, grazie per essere con noi.
1: Allora Daniele, scusa, posso chiederti che segno sei?
2: Ma perché?
1: Perché dobbiamo fare il lancio. Purtroppo scorpione, abbiamo fatto ieri lo scorpione, hai sentito?
3: Sì, l'ho sentito.
2: L'ha sentito?
1: Magari con un entusiasmo.
2: L'ha sentito con l'entusiasmo
1: maggiore
2: che merita l'ascolto del tuo oroscopo.
3: È uno dei segni più brutti dello zodiaco.
1: No, ma sì, non è vero, sì, sì. È un segno molto sottovalutato. Comunque, ne bravissima, approfitto per lanciare l'oroscopetro. Diteci di che segno siete. 347-490-0042.
2: Se stai ascoltando la radio in questo momento e ti interessa sentire il tuo oroscopo, fatti avanti e dici di che segno sei. Importante. Tornando a te invece, Daniele, vacanze quando e perché?
3: Allora, io le vacanze ormai da anni le faccio a fine agosto, inizio settembre.
2: Ok, sta attento che Adriana gufa di brutto,
1: a
2: porta seppia, porta seppia.
3: L'ho ascoltato.
2: Sì.
3: Innanzitutto perché i colleghi di lavoro, diciamo, la maggior parte di loro vanno tra giugno, luglio, e quindi così non mi intossicano le ferie. Allora dico sempre, andate voi, quando voi tornate, io mi organizzo, vado più libero mentalmente, quindi non ho problemi. Se voglio allungare di più vado, rimango un po' di più.
2: Però perdonami, ti devo dire una cosa, ti prendi tutto il caldo di Perugia, perché se vai in vacanza a settembre vuol dire che per tutto il tempo rimani a Perugia, dove fa sempre molto caldo, è sempre una delle città più calde d'Italia quando c'è l'afa pesante.
3: Diciamo che ho risolto questo problema, perché siccome andiamo puntualmente ogni anno in montagna, cosa che io soffro un pochettino questa cosa, perché io amo il mare, lo adoro, avendo un figlio di 2 anni, diciamo che il fine settimana, la domenica lo prendo, lo carico in macchina e scegliamo ogni giorno una località che sia o nelle Marche o in Toscana, quindi partiamo
2: al mare.
3: Bravissimo.
2: Benissimo, perfetto.
1: Allora, però, caro Daniele, possiamo considerare le vacanze o mini vacanze anche quelle in ufficio da solo? Cioè, quando l'ufficio si svuota e tu sei da solo lì a lavorare? Anche quello è un momento di vacanza?
3: Assolutissimo.
1: È vero?
3: Assolutissimamente. Si lavora di più, si lavora meglio, si produce di più, non stai lì con i colleghi con il fiato addosso che ti dicono le cose.
2: Daniele, che lavoro fai? Ce l'hai già detto?
3: No, io lavoro in un'azienda che si occupa di logistica.
2: E tu ti scegli le ferie quando vuoi? Potresti farle in qualsiasi momento dell'anno?
3: Io sì, diciamo, riesco ad avere questa fortuna.
2: Questa fortuna di...
3: Mi organizzo e dico, io vado...
2: Sei artefice delle tue fortune, diciamo, in questo caso sulle ferie. È proprio una scelta tua personale. Perfetto.
3: Purtroppo poi devo andare in montagna lì, ripeto, un pochettino la cosa la soffro, però va
1: bene. Dai, però è bella la montagna d'estate.
3: Sì, però vuoi mettere il mare di Capri, di Ischia, di Amalfi,
1: hanno un fascino differente, ma comunque sono entrambe belle le cose da fare. Allora Daniele, noi ti salutiamo, grazie, stai sempre
3: grazie
1: con noi,
3: voi.
1: Ok?
3: Va benissimo, buona giornata, un
2: kiss a te. Un abbraccio, grazie al nostro Daniele da Perugia. 347 490 0042, quando andate in vacanza e quando, diciamo, in genere decidete voi o decide la persona o l'azienda per cui lavorate anche. E tra poco lo scopetro con Adriana. Pronti?
4: Ogni mattina è una storia nuova

0: Signori, una donna che torna ogni giorno al suo paese, ma poi purtroppo torna ogni giorno anche in radio. Adriana
1: in città?
0: Petro con l'oroscopo torna pure.
2: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo. Io sono Cancro. Kiss kiss a tutti.
0: Grazie.
3: Oroscopetro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Non sono tenute a farlo sempre. Le stelle potrebbero anche tacere a volte, ma comunque hanno parlato anche oggi.
1: Ma scusate, è Cancro anche il nostro Pica, che non c'è in vacanza, ma oggi è il suo compleanno.
0: Ah, tanti auguri,
1: auguri a Pica. Nato sotto il segno del Cancro.
0: Tanti
1: buon
0: auguri
1: compleanno.
0: A Pica, buon compleanno. Perciò se n'è andato, qui c'hanno sta abitudine.
1: Ma non ce l'aveva detto.
0: Noi siamo gli unici fessi che al nostro compleanno portiamo i dolcini in radio. Invece Peppino sparisce un anno prima.
1: Chiamali fessi.
0: Esattamente. Chiamalo allora. Fesso,
1: Cancro, Cancro, Cancro. Molti festeggiano il compleanno in questo periodo, addirittura oggi, per cui facciamo tanti auguri a quelli nati oggi, il 30 di giugno. Questa settimana lavori bene, ma emotivamente sei stabile come una tazzina sul cruscotto.
0: Addirittura.
1: Ti basta una mail con scritto "dobbiamo parlare" e già senti la sigla di un documentario crime partire in testa. Calma, non tutto è una tragedia greca. Qui recuperi alla grande per quanto riguarda amore e sesso. Hai voglia di coccole, attenzione, e fichi fichi con coinvolgimento emotivo annesso.
0: Sì, ma picca la farfalla proprio qua, quindi
1: sì,
0: tutta
1: sì,
0: sta roba
1: sì.
0: È inutile che gliela dici pure.
1: Ma caro Cancro, tu ci metti pure il trauma infantile, la playlist malinconica e il "sei cambiato". Intenso? Sì, leggero? Mai. E ci siamo anche qui. Soldi, rapporto col danaro molto emotivo, tradotto: spendi per sentirti meglio e poi stai peggio quando controlli il conto. Hai comprato cose inutili ma carinissime, una trappola classica. Vediamo un po' il punteggio della settimana. Emotivamente instabile ma con fascino, come chi piange ascoltando una canzone triste col prosecco in mano. 7-10 per quanto riguarda questa settimana, cari cancri miei.
0: Ah, 7 su 10?
1: Sì, 7 su 10 è il punteggio.
0: Va bene, è arrivata la peste e noi, cari amici ascoltatori, vogliamo sapere come l'avete vissuto questo 7 su 10 descritto perfettamente da Adriana, che ricordiamo non è abilitata dall'Associazione Astrologi Italiani a fare l'oroscopo alla radio, ma continua a farlo mettendo a rischio
1: grazie a voi che mi date soddisfazione,
0: diciamo, questo programma che va avanti da tanti anni con successo, fortunatamente, ma poteva fare tranquillamente a meno dell'oroscopo. Va bene, andiamo avanti.
1: Allora aspetto i vostri feedback come sempre al 347 490 0042.
3: Oroscopetro, Oroscopetro, tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
1: Allora, è volato via già quasi
0: mamma
1: la prima
0: mia,
1: ora.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Sono le 7:51, ci state parlando delle vostre vacanze, se sono imposte dall'azienda in cui lavorate,
0: sì,
1: oppure se le scegliete liberamente come il nostro Daniele da Perugia.
0: Perché ne stiamo parlando? Perché in Italia da sempre agosto sembra il mese in cui si chiude per ferie. Cioè l'Italia chiude per ferie ad agosto e tutti vanno in vacanza ad agosto. In realtà in altri paesi non accade quello che accade nel nostro paese. Addirittura in tanti paesi, anche a noi molto vicini, come la Svizzera, ad agosto si va già a scuola dopo il Ferragosto.
1: Per esempio.
0: Quindi fateci sapere, vi aspettiamo via WhatsApp.

0: che non ha bisogno né di annuncio né di disannuncio, ma lo diciamo giusto per dirla. Still Haven't Found What I'm Looking For, un pezzo meraviglioso dell'87 degli U2 su Radio Kiss Kiss. Grazie alla nostra redazione, ad Alessandra Prea, che come sempre puntuale alle 8 ci lascia di nuovo la linea per tornare per la seconda ora del Pippo Pelo Show. Se siete con noi anche questa mattina, fatevi avanti con un messaggio, con un ci sono, con un presente. Per noi è importantissimo perché siamo al 30 di giugno, ragazzi, e siamo nel pieno dell'estate calda italiana.
1: E stiamo parlando proprio delle vacanze o comunque delle partenze. Ma voi quando partite? Quando vi piace andare al mare, andare un po' a rilassarvi?
0: E a conferma del fatto che siamo un programma con un'altissima credibilità, Adriana, tu ricevi anche questo tipo di messaggi.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Adriana ci hai preso in pieno. Buona giornata a tutti. Kiss Kiss.
1: Ciao. A proposito dell'oroscopo, oggi abbiamo valutato il segno del cancro.
0: E la signora è invece dei gemelli, e quindi ha detto ci hai preso in pieno perché pensava che tu avessi fatto il suo oroscopo, non aveva capito.
1: Sei cretino.
3: Tipo, mi tocca puntualizzare.
0: Prego, Elenia.
3: Questo programma che poteva fare tranquillamente a meno della figura di Adriana.
0: Certo, Ilenia, sono assolutamente d'accordo. La tua puntualizzazione mi sembra giusta, vera e credibilissima. Quindi grazie mille.
1: Sì.
0: Ma come sempre, le sorelle di Torino non sbagliano mai.
1: Le scroccone di Torino.
0: Loro aprono bocca e parlano e non fanno uscire dell'aria come certe altre donne. E quando aprono bocca è perché ecco, vedi, questa è aria.
1: È finito? È aria. Volevo darti ampia dimostrazione.
4: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: I nostri periodi di ferie sono aprile e ottobre, perché mia moglie fa l'archeologa e anche quando è in vacanza poi ama andare su siti archeologici.
0: Ecco,
4: ovviamente in paesi medio orientali, mediterraneo caldo, ed è meglio andarci in quei periodi, se no ci lasci la vita.
0: Bello. Allora ricordiamo che anche Peppino ama andare su siti archeologici. L'ultimo film che ha visto era Le Spartane sugli egiziani, ed era una storia molto bella, molto interessante.
1: Immaginiamo, con tanti reperti storici.
0: Certo,
5: Le Spartane. Ciao Pippo. Ciao Adriana. Allora, io una settimana me la faccio a giugno e l'ho già data.
0: Le Spartane.
5: Ciao Pippo. Ciao Adriana. Allora, io una settimana me la faccio a giugno e l'ho già data. Poi farò due settimane a luglio

0: non si viaggia meglio. Mi dispiace che voi non ci siete, visto che io sono in macchina e mi fate tanta compagnia.
1: Vabbè, ma
0: però
1: c'è Radio Kiss Kiss,
0: capisco che cosa vuol dire non fare ferie e aspettare le ferie, che ma io non faccio.
1: E lei non fa.
2: A tutti. Non le farai
1: allora,
2: proprio.
1: Quelli
2: va
1: che
2: bene.
1: Lavorano ad agosto, effettivamente, insomma, dicono sempre la stessa cosa: che è bellissimo lavorare ad agosto perché in giro non c'è nessuno. A me l'idea di stare da solo per strada e girare da solo per strada, per quanto comoda, per quanto comodissima, mi mette un po' di tristezza, soprattutto in quei caldi pomeriggi afosi di agosto, dove esce alle 3, la famosa controra, esce alle 3, alle 4 e per strada non c'è un'anima viva. Tu potrai dire, vabbè, ma ci metto 2 minuti
2: pippo,
1: in taxi,
2: pippo.
1: È tutto più comodo.
2: Dipende sempre da quello che hai nel cuore.
1: Da quello che hai nel cuore.
2: Da quello che vedi attraverso i tuoi occhi.
1: Esattamente.
2: Hai capito?
3: Prego. Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
3: Se andate in vacanza adesso io spengo il camion, mi do per malato per 2 settimane, basta.
1: Basta.
3: Davide da Firenzuola, Kiss Kiss.
2: Ciao Davide,
1: ciao
2: da Firenzuola, buon viaggio.
4: Radio Kiss Kiss, buongiorno, Giovanni da Manfredonia. Quest'anno zero vacanze, nuova ditta da quasi un mese, quindi non ho accumulato un cavolo.
1: Non ha accumulato niente di vacanze.
2: Quindi non andrà in vacanza.
1: Vai, sentiamo.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
5: Io le ferie le faccio a novembre.
1: A novembre.
5: Due
1: a
5: giorni.
1: A novembre.
5: E poi riprendo a lavorare.
1: Grazie.
5: Chissà a tutti.
2: Beh, ciao. A novembre è la possibilità, non so, ha detto 2 giorni. Sì,
1: allora anche quelli che lavorano.
2: Di andare in un posto caldo,
1: ha
2: magari.
1: Voglia. Ma sai che tutti quelli che hanno, diciamo, attività in località balneari famose, da Capri, passando per la Riviera Romagnola, vanno in vacanza, anche il Cilento, vanno in vacanza a novembre e
2: sì,
1: vanno
2: sì.
1: Sempre, mediamente, si vanno a fare i bagni in posti esotici.
2: Esattamente, esatto. I viaggi quelli là un po' più lunghi. Allora, grazie a tutti quelli che stanno comunicando con noi, vi abbiamo chiesto, insomma, quando preferite fare le vacanze, o meglio, preferite fare le vacanze e quindi decidete voi in un determinato periodo oppure vi vengono imposte. 347 490 0042, stesso numero che vi serve per canticchiare sotto la doccia.
6: Le canzoni sotto la doccia. Sotto la doccia.
2: Bravo.
1: Addirittura. Salutiamo questo Evirato che è stato molto bravo a farsi capire.
2: Dal 1968 arriva Think.

0: saluto all'amica di Anna Chiara, come si chiama la sposa di ieri? Sabrina. Che si è sposata e ha festeggiato con questa canzone Think ad Agerola, dove c'è stato il finimondo a un certo punto della pioggia che è arrivata anche a Salerno. Ieri sì, c'è stata una tempesta, a casa mia non si vedeva più niente, era il delirio. E al matrimonio, dove Anna Chiara era presente, è andata via la corrente
1: blackout
0: elettrica
1: totale per 2 ore.
0: Per 2 ore il matrimonio è finito al buio. Esatto. Oh. E al lume di candela, Poi quando è tornata la luce, Anna Chiara ha spento le candele che erano state accese durante il matrimonio. Quindi ha detto che è stato molto faticoso.
1: Però posso dire che tanta solidarietà. Perché tu organizzi un evento,
0: mamma mia,
1: con
0: veramente
1: tutti i crismi, lo organizzi all'aperto, d'estate, arriva il temporale.
0: Non ci voglio manco pensare, guarda, mamma mia.
1: Che succede? Cioè, in quel caso lì...
0: Terribile.
1: È veramente un dispiacere immenso. Sì.
0: Le iastemme si chiamano bestemmie, quelle che dice iastammata, si fa bestemmiato.
1: Vabbè,
0: tu
1: no,
0: a un certo punto, cioè, ne dici tutti i colori.
1: Secondo me ti prende una tristezza e una rabbia incredibile. Comunque,
2: buongiorno,
1: andiamo avanti.
2: Diane Tippo.
1: Buongiorno.
2: Io personalmente non amo prendere le ferie ad agosto, in quanto si trova solo casino, però purtroppo spesso sono costretto perché l'azienda di dove lavora mia moglie chiude ad agosto.
0: Ecco.
1: Buona
2: Voi giornata.
1: Siete costretti a farla ad agosto. Ok,
0: sì, sì. Tu pensa che io andrò in vacanza in un posto dove ho dovuto prenotare già adesso i lidi. Per avere, diciamo, perché se no non trovi posto su Lido.
1: Beh, tra l'altro il Lido dove vai è molto economico, Pippo.
0: È molto economico.
1: 500 euro un lettino.
0: E non trovi posto.
1: E non trovi posto. L'ha dovuto prenotare
0: non
1: anche.
0: È vero che non
1: l'ha prenotato a gennaio il Lido. 500 euro ben pagato.
3: Buongiorno, Radio Giustizia. Per me solo ed esclusivamente settembre.
0: Esclusivamente
3: Marco da Conca della Campania.
0: Va bene, Marco.
3: L'importante è scegliere i posti verso il sud oppure ma sono stato sempre fortunato direi
0: a settembre è sempre così.
1: Ischissa a te un bacio grande. C'è Francesca dalla provincia di Bologna. Ciao Francesca.
0: Ciao. Buongiorno.
4: Ciao,
0: come stai?
4: Bene. Sto andando in vacanza.
0: Oh, che meraviglia, luglio quindi per te le vacanze.
4: Ma allora io le faccio molto frazionate, le faccio qualche giorno, poi torno al lavoro, poi faccio qualche altro giorno.
0: Senti, con chi vai in vacanza in genere?
4: Di solito con la mia famiglia, mio marito, i miei figli, adesso il figlio grande ha già 20 anni.
0: Ha già 20 anni e non viene più con voi.
4: Si organizza, esatto.
0: Okay.
4: Però c'è l'altro che ha 12 anni e quindi
0: ancora vi segue. Ancora vi
1: quindi
0: segue.
1: Farete una settimana adesso, siete in partenza oggi per tornare tra una settimana o 2 settimane?
4: No, in realtà mio marito è già al mare perché abbiamo un appartamentino a Cesenatico, siamo vicini, siamo a 3/4 d'ora da casa.
0: Cioè, lui bella è già... Cesenatico, con i navigli, bellissimo.
1: Molto.
4: È meravigliosa, sono d'accordo.
0: Sì, è molto bella. E poi tuo marito?
4: Niente, quindi lui è già al mare, io sono stata a lavorare la settimana scorsa e anche ieri e quindi vado per questo termine di settimana. Ecco.
0: In genere i filmini un po' piccanti si intitolavano Quando la moglie è in vacanza, in questo caso Quando il marito
4: il
0: è in vacanza. Tuo marito è da solo nella casa di Cesena, diciamo da solo, da quanto tempo?
4: Da venerdì, da 10 giorni fa. Ecco.
0: Da 10 giorni si sta godendo quella casa e adesso arrivate tutti voi?
4: Ma anche il figlio giù, anche Edoardo.
0: Quindi sei tu che sei sola.
1: Il figlio 12enne col papà, quindi quando il marito è in vacanza, possiamo dire.
4: Esatto.
1: Quindi la vera vacanza l'hai fatta tu a casa.
4: Esatto.
0: Ah, vedi?
1: È vero.
0: Ma vai a Cesenatico, adesso andate altrove.
4: No, adesso andiamo a Cesenatico.
0: Okay.
4: In questo periodo diciamo che avendo i genitori che hanno bisogno anche di assistenza non possiamo spostarci
0: certo.
4: troppo. Quindi.
0: Senti, una domanda, no? Che faccio a te ma la indirizzo anche a tutti quelli che hanno casa al mare e magari aspetto delle risposte anche via WhatsApp al 347-490-0042. Da quanto tempo hai questa casa al mare? Da sempre?
4: No, ce l'abbiamo dal 2021, prima andavamo sempre in campeggio.
0: Ok, dal 2021 avete comprato casa a Cesenatico e adesso avete la casa. E arriverà secondo te il momento in cui ti stancherai di andare a Cesenatico perché hai la casa e quindi devi andare ad aprirla, devi starci, eccetera, eccetera? O secondo te no? Cioè, per tutta la vita sarai felice di andare a Cesenatico ogni estate?
4: No, allora, il compromesso con mio marito era: prendiamo la casa al mare, ma non stiamo fermi solo a Cesenatico.
0: E finora, facciamo anche finora qualche lo state rispettando?
4: Lo stiamo rispettando, nonni permettendo, ecco.
0: Nonni permettendo. Quando si nonni può permette. Andate anche un po' fuori, vi allontanate anche un po'.
1: Però, okay, secondo me, non so Francesca se sei d'accordo, le case che poi al mare, che compri in età più adulta e non quelle che ti sono state lasciate dai genitori o dai nonni, sono quelle che hai preso con più consapevolezza e quindi non ti stancherai di quelle case lì. Invece molte case restano chiuse, quelle al mare, quando
0: perché
1: sono le case ereditate dai nonni o dai genitori.
0: Sì,
1: è vero?
4: Ma sai, sì, può essere, sì, sono d'accordo. Però secondo me noi la utilizziamo per la vicinanza, perché
1: certo,
4: comunque essendo a tre quarti d'ora da casa, okay, anche se uno vuole andare
1: è una fuga
4: in inverno,
1: veloce, è vero,
4: esatto,
0: una
4: oppure
0: giornata,
4: nel weekend uno parte il venerdì sera e torna il lunedì mattina alle 5 dove c'è meno traffico,
0: ah, vedi,
4: e poi dopo si va a lavorare,
0: si va a lavorare direttamente, però sei al mare già, a due passi da Bologna,
4: esatto,
0: dove fa molto caldo, tra l'altro è una delle città più calde d'Italia sempre,
4: sì. Sì,
0: vero,
4: sono
0: vero,
4: d'accordo.
0: Va bene.
1: Grazie,
0: allora,
1: Francesca.
4: E poi dopo i ragazzi, anche avendo tutte le discoteche o comunque tutte le attività ricreative, no, sulla riviera,
1: vabbè,
4: anche i ragazzi la possono usare, quindi
0: certo.
4: Mio figlio grande,
0: loro si divertiranno molto con quella casa, ne sono certo. Ti diamo un grande abbraccio. Grazie per essere stata con noi. Saluti
1: ciao
0: a Bologna. Chi a te, ciao, buona giornata. Ciao, ciao, ciao, ciao.
5: Pippo Pelo Show, il boost di buon umore che fa partire bene la tua giornata.

0: musica, storie e sorrisi.
1: Mi piace.
0: Mi piace con Marta Martinez. Dalle 12 alle 14, solo su

0: con la canzone intitolata Potential. Adriana, ci hanno scritto tanti ascoltatori che hanno le case
1: al mare.
0: Qualcuno ha detto sì, effettivamente dopo un po' ti passa la voglia di andarci, ma ci devi andare perché ti dispiace.
1: Però il senso della casa al mare, come diceva Francesca da Bologna, è averla vicino.
0: Sì, la prossimità, la possibilità in un weekend
1: ti aiuta a staccare anche per poche ore, anche
0: perché
1: per un
0: durante
1: giorno.
0: L'anno, se c'è un weekend di sole, vai e vai un po' a passeggiare il mare, al mare.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Il mese di settembre è il mese più bello e vi dico che l'anno scorso al mare era una favola e l'acqua era caldissima. È il periodo più bello.
0: Bellissimo.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
0: Bacio, senti, poverina, sta salutando.
1: Abbiamo tagliato
0: la
1: così.
0: Tagliata, Andrea. Non ci ha fatto manco dire il nome a sta poverina la tagliata. Andiamo.
3: Ciao Radio Kiski.
1: Ciao.
3: Oggi noi stiamo partendo per Puglia.
0: Per Puglia.
1: Andate in Puglia.
0: Come fosse una città.
1: Belle,
0: Bari,
1: belle le vacanze in Puglia.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Sono Francesco da Napoli, ma vivo in provincia di Monza. Le vacanze preferisco farle sempre verso la fine di agosto, mm-hmm. inizio settembre, ma la mia ragazza ha le tre settimane centrali di agosto, quindi ci adattiamo. Per quanto riguarda il segno, sono dei pesci.
0: Okay.
4: Un bacio, chischissa a tutti.
1: Chischissa a te.
0: C'è una cosa da dire, chi ha la casa al mare, e anche alcuni miei amici, perché ogni anno li sento che fanno la stessa cosa, i primi giorni di vacanza li perde perché deve mettere a posto casa. Vanno lì e devono stare due o tre giorni a pulire, rimettere a posto. E Romy ha scritto: buongiorno ragazzi, io ho una casa all'isola d'Elba e da tantissimi anni siamo proprietari di questa casa. Come sempre la nostra abitudine è quella di andarci ogni anno, l'apertura della casa ci porta via parecchi giorni di vacanza, perché devono aprire la casa che è chiusa da un anno e non è che entri e te ne vai al mare.
1: Beh,
0: no.
1: Se ne hai la possibilità o chi ne ha la possibilità, bisognerebbe andare prima che inizino le vere ferie,
0: è vero,
1: le vacanze, e andare diciamo a sistemare casa. Allora, sentiamo al telefono. Aspetta, chi c'è? Pronto, Nick da Perugia, buongiorno. Pronto?
5: Ciao, buongiorno ragazzi.
0: Ciao Nick.
5: Buongiorno.
0: Come stai Nick, tutto bene?
5: Bene, bene, sono piazzato qui davanti al ventilatore perché
0: davanti al...
5: fermi e seduti si suda.
0: Quindi confermi quello che dicevamo poco fa ad un tuo concittadino Daniele di Perugia, che Perugia è una città molto calda, giusto?
5: Confermo.
1: Ma tu sei in ufficio, a lavoro oppure a casa?
5: No, ancora a casa. Tra una mezz'oretta fatto per l'ufficio.
0: Tra una mezz'oretta.
1: Ah, okay, con
0: comodo,
1: calma,
0: con molta
1: sì,
0: comodità.
5: Sì, sì, con molta.
1: Allora,
5: molta
1: tu le vacanze le inizierai mercoledì prossimo perché vai in Kenya?
5: Mercoledì questo.
0: Hai quindi scelto un posto fresco, diciamo.
1: Mercoledì è domani.
5: Sì, vero? Mercoledì sì, domani.
1: È domani.
5: Parto per l'aeroporto di Milano, poi del volo per il Kenya. Non vedo l'ora.
0: Non vedi l'ora di andartene in Kenya? Per quanti giorni?
5: Una decina di giorni.
0: Con chi vai?
5: Allora, parto con un'amica mia e poi un gruppo di sconosciuti.
0: Ah, con un gruppo di sconosciuti.
1: Viaggi organizzati dall'agenzia, ok.
0: Ah, quindi esatto, che gli amici te li trovano loro, diciamo. Funziona così,
5: esatto.
0: È molto divertente il viaggio
5: bello.
0: Così. Bello, sì, perché bello. L'avventura anche nei rapporti personali, oltre che l'avventura proprio del viaggio, c'è anche un'avventura con persone che non conosci e che quindi diciamo...
1: Beh, secondo me quella è una grande esperienza, che ti lascia
0: esperienza.
1: Una bella emozione,
0: sì.
1: No?
0: Bello,
1: non l'hai mai fatto
5: bellissimo.
1: Un viaggio di questo tipo?
5: Allora, questo è il secondo che faccio,
1: il secondo.
5: In realtà, perché a settembre, sempre con la stessa agenzia, sono partito per farmi tutto il giro... Partendo su dalla Scozia fino a Londra, un viaggio a tema Harry Potter era.
0: Ah, vedi?
5: Quindi, conosciuto queste ragazze con questa passione in comune per Harry Potter, siamo divertiti come matti.
0: Ah, che bello, hai visto?
5: Bellissimo.
0: Senti, ma invece le vacanze tu le prendi a luglio perché decidi tu o te le danno a luglio e ad agosto devi lavorare?
5: No, me li gestisco, cioè ce li fanno gestire un po' come vogliamo.
0: Ah, come
1: beh, si capisce.
5: Che non...
1: Hai fatto vacanze a settembre, fai vacanze adesso a luglio, le farai anche ad agosto?
5: Sì. Allora, ad agosto perché ho casa in Sicilia, quindi probabilmente la settimana di Ferragosto scenderò giù.
0: Ah, che bello, dove?
5: Al mare, e a San Giorgio, davanti proprio alle isole.
0: Alle quali isole?
5: Ho questa vista... Le isole Eolie.
0: Le Eolie.
1: Ah, okay,
0: che bello.
1: Okay.
0: Quindi nel messinese,
5: sì, sì.
0: Nella zona di Messina?
5: Bravo.
0: Ah,
5: sì,
0: ok, perfetto.
5: Messina, saranno 40 minuti da Messina.
0: Una quarantina di minuti da Messina.
1: Dai,
0: sì.
1: Nick, puoi considerarti fortunato da questo punto di vista, no?
5: È abbastanza.
1: Per le vacanze, quando sono abbastanza gestibili.
5: Sì, no, quello è vero. Cioè, non è facilissimo, perché io, oltre a lavorare in azienda, lavoro anche in una palestra. Sono un istruttore fitness di acqua gym, di hydrobike, quindi comunque è sempre un problema far combaciare lo stesso periodo anche con la palestra.
1: E poi devi metterti perché d'accordo magari con gli altri colleghi per i turni, per la tua assenza, ovviamente, sì?
0: Comunque, esatto, Nick, posso dirti che Adriana in questo momento è molto felice perché abbiamo tutti ascoltatori ricchi che hanno le case al mare. E quindi lei è molto contenta di
1: secondo
0: questa ricchezza diffusa dai nostri ascoltatori.
1: Secondo me è più ricco chi ha la possibilità di fare vacanza a settembre, a giugno, a luglio, in Kenya.
0: Ci stanno scrivendo: ho una casa a Capri, ci vado da vent'anni.
1: Allora, la casa a Capri è interessante, possiamo vedere la foto?
0: No, ma stanno scrivendo tutti che hanno le case nei posti più belli. Complimenti. Allora, Nick, grazie mille, goditi le tue vacanze e anche la casa in Sicilia, oltre che il viaggio in Kenya. Grazie per essere stato con noi.
5: Grazie a voi.
0: Grazie.
1: Ascoltaci sempre.
5: Schissa
0: a te.
5: Ma sono 2 anni che vi seguo.
0: E non perderci mai, perché ti veniamo a prendere fino a Perugia.
5: Mai.
0: Anzi, fino in Kenya.
1: No, veniamo in Sicilia, così facciamo pure un po' di vacanza lì. Schissa
5: a
1: te.
5: Vai, aspetto.
1: Ok.
0: Ciao.
5: A tutti.
0: Grazie. Ciao.
1: Allora, sì, è vero, effettivamente molti ci stanno raccontando della casa al mare. Chi ha acquistato nell'età adulta, quindi è più consapevole ed è a 4 passi da
0: e
1: casa
0: se la
1: propria.
0: Gode. Quelli che ce l'hanno di default dalla famiglia magari non ci vanno più. 347 490 0042. Quando fate le ferie e perché? Le decidete voi o le decidono altri per voi? Perché sembra che ad agosto l'Italia

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Prenota il tuo biglietto gratuito per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Salta Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

ci sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!

0: con Cabana su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno e tanti amici che dicono la propria al 347 490 0042. Qualcuno fustigato dal nostro Andrea Cimino, qualcun altro no, vediamo che succede.
1: Sentiamo, io ho fatto le ferie adesso a giugno, okay, e sono andata 5 giorni a Ischia e poi chiederò ancora, andrò nel mese di agosto e farò 14, 15 e 16, andrò ad Alassio e poi fine mese di agosto andrò
2: niente più
1: a San Vito Lo Capo per 5 giorni.
0: Che sfortunata.
1: Ciao, buona giornata, Giovanna di Como.
2: Ciao Giovanna di Como.
1: Ciao Pippo Pelo, ciao Adriana.
0: Ciao Giovanna di Como, che bella vita. Ma aspetta, attenta perché il nostro Cimino non ti ha fustigata, ma potrebbe fustigare Adriana tra poco. Prego.
3: Buongiorno, sono Manuel. Buongiorno. Frosinone e lavoro in manutenzione in una farmaceutica. Ad agosto la fabbrica chiude la produzione e apre la manutenzione. Quindi sono costretta a non prendere le ferie d'agosto, l'opposto di quello che succede con la produzione. E le mie ferie devono essere o a luglio o a settembre.
0: Bene.
2: Beh, luglio è un buon periodo per andare in vacanza.
0: È un buon periodo, sì, assolutamente sì.
4: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
4: Sono Laura D'Alzano.
0: Ciao Laura.
4: I miei suoceri, Massimo e Annalisa, hanno la casa a Rimini da sempre, perché
0: da sempre.
4: Mio suocero è un romagnolo doc.
0: Romagnolo
4: ma per amore
0: doc.
4: È venuto nelle valli.
0: È venuta nelle valli del nord.
4: A tutti.
2: Però se ho capito bene approfittano della casa a Rimini,
0: a
2: giusto?
0: Rimini,
2: del suocero.
0: Sì, per andarsene al mare.
2: Ok, andiamo a Venezia dove c'è Riccardo. Ciao Riccardo.
5: Ciao a tutti, buongiorno, chissà a tutti.
0: Buongiorno.
2: Benvenuto.
0: Riccardo, tu hai
5: Ciao.
0: Una casa al mare?
5: No.
0: No.
5: Io ce l'ho al lago.
0: Ce l'hai al lago? Quale lago?
2: E dove?
5: Ce l'ho al lago di Garda, nella parte nord, la parte
2: Che sfortunato.
5: Alta.
0: Ragazzi, ma siete tutti sfortunati. Abbiamo tutti ascoltatori sfortunati,
2: sì.
0: Il più povero ha la casa al lago. Il più ricco alla casa alle Maldive. Ma no, tornando invece a te, no? Scherzi a parte, sì. Il lago, soprattutto il lago di cui tu stai parlando, è un lago importante, no?
5: È già.
0: Quindi è un luogo molto bello.
2: E ci vai spesso in quella casa lì? Ci andate spesso?
5: Allora, ti dico, io di solito faccio le vacanze al mare, diciamo una settimana, 10 giorni. E questo diciamo a luglio o a giugno, dipende un attimino. E poi invece ad agosto, quando c'è la ressa, quando c'è il casino, vado a casa mia, mi porto la mia bici e faccio un po' di cose. Quindi
2: okay.
5: Vado a fare il bagno.
0: Quindi le natiche non sono all'aria, come quando uno è in vacanza, ma tu le appoggi sul sellino della bici.
5: Così le rassodiamo, no?
0: Così le rassodiamo.
5: Esatto.
0: Adriana allora, invece le appoggia sui mari della Puglia. Ricordiamo che c'è
2: dove
0: ancora.
2: Dove sta andando anche lui, è vero?
5: Io sì, vado, parto domani.
0: Potresti trovare l'impronta sul mare. Adriana è l'unica al mondo che lascia sul mare, talmente ci sta tanto tempo che sul mare poi galleggia.
2: No, Pippo, non ci sono più.
0: Galleggia l'impronta delle natiche di Adriana, che torneranno in Puglia ad agosto, lo ricordiamo.
2: Sì,
0: prego.
2: Sì. Tu dove vai invece?
5: Io vado vicino a Santa Maria di Leuca.
2: Quindi nel Salento.
5: Esatto.
2: Vicino dove? Dimmi il posto.
5: Ma sai che non te lo so dire perché ha fatto tutto mia moglie.
0: Ha fatto tutta tua moglie.
2: Salve, no, non lo sai.
5: Non lo so di preciso. Senti, poi magari se recupero il messaggio te lo scrivo.
2: Dai, sì,
0: Riccardo,
2: sì, sono curiosa.
0: Quanto tempo ci mettete da Venezia per arrivare nel Salento? Un viaggio infinito.
5: Un'ora e mezza in aereo.
0: Ok, perfetto.
2: E certo, mica vanno in auto.
0: E poi lì noleggiate un'auto, posso immaginare.
5: Esatto,
2: in aeroporto.
0: Sì, perché sì, andarci senza auto nel Salento è veramente folle. Perché
2: Ma poi è bello girare anche un po', perché lì sono tutti posticini vicino.
5: Esatto,
2: e quindi
0: è
2: carino.
5: Poi sai cosa? Mia moglie con mia figlia sono già due o tre anni che ci vanno, per cui magari conoscono già meglio il posto, per cui poi
0: per
5: magari...
0: Per te è la prima volta?
5: Portano anche a me. Lì sì, per me è la prima volta, perché quando loro andavano io lavoravo.
0: Tu lavoravi, quindi... Che bello, bellissimo. Riccardo, goditi l'estate, grazie per aver condiviso con noi un po' di cose di quello che farai di qui a breve. Ti auguriamo un'estate meravigliosa, ovviamente sempre con Radio Kiss Kiss in sottofondo.
5: Non perfetto, che...
0: Tu ci ascolti
5: sì.
0: sempre?
5: Assolutamente.
0: Peccato.
2: Non lo sentiamo più.
5: Sarò giù. Come?
0: No, dico comunque non si sentiva più, però abbiamo capito che ci ascolti sempre e ci fa piacere.
2: Quando noleggi l'auto, mettila subito su Radio Kiss Kiss, non te ne dimenticare.
5: Ovvio che sì. Ciao a tutti, buona estate.
0: Grazie a te, ciao Riccardo da Venezia. E siamo adesso alle 8:44, arriva Benson Boone, che non sentivo da qualche giorno.
2: Allora, qualche giorno? L'hai sentito cosa ti ha detto? Tutto a posto?
0: Tutto a posto, sì, sì.
2: La musica più bella sono sempre solo su Radio Kiss Kiss. Potete guardarla anche su Kiss Kiss TV. In arrivo Man in Me.

0: La ricerca degli ascoltatori più interessanti, quelli con le case al mare.
1: Chi stavamo facendo una verifica, passando.
0: Ha trovato
1: in
0: una villa sull'Argentario, che è molto interessante.
1: Che pure mi piacerebbe perché non ci sono mai stata.
0: Poi ha trovato una bellissima residenza a Forte dei Marmi di Andrea, un nostro ascoltatore single. E Adriana sta facendo le ricerche perché
1: Pippo,
0: Andrea
1: trovato...
0: sul suo profilo WhatsApp non ha la foto profilo, ha un cagnolino, per cui Adriana adesso è alla ricerca
1: del proprietario del cagnolino
0: per capire se può essere interessante questa casa al mare a Forte dei Marmi.
1: Ho trovato anche una bella barca sul mare, nel mare
0: di Sergio che ti sta invitando in continuazione.
1: Sì, grazie Sergio, sei molto gentile, però
0: allora,
1: complimenti
0: Sergio,
1: per la barca.
0: Abbiamo capito che questa non vuole venire, per cui puoi insistere, poi ci manda le foto della barca, la camera da letto della barca.
1: Sergio ci ha fatto veramente una panoramica fotografica infinita.
0: Ma Diana, niente, non a bocca, Sergio.
1: No.
0: Per il momento non a bocca.
1: Bisogna
0: chissà.
1: Sempre attivare distanza con gli ascoltatori, uomini che ti invitano di qua e di là. Sì.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Giovanni da Varese.
1: Ciao Giovanni.
2: Allora, io lavorando in un posto che adoro, ed era ironico, cerco di fare sempre le ferie fuori periodo o a giugno o a settembre, così almeno quando tornano tutti arrabbiati perché stanno tornando,
0: tutte
2: io
0: le
2: li saluto e non li vedo per un altro mese.
1: Vedi, strategico.
0: Mi sembra
1: queste
0: una bella
1: sono
0: strategia.
1: Le partenze intelligenti.
0: Bravo, bravissimo. Prego.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana,
1: ciao.
3: Sono Giusy da Scicli, sto andando al lavoro.
0: Bellissima,
3: grazie
0: Scicli.
3: Perché mi fate sempre compagnia tutte le mattine.
0: Grazie,
3: un bacio
0: grazie.
3: Grande, kiss kiss a tutti.
0: Kiss kiss a te, buon lavoro, grazie.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana, Marica da Rimini. Io dopo un anno e mezzo che non faccio le ferie, quest'anno faccio ad agosto una settimana. Poi a settembre faccio 10 giorni in moto con le amiche in Sardegna.
0: Ah,
4: ciao.
0: Vedi, con le amiche in moto in Sardegna, bellissimo.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: Buon martedì. Io sono presente e sto andando al lavoro e le ferie sono ancora lontane. Io al 6 di agosto si lavora.
0: Fino al 6 di agosto si lavora, ti capiamo benissimo, anche noi. Noi fino al 31 luglio siamo
1: quest'anno
0: qua.
1: Quest'anno anticipiamo un po' rispetto agli altri anni, quindi fino al venerdì 31 di luglio. Va bene, grazie a tutti quelli che hanno comunicato con noi rispetto alle vacanze o al periodo ideale in cui farle. Arriva Daddy Yankee con Snow, questa è Con Calma.

0: Il nostro Rosario, che salutiamo, Rosario Dier, il nostro programmatore musicale, che la mattina viene a farsi il segno della croce. Si dice: sei passato davanti alla chiesa e non hai fatto il segno della croce. Il segno della croce è passare a salutare noi.
1: Però lo facciamo anche noi al suo cospetto, perché è un monumento musicale. È un pozzo di sapere della musica.
0: Fermati al monumento. È un monumento. Una cariatide, diciamo.
1: Va bene, dai, noi stiamo per andare via. Ovviamente salutiamo tutti quelli che sono stati con noi anche oggi, dalle 7 alle 9. Vi rinnoviamo l'appuntamento domani, che è mercoledì 1 di luglio. Saremo sempre qua in diretta su Kiss Kiss, ma anche su Kiss Kiss TV. Arrivano Giannini e Vitale?
0: Arrivano Giannini e Vitale, ma arriva anche una canzone bellissima dell'In Excess intitolata Need You Tonight. Eravamo al 1987 ed è con questa che vi salutiamo. A domani alle 7. Kiss Kiss a tutti.
1: Ciao!

0: precisione, le 5 di questo mercoledì 1° luglio. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: No, un ringraziamento al nostro regista
1: Andrea Cimino, buongiorno.
0: Siamo in diretta dalla sede di Roma, come ogni mattina in assoluta diretta, è 5-7, noi ci siamo e contiamo sul vostro contributo, che ci può arrivare con messaggi vocali o di testo, per commentare l'attualità o semplicemente per salutarci, a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Siamo pronti?

0: C'è rinnovato entusiasmo perché luglio, è cambiato qualcosa.
1: Inizio mese, sì.
0: Inizio mese, dai.
1: Si avvicina lo stipendio.
0: Ecco, pensa sempre al bil danaro, sta signora, vabbè. Ma poco iniziamo con l'attualità e poi tutte le vostre storie su Radio Kiss Kiss.

0: penso agli aperitivi a bordo spiaggia, capito? C'ho anche il fisico adatto.
1: Su quello parliamone.
0: Posso mettermi la camicia aperta per metà, capito? Quasi tutti i bottoni aperti. Solo
1: allora fai una cosa: si chiudi tu, bravissimo, e lasci due aperti sopra. Sì.
0: Molto attronista, capito?
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Un pantaloncino largo, sì, carino, certo. Magari di
0: la camicia di lino anche. No,
1: camicia di lino, sì, sì. Puoi nascondere la pancia.
0: Va bene, perfetto. Allora, buongiorno, no? Con questa canzone Another 54 Ultra Taught to You mi sentivo molto aperitivo estivo, no? Alle 5 del mattino ci sta, come no? 5 e 4 minuti, 5 in questo momento. Sì. Buongiorno mattinieri, come state? Potete rispondere a questa domanda con un messaggio di testo, ve li ancora se vocali, se vocale a questo numero, grazie.
1: 347 490 0042.
0: Sei pronta anche sui mondiali che si stanno giocando? Che partita si sta giocando adesso?
1: Allora, intanto vorrei dare i risultati di quelle di ieri, perché c'è stata Costa d'Avorio Norvegia e ha vinto la Norvegia per 2-1. Poi Francia-Svezia ha vinto la Francia 3-0 e in questo momento c'è l'intervallo e sta giocando Messico-Ecuador e stanno 2-0 per il Messico.
0: Ah, però vedi, Messico va a bomba, le ha vinte tutte, sta battendo anche l'Ecuador, però insomma man mano che si va avanti dopo i sedicesimi anche agli ottavi iniziano, ai sedicesimi già qualche sorpresa, no? Fuori l'Olanda e fuori la Germania, poi ridacchio un po' per cattiveria lo dico pure tranquillamente, godiamo un po' dell'uscita della Germania che ci aveva preso un po' in giro attraverso alcuni suoi rappresentanti durante alcune interviste, ma il fatto sta che comunque c'è da sempre la rivalità Italia-Germania, per carità, come anche Italia-Francia.
1: Certo,
0: sempre meglio di noi hanno fatto, per carità, però poi ci
1: intanto
0: sono
1: tante... arrivati, cioè intanto hanno iniziato a fare il mondiale,
0: no, al mondiale ci sono arrivati, assolutamente, quindi che gli vuoi dire,
1: decisamente meglio di noi.
0: Allora iniziamo però con quello che scrivono i giornali come nostra abitudine, e diamo un'occhiata velocemente a quello che scrivono i quotidiani in edicola stamattina. Iniziamo dalla Repubblica: Ius Solis, schiaffo a Trump, la Corte Suprema boccia il decreto che negava la cittadinanza a figli di migranti illegali o temporanei. L'ira del presidente, questa decisione è un male, il congresso ponga rimedio varando nuove norme, ma appare difficile che si riesca a fare questo passaggio, questo lavoro non da poco, anche perché a breve ci sono elezioni in medio termine, quindi insomma appare difficile. Però Trump ha vinto un'altra battaglia, quello sul gender nello sport, cioè non ci potranno essere atleti che cambiano sesso da maschio a femmina nei tornei femminili, su questo ha avuto l'ok. Poi aspetta che starnutisco, se puoi condurre.
1: Sì, benvenuto. Non so se posso esprimere una mia opinione, nel senso parla tu.
0: No, ma figurati, ho fatto lo starduto,
1: certo,
0: esprimi pure, scherzi se vuoi,
1: no, nel senso che da uomo è diventato donna, da una parte lo capisco, perché comunque la struttura ossea, la struttura muscolare di un uomo è comunque diversa da quella della donna. Io parlo in fatto di forza,
0: No, certo, vabbè, comunque lui è per combattere, ce l'aveva in campagna elettorale quando si è candidato Trump, la questione woke, no? Che si è sempre dichiarato contro. Poi andiamo sulla Stampa di Torino: l'ombra dello scisma si apre invece con le parole di Papa Leone. Il Papa agli alfebariani: non ordinate vescovi, siete fuori, altrimenti la replica Leone ci benedica. C'è questa branca, diciamo, dei religiosi che sono più tradizionalisti e si sono discostati dalla Chiesa. Già, se ricordo bene, Papa Wojtyla ne scomunicò alcuni e adesso Leone prova a mediare prima di fare lo stesso praticamente. E poi Ius Solis, la sconfitta di Trump, anche qui la Stampa di Torino ne dà ampio risalto. Il Messaggero di Roma: disagi per viaggiare, meglio 1300 cantieri attesi da anni, caos voli e treni, colloqui con Salvini, fermare oggi lavori significherebbe rinunciare a un paese più moderno domani, dice il ministro.

0: ministro dei trasporti. Sulla prima del resto del Carlino, caldo, incubo, blackout, l'OMS parla di emergenza Europa, anche se poi dal Ministero della Salute, ecco, contraddicono un po' i numeri dell'OMS, almeno per quanto riguarda l'Italia. Cioè, vabbè, si tratta di una differenza purtroppo di due vittime, nel senso che per l'OMS sono morti 5 persone per il caldo in Italia, l'Italia dice no, sono 3, altre 2 sono morti per altri motivi, ma insomma si tratta veramente cose, cioè, purtroppo sono delle vittime, ora che siano 3 o 5, insomma, per motivi legati al caldo, insomma, discutere di questo sembra superfluo. Piazza Affari al top, più 15% in 6 mesi, c'è questo dato incredibile che è riportato dal Sole 24 Ore. Milano batte Europa e Wall Street e mette a segno il miglior trimestre dal 2009. Le borse italiane viaggiano bene, ovviamente Milano su tutte. Il Giornale apre con Covid, l'ora della verità per Conte, dopo l'inchiesta sulle mascherine sia l'audizione dell'ex premier in commissione, dice, convocatemi, le telefonate degli imprenditori che festeggiavano la nomina di Arcuri. Andiamo sulla prima del mattino di Napoli, trasporti e disagi per migliorare, colloquio con Salvini, fermare oggi i lavori significherebbe rinunciare a un paese più moderno domani, dice Salvini, i lavori è meglio farlo in estate quando c'è una viabilità più ridotta, almeno nei feriali. Insomma, questa è un po' la polemica che monta in questi giorni. C'è lo sport e una delle notizie dell'ultima ora è l'indagine ai danni di Bastoni, il calciatore difensore dell'Inter della Nazionale. Bastoni indagato, l'accusa prostituzione minorile, inchiesta escort, l'interista sarà sentito venerdì, illegale, non ha avuto rapporti con minorenni, questa è l'accusa. Ricordiamo sempre, questo è quello che leggiamo sulla Gazzetta dello Sport di questa mattina, all'accusa non vuol dire, cioè indagine non vuol dire essere colpevoli, però tant'è che ha avuto un avviso di garanzia Bastoni, è riportato su tutti i giornali. Milan, grandi firme, dopo Ramos sogna Van Dijk, il centrale difensivo olandese, il nuovo 9 ufficiale, contratto fino al 2031, si valuta il super difensore, ma è complicato, è più semplice arrivare a Gonzalo Ignacio. E poi scudo Sinner, sodio e ghiaccio, alle 14.30 torna in campo il tennista azzurro numero 1 contro Borges a Wimbledon. E poi Juve d'attacco, arriva Ekator e fatta, rilancio invece per Colomoni. La Francia vince 3-0, Mbappé, la Francia fa paura, un'altra doppietta, preso Messi a 6 gol, ottavi col Paraguay. Chiudiamo con la prima del Corriere dello Sport, Ibra l'accusa, ribaltone mondiale, Koeman sembrava un tecnico italiano. Germania e Olanda già fuori, Zlatan attacca la prudenza di Ronald e provoca la nostra scuola. Infine tutto sport, Bastoni, altri guai, indagato per prostituzione minorile, poi Juve preso Ekator, 33 milioni per Colomoni, primo no del Paris Saint Germain, intanto arriva un attaccante dal Genoa. Queste le notizie principali, tra poco le vostre al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Siete con i mattinieri, questa radio Kiss Kiss.

0: dove, quando. No,
1: state cantando anche voi. Sembra di sì. Senti, senti.
2: Mi dove, quando. Da stasera non arrivo in ritardo. Buongiorno Radio Kiss Kiss, Lele da Melfi carica palla. Oggi 1° luglio. Direzione mare.
1: Quanti stanno dicendo prendo quello che ha preso lui? In tanti, sì. Credo. No, sì. Ha fatto una buona colazione, no? Allora, siete pronti? Facciamo un appello veloce. Cioè, adesso registrate un vocale e ci dite nome, città, buongiorno mattinieri, fate il vostro saluto, ok? Vai, veloce questo numero.
3: 347 490 0042.
1: Pronto? Chi c'è al volo, ragazzi? Dai, subito, vai.
2: Buongiorno Max, buongiorno Lady. Gaetano da Barletta, direzione Bari. Oggi 1° luglio, ma le temperature si alzano, sì, e lo stipendio cala. Buona giornata a tutti. Kiss kiss.
1: Kiss a te. Si diceva l'acqua è popola e poca e la papera non galleggia. Te lo ricordi? Chi è? Vai,
3: no,
1: a volo.
3: Non te lo ricordo.
4: Quindi si alzano presto la mattina. Siamo già al lavoro.
1: Aspetta, ti ho messo veloce. Aspetta, al volo. Vai. Vai.
4: Antonio dalla Calabria. Quelli che si alzano presto la mattina, siamo già al lavoro.
1: Bravo, bravo.
4: Forse forza. Radio Kiss Kiss. Siete grazie. Fantastici.
1: Grazie. Veloce, chi c'è?
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti, da Stefano da Manfredonia. Vorrei fare un saluto a mio caro fratello Matteo Ciccio di Manfredonia.
1: Grande.
5: Direzione Foggia. Animo, animo. Animo.
1: Dai al volo, ragazzi, chi c'è? Vocali adesso per dire buongiorno. Sono Pasquale, vi ascolto da Varese. Buongiorno, chi c'è? Via.
6: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sei bellissima. Leonardo San Ferdinando di
3: grazie.
6: Puglia. Direzione Ancona. Mattinieri, giù dalle brande.
1: Forza, forza. Colpetto di clacson giusto, dai.
7: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Daniele da Pescara.
1: Come va?
7: Sveglia presto, direzione analisi del sangue.
1: Io le ho fatte ieri, ragazzi.
7: Andiamo.
3: Fatto,
1: mi sono arrivate subito abbastanza rapidamente, secondo me le hanno sbagliate perché sono tutte a posto. Ho detto strano. Dici... sta cosa. Secondo me hanno sbagliato pazienza.
8: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Antonio da Milano.
1: Ciao,
8: direzione 5 Terre, trasportatore.
1: Oh, che fai Antonio?
8: Max, oggi voglio fare gli auguri a me e a mia moglie.
1: Auguri.
8: 24 anni di matrimonio.
1: Oh, bravi.
8: Sembra sempre la prima volta.
1: Bello.
8: Auguri a noi, auguri amore. Buona giornata mattinieri. Animo.
1: Il rinnovato entusiasmo sembra sempre la prima volta. Un applauso a questa bella coppia. Bravi, bravi. Buongiorno. Senti chi c'è? Michele.
9: Buongiorno a tutti quelli che da stanotte stanno a fa' pane. Namo che è freddo.
1: La Leti.
9: Mettete la scialletta da Viterbo e tutto. Ciaone.
3: Ciaone.
1: Mamma mia, ciaone. Vai.
10: Buongiorno Leti, sono Elisabetta da Cagliari. Vi ascolto sempre e sto andando a lavoro. Ciao, buona
1: ciao,
10: giornata.
1: Guarda quanti rispondono all'appello al volo.
2: Buongiorno,
1: ragazzi, chi
2: Max.
1: C'è? Vai.
2: Buongiorno Lady.
3: Ciao.
2: Guido da Cervinara, direzione Verona.
11: Ciao.
2: Animo.
11: Ciao.
1: Saluto i piccoli con te.
12: Buongiorno ragazzi, Emanuele da Lodi. Primo giorno di lavoro. Super carico a pallettoni, animo,
3: schifo
12: a tutti.
1: Com'è che si dice la Leti? Lui è di Lodi, non vengo da Lodi per lodarti, non vengo da Lecco per leccarti, ma vengo da Chiavari, te lo ricordi?
3: Sì. Ma posso non concludere io la frase?
13: Sono Marco.
3: Ciao Marco.
13: Da Sant'Angelo da Lifa in provincia di Caserta, direzione Nola.
1: Forza, ok, veramente da tipo scuole medie stamattina.
14: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
3: Ciao.
14: Buongiorno da Max, il tuo mostrellaro di fiducia.
1: Grande
14: di Roma.
1: Max. Bene, che dici?
14: Un abbraccio a voi e un abbraccio a mio figlio che qua stamattina doveva venire con me al lavoro alle 2 di notte,
3: sì,
14: ma mi ha dato il 2 di picche.
3: Te credo.
14: Animo.
1: Sai che c'è papà. Un'altra volta papi, ti voglio
15: buongiorno
1: bene.
15: Buongiorno Leti, buongiorno Max.
3: Ciao.
15: Patrizia da Colleferro, direzione Ostia.
1: Vai.
15: Kiss kiss a tutti. Ciao.
3: Ciao.
1: Rosario, buongiorno.
16: Buongiorno mattinieri, Rosario da Falerna. Animo, dai,
3: animo.
16: Si palma. Ah no. Si palma in ufficio. Buona giornata.
1: Oh ragazzi, vedi quanto noi siamo tra mattinieri, quanti?
17: Buongiorno Kiss Kiss, sono Mr. Pippo da Loco Rotondo, direzione lavoro 1° luglio, non cambia niente.
3: No.
17: Ti alzi lo stesso alle 4 e vai a lavorare.
1: Ma siamo in
17: sempre
1: tanti.
17: La stessa storia.
1: Dai.
17: Kiss kiss a tutti. Animo.
1: Siamo in tanti e ci diamo sostegno reciproco.
18: Buongiorno Max, buongiorno Lady.
3: Ciao.
18: Sono
5: Emilito dall'Aquila Trasporto Sociale.
1: Dai,
5: andiamo al volo a prendere sta ragazzetta per portarla al lavoro. Bella per te, bella per me, bella per tutti e tre.
1: A proposito di viaggi, siamo alla stazione. Senti, senti. Sono le 5:20, buongiorno a tutti. Insieme noi e voi siamo i mattinieri e questa

0: dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da...
2: Iperceramica!

0: La canzone di Samurai J, Flamenco Paranoia, su Radio Kiss Kiss. Buongiorno da Max.
1: Dalla Leti.
0: Come ogni mattina insieme tra le 5 e le 7. Buongiorno, abbiamo al telefono Vincenzina.
1: Ciao, ciao Vincenzina.
2: Buongiorno Leti, mi fa piacere sentirvi.
0: Oh, piacere anche nostro. Allora, ogni tanto ci piace a noi chiamarvi, chiamare i mattinieri, chi fa la vita da mattiniera, cioè raccontaci un po' di te, a che ora ti alzi la mattina e perché, che cosa fai, di cosa ti occupi?
2: Allora, noi in passato ci siamo sentiti perché avevo un altro orario di lavoro, lavoravo sempre nella stessa ditta ma con un altro orario, quindi facevo il classico giornaliero dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17, ma ci sentivamo perché avevo da fare lo straordinario, quindi iniziando un'ora prima io vi beccavo alle 6, non so se ci siamo sentiti un paio di volte, mi sembra.
0: Ci siamo sentiti veramente, è bello, però sono smemorato io. Però ecco, ma raccontaci
1: adesso, infatti adesso che ora li fai?
2: È da novembre che in pratica sono diventata una turnista, in quanto in azienda il lavoro è aumentato e quindi c'è stato questo cambiamento di orario. Quindi ecco, questa settimana mi tocca la mattina, ma io vi ascolto sempre, solo
0: grazie.
2: Che alle volte non
0: no, mi chiedo però ci racconti di cosa ti occupi? Hai detto che fai
2: per
0: turni
2: un altro...
0: Vai Vincenzina, eccoti, ci sei?
1: No, dicevo, Vincenzina,
0: raccontaci cosa fai. Niente,
1: no,
0: ci cade.
1: Sì.
0: Vabbè, forse in viaggio, in uno spostamento. Vediamo se forse le è arrivata una chiamata. Non vorrei sbagliare. Di solito questo è il rumore di una chiamata. Vabbè, volevo concludere con lei. Prova a richiamarti, Vincenzina.
1: Sì.
0: Vediamo, ecco.
1: Vediamo.
0: Chiamiamo al volo per concludere. Se non altro, ci incuriosiva quello che faceva. Per cui i lavori, insomma, vediamo se riesce a rispondere. Aspetta,
1: no. Magari impegnato in un'altra telefonata, capito?
0: Va bene, ci abbiamo provato.
1: Magari l'hanno sentita in onda e l'hanno chiamata, non lo so.
0: Probabilmente le arrivano chiamate sotto, sentivo. Va bene, però è bello sentirvi come sempre, quindi ogni tanto scriveteci. Oh, vorrei fare due chiacchiere con voi in diretta, chiamatemi e noi vi richiamiamo proprio al volo.
1: Certo.
0: Così come abbiamo fatto con Vincenzina, che purtroppo probabilmente si sta spostando, non le diamo fastidio più di tanto. Anche perché alle 5.30 non è facile chiacchierare senza dar fastidio a nessuno. Perché
1: questo
0: magari
1: è vero.
0: Siete già al lavoro, vi state spostando con qualcuno, vi siete appena svegliati in casa, dice posso parlare, devo stare zitto, ecco zitta è il caso di Vincenzina che
1: salutiamo. Ma tu zitto non ci sai stare.
0: No, ma mi pagano per parlare.
1: Ma parli pure troppo, però.
0: Allora questo lo annunci tu, molto bene Aletti.
1: No, vai tu. È troppo difficile per me.
0: Addirittura, non è che è difficilissimo.
1: No, mi devo ancora svegliare.
0: Tra poco le notizie di secondo piano su Radio Kiss Kiss.

0: Eccola qui, conosce Lance, con Leggia Dria Laleti. Avvertite, avvertite la sua leggiadria,
1: soprattutto stamattina sono così leggiadra.
0: Mamma mia, che brava la Lin. Allora, cosa hai trovato per noi?
1: Tre notizie.
0: Le notizie di secondo piano, quelle che si lasciano amabilmente commentare, la Leti ci pensa, le seleziona e ha trovato per noi questi dati Istat freschi di poche ore fa che ci fanno sapere che l'inflazione a giugno è scesa al 3% e la notizia ancora, diciamo, più buona per noi consumatori è che rallenta il famigerato carrello della spesa, lo dice l'Istituto di Statistica. Quindi, teoricamente, stamattina, quando andate al mercato, controllate frutta, verdura, i beni di prima necessità, dovrebbero dare un po' di tregua, dovrebbero essere leggero calo. Fateci sapere, insomma, fare la spesa pesa un briciolo in meno, non esageriamo, un briciolo.
1: Un briciolo.
0: Lo dice l'Istat. Certo, l'inflazione cala, ma il costo emotivo di sentire la sveglia alle 5 del mattino purtroppo resta quello, insomma, sempre alto, sempre caro. Quindi, come è andata con la sveglia stamattina, la Leti?
1: È male, perché non cioè, suonava ma muta, quindi mi sono svegliata tardissimo, cioè tipo 10 minuti prima che iniziasse il programma.
0: È l'inflazione, sarà quella sicuramente. Allora, è tornato, ci avete fatto caso, il treno europeo, i sognatori del viaggio, ecco, possono essere contenti, viaggi notturni, c'è questa novità per il turismo sostenibile, è stato confermato il potenziamento dei nuovi treni notturni europei, quindi si potrà viaggiare diciamo tra le grandi capitali europee mentre si dorme in totale comodità. In totale comodità non lo so, però si dorme, si può dormire nelle cuccette. Sono tornati i treni che un po' avevano ridotto o quasi abolito, quindi che ne so, parto da Roma, mi sveglio direttamente a Parigi o Berlino, no? E quindi è una cosa bella, sono stati potenziati questi tipi di treno. Poi certo, leggi sui giornali che sono previsti ritardi, lo dice il ministro dei trasporti, perché ci sono dei lavori, però speriamo che insomma almeno con i treni si vada un po' più rapidamente rispetto alle strade che sono piene di cantieri. Poi stavo leggendo un'altra notizia che hai selezionato, ma a proposito sempre di viaggi e spostamenti, perché questo periodo è veramente ricco appunto di spostamenti per tutti noi per motivi vari, molti per vacanza. Buone notizie per chi già sta, diciamo, contando i giorni che mancano alle vacanze, proprio vado in ferie proprio. Le compagnie aeree hanno annunciato un aumento delle rotte dei voli low cost per quest'estate, cioè quindi sempre voli più bassi, soprattutto verso le mete di mare italiane ed europee, quindi più scelta, più concorrenza e prezzi più, sembra, accessibili a tutti. Aumenta i voli, ora però dobbiamo solo trovare qualcuno che vada in ufficio al posto nostro, da lì. Io vorrei andare in vacanza, però non si può. Però è per dire, ragazzi, confermate, io leggevo questi dati statistici, questa presentazione da parte delle compagnie aeree europee che fanno sapere che sono aumentati i voli low cost. L'avete constatato o è tutta una cosa promozionale? Dopo andiamo a controllare. C'è una notizia bonus,
1: vai, vediamo.
0: Bar, piazze, concerti, cinema all'aperto, sagre stanno registrando un forte ritorno di pubblico dopo anni in cui tante persone avevano perso un po' l'abitudine di uscire. Si torna a riempire le piazze italiane, non ha aiutato il caldissimo di queste ore, ma adesso devo dire sembra che il clima si attenui da domani, da oggi anzi. Già ci sono state le piogge.
1: Oggi il nord.
0: Però è una bella fotografia del paese quando arriva l'estate. Gli italiani basta una sedia fuori casa e una chiacchierata per sentirsi un po' in vacanza. Però comunque è boom di prenotazioni ancora una volta tra agriturismi, bed and breakfast e devo dire tanti borghi pieni per le iniziative estive che ci sono, e sono davvero tante. Vabbè, quindi è un'altra notizia che ci fa stare bene.
1: Molto.
0: In qualche modo commentate pure, stroncate questi studi, queste statistiche, se volete, con un vocale al nostro numero
1: 347 490 0042,
0: o magari confermate assolutamente, ragazzi, perché essere sempre distruttivi. Canzone nuova, Gabri Ponte, Jovanotti, DNA.

0: caffè, buon umore e la musica più bella. Musica più bella. Radio Kiss Kiss. La combo perfetta del mattino. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Kiss, kiss. Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Mike Smith, Niall Horan, Control Safe, nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e
1: animo.
0: Come diciamo nei mattinieri, oh animo. Ragazzi, cioè ci riconosciamo così tra mattinieri, eh? Se sentite dire qualcuno animo in giro, ecco, è uno di noi,
1: certo.
0: Capito?
2: Animo.
0: Ecco, giusto per precisare. Buongiorno a tutti. Allora, dopo giorni, diciamo, da forno ventilato,
1: sì.
0: Gli esperti confermano che proprio tra oggi e domani il grande anticiclone inizierà a mollare la presa, no? Al nord sono già arrivati i primi temporali. Non è che ci piacciono i temporali, però non si può fare una via di mezzo. Cioè,
1: no.
0: O fa caldo foso o vengono giù i cosiddetti, li chiamano adesso i meteorologi, temporali di calore.
1: No, secondo me no, non si può fare.
0: Niente, ragazzi, una via di mezzo non può esserci. Comunque anche al centro c'è un graduale calo della temperatura. Insomma, il caldo record sembra abbia le ore contate. E questo per chi si sveglia alle 5 del mattino è già una notizia che mette di buon umore, o no?
1: Molto, molto.
0: Finalmente potremo tornare a lamentarci della pioggia, non è? Certo, a dire tutte le volte fa caldo, insomma, ora un po', oh mannaggia, piove. Noi italiani siamo così, insomma, ecco, ci lamentiamo con qualsiasi temperatura. Però questa ci ha iniziato a stufare un po', è così calda, perché se vai in vacanza ci sta.
1: Sì,
0: se sei al mare o se sei al lago dove puoi rinfrescare, se sei invece a lavoro non ci fa piacere, soprattutto perché insomma puoi camminare in certi momenti della giornata. Immaginiamo chi fa per esempio lavori usuranti o lavori all'aperto, la sofferenza sia non da poco. È giusto che ci sia caldo, però forse non quest'afa così presente, sembra che sia in calo. Poi sorridevo perché c'è un'altra notizia che ci fa stare bene, ecco, tantissime persone stanno anticipando la sveglia per fare attività fisica all'alba e sempre più persone scelgono di affollare addirittura parchi, lungomare, piste ciclabili. Sono piene di persone che già appunto alle 5:48 come ora, che c'è già una bella luce, noi mi parliamo da Roma, vedo già un bel sole stamattina, cioè già da lontano che albeggia, no? E quindi correre, fare una passeggiata con questo freschetto di primo mattino, oddio, c'è un freschetto fuori.
1: No, ma allora, quanti adesso ci sono? Sta bene, quindi se correte adesso va bene, già dalle 8 secondo me
0: è rischioso.
1: Ma sì, ragazzi, mi raccomando,
0: ecco,
1: non correre con questo caldo.
0: Ballate, vi mettiamo una bella baciata, dai.
1: Vai.
0: Vieni qua la rete. 1, 2, 3, culata. 1, 2, 3, culata.
1: Come culata?
0: Ci dà la culata nella baciata.
3: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

0: Sapevi che era 1, 2, 3 colpo di anca? 1, 2, 3 colpo di anca, l'ho chiamata culata, vabbè, ma fa lo stesso, la baciata.
1: No, meglio colpo di anca.
0: Vabbè, andiamo, siete con Radio Kiss Kiss.
2: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: L'oroscopo di Mattinieri. Buongiorno a tutti, questa è Radio Kiss Kiss. Max e la Leti.
1: Sì, buongiorno.
0: La Leti è pronta. Tre segni zodiacali, il nostro podio della fortuna. Terza posizione per quale segno zodiacale?
1: Per il segno del Sagittario, l'energia sarà in crescita e la vostra voglia di fare sarà contagiosa. Oggi sarà una giornata favorevole per viaggi, colloqui, nuovi contatti e iniziative personali.
0: Al secondo posto quale segno zodiacale c'è?
1: Il segno dello Scorpione. L'equilibrio che avete cercato nelle ultime settimane finalmente inizierà a dare i suoi frutti. Un incontro, una telefonata o un messaggio potrebbero cambiare il tono della giornata.
0: E il primo posto, il segno zodiacale più fortunato di questo primo luglio è?
1: Il segno del Capricorno. La giornata si aprirà con una forte carica positiva che vi renderà protagonista. Sul lavoro otterrete un riconoscimento, mentre in amore sarà più facile chiarire incomprensioni e rafforzare il legame con chi sarà al vostro fianco.
0: Molto bene, allora facciamo un riepilogo. I segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
1: in terza posizione il segno del Sagittario, in seconda posizione il segno dello Scorpione e in prima posizione il segno del Capricorno.
2: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Eccoci qua, oggi, primo di luglio. Allora, la Liti,
1: dimmi tutto.
0: Cosa ricordiamo e cosa si celebra in questo giorno?
1: Iniziamo dai santi del giorno: Santa Esther, Santa Ronne e Santo Oliviero.
0: Santaron, certo, va bene. Poi,
1: Così lo devo dire.
0: Aaron, in inglese.
1: Passiamo agli eventi del giorno. In questo giorno del
0: Aronne! Scusa, ho provato il nome.
1: In questo giorno del 1979 viene lanciato sul mercato il Walkman. Te lo ricordi?
0: Come
1: che
0: no,
1: meraviglia,
0: come no.
1: Mamma mia.
0: Lo lanciò una casa famosa, appunto, di Hi-Fi, di che TV bello, e queste cose qui. Poi l'hanno fatto un po' tutti, vai.
1: Certo. Il primo luglio del 1967 viene introdotto il CAP, il codice di avviamento postale. Fu ideato per agevolare lo smistamento della corrispondenza in virtù giustamente di un considerevole aumento del traffico postale, perché più gente c'è, più traffico c'è, giustamente.
0: Viva il codice di avviamento postale,
1: sì.
0: Vai.
1: Nel 2005 viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che pone fine in Italia al servizio militare obbligatorio.
0: Finiva la leva obbligatoria, sì. Che ricordi, era luglio del luglio del 2005. Anche tanti anni fa, vai.
1: 2002 entra ufficialmente in circolazione l'euro in forma elettronica in molti sistemi bancari europei, completando una delle fasi fondamentali dell'integrazione economica dell'Unione Europea.
0: Sì, ricordo quell'anno, il 2002, che abbiamo vissuto per un po' con la doppia moneta, lira ed euro, e poi piano piano a luglio si doveva staccare.
1: In realtà
0: poi per tutto l'anno lo portammo la doppia moneta. Va bene, andiamo
1: passiamo
0: avanti.
1: Ai nati del giorno. Buon compleanno a Liv Tyler, l'attrice compie oggi 49 anni.
0: Che bella ragazza.
1: Bella, bellissima. Celebre per il suo ruolo da protagonista in Armageddon e i tre capitoli della saga Il Signore degli Anelli. Lei era l'elfo.
0: In Armageddon invece la figlia di Mel Gibson.
1: No, di l'altro.
0: Quello di Die Hard.
1: Bravissimo. Non mi viene, mannaggia.
0: Bruce Willis. È la figlia di Bruce Willis e che poi sposa la figlia del film.
1: Uno dei suoi uomini.
0: Bellissima, Liv Tyler. Poi
1: compie oggi 59 anni Pamela Anderson.
0: Che bella. Adesso insomma si è fidanzato con si è messa con l'altro attore, quello là di Chi siete? Vi troverò.
1: Complimenti, sei aggiornato.
0: Non mi ricordo come si chiama l'altro attore molto famoso. Vabbè, andiamo avanti.
1: Nasceva in questo giorno di 65 anni fa Diana Spencer, per tutti Lady Di.
0: Lady Di, che bella. Sì. Aspetta che stavo cercando. Pamela.
1: Sei fissato con una Pamela
0: fidanzata con. Aspetta,
1: Si è
0: fidanzata con
1: chi?
0: Liam Neeson. Mannaggia. Poi ce l'hanno scritto gli ascoltatori.
1: Guarda, io adesso andrò a dormire serena e tranquilla. Comunque, concludiamo con la storia della musica. In questa settimana del 1979, in vetta alle classifiche italiane, c'è una canzone che resterà prima per tutta l'estate di quell'anno. Tu sei l'unica donna per me di Alan Sorrenti.

0: ragazzi. Ogni tanto siamo, ci sentiamo tutti a I Love You stamattina, Lady, siamo pieni di amore. Come
1: sì,
0: ogni
1: io sono
0: mattina.
1: Tutta I Love You. Che te lo dica?
0: Ma stai sempre a lamentarti.
1: Ma io, ma chi si lamenta? Ho detto sono tutta I Love You.
0: Grazie, è stato bello ricordare tutte le cose che appunto hai messo nel calendario dei mattinieri.
1: Sì.
0: E noi vi stimoliamo ancora a ricordi con la musica più bella dal passato, dal 1971. Vi facciamo ascoltare su Radio Kiss Kiss gli America. America. A horse with no name.

0: Germania. Dal 1971 gli America. Sono le 6 e un minuto di questo mercoledì primo di luglio. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Leti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, la Leti. Sei piena di rinnovato entusiasmo.
1: Sempre.
0: Saluti la nostra regia.
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: Saluto più grande a voi tutti. Preparatevi perché tra poco vorremmo sentirvi con appunto l'appello dei mattinieri. E allora, da tutta Italia, nome, città, mattinieri, perché quale categoria di mattinieri va salutata? Ecco, gli edicolanti, gli avvocati, gli insegnanti. Insegnanti in trasferta, forse saranno finite le trasferte.
1: Sì, mi sa di
0: per
1: sì.
0: Ora. Però dico no, probabilmente no, perché sono, sai, c'è la programmazione da fare, si va anche senza i ragazzi a scuola. Quindi vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Ripartiamo da Dito della Piaga.

0: un po' con tutti, lo sì. Dicevamo domenica, che fastidio, le danno fastidio un sacco di cose, ora attacca i businessmen, mi chiedono il prossimo singolo a chi tocca.
1: A chi tocca?
0: Ai radiofonici antipatici come me, probabilmente. Sì. Non lo so, va bene. Buongiorno, siete con i mattinieri. Questa è Radio Kiss Kiss, Max Poli.
1: E la Leti.
0: Insieme tra le 5 e le 7, la saluta diretta, la nostra missione. Come dicono quelli bravi, sai, quando usano tutti questi inglesismi, quando fai le riunioni aziendali, la nostra mission. Sì. E l'informazione, aggiornarvi sull'attualità. E diamo un'occhiata adesso a quello che scrivono le agenzie. Prima però vi ricordiamo, tra poco c'è l'appello dei mattinieri. Che cosa, in cosa consta?
1: Consta.
0: Lo spiega la Leti, che devono fare?
1: Salvare intanto questo numero 347 490 0042, mandarci un bel messaggio vocale o magari anche di testo. Piccola raccomandazione: per il messaggio vocale, dopo averlo mandato, riascoltatelo, perché se si sente male non lo mandiamo in onda.
0: Ma come formale, come fiscale,
1: vero?
0: Ragazzi, mamma mia,
1: mi sto
0: ragazzi.
1: Svegliando ora.
0: Allora, mercoledì 1 luglio da ieri è arrivata la sentenza. Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano. La Corte Suprema, di fatto, Suprema americana, boccia il tentativo di Trump di abolire il cosiddetto Ius Soli con un decreto esecutivo, e ha inflitto questo duro colpo alla stretta del presidente sull'immigrazione, che ha detto: un male per il nostro paese, proveremo a fare una legge. Però intanto incassa l'ok su gli atleti transgender che non potranno gareggiare in categorie diverse da quello del sesso di nascita. Poi vediamo il fatto di casa nostra. Parlavamo prima, insomma, del maltempo che allenta l'afa, la morsa di caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso sono 21, poi domani saranno 2, quindi si scende parecchio. Arrivano i temporali, allerta arancione in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino, Alto Adige, Umbria e Veneto. Il Ministero della Salute, fra l'altro, contesta i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sui morti per caldo in Italia, annuncia una rivalutazione per oggi. Poi sì. Per la politica, le opposizioni vanno all'attacco del governo e della Meloni dopo le dichiarazioni del presidente del Consiglio, che punta a rompere il cosiddetto tabù della destra al Colle. In un'intervista a Porro aveva detto: perché non pensare anche a un presidente della Repubblica che sia di centrodestra? La sua priorità sono la legge elettorale, il potere e il Quirinale invece di avere i problemi degli italiani, dice dall'opposizione Elly Schlein. E Conte annuncia il ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la nuova legge elettorale. Poi tanto calcio per i mondiali. Ieri sera la Francia ha battuto 3-0 la Svezia, di fatto va agli ottavi contro il Paraguay. Ora tocca, appena terminata, meglio, Messico-Ecuador. Com'è finita la Leti?
1: Allora, è finita che ha vinto il Messico per 2-0.
0: Quindi stasera Inghilterra-Congo e Belgio-Senegal. E poi oggi c'è anche il primo consiglio federale della FIGC con Malagò presidente. Diranno qual è il nuovo commissario tecnico della nazionale, verrà fuori?
1: Bah.
0: Secondo me, guarda che vi dico, ragazzi, pronostico,
1: vai.
0: Perché tutti dicono:
1: sentiamo.
0: Mancini o Conte. E se stessero aspettando che magari il Brasile esce dai mondiali e Ancelotti si rimette, chiamiamo Ancelotti.
1: Scusami, allora il Brasile esce dai mondiali, stiamo parlando.
0: Cioè, Brasile e Norvegia.
1: Aspettano, vabbè, fino a domenica 5 luglio, perché
0: ragazzi,
1: poi c'è Brasile e Norvegia, c'è,
0: guardate,
1: il 5 luglio.
0: Non vi dico nulla.
1: 4 giorni.
0: Secondo me è un pronostico mio.

0: mio, no, tutto certo. Mio, privo di altre contaminazioni.
1: È un tuo pensiero, perfetto.
0: Secondo me, guarda, io fossi Malagò aspetterei, perché se il Brasile va male, lo contesteranno Ancelotti.
1: Comunque devi aspettare
0: molto presto.
1: Si aspettano quattro giorni, non si aspetta tanto.
0: Perché la Norvegia abbiamo visto, cioè, mi pare che sia Norvegia e Brasile, non vorrei
1: sbagliare. Allora, il 5 luglio alle 22 c'è Brasile-Norvegia.
0: Sì, e quindi la Norvegia di ora è la Norvegia quella agli che ha bastonato noi alle qualificazioni mondiali. No, sono forti, non sono da poco. Hai visto mai che ci sta questo risultato? In Brasile contestano Carletto, a cui è già stato rinnovato il contratto da CT. Secondo me, guarda, io fossi Malagò aspetterei. Tu che dici?
1: Ma per me cambia niente. Però vabbè.
0: Vediamo, dai. È un mio pronostico e poi mi direte, vediamo un po'.

0: Mario.
1: Ragazzi, buongiorno. Sono le 6 e 13 minuti, bisogna essere produttivi. E, oh, è il primo di luglio, vi cambia qualcosa?
0: No, forse. Si avvicina lo stipendio, vediamo.
1: Forse si avvicinano le vacanze per alcuni, no?
0: Ancora no.
1: Dai, ditecelo voi. Dai, allora, cosa vi aspetta? L'appello dei mattinieri, nome, città, mattinieri, perché vocali al nostro numero
0: 347-490-0042.
1: Sia chiaro, con rinnovato entusiasmo,
0: sempre.
1: Ragazzi. Ecco, pronto? Chi è?
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
0: Ciao.
2: Sono Gledion da Bernareggio.
1: Ciao Gledion.
2: Un saluto al mio collega Francesco, e stiamo andando a Torino a lavorare da Bergamo.
1: Forza, mi sento un po' assonnati ragazzi. Cristian, buongiorno.
3: Buongiorno mattinieri, sono Cristian, macellaio dal Sulcis, verso Sant'Antioco mattiniero, perché ogni mattina alle 5 c'è la sveglia.
1: Senti, le fettine a quanto?
3: Primo luglio, caldissimo, 35 gradi anche oggi, ma si va avanti.
1: Dai che ce la puoi fare, andiamo ad Ascoli.
4: Buongiorno Max, buongiorno Letti.
0: Ciao.
4: Buongiorno regia. Giancarlo Di Vailano da Ascoli Viceno, direzione Giulianova.
1: Dai, forza.
4: Saluto tutti i miei colleghi, in particolare gli amici dell'edilizia.
1: Perfetto, l'edilizia salutata. Angela.
5: Buongiorno Max, buongiorno Letti. Noi siamo in direzione Vaticano, ho con me due piccoli ragazzi, pueri cantores della Cappella Sistina, che partono per il Brasile. Ciao, buona giornata da Roma.
1: Ciao Francesco, a Bercelli, come va?
6: Buenos dias Max, buenos dias
1: Francisco,
6: Leti. Francisco di Vercelli.
0: Ciao Francisco.
6: La mattina siete la mia sveglia.
1: Grazie ragazzi,
6: grazie per la vostra compagnia.
0: Schissa a tutti.
1: Andiamo a Rovereto. Lori, buongiorno, come va?
7: Grazie. Sono Lori da Rovereto. Oggi è il primo giorno che tento vedere se riesco ad andare a muovermi senza l'ASICS e cazzo è comprensivo.
1: Sta con gli antidolorifici, capito? Mai. Buongiorno Lori, ce la puoi
8: buongiorno
1: fare.
8: Max, buongiorno Leti. Giulio da Melchi, direzione Napoli, questa mattina tutto Kappa Roger.
1: No, tutto Kappa.
8: Temperatura
1: Kappa
8: fresca.
1: Ischini.
8: E si va che è una meraviglia. Animo, animo!
1: Il finale mi sembra la voce di Mauro Di Francesco, Marino Di Francesco, grande attore, quello di Sapore di Mare, che insomma, e tanti altri film scomparso di recente. Grandissimo. Animo, animo!
8: Mattinieri, buongiorno, Pasquale da Sassano. Tutta direzione Siracusa. Animo, animo,
0: animo.
1: Vai, pronto, senti che clacson.
9: Buongiorno mattinieri. Ciao Max, ciao bella Leti. Ieri pomeriggio qua a Vittoria c'è stato un temporale spaventoso.
1: Ha piovuto, un saluto dai, andiamo.
10: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Un saluto da Gianluca. E voglio fare gli auguri di buon compleanno al mio carissimo amico Nicola.
1: Grande Nicola, lo salutiamo, auguri.
11: Kiss. Buongiorno, Chiara da Sant'Eramo, direzione
0: ciao.
11: Castellaneta, direzione lavoro. Ragazzi, io ho bisogno di una vacanza.
1: Anche
11: ma agosto, è ancora lontano.
1: Agosto non ti conosco.
12: Buongiorno Leti, buongiorno Max, sono Silvia da Firenze e voglio salutare tutta la categoria delle signore delle pulizie. E animo, animo, chi schissa a tutti. Ciao.
1: Dai, lo salutiamo anche noi. Oh, la Leti c'è SpongeBob.
13: Vai. Buongiorno Max, buongiorno Leti. Un ciao da SpongeBob.
1: Capito, la Leti, vuoi salutare qualche altro cartone animato?
0: No, SpongeBob mi piace.
1: Che è molto simpatico. Più o meno fa così, no? Dobbiamo andare ragazzi, vai!
14: Yeah.

0: Kiss a te, che parli con il tuo cane come se potesse risponderti. E in fondo lo sai che lo fa. Kiss a te, che quando esci dal supermercato cerchi sempre la macchina. Nel parcheggio sbagliato.
1: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 giga, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
6: E alle nostre vacanze romane.
7: Anche se non siamo a Roma!
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

0: Kisa Can Wait nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Gli italiani lo fanno, lo pensano, lo rimandano oppure litigano per questo. Lo studio dei
2: mattinieri.
0: Ragazzi, dai, che ci diamo uno spessore qua. È ogni mattina dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss. Senti qua, l'attualità e anche gli studi.
3: Sì, certo.
0: Hai studiato tu, sì.
3: Oh,
0: per
3: sì.
0: La sufficienza. Allora, gli studi psicologi, tanti studi di psicologia ci fanno sapere che spesso e volentieri, un po' tutti noi, continuiamo a procrastinare. Cioè, il procrastinare però ci fanno sapere tranquilli non significa essere pigri. Gli studi spiegano che molto spesso rimandiamo le cose perché ci provocano ansia, incertezza o semplicemente ci sembrano delle cose troppo grandi da fare, che banalmente in realtà poi a volte sono delle stupidaggini, no?
3: Sì.
0: Tipo, questa cosa, sì, guarda, la faccio domani. È vero, devo fare sta roba qui, la faccio un'altra volta. Il problema è che quel domani dura a volte settimane, no? Mesi.
3: Anni, magari.
0: Allora, stamattina vogliamo fare una piccola confessione collettiva. Che ne dite? Qual è la cosa che continuate a rimandare da troppo tempo? Accendiamo un po' l'immaginazione. Che so, avete semplicemente un cassetto da sistemare, una visita medica. Ecco, io per esempio rimandavo le analisi perché fastidio l'ago, mi fa male ancora il braccio. Ho fatto
3: mamma
0: il prelievo.
3: Faccio domani.
0: Ho rimandato un po' troppo. Poi la palestra, per esempio, mi iscrivo pure quel corso. Che ne so, di lingue straniere, di inglese, che inizi a settembre da 6 settembre consecutivi, no?
3: Cioè, sì.
0: La verità è che tutti abbiamo almeno una cosa che diciamo vive in un limbo, no? Ce l'ho lì, prima o poi la faccio sta cosa. E allora qual è questa cosa? Sì, magari non è urgente, non l'avete mai dimenticata, è semplicemente parcheggiata lì. Ogni tanto guardiamo, oh, è vero, cavolo, devo fare sta roba qui, mannaggia, non l'ho finito, oppure devo sistemare quella parete nel soggiorno, ma non c'ho mai tempo. Allora, cos'è che rimandate da anni, da mesi, da giorni e perché non riuscite a decidervi? Ecco, quindi vedi, è bello che già ci scrivono, vedi ragazzi, devo sistemare da tempo la cucina, ma non ho il coraggio mai di iniziare, Angela. E al volo ci scrivete con messaggi di testo, meglio ancora se vocali, a questo numero
3: 347 490 0042.
0: Ecco, se state pensando adesso mando un messaggio a Kiss Kiss per raccontare cosa sto rimandando, ecco, così lo rimando ancora una volta, vale anche in questo
3: anche
0: caso
3: questo.
0: Quindi fatelo se volete, dai, sto rimandando da troppo tempo cosa? Siamo curiosi, ci sentiamo tra poco.

0: 30 di questo mercoledì 1° di luglio. Da un sacco di tempo sto rimandando, ecco, il mettere a posto lo sgabuzzino, c'è di tutto sistemato male, devo sistemare gli attrezzi, nella cassetta gli attrezzi sono un po' sparsi, questo è vero, lo sto raccontando io. E voi cos'è che state rimandando da un po'? Per esempio ho comprato anche delle casse acustiche nuove, ce l'ho sempre chiuso lì, ancora non le ho montate la liti, pure questo è... Vedi che ci sono tante cose che rimandiamo, ma pure sciocche. Dicono gli esperti, però tranquilli, l'abbiamo detto prima nello studio dei mattinieri, che non è pigrizia, è qualche volta ansia di altre cose, che ne so, dubbi. Fabio, tu che cosa stai rimandando?
1: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Fabio da Nembro. Io quella cosa che rimando ogni volta, adesso sto usando la scusa del caldo, è la pulizia della macchina. Chi schizza tutti?
2: Chi schizza te?
0: È bella zozza, è bella tappezzata, che so, è leopardata la macchina di Fabio. Ilde, buongiorno.
3: Buongiorno mattinieri, sono Ilde da Malgrati. Ciao. Io rimando sempre la pulizia dei vetri di casa. Non ce la posso fare, sono sempre stanca. L'età avanza, il lavoro è massacrante, il caldo pure. E rimanda, ma anche una semplice camminata, rimando, dopo vado, domani vado, niente, siamo troppo dei lazzaroni.
2: Mi piace il termine lazzarone,
0: un sacco di messaggi di testo.
2: Sì,
0: anche.
2: Sono 5 anni che mi dico devo sistemare il garage, Ciro da Modena, io aspetto di sistemare un piccolo sgabuzzino, ma non ce la faccio proprio, Giuseppe, poi pagare il bollo, Gio. Poi, Elena da Verona, io rimando sempre il backup delle foto del cellulare, ho migliaia di immagini ogni volta penso, lo faccio stasera, sono passati mesi.
0: Ma sai cos'è? Che dopo un po' ti stufi da aspettare, perché poi più accumuli foto, pesi, mega, giga, eccetera, eccetera, più durerà una vita, no? E allora mandalo la notte prima di addormentarti, no?
2: Vai. Io procrastino sempre il riordino dell'armadio, apro le ante, guardo il caos, le richiudo e mi convinco che ci penserò nel weekend, ma quel weekend non arriva mai, Sara da Bari.
0: Francesco, buongiorno, cosa rimandi?
4: Buongiorno, ciao Max, ciao Aleti.
2: Ciao.
4: Francesco da Trecate. Niente, io sto rimandando da un bel po' il regalo di Natale della mia compagna.
2: Orologio,
4: smartwatch, che dicevo, beh, aspetto di cambiare il cellulare, perché è vecchio e tutto, appena lo compro... Lo provo, invece è ancora lì impacchettato. Ma presto lo aprirò.
0: Certo, quindi ha avuto questo regalo a Natale che ancora non ha aperto. E quindi immagino lei: ma non ti è piaciuto il mio regalo? Che lo tieni ancora lì. Forse qualche dubbio ti viene, però dice: no, lo voglio abbinare allo smartphone nuovo. Dici, capito?
2: Aspetta, spera, che poi passerà di moda pure quello che ti ha regalato, però, nel senso che ci saranno versioni nuove, aggiornate.
0: Aprilo, la Litti, se vuoi te lo vende sulle app, quelle per la vendita, te lo vende a 2 euro, ma te lo vende dopo aver preso 40 misure. Perché poi quelli che vendono sulle app, ma che misura ha? E quanto è lungo il braccialetto? E quanti buchi c'ha? Pigliati sto smartphone, pigliati sto coso. Come farete a vendere sta roba lì? Vabbè, canzone nuova, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: citare Coca-Cola. Nostro New Kiss su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Stiamo rimandando un sacco di cose. Saluto Serena.
1: Ciao Serena.
0: Cioè, ragazzi, ma come devo fare? Mio marito rimanda tutte le sere il buttare la spazzatura. La butto dopo e si sono accumulati sacchetti sul terrazzo. No, scrive.
1: Io non faccio più questo errore. Serena mi ha detto
0: tu,
1: giusto?
0: No? Vai tu Serena.
1: No io proprio adesso vado con tanto di, cioè lo obbligo, nel senso che vado proprio con la cattiveria. Sì.
0: Che carina che sei.
1: Ma per forza, l'unica cosa che deve fare è dentro casa. Cioè, alla fine faccio tutto io, sia lavori manuali da quelli da uomo che quelli da donna, giustamente.
0: Vedi, devo cambiare.
1: L'unica cosa che deve fare è buttare la spazzatura.
0: Vabbè, ho capito.
1: Dai, su.
0: Devo cambiare lampadari in cucina. Ho imparato a cucinare al buio, ormai mi sento uno chef romantico. Luca da Taranto che dice: mia moglie mi chiede di cambiarlo, ma va bene così, è lume di candela, capito?
1: Sì. Appunto.
0: Cioè, ragazzi, e alle volte uno arriva stanco dall'ufficio la sera. Vedi, c'è da fare sta roba, ma proprio adesso.
1: Il problema è che io ho un paio di faretti che sono ormai rotti da un paio di mesi.
0: Cioè, ancora con i faretti, non si usano più. Quelli più piccoli, forse.
1: Sì, quelli piccolini,
0: pensavo quelli grossi.
1: No, piccolini.
0: Quelli che usavamo per fare la discoteca quando eravamo giovani.
1: Ma no, ma si parla. No,
0: va bene, dai. Allora, cos'è che state rimandando da troppo tempo? Messaggi vocali o di testa al nostro numero
1: 347-490-0042.
0: Leggiamo tra poco i mattinieri di Radio Kiss Kiss.
2: Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Prenota il tuo biglietto gratuito per il live show di sabato 11 luglio allo

altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit. Tutte le info su kisskiss.it. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
0: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Yes, yes.
0: Alla ricerca della qualità.
3: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
0: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
3: Porca vacca, non sul tappeto!
1: Kiss, kiss.
0: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
0: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
0: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
0: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
0: Almeno la chiusura posso dirla io.
4: Ok, socia.
0: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
1: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Oh, ma sti mattinieri fanno proprio paura.
0: Dici?
2: Ma in che senso?
0: Può essere interpretato male. Le cose che stiamo rimandando da un po' di tempo, questa è la domanda che è scattata stamattina perché leggevamo da studi psicologici, ragazzi, che non è pigrizia, fa parte di noi, ecco. E ogni tanto teniamo quella cosa lì che va fatta, ma la rimandiamo continuamente perché sappiamo prima o poi la faremo, e ci fa stare anche bene allo stesso tempo, lo dicono i psicologi. Quindi rimandare qualcosa per sapere c'ho sempre tempo, e quella sensazione che abbiamo, cos'è che state rimandando da un po'?
2: Allora, posso leggere qualche messaggio?
0: Certo,
2: allora, ciao ragazzi, ditelo a mio marito. Gigi, cambia questo benedetto coperchio del WC del bagno di tua moglie. Ma lui ringrazia da quasi un anno che dice lo farò domani. Ma quale? Grazie mille.
0: Quale domani?
2: Bellissima.
0: C'è sempre
2: poi,
0: un domani.
2: Da anni ho mandato il regalo che mi ha fatto a mio marito, un tatuaggio, non per paura, ma un domani lo faccio, e sono passati 5 anni. Il bello è che glielo ho chiesto io quel regalo, quindi ha rimandato questo regalo.
0: Sì, però non so, cioè nel senso te l'ha pagato dal tatuatore, sì. Frattempo può lievitare quel prezzo.
2: Sì, ma sono 5 anni.
0: Porca vabbè,
2: poi
0: vai.
2: La palestra, pago l'abbonamento con le migliori intenzioni, poi mi ripeto che inizio lunedì. Il problema è che arriva sempre un altro lunedì. Davide da Perugia.
0: Lo so, ragazzi, vedi quante cose rimandiamo di ogni tipo.
2: Sì.
0: Allora, il finale dedicato ai vostri messaggi. Cos'è che rimandate da tempo? Rifletteteci un po' tra serio, divertente, quello che vi va. Insomma, vocali al nostro numero
2: 347 490 0042.
3: Caffè, buon umore e la musica più bella. Musica più bella. Radio Kiss Kiss. La combo perfetta del mattino. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Bambina.
1: Mamma bambina, la Letti, buongiorno. Sai chi ti saluta?
2: Oh mamma mia, chi mi saluta?
1: Te lo dico dopo, dai. No, ti saluta Serena, che
2: ciao,
1: ti
2: Serena.
1: Segue sempre, dice: perché non rispondi mai sui social?
2: Perché
1: la Letti,
2: sui social?
1: Diva.
2: E non uso veramente quasi più i social, ragazzi.
1: Allora,
2: scrollo,
1: mi sentiamo
2: solamente, guardo un po' curioso.
1: La Letti rimanda i saluti sui social, voi cosa rimandate? Buongiorno.
3: Ciao Radio Schischis, Giuseppe da Pesaro. Niente, sto rimandando il bollo dell'auto.
1: Con calma, non ti preoccupare. Buongiorno.
4: Buongiorno Max, buongiorno Letti.
2: Ciao.
4: Massimo da Surbo.
1: E dici,
4: io
1: Massimo,
4: è da un po' di tempo che sto rimandando di andare in pensione.
1: Perché?
4: Perché mi sembra che quando uno va in pensione diventa vecchio.
1: Preferisci lavorare per sentirti giovane, dai, se ti
5: buongiorno,
1: piace.
5: Buongiorno Max, buongiorno Letty.
2: Ciao.
5: Io sono anni che rimando di trovarmi una ragazza. Kiss a tutti.
1: Rimanda di fidanzarsi con una ragazza. Rimanda.
2: Che cacchio aspetti? Che
6: buongiorno Max, buongiorno Letty. Io rimando sempre il taglio dell'erba del giardino. Ma domani, per domani è diventato urgente. Quindi venite a dare una mano.
2: Ma domani piove però.
1: Gli è cresciuto la foresta intanto. Va bene, vai, pronto.
7: Ragazzi, buongiorno.
2: Ciao.
7: Devo fare dei lavori in casa, in cucina. Li rimando sempre, ma no, perché non voglio farli, va bene, a questione economica.
1: Mancano i fondi, dai, che arriveranno. Buongiorno, chi rimandi?
6: Buongiorno, buongiorno Letty e buongiorno Max. Io l'unica cosa che rimando sempre, quest'anno anche l'ho rimandata a settembre, è la dieta.
2: Ma quella sono in molti,
8: buongiorno. Ciao Max e Letty, tutti i mattinieri Radio Kiss Kiss.
2: Ciao.
8: Io ho rimandato per ben 3 anni gli esami del sangue. Sapete quando li ho fatti?
1: Quando?
8: Questo lunedì.
1: Dai.
8: Un abbraccio, Kiss Kiss a
2: un
8: tutti.
2: Abbraccio a te,
8: animo da Tony e Fratelli Barracuda.
1: Ciao Tony, poi l'importante è che siano andati bene.
2: Sì,
1: la Letty, un sacco di messaggi di testo, vai.
2: La pulizia della cucina, barra cantina, barra ripostiglia, è un'unica stanza che non so come chiamarla, Miria. Sto rimandando da molto tempo di mandare a quel paese.
1: Cioè rimanda a
2: qualche
1: a quel
2: persona
1: paese,
2: sì, appunto. E un'altra cosa, sto rimandando a iniziare la dieta, Rita. Poi è da mesi che devo cambiare la lampadina del ripostiglio, tanto che ci entro con la torcia del telefono e continuo a rimandare. Alessio d'Ancona.
1: Eppure non ci vuole molto.
9: Buongiorno Max, buongiorno Letty. Felice da Maratea. Io sto rimandando di far aggiustare l'aspirapolvere a mia moglie. E in più sto rimandando anche di ritirare le trapunte in lavanderia. Aiuto.
1: Da quanto tempo sono le trapunte in lavanderia?
2: Siamo in agosto, a luglio.
1: Vai, zio
10: Mike. Pippo, buongiorno Adriana. Serena giornata a tutti.
1: Grazie. No, Pippo e Adriana arrivano tra poco, ragazzi. Aspetta, che ho messo i messaggi. Vai, buongiorno, via.
11: Buongiorno mattinieri. Io quest'anno ho rimandato a fanculo il mio datore di lavoro.
1: E due volte? Beh, ti tiene ancora. Come funziona? vedi, aspetta, voglio salutare anche Ferdinando. Vai, tanti messaggi di testo di persone che rimandano.
2: Io procrastino il mettere in ordine le foto delle vacanze. Sono ancora fermi sul telefono da 3 estati. Ormai sono diventato un archivio storico. Simona da Roma. Che c'è? Che ridi? Che cosa stai
1: ridendo? Mi piace l'archivio storico, va bene.
2: Sì.
1: Allora è tutto con i mattinieri, adesso arrivano Pippo Pelo e Adriana per il Pippo Pelo Show, grazie alla regia.
2: Andrea Cimino.
1: Lasciamo con una canzone che ha fatto la storia della musica, 1994, ritroviamo la boy band per eccellenza, secondo me, no? I Tay Dat con Sure. Dai mattinieri, ottimo

0: Era proprio l'attimo in cui stavano per entrare nella mitologia i Take That. Nel 1994 cantavano questa canzone intitolata Sure, sicuro, è sicuro. Adriana,
1: bella bella, che bei periodi. Tanto sono le 6:57, buongiorno, è già pronto per noi Antonio Mercurio a darci tutte le news più importanti dall'Italia e dal mondo, tra poco.
2: Buona giornata e un saluto a tutti voi. Due carezze ed uno schiaffo per Donald Trump dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. Giudici ratificano il provvedimento che elimina il limite di spesa per le campagne elettorali e quello che vieta alle atlete transgender di competere in gare femminili, ma respingono il ben più importante decreto della Casa Bianca che mirava ad eliminare lo Ius Soli. Con una maggioranza di 5-4 resta la cittadinanza automatica per i nati sul suolo americano, anche se figli di immigrati irregolari o con permesso temporaneo. L'amministrazione Trump definisce la sentenza dannosa per il paese e sollecita ora il Congresso ad intervenire per via legislativa. Medio Oriente, transito gratuito per 60 giorni e poi un piano di pedaggio volontario è quanto propongono Iran e Oman, che rivendicano la gestione futura dello stretto di Hormuz, mentre l'inviato dell'Unione Europea, l'ex ministro Di Maio, ha incontrato funzionari qatarioti per mediare tra Washington e Teheran. Da oggi a Doha, negoziati tecnici indiretti. Intanto nuove tensioni in Libano, dove Hezbollah accusa Israele di violare il cessate il fuoco. L'esercito israeliano conferma attacchi contro basi del movimento filo-iraniano. In Venezuela si scava ancora sotto le macerie dopo il terribile sisma di mercoledì scorso. Il bilancio ufficiale sale a 1943 morti, tra cui 16 vittime italiane o italo-venezuelane. La speranza è rinvigorita però dal salvataggio di un bimbo di 3 anni e di un 12enne a 6 giorni dal sisma, registrata intanto alla Guaira una nuova scossa di magnitudo 5.1. L'ondata di calore che sta colpendo l'Europa tocca oggi il picco in Italia, con 25 città contrassegnate da bollino rosso. A Genova i primi 2 decessi legati alle temperature roventi, mentre a Susegana, nel Trevigiano, un operaio 60enne è stato trovato morto all'esterno di una fabbrica. Da stasera però drastico cambio di scenario al nord, con l'arrivo di una perturbazione atlantica, diramata un'allerta arancione per forti temporali su Milano. La cronaca non ce l'ha fatta, il neonato di 5 mesi rimasto ferito lunedì in un incidente stradale a Montebello della Battaglia, in provincia di Pavia. Il piccolo è deceduto al San Matteo, dove la madre resta ricoverata in prognosi riservata. Lo sport, calcio e mondiali. Francia agli ottavi con il tris rifilato alla Svezia, doppietta di Mbappé. Bene anche la Norvegia, che ribalta la Costa d'Avorio 2-1 con i gol di Nusa e del solito Haaland. Sfrutta il fattore campo il Messico, che davanti agli 80.000 dell'Azteca batte l'Ecuador 2-0 e passa il turno. Tennis, è stata una buona giornata per i colori azzurri a Wimbledon. Nel singolare maschile eliminato solo Arnaldi dal francese Alice. Avanzano al secondo turno Berrettini, che supera in 4-7 in un match con solo i tiebreak lo svizzero Wawrinka. Sonego la meglio sull'argentino Echeverri 6-4, 6-4, 6-7, 7-6, mentre Flavio Cobolli riprende oggi il match con l'altro argentino Navone, il romano è avanti 2-1. Nel tabellone femminile Jasmine Paolini batte rimonta l'americana Montgomery. Esordio vincente anche per la 18enne Tyra Grant 6-4, 6-2 all'inglese Bolter. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chissà a tutti.

0: Adesso si ci mettono anche le app del meteo che ti terrorizzano, no? Tu la mattina ti svegli e leggi oggi giornata rovente.
1: A me arrivano le notifiche.
0: Pericoloso, cioè, ma pericoloso, ragazzi, dateci tregua.
1: A volte più il pensiero che alimenta uno stato di cose.
0: Ma oggi è il primo di luglio.
1: Oggi è il primo di luglio.
0: Ragazzi, è incredibile. Buongiorno.
1: Buongiorno, buon luglio a tutti. Buona estate, buone vacanze a chi partirà proprio oggi.
0: A chi non parte oggi e sta con noi, benvenuto, bentornato. Grazie per esserci. Buongiorno.

0: Luglio, col bene che ti voglio, mi hai fatto una promessa che non la scorderò.
1: Sì, c'era una canzone tipo Squallo, ora all'epoca, che diceva Luglio, col bene che ti voglio, ti faccio una promessa, ti porto a Reto Scoglio.
0: La promessa era lo scoglio, giusto?
1: No.
0: Era, diciamo... La location dove l'avrebbe portata?
1: Allora, se qualcuno se la ricorda, magari te la scrive, Adriana.
0: Io non ho manco
1: il coraggio.
0: Ma magari la vado a googolare e vediamo.
1: Non ho manco il coraggio di dirtelo.
0: Guarda, poi si lamentano dei testi delle canzoni attuali.
1: È vero.
0: Ma vogliamo parlare delle canzoni di un tempo?
1: Ma anche delle parodie di un tempo. Vabbè, gli Squallor hanno fatto scuola.
0: Sì, proprio per quel motivo.
1: Ovviamente quelli che sono sempre da sempre utilizzate. Hai ancora canzoni su Luglio? Ah, no.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Si parte per andare al lavoro.
1: Vedi, e si parte col piede giusto.
0: Meno male. Ok, non si parte per le vacanze, ma si parte per andare al lavoro.
1: Ma per andare al lavoro, allora, 347-490-0042, questo numero vi serva per interagire con noi, utilizzatelo per interagire con noi in qualsiasi modalità abbiate voglia di farlo, insomma, fate voi.
0: E volete darci un buongiorno, volete salutarci, potete approfittare di noi attraverso il numero, attraverso i messaggi vocali, è l'unico modo per accorciare le distanze tra noi e voi. Vi ricordiamo che siamo in diretta anche su Kiss Kiss TV al canale 158 del Digitale Terrestre, adesso ci andiamo sotto la doccia.

0: Eu não sei se tá namorando. Chiamami e ti vestirò. Come una stella di Broadway.
1: Che bella dedica d'amore è questa canzone. Bellissima.
2: Lo sai che sei fidanzato, Cesare? Cesare Cremonini è fidanzato con Caterina.
1: Nutrivi qualche speranza?
2: No, però sai, non è più sul mercato. Questo è un fatto.
1: Lui era un businessman con un... Nutrivi qualche speranza?
2: No, però sai, non è più sul mercato. Questo è un fatto. Lui era un...

0: Allora, se è vero che Oscar Wilde era diventato grande per l'importanza di chiamarsi Ernesto, io in questo caso direi l'importanza di chiamarsi Cesare, perché mi sento anche coinvolto nel trovare delle parole meravigliose anche per una donna, insomma, capaci di scrivere versi straordinari.
1: Questa canzone ci ha fatto
0: sognare. Basta
1: chiamarsi
0: Cesare, è una canzone bellissima.
1: Tipo veramente. Quando li scriverai tu due versi per
0: io
1: noi?
0: Io li scrivo, a voglia.
1: Due parole, ce li
0: non
1: vuoi
0: li scrivo per voi, ma li scrivo.
1: Ah, li scrivi?
0: A voglia che butto giù, ultimamente scrivo
1: li
0: tantissimo.
1: Li scrive per la sua amata che non corrisponde tanto amore.
0: Quando passerò a miglior vita, poi i miei, diciamo, i miei versi saranno, diventeranno famosissimi.
1: Allora Pippo, le cose vanno erogate
0: nel momento.
1: Durante la vita.
0: Sì, sì. Ah, non
1: i
0: dopo.
1: Soldi, i versi, le poesie,
0: tutto.
1: L'amore, l'affetto, la gentilezza.
0: I soldi vanno erogati, quello sicuramente.
1: Ma durante la vita, sì, non dopo.
0: Non dopo.
1: Allora, chiusa parentesi.
0: Tu ieri hai erogato soldi con gli zoccoletti
1: e
0: nuovi.
1: Poi ieri ho fatto un po' di shopping po' di e ho shopping. Comprato anche un po' di gli zoccoli.
0: Gli zoccoli, va bene.
1: Allora, oggi viaggiamo pure fino in Cina per parlare di un fenomeno incredibile, Pippo.
0: Qual è questo fenomeno?
1: Allora, si chiama breakup fee, così è proprio molto difficile, ma in parole povere sarebbe la tassa di fine relazione.
0: Cioè?
1: In Cina c'è cioè, veramente questa
0: frase. Ma voi
1: frasi,
0: state scherzando?
1: È un accordo privato che si fa tra due partner,
0: sì.
1: Tra due coniugi. Quando finisce la relazione, la donna deve essere risarcita per il tempo perso.
0: Alla donna.

0: donna deve essere risarcita.
1: Sì.
0: Non ho capito perché non deve essere risarcito l'uomo.
1: No, la donna,
0: tempo
1: perché voi ci fate perdere un sacco di tempo.
0: Sì.
1: È vero, ci fate perdere un sacco di tempo.
0: Allora,
1: quindi,
0: chi è questo giudice che ha deciso che questa donna deve essere risarcita? Anzi, tutte le donne, quando finisce una coppia,
1: no,
0: dovrebbero essere risarcite.
1: Io ho voluto dire le donne, però in realtà anche il partner uomo può chiedere il risarcimento.
0: Anche il partner uomo può chiedere il risarcimento. Beh, io non lo so. Secondo me, allora, le cose si fanno al 50% sempre, le colpe sono al 50%, perché nessuno può chiedere il risarcimento a nessuno. Se io sposo te e ritengo di aver perso del tempo,
1: anche tu mi dovresti dare un risarcimento già adesso, perché siamo più o meno una coppia di fatto.
0: Una coppia di fatto, esattamente. E la colpa è di entrambi. Se le cose vanno bene, il successo è di entrambi.
1: Se le cose vanno bene, il merito è mio. Se le cose vanno male, il demerito è tuo.
0: Come ragionano tante persone.
1: Come ragionano tante persone, tante coppie, tanti uomini e magari anche tante donne, per cui chiedono una vera e propria tassa di fine relazione.
0: Allora,
1: per il tempo perso, ma anche per tutti i soldi che ci sono voluti durante l'arco del tempo in cui i due stavano insieme.
0: Io chiedo a tutti gli uomini all'ascolto, ma anche alle donne, insomma, mi sembra giusto che una donna possa chiedere il risarcimento del tempo perso.
1: È la liquidazione, Pippo.
0: Ma che liquidazione? Ma che siete un'azienda?
1: È proprio la liquidazione. Sì, ma perché alla fine una famiglia, una coppia finisce per essere un'azienda.
0: Ecco, ma andate a lavorare, andatevi a guadagnare.
1: Pippo, puoi darmi anche un acconto se vuoi.
0: Tra l'altro io conosco un sacco di donne che scelgono uomini ricchi e facoltosi per il semplice motivo di esserlo, cioè di essere ricchi e facoltosi.
1: Certo.
0: E quindi poi magari li lasciano e poi vogliono il risarcimento.
1: Ma vuoi mettere piangere che ne so,
0: se piangere
1: a Pagani e piangere alle Maldive?
0: E piangere alle Maldive
1: in un resort 5 stelle quando finisci una relazione?
0: Stai offendendolo, ricordiamo, la tua ridente cittadina dell'Agro.
1: Per questo ho menzionato la mia città.
0: Ha detto: vuoi mettere piangere a Pagani, per
1: provincia
0: dire piangere
1: di
0: in un posto che non è niente di che, invece piangere alle Maldive, che è un posto meraviglioso,
1: un resort.
0: Assumiti
1: che
0: la responsabilità e credo che oggi tu non possa tornare
1: non
0: a casa.
1: Posso tornare al mio paese.
0: Allora, ci sono messaggi che arrivano al 347 490 0042, su quello che gli italiani, gli uomini, che soprattutto gli uomini, perché poi le donne sono quelle che chiedono il risarcimento, ma mi pare veramente troppo adesso.
1: Risarcimento
0: del tempo perso di una cifra.
1: È un accordo firmato da entrambi possono chiedere il risarcimento. Allora la domanda che vi facciamo è: chi secondo voi dovrebbe darvi un risarcimento, per quale motivo? Lo allarghiamo anche all'ambito amicale, lavorativo,
0: qualsiasi
1: tipo di sfera.
0: Ma anche se siete felicemente in coppia, avete pensato a dei momenti in cui magari la vostra partner o il vostro partner vi dovrebbero risarcire qualcosa? Sentiamo.
2: Ma assolutamente no, non ha senso. Il tempo che si è perso lo si è perso insieme.
0: Brava.
2: Ciò che si è vissuto insieme. Quindi è finita insieme, basta.
0: Vedi, questa è una donna.
2: Non c'è bisogno di questa tassa, è che è?
0: E che è?
1: Sei troppo moderno, amore mio.
0: Non c'è bisogno di questa tassa, che è?
3: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
3: Pippo, tu hai ragione.
0: Ma certo.
3: Andate a lavorare.
0: Donne, è arrivato il momento di andare a lavorare.
1: Ah no, sentiamo.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, sono Daniele.
0: Ciao Daniele.
4: Il risarcimento vero e proprio non viene chiesto, ma diciamo che nel 99,9% dei casi dalle separazioni la donna si acchiappa la casa, anche se di proprietà dell'uomo.
1: Si acchiappa
4: i soldi, si acchiappa i figli, si acchiappa la macchina. E chi la prende è l'uomo. Quindi
0: chi la prende quel servizio?
4: Il risarcimento. Schissa a tutti.
1: Hai fatto una sintesi troppo spicciola per quanto mi riguarda.
0: A dirti che se mai ci dovessimo lasciare io e te, diciamo da un punto di vista lavorativo,
1: Pippo,
0: io chiederò gli alimenti, te lo voglio dire. E se io chiedo gli alimenti sei messa male.
1: Non ti preoccupare, tu prepara il portafoglio amanti.
5: Buongiorno Adriana, cioè. Buongiorno Chiara, sono Carolina. È giusto
1: Carolina.
5: Se la donna ha rinunciato alla carriera, allora sì, è giusto, perché se lui invece la carriera l'ha fatta grazie al fatto che lei gli puliva la casa, gli cresceva i figli, lei si occupava di pagare le bollette, di cucinare. Quindi
0: ma
5: sì,
0: è stata scema la donna che ha accettato
5: a casa per agevolarlo, è giusto.
0: Carolina, non diciamo cazzate, per favore.
1: Beh, lei ne fa un discorso che può essere logico.
0: Se tu accetti, allora l'amore deve essere prima di tutto amore. Se io e te andiamo all'altare, io tu e chi altro, o io e chi altra, andiamo all'altare e decidiamo poi insieme, ah no, lei dice io voglio stare a casa perché mi fa piacere accudire i figli, stare a casa, eccetera, eccetera. Non è che poi dopo ci lasciamo per altri motivi e io le devo dare il risarcimento perché ha perso tempo con me. Ma stiamo scherzando.
1: Ma che roba? Quante volte è capitato, no, che state con una persona, ma anche un'amicizia, e dite, oh. Poi riesci a capire come è fatta quella persona, magari non ti piace, dici, oh, ma mi ha rubato il periodo migliore della mia vita, mi ha rubato tanti anni.
0: Volevo salutare Renato, un nostro ascoltatore, che ha scritto: sono rendite parassitarie.
1: Ah, sì. Chiamale come vuoi. Prego. Renato.
0: Sentiamo.
6: Buongiorno. È da 7 anni che siamo sposati con mia moglie. La sera a volte si litiga, si bisticcia, problemi di qua, problemi di là, però la colpa è di tutti e due, quindi.
1: No, la colpa è tua.
6: Bisogna aiutarsi uno con l'altro. Ciao, Paci.
0: Aiutarsi uno con l'altro, lui dice giustamente, non è che se
1: litiga, la colpa è tua, caro ascoltatore.
0: Ancora.
1: Andiamo avanti.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
1: Buongiorno.
7: Sono da Monza. Io sono pienamente d'accordo con Pippo, veramente. Ma qual è il risarcimento? La colpa è di tutti e due, di entrambi. Quasi sempre tutti i casi.
0: Questo vuole un risarcimento. Adriano vuole il risarcimento perché ha perso tempo.
1: Allora, io voglio un bonifico per la pazienza.
0: Ma piacere,
1: Pippo,
0: sì.
1: Ho deciso, Pippo, da oggi tu mi farai un bonifico per la pazienza.
0: Ma cammi, aspetta.
8: No, Pippo, buongiorno Adriana. Secondo me il risarcimento va fatto.
0: Ancora?
8: Il momento in cui uno dei due tradisce e delude tutte le aspettative.
1: Per il tradimento, intendi?
8: In quel caso penso che ci voglia un bel risarcimento.
0: Ma lì esiste già, carina, il risarcimento se uno dei due tradisce.
1: Chiamiamolo
0: soprattutto
1: risarcimento.
0: Quasi sempre se tradiamo noi esiste il risarcimento. Adesso,
1: no, non è vero.
0: Adesso
1: non
0: prima
1: è vero.
0: Di litigare, facciamo una, perché tanto litigheremo in questa puntata, lo so già.
1: Certo.
0: Perché tu insisti per le donne che dovrebbero avere il risarcimento per il tempo perso.
1: Stabiliamo la cifra, Pippo, e non come si litiga più, te
0: hanno fatto in Cina, no? Qualcuno ha deciso che l'uomo deve pagare il risarcimento alla donna. Noi invece adesso ci prendiamo un bel caffè, così
1: sì,
0: se
1: sì, perché...
0: ci sediamo. Sì.
1: Stamattina manco l'avevo preso il caffè, quindi tra un po' pausa caffè per noi.
0: Esatto, ci sono piaceri che meritano di essere condivisi, come appunto quello che stavo dicendo, il primo caffè del mattino. Una pausa speciale, un momento semplice che diventa unico.
1: Con un'ampia scelta di miscele intense e avvolgenti, Caffè Motta accompagna ogni occasione con il gusto giusto.
0: Caffè Motta, ti voglio bere!

0: scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss, play everywhere.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Yes, yes.
1: Alla ricerca della qualità.
6: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
1: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
6: Porca vacca, non sul tappeto!
7: Kiss, kiss. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: Yes, yes.
8: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home. Legge e resistenti fino al 16 luglio. Un euro batte forte sempre.
7: Kiss, kiss.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.

0: la mia canzone. Bossa Nostra con Gaia su Radio Kiss Kiss. Adriana, abbiamo una lettera di un gruppo di ascoltatori capitanati da Luca da Padova, mm-hmm, che chiedono il risarcimento Zebedei per il sabato per la tua classifica.
1: No, dovreste darlo voi a me.
0: La Kiss Kiss Play Chart, la classifica che Adriana conduce il sabato pomeriggio su Radio Kiss Kiss. C'è un risarcimento da lì per il tempo perso, che sono 2 ore a settimana.
1: No, non è vero, dovreste darlo voi a me il risarcimento, sì, per tutta la musica bella che vi facciamo sentire. Allora, abbiamo al telefono
0: Max da Monza. Ciao Max, buongiorno.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno, piacere di conoscerti Max, come stai?
2: Tutto bene,
0: già
2: dai,
0: se la ride Max. Perché?
1: Se la ridi perché no, Max, dici tutto.
2: No, vabbè, per il discorso del risarcimento, io lo vedo giusto nel caso in cui due persone prematrimonio, preconvivenza, come dire, non sono trasparenti l'uno nel confronto dell'altro, nel senso che magari c'è una persona che ha più situazioni aperte e alla fin fine o non prende decisione oppure non ha intenzioni serie verso un'altra persona.
0: E allora
2: li sta portando via del tempo.
0: E allora lì deve il risarcimento, secondo te, in quel caso deve il risarcimento?
2: Sì, ma c'è gente che magari sta 4 anni con l'altra persona e non è trasparente, magari ha già una familiare, magari ha già relazioni altrove, beh, sta rubando tempo all'altro, quello è corretto.
0: All'altro, non ma è... in generale, non all'altra. E qua sono le donne che parlano, che vorrebbero loro il risarcimento.
1: Anche, allora Max, banalizziamo questa cosa. Vai alla posta, il signore ti fa perdere un sacco di tempo. Ok, quindi non sbriga la tua faccenda in maniera veloce. Secondo te un bel risarcimento, un bel bonifico, ma anche piccolo, per la pazienza che hai avuto, non ti farebbe stare meglio?
2: Ma secondo me, se fai un reclamo ufficiale,
1: vabbè, dai,
2: che
1: no, non ti preoccupare,
2: tempo,
1: non...
2: perché l'altra persona ti ha preso in giro.
1: Argomentare troppo,
0: sì.
1: Lui dice
0: però devi dimostrare che la persona ti ha preso
1: lasciamo
0: in giro
1: perdere.
0: Che se la persona era impegnata non è che gli puoi fare chiedere il risarcimento
1: in un mondo parallelo, un mondo di sognatori.
0: Max, tu sei single, sposato, fidanzato, cosa sei?
2: No, io sono sposato da una vita. Quindi...
0: Allora, se tua moglie, se ti lasciasse con tua moglie domani e lei ti chiedesse il risarcimento per il tempo perso, una vita persa, perché è una vita che è stata insieme, quindi una vita persa, lei chiederebbe.
2: Ma non è detto che l'abbia perso solo lei il tempo.
0: Bravo!
1: Vi risarcite a vicenda,
0: esatto,
1: e basta.
0: Era quello che volevamo sentirci dire, non ha perso solo lei il tempo. Grazie, Max.
2: Ciao ragazzi,
1: chi schissa te, baci.
0: Ciao, chi schissa te. E da Monza andiamo a Napoli, dove c'è Roberta.
1: Ciao Roberta.
3: Buongiorno.
0: Ciao Roberta, come sei messa tu a risarcimento? Quanto
3: no,
0: vuoi?
3: No, fortunatamente ancora nulla, sto accumulando però.
1: Chi ti dovrebbe risarcire per il tempo perso e per la pazienza che hai avuto? Puoi estendere allora, anche a qualche amico, qualche amica, qualche parente.
3: Soprattutto agli amici.
1: Agli amici?
3: Gli amici, quelli per esempio dovrebbero risarcirmi di tantissimo, però va bene così, abbiamo fatto un po' di beneficenza.
0: Avete fatto un po' di beneficenza. Beh, effettivamente anche con gli amici a volte si perdono anni e anni di amicizia, mm-hmm, che improvvisamente vanno via per una cazzata, e quindi ti rendi conto che forse lì il tempo l'hai perso e dovrebbe essere idealmente risarcita una persona per questo, ma non tecnicamente,
3: sì,
0: fisicamente.
3: Alla fine i valori di una coppia si possono estendere anche a un'amicizia che non ha avuto la fine che
1: la fine sperata, auspicata,
3: sì,
1: no?
3: Esatto, perché purtroppo anche gli amici tradiscono, ci danno delle batoste, c'è da dire questo.
1: Ah, io ne sono fermamente convinta. Le mie più grandi batoste le ho avute proprio dagli amici.
0: È vero.
1: Dalle amicizie.
0: Assolutamente.
1: Cioè, a un certo punto smettono di chiamarti, smettono di provare interesse per te,
0: senza
1: perché magari
0: motivo
1: hanno scelto altre persone.
3: Sì, ma anche semplicemente perché magari la loro vita è cambiata, però
1: esatto,
3: non si adattano. Penso un'amicizia è come una coppia, si adatta un po' ai cambiamenti.
0: Roberta, in amore hai avuto, diciamo, storie in cui pensi di aver perso del tempo?
3: No, perché sto con mio marito da quando ho 18 anni, quindi...
0: Da quando avevi 18 anni stai con tuo marito, sì, e sei una donna sempre felice, sempre stata felice?
3: No, sempre felice sarebbe una grande...
0: E nei momenti in cui non lo eri avevi pensato a un risarcimento?
3: Sì, sì,
0: sì, a voglia.
1: Allora guarda Roberta, stai da quando avevi 18 anni, io un risarcimento te lo darei proprio sulla fiducia.
0: Infatti, per il coraggio.
1: Te lo darei comunque
0: per la forza.
3: No, ma comunque, come dicevo nel messaggio, non è una questione di risarcimento, ma di TFR, secondo me.
0: TFR, trattamento di fine rapporto.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Hai ragione.
1: Sì. Roberta, quello il senso.
0: Roberta, ti diamo un bacio grande, kiss kiss a te.
3: Anche a voi, vi voglio troppo bene, un bacione.
0: Grazie,
1: anche
0: grazie.
1: A voi, kiss kiss a te.
0: Grazie a tutti, posso ringraziare tutti gli ascoltatori che ci dicono che ci vogliono bene, perché non è una cosa scontata.
1: È vero.
0: Non è una cosa che succede a tutti, a noi fa molto molto piacere. 347 490 0042. In Cina c'è chi ha pensato di chiedere il risarcimento, le donne, ai mariti che insomma a un certo punto lasciano o comunque con i quali finisce la relazione per il tempo perso. Vi sembra una cosa giusta? Io dico, se deve esserci una legge deve essere per entrambi, ma comunque
1: no,
0: non
1: ma
0: mi sembra
1: giusta. No, ma non è
0: giusto.
1: Una legge obbligatoria, ma è un accordo privato
0: che si può fare.
1: Si sta utilizzando parecchio in Cina,
0: esatto.
1: Secondo
0: tra
1: me arriverà anche da queste
0: ancora.
1: Parti.
4: Se hai voglia di musica, risate e buon umore,

0: siamo pronti a collegarci con i nostri amici del meteo.it per sapere come sarà il tempo previsto per oggi e soprattutto a quanto saliranno le temperature.
1: Quanti bollini rossi ci saranno?
0: Vediamo. Buongiorno agli amici del meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La pressione atmosferica è in progressiva diminuzione sul nostro paese. In mattinata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Col passare delle ore, instabilità in aumento, specie sulle regioni del nord, ma qualche temporale sarà possibile anche sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Massime tra 27 e 36 gradi al nord, tra 31 e 37 al centro, tra 31 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
3: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Kiss, kiss. Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 Protetti.
9: A casa tutto bene.
10: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Yes, yes.
12: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel, Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.

0: risarcimenti, Adriana. Sai che l'Uruguay è stato eliminato poi all'ultima partita dalla Spagna, che ha vinto 1-0 nelle fasi eliminatorie dei gironi, ed è successo che lo Stato uruguaggio ha chiesto alla squadra risarcimento, ovvero non gli ha più organizzato il volo di Stato per il rientro a Montevideo.
1: Cioè, pagatevelo voi.
0: Sì, pagatevelo. I giocatori sono stati costretti a comprarsi il biglietto aereo da solo. Punizione perché sono stati eliminati.
1: Beh, vabbè, non
0: ci
1: che...
0: sono squadre che fanno fatica. La storia dei mondiali è piena di squadre che quando hanno perso partite importanti sono state eliminate, hanno fatto fatica a ritornare in patria per vari motivi, anche insomma dove esistono ancora dittatori ed altro ancora. In questo caso il governo uruguaggio ha deciso niente volo di Stato, se volete tornare a casa prendetevi l'aereo e ve lo pagate voi.
1: Beh, non che i calciatori mediamente abbiano problemi, no? Nel pagarsi comunque un volo di ritorno.
0: No, ma mi chiedo se secondo gli italiani hanno fatto bene. Allora posso dire, l'Italia quante volte avrebbe dovuto pagarsi il volo da solo, da sola, la squadra, la nazionale italiana che non va ai mondiali ormai, sono tre mondiali.
1: Anche per il fatto di non andare ai mondiali gli farei pagare una tassa.
0: Sì, tre mondiali senza l'Italia e noi così tifosi lì ad aspettare. Fate pagare anche ai calciatori italiani, che tra l'altro guadagnano anche profumatamente, perché cosa vuoi che sia un volo, che ne so, dall'America all'Italia?
1: Penso che anche per l'Uruguay sia la stessa cosa, non credo che non possano permettersi
0: calciatori,
1: il volo di ritorno.
0: Anche nell'Uruguay ci sono campioni che guadagnano bei soldi, a voglia.
1: Mi sembra molto singolare come punizione
0: io
1: questa.
0: Io l'avrei fatta anche ai calciatori italiani, ditemi quello che volete, non so come la pensate, se potete sempre commentare 347 490 0042. Avrei combinato, diciamo, questa specie di multa anche ai calciatori
1: Carmine,
0: italiani.
1: Carmine, sei d'accordo? Buongiorno Carmine da Bergamo.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana. Assolutamente sì.
1: Sì, multa per i calciatori italiani della nazionale?
2: Assolutamente sì. 12 anni senza un mondiale sono davvero tanti.
1: La multa ha senso quando tu hai non proprio una base economica solida? Nel caso di un calciatore che guadagna tanti soldi, pure se gli fai pagare 1000 euro di volo,
0: non gli frega niente.
1: Non gli frega niente.
0: Sono i tuoi 20 euro.
1: Potrebbe essere un fatto simbolico, allora ci sta. Ma come fatto economico, secondo me non ha proprio nessun senso. È vero?
2: Sì. Simbolica assolutamente sì per tutti, in proporzione alle proprie possibilità dovrebbero risarcire a prescindere. Soprattutto quando fanno perdere tempo. Il tempo credo che sia la cosa più preziosa che abbiamo nella
1: vita.
2: Chi
1: ti ha fatto perdere tempo, Carmine, nella vita?
2: Ma allora, quotidianamente i miei colleghi che dopo aver scritto decine di mail poi ti chiamano e ti chiedono: non ci ho capito niente, per favore mi fai un recap. E lì voglio dire, hai proprio voglia di avere una segretaria, no?
0: Hai proprio voglia di avere un risarcimento, visto che stiamo parlando di risarcimento del tempo
2: io
0: perso.
2: Sì, assolutamente sì.
1: Ma sai, Carmine, guarda che leggevo, scusami se ti interrompo, che oramai noi adulti, poiché stiamo cominciando a disimparare ogni cosa, non riusciamo nemmeno più a capire le email di lavoro. Cioè, non le capiamo più, abbiamo difficoltà di concentrazione.
2: Te lo sottoscrivo in pieno.
1: Vedi?
2: Ma sai quante volte mi capita tutti i santi giorni che devo spiegare quello che cito. Poi, ovviamente, non sono tutti così, ma ho trovato tanti che sono pigri, semplicemente pigri.
1: Senti,
0: tu sei sposato, single, cosa sei?
2: Sono sposato, 20 anni.
0: 20 anni. Se dovessi lasciarti con tua moglie e lei ti chiedesse un risarcimento del tempo perso?
2: Ma secondo me andremo pari, per cui non lo so.
1: L'avete perso entrambi il tempo.
0: Vedi, lui già sa di aver perso comunque del tempo. Sta dicendo andremo pari, vuol dire che... Allora, se lei domani si svegliasse, tua moglie, no? E chiedesse questo risarcimento, diceva: ti voglio lasciare, adesso ti faccio anche causa perché voglio un risarcimento dei 20 anni persi. Tu già sei pronto a dire: guarda che li ho persi anch'io, giusto?
2: Ma guarda, sì, sto mettendo da parte la lista per l'occasione delle volte che probabilmente ho perso tempo.
0: Hai perso tempo
1: secondo me all'interno di una coppia c'è un equilibrio così sottile, ma c'è sempre uno che perde un po' più di tempo dell'altro. Magari uno più innamorato, più predisposto al sacrificio. Secondo me c'è sempre qualcuno nella coppia che meriterebbe un risarcimento maggiore. Sei d'accordo, Carmine?
2: Sì, più parlerei di persona più paziente.
1: Più
2: delle
1: paziente,
2: due.
1: Più predisposta a fare determinate cose.
0: Sì, ho capito, però gli errori si fanno in due. Seppure ti sei fidato di una persona sbagliata, hai sbagliato anche tu. Carmine, sei un ascoltatore fedele di Radio Kiss Kiss?
2: Assolutamente sì, sono in viaggio e dalle 7 alle 9 mi fate compagnia.
0: Grazie mille per esserci sempre, un abbraccio kiss kiss a te.
1: Ciao Carmine.
0: Buona giornata.
2: Un abbraccio kiss kiss a tutti.
0: Ciao, grazie mille. Abbiamo tra poco l'oroscopetro, ragazzi, quindi adesso tu che stai ascoltando la radio, se sei interessato al tuo oroscopo, invia un messaggio al 347 490 0042 e ci dici di che segno sei, perché tra poco, diciamo, colei che è già stata più volte bannata dall'Associazione Italiana degli Astrologi,
1: sì?
0: Farà l'oroscopo, l'oroscopetro, quindi 347 490 0042.
1: Ti basta scrivere o ti basta dire attraverso una nota vocale di che segno sei. Oggi scappa pure un po' d'affinità di coppia.
0: Pure.
1: La dobbiamo fare, sì, è il periodo giusto per farla. Arriva Neffa.

0: sono arrivati tanti messaggi per l'oroscopo Petro.
1: Sto studiando,
0: Pippo. Sentiamo.
1: Vai.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Io sono del segno della bilancia e invece mio marito è del segno del sagittario. Buon oroscopo Petro a tutti.
0: Buon oroscopo Petro.
3: Oroscopo Petro.
4: Oroscopo Petro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Esatto, siete allora, pronti a capire quello che volete?
0: Chi sono i fortunati oggi ad ascoltare il proprio segno?
1: È bilancia, Pippo, il segno della bilancia.
0: Bene.
1: Allora, cari amici della bilancina, voi siete guidati da Venere, il pianeta dell'amore, ma siete anche il segno dei contratti, della giustizia e dei piatti della bilancia che devono stare sempre in equilibrio perfetto. E questa è davvero una settimana particolare per i nati sotto il segno della bilancia. Siete particolarmente attenti ai dettagli economici e non avete voglia di farvi mettere i piedi in testa da nessuno.
0: Ma pure io che sono della Vergine non ho voglia di farmi mettere i piedi in testa.
1: Ma questa settimana per la bilancia è un po' sono giorni di equilibrio particolare. Allora, ricollegando, sì Pippo, sì. Allora, tu sei nato sotto il segno della bilancia, mandami subito un feedback al 347 490 0042.
0: Pure
1: ricollegandoci a quello di cui stiamo parlando oggi, la breakup cinese, questo concetto lo avete praticamente inventato voi. Quando una storia finisce, voi non urlate, non fate scenate, ma vi sedete a tavolino con la calcolatrice mentale. Valutate quanto avete dato e quanto avete ricevuto. Se il bilancio è in rosso per colpa dell'altro, il vostro fascino si trasforma istantaneamente in un freddo algoritmo bancario. Se un ex vi ha trattato male, questa settimana le stelle vi dicono di fargli pagare il conto, anche solo smettendo di rispondergli. Punteggio di questa settimana, un elegantissimo 8 per la lucidità, ma un 3 se qualcuno prova a chiedervi uno sconto sui sentimenti.
0: Un po' più breve l'oroscopo, no?
1: Aspetta l'affinità di coppia.
0: No, okay.
1: Aspetta affinità di coppia. Bilancia va molto d'accordo con Gemelli, Leone e Scorpione.
0: Quindi,
1: mi dispiace
0: care...
1: per l'ascoltatrice di prima, era Sagittario il marito.
0: Care bilance, siete stati avvisati. Se avete un partner o una partner di un segno diverso, lasciatelo immediatamente o lasciatela.
1: O chiedete risarcimento, fate un po' voi.
3: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: E adesso molte coppie stanno trattando il risarcimento, perché sicuramente tantissimi della bilancia non avranno come partner uno dei segni. Quali erano i segni indicati come...
1: Leone, Scorpione e Gemelli. Erano i segni che sono più compatibili con quello della bilancia.
0: Con le affinità.
1: Va bene, dai, che sta per volare quasi la nostra prima ora insieme. Sono le 7:52. Tra una chiacchiera e l'altra siamo arrivati anche al momento in cui vi suoniamo un pezzo della storia della musica.
0: Andiamo al 1991, è una fase del sonno, ma anche un gruppo storico, i REM, la canzone bellissima si intitola Losing My Religion.

0: Ci dicono che esiste, lo sappiamo molto bene, anche l'inadempienza ai doveri coniugali. Mamma mia, è difficile dire inadempienza ai doveri coniugali.
1: Pippo, li vuoi quei kiwi?
0: Li vuoi quei kiwi? Va bene.
1: Dai che sono le 7.56, ci colleghiamo subito con la nostra redazione. C'è nuovamente Antonio Mercurio, che salutiamo e ringraziamo. Tra poco.
2: Buona giornata e bentrovati all'ascolto. Il Ministero della Salute corregge l'OMS che ha segnalato 5 morti in Italia in 24 ore per il grande caldo. A noi non risultano, fa sapere la responsabile del Dipartimento di Prevenzione Maria Rosaria Campitiello, che annuncia verifiche con i comuni e le ASL. L'Organizzazione Mondiale della Sanità spiega, fa una conta in proiezione statistica, noi operiamo su dati reali che probabilmente non coincideranno. Intanto l'ondata di calore che sta colpendo l'Europa tocca oggi il picco in Italia con 25 città da bollino rosso. Da stasera però drastico cambio di scenario al nord, con una perturbazione atlantica che va estendendosi, diramata un'allerta arancione per forti temporali su Milano. Negli Stati Uniti Donald Trump ottiene 2 successi ed una sconfitta alla Corte Suprema. I giudici ratificano il provvedimento che cancella il limite di spesa per le campagne elettorali e quello che vieta alle atlete transgender di competere in gare femminili, ma respingono perché in violazione del 14° emendamento al decreto firmato nei mesi scorsi dalla Casa Bianca che mirava ad eliminare lo ius soli. Resta dunque la cittadinanza automatica per i nati sul suolo americano, anche se figli di immigrati irregolari o con permesso temporaneo. Il tycoon definisce la sentenza dannosa per il paese e sollecita il Congresso ad intervenire per via legislativa. La Procura europea ha avviato perquisizioni in 4 paesi nell'ambito di un'indagine su una presunta appropriazione indebita di 4,3 milioni di euro da parte dell'ex gruppo Identità e Democrazia all'Europarlamento tra il 2019 e il 2024. Le verifiche, confermate anche dal Rassemblement National, riguardano irregolarità nella gestione dei fondi e si inseriscono nel contesto della sentenza del 7 luglio sulla ineleggibilità di Marine Le Pen. Torniamo in Italia, i partiti divisi dopo le dichiarazioni di Giorgia Meloni sulla possibilità di eleggere al Quirinale un presidente della Repubblica non di centro-sinistra. Le opposizioni accusano la maggioranza di voler modificare la legge elettorale per ottenere i numeri necessari ad eleggere da sola il capo dello Stato e introdurre un premierato mascherato. Nel centrodestra prosegue invece il dibattito sul tema delle preferenze alla ricerca di una posizione unitaria. Il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni, indagato a Milano per prostituzione minorile, gli viene contestato un presunto rapporto a pagamento nel 2020 con una 17enne che però nega le accuse rivolte dai PM. L'interrogatorio di Bastoni è fissato per venerdì, saranno sentiti come testimoni anche altri calciatori, tra cui Daniel Maldini e Riccardo Calafiori. I mondiali, Francia agli ottavi di finale battendo la Svezia 3-0, doppietta di Mbappé, vince e rimonta la Norvegia 2-1 con la Costa d'Avorio, bene anche il Messico che davanti agli 80.000 dell'Azteca supera l'Ecuador 2-0 e passa il turno. Oggi ancora per i 16esimi, Inghilterra, Congo e Belgio, Senegal. Tennis a Wimbledon, Sonego e Berrettini approdano al secondo turno battendo rispettivamente l'argentino Echeverri e lo svizzero Wawrinka. Sospeso per oscurità il match di Cobolli contro l'altro argentino Navone, riprende oggi con l'azzurro avanti 2-7-1. Alle 14.30 sul centrale, di nuovo in campo Sinner con il portoghese Borges. Nel tabellone femminile, buon esordio per Jasmine Paolini e per la 18enne Tyra Grant. Era l'ultima notizia, ora tornano Pippo e Adriana. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie ad Antonio Mercurio, grazie alla nostra redazione. Sono le 8 in punto, questa è Radio Kiss Kiss, dalle 7 alle 9 il Pippo Pelo Show, e anche oggi siamo tutti qua appassionatamente a parlare di risarcimenti di ogni cosa, eh?
1: Sì, sì, pensa che è stato fatto un sondaggio ad un campione di single: se vi offrissero 5.000 euro per non sentire mai più il vostro ex, accettereste? Il 91% ha risposto: lo farei anche gratis, ma se mi danno i soldi ci compro la vacanza.
0: Addirittura.
1: Esattamente.
0: Sì, vedi? Tutti pensano sempre a quello, sempre alla vacanza.
1: Sempre.
0: Andrea, sentiamo un po' di messaggi dei nostri ascoltatori. Credo ci siano anche alcuni che hanno parlato della nazionale. Vai, sentiamo.
1: Abbiamo un po' di note
0: miste. Risarcimenti dell'Uruguay che è stato costretto a pagarsi i calciatori il volo di ritorno a Montevideo.
3: Sono d'accordo anch'io con questa punizione. Anche i calciatori italiani se la sarebbero meritata. Dopo la sconfitta contro la Bosnia se lo dovevano pagare da sé il biglietto,
0: sì,
3: per tornare.
1: Okay,
3: se no restavano in Bosnia.
0: E anche
4: io gli avrei fatto pagare anche il volo di andata, non solo quello di ritorno.
0: Anche quello,
1: no,
0: di andata?
1: Di andata no, perché beh, no, di andata non sai, no, come va a finire.
0: E poi ci devono andare con buon umore, se tu già li punisci.
4: Allora, Kiss, sono Daniela.
1: Ciao Daniela.
4: Sì, è giusto che non ci sia stato il volo di Stato, anche se vabbè è ridicolo, tanto quello con tutti i soldi che c'hanno, però a livello simbolico sì.
1: Sì.
4: Io quello
1: sì,
4: che
1: sì,
4: faccio notare è che avendo una figlia di 16 anni e non essendoci mondiali da 12, mm-hmm, mia figlia non so cosa significa un mondiale.
1: Uguale.
4: Tutta la tensione, mm-hmm, tutta l'Italia unita che tifa, le notti magiche, no? Ed è tristissimo,
0: è triste,
4: veramente triste. Mia figlia, quando parliamo di mondiali, non sa proprio che cosa significhi.
1: Non diciamo nemmeno, allora, non ne capisce il senso.
0: Se tutto va bene, Alessandro, tuo figlio a 15 anni vivrà per la prima volta questa cosa.
1: Peccato.
0: Se tutto va bene.
1: Però è un peccato, perché delle cose dovrebbero avere,
0: no,
1: proprio
0: io
1: un'età.
0: Io dei ricordi fin da bambino dei mondiali.
1: Sì.
0: Mi
1: e quindi ha ragione l'ascoltatrice, loro non ne comprendono proprio il senso, anche dell'aggregazione, anche di quelle serate carine che si creano per vedere tutti insieme i mondiali.
0: Ma torniamo a parlare delle donne cinesi che chiedono il risarcimento per il tempo perso ai mariti che le lasciano, che loro lasciano.
1: No, Pippo, lo chiedono anche gli uomini cinesi il risarcimento.
0: Sì, sì, ma soprattutto
1: alle
0: le donne.
5: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo, sono Anna.
1: Ciao,
5: da
1: Anna.
5: Santa Maggiore, in provincia di Napoli. Allora, secondo me deve essere risarcito quel tempo che si perde nelle riunioni, nelle interminabili riunioni, che potrebbero essere tranquillamente sintetizzate con una mail.
0: È vero.
5: Un bacione, un bacione a tutti.
0: Sì, le riunioni spesso e volentieri sono momenti di perdite lunghissime di tempo, in tutti i settori.
1: Beh, sono un motivo di confronto, però in tanti altri casi. Sentiamo.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
6: Allora, io la metterei nell'appunto che se il marito tradisce la moglie, e la moglie è stata una buona moglie, giusta, buona,
0: presente,
6: presente.
0: Sì.
6: Allora in questo caso secondo me sì, perché è facile uscirsene, che tu te ne vai con un'altra, poi la moglie perdona. Allora in quel caso sì, un risarcimento sia dell'uomo che anche da viceversa.
0: Anche della donna.
1: Lui è per le cose giuste.
0: Vincenzo da Cerignola. Buongiorno Vincenzo.
7: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno. Ciao Vincenzo, benvenuto.
7: Grazie.
0: Vincenzo, ti hanno chiesto il risarcimento le donne?
7: No, no.
0: Hai
7: no,
0: fatto
7: no,
0: perdere a 36 anni? A quante donne hai fatto perdere tempo?
7: No, fortunatamente non sono né divorziato, niente, vivo una bella vita, però sono contrario in un domani, se dovesse succedere, mi auguro di no, non devo dare mantenimento a nessuno a parte i miei figli, perché mia
0: ma
7: moglie...
0: non è mantenimento, è risarcimento, è diverso. Mantenimento...
7: Risarcimento peggio, che cosa devo risarcire? A me chi mi risarcisce, che mi ha rovinato la vita pure a me. Mi deve risarcire. Se va a parlare con mia madre, fa un risarcimento milionario. In cui hai rovinato mio figlio.
1: Vuoi fare un monologo, Vincenzo? Perché con questo accento ci fai troppo ridere.
0: Vai, no, vai. Sei molto simpatico.
1: Sei molto simpatico.
0: Sì.
7: Io ti ringrazio, ma la verità, se parli con mia madre,
1: sì,
7: chiederebbe un risarcimento a mia moglie già adesso per di già qualche
0: adesso
7: milione di euro.
0: Sì, perché tua moglie sta un po' sulle palle.
7: Del sud.
0: Sì, la mamma del sud gli sta sulle palle la nuora.
7: Questa,
1: ma perché Vincenzo? Perché non cucina bene, perché non stira bene le camicie,
7: no, no,
1: perché
7: no, io
1: non fa le faccende
7: fortunato
1: di casa.
7: Io sono fortunato, una grande moglie, però la mamma al sud, il figlio maschio non glielo devi toccare.
0: Non glielo devi toccare.
7: Anche se hai una santa moglie, come nel mio caso, comunque mia madre trova sempre il pelo nell'uovo, non andranno mai d'accordo. È un finto perbenismo.
0: E quindi se tua moglie
7: non andranno mai d'accordo. È un finto perbenismo.
0: E quindi se tua moglie una volta lasciati ti dovesse chiedere il risarcimento.

0: Non baga nessuno.
1: Non baga nessuno. Aspetta un attimo. Aspetta.
2: Dai, Cerignola con furore, grande.
1: Ti fanno i complimenti.
0: Sarà qualcuno che mi conosce.
1: Conosce. Evidentemente qualcuno che ti conosce da Cerignola anche lui. Ci ascoltano in tanti anche lì.
0: Posso dire un'altra cosa? Sì. Posso, seguendo la puntata che io vi seguo da tipo 10 anni ormai.
3: Bene.
1: Grazie.
0: Il mio punto di riferimento al mattino.
1: Grazie mille.
0: Per quanto riguarda le nazionali, posso?
1: Certo, puoi dire.
0: Allora, la nazionale italiana non è che ci dovevano pagare il biglietto di ritorno, quella secondo me è una pagliacciata.
1: È una pagliacciata.
0: Bisogna prendere questi signori qua che sono tutti multimilionari. Bisogna fargli capire il danno che hanno creato, cioè portarli in un'azienda, in una fabbrica in gamba, fargli lavorare, fargli capire un operaio cosa era disposto a fare dopo una giornata di lavoro, rientrare a casa, mettersi la maglia. Di fare per i loro idoli, questa gente qua non se ne frega più nulla. L'importante
3: Tu dici far provare loro un po' di vita vera.
1: Esattamente.
3: Questo intendevi
0: loro
3: tu?
0: Devono provare un po' di vita vera. Un po' di vita vera.
1: Raccogliere i pomodori a Cerignola.
0: Anche. Non dico 6 ore, pure un'ora, vedi come vanno nel campo, poi corrono di più e fanno i gol.
1: Grazie Vincenzo, grazie mille.
0: Raccolti i pomodori.
1: Grazie Vincenzo,
3: grazie
1: un abbraccio.
3: Per questa filosofia un po' spiccia.
1: Ciao, chiss a te, bellissima filosofia. Prendo.
4: Ma questo non è Vincenzo, questo è Rocco Papaleo.
3: C'hai ragione, però.
1: È un attore, è molto simpatico. Sì. Allora, 347-490-0042, parliamo di risarcimento. Chi dovrebbe essere risarcito e per cosa? Soprattutto per le donne che chiedono risarcimento ai mariti per il tempo perso, che mi sembra una follia. Più giusto che lo chiedano i mariti alle donne il risarcimento per il tempo perso.
3: Ma no, Pippo, ognuno... Pure Andrea ci sta facendo perdere un sacco di tempo.
1: Andiamo sotto la doccia.
3: Andiamo sotto la doccia.

0: Bello questo pezzo e facciamo un altro passettino, anzi un po' di passettini indietro nel tempo. 1972 per David Bowie con Starman.
1: Le canzoni sotto la doccia. Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: Fighetti, questa era Starman dal 1972. Sentiamo i messaggi degli italiani, cosa hanno da dire sui risarcimenti vari, prego.
1: Guarda, io parlo da donna, però
0: è ovvio.
1: A sto giro ha ragione Pippo.
0: Lo so.
1: Queste cose non si rinfacciano. Se
0: Brava.
1: Si sono fatte certe cose, certe scelte, si sono fatte per amore. Non è che finisce l'amore e allora dobbiamo. Cioè, no. Quello che si è vissuto, basta.
0: Sì, esatto.
2: Non sono
0: d'accordo. La Fiordelisi, lo sai, si è lasciata col suo fidanzato.
2: Ah, veramente? Non
0: lo
2: sapevo.
0: Me l'hanno raccontato a Viareggio. E evidentemente lei potrebbe chiedere un importante risarcimento, no?
2: Ma chi? Lei o lui?
0: Lei.
2: No.
0: È lei perché
2: no,
0: cioè, sì. Sembra che lui sia molto ricco.
2: Lui è molto ricco, però evidentemente le ha fatto regali, portata in vacanza.
0: Non lo so.
2: Dovrebbe averlo lui il risarcimento. Antonella, non me ne volere.
0: No, secondo me dovrebbe averlo anche
2: lei. Pure il risarcimento.
3: Ciao Adriana, ciao Radio Kiss Kiss.
2: Ciao.
3: Ma io penso che quando due persone discutono, litigano, è sempre brutto, quindi ma quale risarcimento, ragazzi? Io non frequento più un amico che conosco da quando avevo 14 anni perché lui ha fatto delle cose discutibili, ha cercato di insegnare l'educazione a mia figlia, abbiamo avuto una piccola discussione e adesso non ci frequentiamo più. Ma comunque lo penso spesso e mi dispiace molto, quindi ma quale risarcimento, ragazzi?
0: Allora, posso dire una cosa molto seria? Anche io ho avuto problemi con una figlia di amici e che si è comportata in modo estremamente maleducato nei miei riguardi.
2: E lì
0: ho dovuto fare proprio un training potentissimo su di me. Nel senso che perché succede a volte che magari i genitori sono distratti, la figlia che è già un po' più grandicella dice o fa qualcosa di estremamente maleducato.
2: Diventano grandi
0: nei confronti
2: di una persona,
0: agiscono di testa loro e i genitori lì dovrebbero intervenire, i genitori non sono intervenuti e io diciamo ho vissuto qualche attimo
2: Hai
0: di pane.
2: Hai litigato con i genitori?
0: Per non litigare con i genitori sono stato zitto, però insomma è stato un brutto momento.
2: Ha fatto training autogeno, ragazzi, mica
0: sì,
2: poco.
0: Sì, abbiamo Gianni al telefono.
2: Ciao,
0: buongiorno.
2: Gianni.
4: Buongiorno.
2: Benvenuto su Radio Kiss Kiss. Gianni, leggevo un
0: Ciao,
2: po'
0: Gianni.
2: La bio che ti precede ovviamente di presentazione. Pure una cosa interessante quella che stai per raccontarci.
0: Assolutamente sì. Gianni, quello che stai per raccontare io l'ho fatto con mio fratello. Al secondo matrimonio. Vai.
2: Il matrimonio a cui abbiamo partecipato. Abbiamo investito una somma di denaro perché oggi si sa, mediamente ai matrimoni si fanno bonifici o si danno le buste e poi i matrimoni finiscono male.
4: Finiscono male, sì, infatti.
2: Quindi dopo, tu sei andato al matrimonio di questo amico?
4: Sì, dopo comunque dei sacrifici perché comunque i soldi non cadono dal cielo comunque.
2: Certo.
0: Allora Gianni, tu sei andato a questo matrimonio, come si chiama il tuo amico?
4: È un amico che è Enzo.
0: Enzo, allora tu sei di Conversano, il matrimonio dov'era?
4: Sì. Conversano.
0: A Conversano, quindi hai comprato l'abito nuovo, giusto, per andare al matrimonio.
4: Tutto abito nuovo. Tutto.
2: Hai fatto il testimone, quindi ci è voluto un po' più d'attenzione pure ai dettagli, no?
4: Esatto.
0: Anche del regalo, i dettagli del regalo, il testimone fa un regalo.
4: Soprattutto.
0: Riceve la bomboniera, Adriana quando fa la testimone vuole sempre la gondola, a casa ha una collezione di gondole.
2: Testimone riceve la bomboniera diversa,
0: più importante. E hai fatto il regalo.
4: Dopo il matrimonio è finito tutto, spariti tutti.
2: In che senso, scusa? Ah, non li hai più sentiti?
4: Sì, esatto.
2: Ma il matrimonio è finito male? Allora hanno divorziato?
4: No. Il matrimonio va avanti.
0: Allora il matrimonio va avanti. Ok, quindi hai fatto questo regalo, di che cifra più o meno?
4: Beh, una cifra per me importante, diciamo un 1200 euro.
0: 1200 euro di regalo, poi l'abito e poi insomma, questo matrimonio ti è costato circa 2000 euro, giusto?
4: Esattamente.
0: E oggi tu chiederesti il risarcimento perché il tuo amico si è comportato veramente male.
4: Cioè,
0: dopo il matrimonio sono spariti.
4: Potresti fare, sì.
0: Esattamente, va bene. Comunque...
2: Quindi tu vorresti il risarcimento per questo regalo.
0: Sì. Allora, sai, possiamo fare una domanda agli italiani e chiedere quanti di voi, quando diciamo un matrimonio di un'amica, di un amico, di un parente stretto è finito male e poi magari quel parente ci ha riprovato e avete dovuto anche rifare il regalo, quanti di voi vorrebbero chiedere il risarcimento per questo? Perché lì veramente ci pensi per un attimo, dice vabbè ma io fatti il regalo, questi dopo un mese si sono già lasciati.
2: No, ma non solo, poi magari si risposano perché hanno la mania dei matrimoni e ti capita di andare a due o tre matrimoni della stessa persona e fare due o tre regali.
0: Grazie Gianni, grazie mille,
2: chi schissa a te. Ciao, ciao.
0: Da Conversano andiamo a Viareggio dove c'è Serena. Ciao Serena, buongiorno.
5: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Serena, c'eri sabato sera al Kiss Kiss Way?
5: Ah, mi sono mangiata le mani a Rovigliano. Sono venuta venerdì sera, era strabellissimo.
0: Hai visto? Che bello. Peccato che tu fossi via, è stata una grande serata.
5: Ho visto un sacco di video degli amici che erano lì, che c'erano una marea di gente, mm-hmm. e tutti sono stati contentissimi perché veramente è stata una bellissima manifestazione.
0: Oh, che bello, siamo molto, molto felici. Molto,
2: oh,
0: molto
2: è caduta?
0: Contenti.
2: Cerchiamo di recuperarla
0: Serena,
2: velocemente.
0: Peccato, peccato. Dopo sentiamo dopo, sentiamo anche la sua idea sui risarcimenti tra pochissimo.
2: Una canzone bellissima, Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Kiss a te, che alzi i finestrini, lasci fuori il rumore dei clacson e ascolti il tuo pezzo preferito. Kiss a te, che stai viaggiando per lasciarti il passato alle spalle e vedere cosa ti riserva il futuro. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Kiss.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Kiss. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon. Tu hai la strada. Tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi, pascoli italiani, a 2,09 euro.

0: Sonora del Diavolo Veste Prada 2, film che è piaciuto a tanti, ad altri meno. Quando c'è un sequel ci sono sempre i commenti, cioè,
1: perché tutti le aspettative sono sempre
0: sì,
1: altissime
0: e tutti vanno a vedere col fucile puntato, non si rilassano sì, sì, al cinema, no, vanno a vedere e lì vorrebbero chiedere il risarcimento, non in questo caso ma in generale. Succede che vai a vedere un film, se ci vai con le aspettative grosse, perché magari hai già visto la prima parte,
1: esatto,
0: magari rischi di rimanerne deluso. Vai, guardati il film e poi ne fai un commento a parte. Prego.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Ciao, sono Alfonso dalla provincia di Salerno.
0: Ciao,
2: sono
0: Alfonso,
2: un impiantista e chiederei il risarcimento a tutte quelle persone che ci chiamano per preventivi e poi non ci fanno più sapere
0: Madonna
2: nulla.
0: Mia, lo sai che io ho dei sensi di colpa. Ho chiamato tipo 4 persone in questo periodo per farmi fare dei preventivi per una cosa. Sono venuti fino a casa a vedere e poi non ho fatto ancora niente.
1: Ragazzi, il preventivo è proprio quello. Cioè valutare la situazione. Tu mi dai un prezzo per quello che devi fare e io valuto se il prezzo è conveniente rispetto a quanto bisogna fare.
0: Allora, Serena da Viareggio, buongiorno.
3: Eccoci, ci riproviamo.
0: Serena, allora stavi dicendo che il concerto è stato bellissimo, che tutta Viareggio ne parla. E mi fa ieri mi è arrivato anche un servizio del TG regionale delle vostre zone che diceva cose bellissime sul Kiss Kiss Way a Viareggio. Tornando invece a noi, che ne pensi tu? Cioè, pensi che veramente una donna andrebbe risarcita come queste donne cinesi hanno chiesto? O pensi che anche l'uomo andrebbe risarcito come è giusto che sia, eventualmente se ha perso tempo con una donna mal pagato poi?
3: Ma io allora penso che tanto la ragione sta sempre a metà,
0: esatto.
3: Non c'è mai, c'è sempre qualcosa, qualche inghippo che non è tutta la ragione tutta da una parte, anche se poi magari ci sono delle discordanze, però da esperienza personale ho imparato che non bisogna vedere queste situazioni in maniera negativa, ma in maniera positiva, nel senso che bisogna imparare che da una situazione negativa bisogna capire cosa vogliamo della vita. Se questa cosa non ci ha fatto star bene, vuol dire che questa cosa non la vogliamo, non la dobbiamo ripetere all'infinito.
0: Brava.
3: Cosa che magari succede. Che
1: vabbè, Serena, noi andiamo. Scusami, non ti voglio interrompere. Andiamo più sul terra terra. Secondo te, chi ti dovrebbe risarcire per il tempo perso?
3: Chi mi dovrebbe risarcire per il tempo
0: chi
3: perso?
0: Chi ti ha fatto perdere tempo nella vita?
1: In un mondo ideale, in un mondo parallelo, chi ti ha fatto perdere tempo? Oppure chi dovrebbe darti un risarcimento perché magari ti ha trattato male o ti ha trattato ingiustamente? Un capo, un'amica, un fidanzato, una sorella?
3: Sicuramente gli amici, quelli veri, quelli che ci credi fino in fondo, che poi in fondo, cioè, alla fine capisci
0: hai
3: che non
0: avuto le delusioni?
3: Amici,
0: quante delusioni?
3: Prego?
0: Quante delusioni dall'amicizia?
3: Due grandissime che veramente quando ci credi in un'amicizia, ma in qualsiasi rapporto di affetto,
1: quando
3: ci credi tanto è una pugnalata bestiale.
0: Sì, perché
3: quando
0: nell'amicizia si investe pure, no? Si investono soldi, si investe tempo.
3: Ma
0: si investe
3: soprattutto tempo, tanto tempo.
1: Ah, si investono i sentimenti, ragazzi, perché uno vuole bene ad un amico come è amore, quello, è un'altra forma d'amore, quindi poi ti delude e tu ovviamente
0: ci rimani male.
3: Quando di una persona hai proprio stima, allora a quel punto ti
0: grazie. Serena, un bacio grande.
3: Prego,
0: kiss a te.
3: Ciao.
1: Serena.
3: A voi, buona giornata. Ciao.
0: Ad Alberobello, città dei trulli, c'è Francesco. Buongiorno.
1: Ciao Francesco.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno a te. Francesco, come siamo messi a risarcimento? Chi ti deve risarcire cosa?
4: Ah, guarda, allora, io ho un accordo in comitiva con gli amici.
0: Ah, sentiamo.
4: Nel senso che noi ci sposiamo, io ti faccio la busta, faccio il regalo, faccio tutto, ma ipotizzando un matrimonio che non vada bene, al secondo matrimonio io non chiedo risarcimento, ma chiedo di mangiare gratis.
0: E di non fare il regalo?
4: E non fare il regalo.
1: Ah, okay.
0: Vedi.
1: Quindi, bonus primo matrimonio, ti faccio il regalo, ma se ti sposi di nuovo, il regalo non te lo faccio più, ma venga al matrimonio gratis.
4: Esatto.
1: A me sembra un'ottima idea.
0: Ma scusate, ma il regalo, matrimonio mica si va a pagamento. Che significa vengo gratis?
1: No, Pippo, si va a pagamento.
0: No, non si va a pagamento.
1: Si va a pagamento.
4: Se chiedi risarcimento è come se vai a pagamento.
0: Ho capito, ma tu vai a un matrimonio, mica vai a pagamento. Cioè, fai il regalo se ti senti di
1: oggi
0: fare.
1: Oggi alle feste, ai matrimoni, si va a pagamento.
0: Ma scusa, Adriana, a te non è mai capitato di festeggiare qualcosa che le persone siano venute senza farti un regalo?
1: Sempre.
0: Esattamente, quindi
1: non
0: vai a pagamento.
1: Sono venute gratis. Allora, in un mondo molto elegante e raffinato, diciamo, facciamo il regalo. Ma se volessimo tradurla in maniera molto pragmatica, è vado a pagamento.
0: Vai a pagamento.
1: Cioè ti pago il matrimonio. Esatto. È vero o no, Francesco?
4: Esatto. Esattamente così.
0: Mi sembra un bel accordo quello che hai fatto tra amici, ma è stato già rispettato qualche volta che qualcuno ha sposato, ha fatto due volte il matrimonio e non avete fatto il regalo al secondo?
4: Fortunatamente no.
1: No,
4: fortunatamente no.
0: Però può succedere. Se dovesse succedere, ce lo fai sapere, perché mi piace l'idea di vedere questo che arriva senza regalo.
1: No, lunga vita a queste coppie, ci mancherebbe.
4: Sì.
1: Viva l'amore.
4: Sì, però se dovesse succedere, io sono già a posto.
0: Perfetto.
1: Quindi vai gratis, non vai in matrimonio a pagamento.
4: Esatto. vado a recupero. Ecco. Okay. Non chiedo il rimborso, ma recupero.
1: Te pagano almeno una cena come si deve, fatta bene.
4: Certo.
0: Francesco, pensi, ascolti Radio Kiss Kiss, ascolti il Pippo Pelo Show?
4: Assolutamente sì, da un po' di anni.
0: Mm-hmm. Okay.
4: Tra l'altro noi abbiamo un amico in comune, che è Francesco e Serena di Alberobello.
0: Grandiosi, li salutiamo e li abbracciamo, ci fa molto piacere.
4: E quindi niente, sì.
1: Siamo parenti? No.
0: Ti stai dicendo che ascolti Radio Kiss Kiss e quindi non dobbiamo chiederti il rimborso, giusto?
4: Non hai perso tempo. Diciamo che qualche gadget ogni tanto sarebbe una cosa gradita.
1: Vuole i gadget, non vuole il rimborso, ma vuole i gadget, mi sembra giusto.
0: Quando ti sposi di nuovo te li mandiamo, va bene?
4: Guarda, quando mi sposo io ho 25 anni di matrimonio, quindi
0: perciò di nuovo
4: non ci penso proprio.
0: Grazie, Kiss Kiss a te.
1: Ciao Francesco.
4: Kiss Kiss a voi.
0: Ciao.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana,
1: buongiorno
5: a tutti. Io sono Federica. Riguardo al risarcimento per i matrimoni andati a male, in quei matrimoni che sono andati a male non avevo investito grossissime cifre, per cui va bene così. Mi dispiace solo per la coppia.
0: Sì. Poi è vero, no? Che spesso vai a un matrimonio e già non ci credi in quel matrimonio. Succede, no?
1: Sì, è successo.
0: Sì, è successo anche a me. Cioè, di andare a matrimonio. Questo dura da Natale a Capodanno.
1: E quello secondo me incide anche sulla somma che devi versare per il matrimonio.
0: Esattamente.
1: Cioè, se è andato a un matrimonio, non siete convinti di quella coppia.
0: Lei stava dicendo questo proprio.
1: Non investite molto denaro per il regalo, ovviamente. Dai, continuiamo tra pochissimo a parlare con voi. Arriva Beyoncé insieme a Jay-Z con Crazy in Love.
6: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto. C'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.

0: doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
2: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
2: Ti aspettiamo.
1: MD, buona spesa Italia.
4: Jerry Calà per Seat, prima!
5: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Kiss, kiss. Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese. Kiss, kiss.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: Kiss, kiss. Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
11: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
10: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
0: Kiss, kiss.
12: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
0: La musica più bella.

0: diciamo la festa che piace a noi nel clip, nel video di questo pezzo di Mark and Cremont con Serena Brancale, i The Colors, intonata Partenope, no?
1: Che sono stati protagonisti The Colors proprio nell'ultima tappa del Kiss Kiss Way a Viareggio. Ci hanno regalato un bel medley di tutti i loro successi, è stato davvero bello.
0: È stato davvero molto bello ed è molto bello anche stamattina stare con voi, cari amici di Radio Kiss Kiss. Siete in tantissimi, prego, sentiamo.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Sono 10 anni che risolviamo insieme i problemi che prima io non avevo, quindi casomai dovesse finire male, nessun risarcimento.
0: Nessun risarcimento perché lui sta risolvendo problemi che quando stava da solo non aveva, però li risolve insieme a lei adesso, capito? Quindi è anche lei che dovrebbe
1: risarcire. Ma la coppia è un po' questo, cioè hai dei problemi che se fossi da solo non avresti.
0: Adriana, tu a Luca dovresti dare 1 miliardo per la sopportazione che ha. Vai.
1: Non ti dico lui a me.
3: Il fatto è che nelle separazioni gli uomini scappano, non si prendono le responsabilità e quindi anche la legge è dalla parte delle donne, perché giustamente i figli vengono affidati alle mamme. Quando trovano un uomo che vuole stare con i propri figli e che quindi paga gli alimenti e tutto il resto, sembra quasi una novità, qualcosa di nuovo. Sono gli uomini che hanno creato questa storicità
0: scappano. Detta da un uomo, è un uomo, giusto, l'ascoltatore?
1: Credo di sì.
0: Sì, è un uomo. Detta da un uomo, mi pare che abbiamo...
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
1: Buongiorno.
2: Antonio di Altamura. È voglia che deve risarcire per tutte le chiantelle che non hai fatto per colpa sua. È
0: esattamente
2: voglia.
0: Le chiantelle sono le passeggiate nel Chianti, lo ricordiamo.
1: Chiamiamole così.
0: C'è un'ascoltatrice che ogni tanto me ne chiede una di farla insieme.
1: E manco gliela dai, sta passeggiata.
0: È una passeggiata nel
1: manco
0: Chianti.
1: Gliela regali.
0: Adriana, ma non abbiamo tempo, lo sai, tra il tour e le cose, quando vado a fare la passeggiata nel Chianti?
1: Pippo, sapessi quante Viareggio passeggiate nel Chianti ho visto durante il tour che abbiamo fatto.
0: Un sacco di passeggiate,
1: Un sacco di passeggiate. Ah. Una proprio accanto alla mia camera.
0: Accanto alla tua camera.
1: Qualcuno ha fatto una bella passeggiata.
0: Una bella
1: vero?
0: Passeggiata. Se Carmen da Cosenza, buongiorno.
1: Ciao Carmen.
4: Buongiorno.
0: Allora Carmen, già il tuo messaggio mi sposta il sistema nervoso, lo prende e lo mette a fiato. Perché tu vorresti...
1: non ci vuole molto per spostarglielo.
0: Lei vorrebbe risarcimento per il tempo perso con un uomo, giusto?
4: In generale sì, ma per il tempo perso con chiunque.
0: Ho capito, ma perdonami, chi ti ha detto che un uomo che sta con te non perde del tempo?
4: Sì, è reciproco, però se poi sei recidivo, allora io perdo più tempo.
1: Chi è questo malessere che ti deve dare risarcimento? Carmen, parla con me.
0: No, voglia.
4: Ce ne sono tantissimi, però nello specifico stavo pensando quando tu hai detto, Pippo ha detto, quando le coppie si lasciano vuoi il risarcimento, vai a un matrimonio convinto che quel matrimonio non duri da Natale a Capodanno.
0: Ma quello è vero.
1: Sì.
4: A me è successo. Alla fine l'ho vissuto come una festa in realtà.
0: Ah, il tuo matrimonio dici?
4: No, che è il mio, no.
0: Sei andata a un matrimonio e l'hai vissuto come una festa, però tu.
1: Sì. Non avresti scommesso su quella coppia, giusto?
4: No, io dal principio non avrei dato.
1: E alla fine com'è andata? Si sono lasciati?
4: Ovvio.
1: Ok, però dici ok, mi sono divertita.
4: Che mi dicano avevi ragione, però non
0: ma l'essere umano spesso ci vede lungo, non è che voglio dire ci vuole tantissimo. Tutti quelli a cui diciamo durante i quali ho pensato a questa cosa, poi in realtà sono finiti veramente male, quindi insomma sono cose che succedono. Tornando a te Carmen, chi è che ti dovrebbe risarcire allora, uno solo o tanti uomini?
4: No, uno nello specifico. Uno proprio nello specifico, ci stavo pensando mentre stavo
1: per
4: guidando.
1: Per cosa? Ti ha fatto perdere tempo? Ti ha maltrattata? Non ti ha amata? Non ti corrispondeva? Per quale motivo?
4: No, è proprio un problema comunicativo. Cioè io dico A
0: e lui dice B.
4: Esattamente. Provo a spiegarmi, poi una certa dico vabbè, senti.
0: Però bisognerebbe sentire anche la sua campana.
1: Cosa? Non ho scoperto. capisci
4: quello che vuoi.
1: Esatto. Ma guarda, per evitare qualsiasi fraintendimento, tu capisci quello che vuoi, tanto te l'ho detto prima.
0: Però bisognerebbe, Carmen, sentire anche la sua campana, perché magari lui dice, ma lei pensa di dire A, ma mi fa capire B, non è brava, non si spiega bene.
4: Preferirei non sentire più suonare le campane.
0: Brava. Allora, Carmen, grazie mille per essere stata con noi.
4: Grazie per la compagnia che mi fate sempre in tutti i miei chilometri di giorno e di notte. Pomeriggio.
0: Che bello, grazie.
4: Sempre
0: grazie.
4: In vostra compagnia.
1: Sempre
4: grazie,
1: la sua compagnia. Carmine, chi schissa te? Lontana dai malesseri, per piacere.
4: No, no, no, ormai ho chiuso.
1: Oh, tanto si riconoscono subito, con un po' di esperienza li sgami subito.
0: Ciao Carmen, baci.
1: Chi schissa te?
0: Ciao.
2: Radio Chi Schissa, sono Leonardo da Roma.
0: Ciao,
2: allora,
0: Leonardo.
2: Per i matrimoni io non chiedo nessun risarcimento, ma siccome ti chiamano solo quando si devono sposare,
0: è vero.
2: Non vado a nessuno.
0: Non va a nessun matrimonio. Ah, loro ti invitano, lui non ci va.
1: Perché magari non ti frequenti da un po' di tempo, arriva il matrimonio, però poi anche chi ti invita dice: ok, ma che cosa faccio? Se non lo invito ci rimane male, se lo invito magari pure ci rimane male.
0: Ma la gente non è che festeggia tutto. Il matrimonio per loro è una cosa importante, ti invitano, vuol dire che per loro sei importante, perciò ti invitano. Vai.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: Come si sente che sono in ferie e che mi inizio ad ascoltare praticamente a programma finito? Mi sembra di capire che l'argomento parla di risarcimenti. Ecco,
0: sì.
5: Io, come succede in Giappone, vorrei un risarcimento
0: in Cina, sì,
5: per ogni anno passato con dei fidanzati malesseri. Siccome ho la bellezza di 45 anni, secondo me la cifra sarebbe molto, molto cospicua.
0: Molto cospicua.
5: Buona giornata, ragazzi.
0: Sì, ma qui si parla di matrimoni finiti male, non di fidanzamenti finiti male. Sui matrimoni puoi chiedere.
1: Però lei ha incontrato tutti i malesseri, per ogni malessere che ha incontrato fa un bonifico, voglio dire, ti paghi lo psicologo.
0: Tu quanti malesseri ti sei?
1: Io pochi, per fortuna, li riconosco subito.
0: Ah,
1: i malesseri. Dai, sono le 8:48, bello questo pezzo, noi vi suoniamo sempre la musica più bella. Major Lazer insieme a DJ Snake con Lean On.

0: con DJ Snake, la canzone era Linon, che abbiamo utilizzato per chiudere questa puntata di oggi, sperando che nessuno dei nostri ascoltatori stamattina possa pensare di chiedere un risarcimento per le due
1: un
0: ore
1: rimborso.
0: Per le due ore perse con noi.
1: Speriamo invece che le abbiate trascorse bene, vi abbiamo accompagnato fino a questo momento. Arrivano Max Vitale e Max Giannini, se
0: sono
1: volete chiedere
0: arrivati,
1: un rimborso potete farlo direttamente
0: a loro.
1: Allora, noi non
0: c'entriamo
1: nulla.
0: Hanno soldi da spendere, esatto. Vi lasciamo con Curtis Blow, The Breaks, pezzo del 1980. Kiss Kiss a tutti.
1: Ciao, a domani.
2: Your hands, everybody, if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow, and I want you to know that these are the breaks.

break. So

0: Questa è la storia di tutto, e tutti i rapper e i trapper sappino che nel 1980 c'era Curtis Blow con Bricks.
1: E di trapper, sai cosa mi è rimasto? Mi è venuta fame di trippa, non so perché, non chiedere perché, Giannini, anzi facciamo così, diamo subito la linea alla redazione, c'è Cilia?
2: Sì.
1: Buongiorno, coscioni.
3: Buona giornata e un saluto dalla redazione. L'ondata di calore che ha investito l'Europa si sta spostando verso est, in Austria, Slovacchia e Ungheria, temperature record fino a 40 gradi, mentre in Italia da oggi iniziano a scendere, ma sale l'allerta per grandinate e temporali. Oggi 21 le città da bollino rosso. La notizia diffusa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di 5 morti in 24 ore per il caldo è stata smentita dal Ministero della Salute, dove oggi si terrà un vertice per fare il punto. Il 6 luglio ho convocato una riunione d'emergenza dell'OMS con gli stati europei. Il violento terremoto che ha colpito il Venezuela, secondo l'ultimo bilancio, sono più di 1.900 i morti accertati, oltre 10.000 i feriti e decine di migliaia i dispersi. 16 morti nella comunità italo-venezuelana, 40 invece i dispersi. I soccorritori continuano a scavare senza sosta, ma a 6 giorni dal sisma le speranze di trovare i sopravvissuti si affievoliscono sempre di più. Secondo il governo venezuelano sono state tratte in salvo oltre 6.400 persone, tra cui anche due bambini di 12 e 3 anni salvati nelle ultime ore. Quasi 59.000 gli edifici distrutti e i servizi essenziali sono paralizzati, mentre scarseggiano cibo, acqua e farmaci. Insistenti le accuse al governo per le insufficienze della macchina dei soccorsi. Andiamo negli Stati Uniti. La Corte Suprema mantiene lo ius soli, respinte dunque le restrizioni di Donald Trump sulla cittadinanza per diritto di nascita, pilastro della sua politica sull'immigrazione. La Corte ha stabilito che un ordine esecutivo emanato dal presidente americano poco dopo il suo insediamento lo scorso anno risultava incompatibile con il 14° emendamento della Costituzione. Veniamo in Italia. Il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni è indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile nell'ambito di un'inchiesta su un presunto giro di escort legato a serate organizzate da una società di eventi. L'accusa riguarda un rapporto a pagamento con una ragazza che all'epoca dei fatti era minorenne, circostanza da lei negata. Il calciatore verrà interrogato nei prossimi giorni. Convocati come testimoni anche Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi. Lo sport calcio. Ai mondiali 2026 la Francia ha superato la Svezia 3-0 e agli ottavi affronterà il Paraguay. La Norvegia ha sconfitto la Costa d'Avorio 2-1 e sfiderà il Brasile. Avanti anche il Messico, che ha battuto l'Ecuador 2-0 e se la vedrà con la vincente della sfida tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, in programma oggi alle 18. Stasera alle 22 Belgio-Senegal e nella notte italiana Stati Uniti-Bosnia. Infine il tennis. A Wimbledon Berrettini avanza al secondo turno superando lo svizzero Wawrinka. Avanti anche Sonego, che ha sconfitto l'argentino Echeverri. Eliminato invece Arnaldi dal francese Alice. Riprenderà oggi il match tra Coboglio e l'argentino Navone, sospeso per oscurità. E oggi in campo anche Jannik Sinner, che al secondo turno affronta il portoghese Borges. Nel tabellone femminile buon esordio per Jasmine Paolini, che ha sconfitto l'americana Montgomery, mentre tira Caterina Grant ha battuto la britannica Butler. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Giannini e Vitale. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e chi schissa tutti.
0: Grazie Cecilia, buongiorno. Buongiorno da Max Giannini e quello che rimane di Max Vitale.
1: L'avanzo praticamente. Buongiorno Gianni, non dico niente di nulla, ti chiedo solo perché hai salutato solo Cecilia.
0: No, saluto Cecilia, saluto te, saluto anche Giugno ce lo siamo levati e arriva luglio, il bene che ti voglio.
1: Mamma mia, come dice il proverbio, è anche sto giugno se lo siamo levati. Fa caldo, no?
0: Sì, no,
1: non ne parliamo, più.
0: Se no facciamo la fine dei vecchiardi che parlano solo del tempo, del caldo, fa caldo, no?
1: Perché sono i vecchi che parlano di quello.
0: Certo.
1: E allora, sai che sono un caldo io ultimamente, ma secondo te la sigla aiuta?
0: Sì!

0: questa attenzione che te lo voglio ricordare,
1: sì?
0: Tra tutti i problemi che hai, dimmi, sì? Che posto mi dai. Oggi si parla di tecnologia. Dai.
1: Kiss kiss a tutti e ci vediamo domani.
0: Tra poco vi

0: lo sento, non lo sento.
1: Sì, lo sento arrivare. Ma oggi vedo un po' uomo ragno. Come mai? Cosa mi dici? Cosa mi dici, Giannino? Te lo spiego più tardi. Adesso sei troppo giovane per capire queste cose.
0: Uomo ragno, vabbè.
1: No, ma ok, cose nostre, ragazzi. Scusa. Ah, ma siamo in onda? Non dobbiamo parlare di cose nostre.
0: Allora, oggi puntata tecnologica. Chi vi parla in questo momento ha il telefono al 50%, 54%, l'ho appena controllato. Quindi questo ti fa capire come camminano i telefonini.
1: 54 adesso, che sono usciti di casa un'ora fa.
0: Hai capito?
1: Ma.
0: Allora, ve lo chiediamo anche a voi, visto che tra poco c'è una notizia che riguarda proprio i nostri cari, amati, amatissimi, odiatissimi telefonini. Siete di quelli che il telefonino deve stare sempre al massimo della ricarica, appena scende una tacca va subito messo in ricarica, oppure vi si annerisce lo schermo in modalità di risparmio perché è andato sotto il 15%, come sta per succedere a me?
1: Lui è cintura nera, lo ammetto, Giannini è cintura nera di oscuramento schermo, a un certo punto dici, ma il telefono va ricaricato.
0: Siete di quelli mai uscire di casa senza un power bank oppure un caricabatteria, o di quelli, mi presti che caricabatteria sulla rima? Sto a 2%. Oh, me fa una telefonata, se scaricato il telefonino.
1: Ma che gente frequenti durante la settimana?
0: 347 490 0042. Siate onesti e sinceri. La carica del vostro telefonino, fino a quanto la tirate, se la tirate?
1: Ma poi non è solo telefonino, con la maniera te la porti dappertutto, è il tablet, tutto carico.
0: Io un po' sì.
1: Io mi è sempre attaccata la cosa.
0: Dashboard Confessional.
2: Down in a local bar, out on the boulevard, the sound of a
0: confessional.

0: Gallo Boulevard, Dashboard Confessional, Max e Max, good morning, kiss kiss, 9 e 8 del mattino. Controllate il vostro telefonino e controllate.
1: Sto controllando anch'io.
0: Ecco, a quanto sta di carica? A me scese già 50.
1: Se lo dico non ci credi.
0: Quanto?
1: Dillo tu perché non
0: 99.
1: Ci credi. No, è 99.
0: E io non nemmeno il telefonino.
1: Ah no, allora 300, tanto non lo vedi. 69.
0: Sentiamo qualche
2: buongiorno
0: messaggio.
2: A tutti. Io la carica purtroppo la faccio ogni volta che arrivo, la ricarica
0: al 2%.
2: Al 2%. Beh, non riesco prima. Ecco. Proprio consuma in una maniera incredibile. Come arriva al 2% per non farlo
1: come
2: spegnere.
1: La come te?
2: Come me? Ciao, come grandi.
1: Ma non riesco, cosa significa? Il medico ha detto, oh, mi raccomando.
0: La famosa modalità risparmio che si annerisce tutto lo schermo.
1: Off topic, tu lo fai anche con la riserva della macchina? Vorrei vedere se no. Quanto
3: buongiorno mamma. Radio Kiss Kiss, Emilio da Terracina.
1: Emilio,
3: ti avvio il telefono quando lo metto a caricare la sera. È sempre sopra i 60%.
0: Sempre sopra.
3: Non me ne frega proprio niente. Del telefono a me. Anzi, meno lo uso e meglio sto.
0: Anche questo.
3: Schissa a tutti.
1: Schissa a te. Però il 60% è buono.
0: Eh sì, ottimo.
4: Ciao Max.
1: Ciao.
4: Allora, io sono Tim. Tendenzialmente telefono sempre carico.
0: Ecco.
4: Power bank, carica batterie, sia quello a muro che quello della macchina, sempre nella borsa. Però. Dipende anche dalla giornata, se è una giornata lavorativa in cui appunto ho esigenza di avere sempre il telefono carico o comunque di poterlo attaccare.
1: Non si scarica,
4: allora
1: c'è il power bank,
4: a essere sicura di poterlo fare.
1: Stacca la spina. Ragazzi, però
0: continuate a mandare messaggi, tra poco li ascolteremo, dai.
1: Posso dire una cosa? Just Mike, ti è.

0: Camarena, mi è sembrato di vedere un placement, ma giusto un po',
1: Okay. No, non fare così perché sei dispettoso. Good morning, Kiss Kiss, anche sul canale 158 Kiss Kiss TV.
0: Ecco, però diciamo.
1: No, allora, si sta scaricando la televisione.
0: Ecco, bravo.
1: Caricala.
0: Cari radioascoltatori, siete di quelli che non escono se il telefonino non è al 100% di ricarica, oppure ve ne può fregare di meno.
2: Max. Io sono uno di quelli che il telefono deve stare sempre carico. Al lavoro, nel furgone, come vedo che scende all'80%, subito sotto carica. Il telefono deve stare sempre carico per qualsiasi esigenza nella vita. Ciao, un bacio da Giovanni da Sperone.
0: Ecco.
1: Da Sperone, disperato, se va sotto l'80.
3: Buongiorno Max e Max, Gianpaolo da San Salvo. Io ho l'abitudine di metterlo a caricare tutte le mattine e non è mai sotto al 40%. A tutti.
0: Bravo, perché c'è una teoria sulle percentuali da seguire per preservare le batterie. Dopo te la dico, dai.
4: Ciao, Kiss, Dario da Scalea. Mai sotto il 50% può capitare durante la giornata un imprevisto e non poter caricare il telefono perché non si ha tempo o perché non si ha la possibilità. Ciao, ciao.
0: Ecco, allora, la leggenda, che poi leggenda non è la verità, bisogna mantenere la carica tra il 20% e l'80%, quindi non bisognerebbe manco farla arrivare al 100%, perché le batterie a ioni di lidio,
1: perché le batterie sono coglioni?
0: Coglioni di lidio.
1: Coglioni di lidio.
0: Sì.

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Prenota il tuo biglietto gratuito per il live show di sabato 11 luglio allo

0: altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile. Kiss, kiss.
0: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo. E tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price fino all'8 luglio. Notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7 tua a 999 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
0: Kiss, kiss. Alla ricerca della qualità.
2: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
3: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
2: Porca vacca, non sul tappeto! Kiss.

0: No, dai, non imitare i cantanti stranieri. Kiss kiss a tutti. Good morning, kiss kiss.
1: 9:27 del mattino. E a proposito di telefonini e batterie, udite, udite, udite. Se c'è il telefonino carico, udite. Allora, dal 18 febbraio 2027 entreranno in vigore nell'Unione Europea, e sono veramente molto contento, nuove regole che renderanno molto più semplice sostituire la batteria di smartphone e gran parte dei device elettronici portatili.
0: Questa me la devi spiegare bene. Come sostituire? Io sono andato a mettere che non si leva più la batteria.
1: L'obiettivo è allungare la vita dei prodotti e ridurre i rifiuti elettronici, la famosa obsolescenza.
0: Sì, quella per quanto le serve il telefono? 5 anni? Fra 3 anni si rompe.
1: I produttori dovranno permettere agli utenti di sostituire la batteria senza ricorrere a strumenti particolari o colle incredibili dopo averli smontati. E le nuove norme interesseranno anche laptop, cuffie, wireless, smartwatch, console portatile e quant'altro. Va bene?
0: Tutte quelle cose che hai detto non ho nulla, quindi...
1: Va bene così, va bene.
0: L'auricolare...
1: Attenzione, non ci sarà lo sportellino come un tempo che...
0: E usciva la batteria.
1: No, però sarà più semplice sostituirle, quindi... Con la batteria inutilizzabile basta cambiare solo quella. Ecco.
0: Il mio, come si apre per la batteria? Devo sbatterlo forte.
1: Sì.
0: Tu, dove? non si apre la batteria.
1: Vai, ci sei vicino.
0: Continuo?
1: Ci sei.

0: Harry Styles.
1: Meno Yes.
2: Questa è Radio Kiss Kiss. Sempre yes. A proposito di smartphone, ricarica delle batterie, forse non tutti sanno che noi lo ribadiamo. Lasciare carica batterie inserito nella presa anche quando non si sta ricaricando consuma corrente. Ma quanto può consumare?
1: Infatti, no, ma io sono curioso, quanto può consumare?
2: Consuma tra lo 0,1 e 0,5 watt.
1: Ah.
2: Pari a pochi kilowatt all'anno, ma che possono portare a un costo della bolletta all'anno di circa un euro per ogni caricatore lasciato nelle prese. Se fisso, capito?
1: Aspetta, questo adesso noi scherziamo, ma interessa a tutti. Un caricatore lasciato fisso H24 mi fanno
2: per un anno,
1: tutti. Quanto spende in un anno?
2: Almeno un euro per caricatore.
1: Per un anno?
2: Per un anno.
1: Ti do 2 euro, non me lo dire più, ti giuro, ti pago il tuo anche.
2: Allora,
1: solo che erano 25
2: però,
1: di caricatori.
2: Chi tiene alla sostenibilità, chiaramente ci sono le un milione di persone lascia i caricatori nelle prese. Che te lo dica fare?
1: No, io ho anticipato quello, dice, ma come un euro? Ma in totale.
2: Le economie di scala, che guai.

0: Don't go to war with yourself. Just turn, just turn, just turn it on. But you can't go wrong.
1: Ti sto Cosa? Cercando
2: perché ci sta questa nuova canzone di Rover, è tornato.
1: Quella, è Romeda, mi è tornato il Romeda.
2: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Io sapevo dove fare una canzone che si chiamava Plu. Almeno mi sembra Plu. Mi pare Plu.
2: Sì.
1: No, no, è Paraplu.
2: Paraplu. Paraplu. Paraplu. Significa gratitudine.
1: Ah.

0: Rove con questa canzone si chiama Paraplu, che è ombrello in bangonghese.
1: Ah, ma tu paghi? Da quale che parli il bangocchiano?
0: Ed è il nostro New Kiss.
1: Attenzione, adesso mi informerò, se mi serve il paraplu. Mi serve il paraplu? Non credo.
0: Ma forse domani sì, dai.
1: Oh mamma.
0: E c'è la saccatura, dai.
1: Che notizia che hai dato. Attenzione, si assume la responsabilità, ma chiediamo conferma agli amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La pressione atmosferica tende a diminuire sull'Italia, favorendo un graduale aumento dell'instabilità. Nelle prossime ore sole protagonista da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, cieli sereni al centro-sud. Col passare delle ore aumenterà il rischio di temporali soprattutto al nord, anche se vedremo qualche fenomeno pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Massime tra 27 e 36 gradi al nord, tra 31 e 37 al centro, tra 31 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti!
3: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, dalle 9 alle 12 su Radio Kiss Kiss.
4: Yuhu! C'è nessuno!
5: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Kiss, kiss.
9: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo dove ogni giorno è...
10: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
9: Questo finché non passi a euro.
11: E allora tutto diventa più...
9: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
13: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
14: Fai leva sui miei desideri, eh?
13: Veramente faccio leva sull'IVA.
14: Leva sull'IVA?
13: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
14: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
13: Ce li leva?
14: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
13: Leva l'IVA.
14: E i pensieri.
13: Solo a luglio, solo da...

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss, kiss.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Yes, yes.
4: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
5: E alle nostre vacanze romane.
6: Anche se non siamo a Roma!
4: Solo alla Coop, conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

0: Vitale, Vitale, Vitale.
1: Senti, mo lo dici.
2: Madonna.
0: Vitale?
3: Vero,
0: sì. Dice,
3: non capisce.
0: Vitale, perché non...
3: Ma dice una cosa più pratica, non capisce un caso. Ma dice proprio...
1: Rimanendo in tema di smartphone, con le temperature estive sempre più elevate, anche gli smartphone... gli smartphone?
3: Sì, sì, sì.
1: Gli smartphone. Sono quelli tedeschi.
3: Sì, perché sennò c'è il phone, no, il phone. Smartphone è olandese, allora.
1: Vanno in sofferenza, nel senso, si riscaldano tutti quanti noi, anche se li lasciamo per un po' sul cruscotto oppure sul bracciolo della macchina
3: col vetro che fa amplifica, sì,
1: allora poi... questo dipende dalle app che lavorano in background, perché voi pensate di chiudere le app, ma le app continuano a lavorare, consumare batterie, cose.
3: Quello che si riscalda a volte anche se non lo...
1: esatto, quindi è consigliabile chiudere tutte le app più pesanti, ridurre la luminosità dello schermo, sospendere le funzioni come il GPS, il Bluetooth, la fotocamera, e soprattutto evitare, quando è troppo caldo, di utilizzare il telefonino, perché la batteria va in sofferenza e potrebbe anche scoppiare, capito?
3: Tanto adesso mi sono segnato tutto e vedo poi come risolve il problema, ma c'è anche un'altra piccola cosa: non lasciatela sul tavolo, così.
1: Esatto, e soprattutto non mettetela in frigorifero, che è pericolosissimo.

0: Sono bravi, Salmo e Colapesce. Come i cattivi abitudini. Quali sono le cattive abitudini? Allora,
1: tutte quelle che ho io, ce le ho tutte controllate.
0: Non bisogna lasciare lo smartphone in zone calde.
1: Sì, chiudere le app.
0: Le app che lavorano in background e ti
1: ma come si controlla? Cioè, quando io ho chiuso, penso di aver chiuso, poi invece
0: ci sono, aperta, ecco. C'è nelle impostazioni, vai nelle app e ci sono quelle che scopri che sono in background, le devi
1: e
0: chiudere.
1: Devo scaricare l'app prima di avere questo problema, giusto?
0: Certo.
1: Apposta, allora non c'ho sto problema.
0: Vabbè, perché
1: non
0: tu
1: riesco
0: non
1: a scaricare niente, una sola, c'ho l'app di Radio Kiss Kiss, ma quella funziona benissimo, non ho bisogno.
0: Scaricatele. E poi non mettetelo veramente in frigorifero o nel congelatore. Lo sbalzo termico potrebbe danneggiare i componenti interni e favorire la formazione di condensa all'interno del telefonino.
1: Allora, non dico niente perché io l'ho fatto. Allora, il foglio di carta intorno.
0: Ma sei peggio di Pierino, tutte le cavolate le fai tu, porca miseria, non ti posso lasciare mai solo in casa, mi fai sempre i guai.
1: No, seriamente, con tovagliolo di carta, appena appena, lo metti in frigo, lo scongeli in tempo, friggi.

0: bella, bella canzone. Ma non, bella come quella che sta arrivando. Allora, mi avevi promesso di non fare la battuta sul titolo di questa canzone di Paul McCartney e Michael Jackson.
1: Qual è?
0: Che è 666.
1: Ma secondo me come facevate 666 18? Non è troppo banale. La fanno solo i deficienti. 666, fai il totale, vai. Ma salvami, però devi andare avanti, se non ti dico 18.
0: No, no, perché devo fare il totale?
1: Comunque non è il totale.
0: Allora, canzone del 1983. Nel video ci sono anche la moglie, la purtroppo defunta moglie di Paul McCartney, e anche la sorella di Michael Jackson, la Toyota Jackson.
1: La

0: anche Linda e sì, anche la Toya, sì, la sorella di Michael Jackson.
1: Come?
0: La Toya.
1: Eh no, te l'ho fatto ridire che tu avendo la R delicata, è un attimo
0: no,
1: per intendere.
0: No, quanta era bella, Toya, quanta sì, era bella, quanta era brava. Beh. 1983.
1: Esatto, c'è anche la nostra Carolina con la nostra bufala, è pronta per il caccia alla bufala lei, attenzione, prepariamoci. Ma lei, tu, cioè, tu sai che lavoro fa il toro?
0: Il toro.
1: Ormai è
0: allora,
1: business.
0: Lavora,
1: ma il toro che lavora?
0: Lavora nelle fiere, lavora nelle fiere. Fa il finto toro meccanico, capito?
1: Ah, ah, sta scherzando, fa il, ah, fa il tecnico. Perché il tecnico installa. Salvami Giannini, dopo questa credo che possiamo andare a casa.
0: 347-490-0042, questo è il numero per giocare a caccia alla bufala, ma subito Irama con...

0: Guarda, mi ritorna in mente.
1: Caccia alla bufala.
2: No.
3: Ma fece un gol dalla tre quarti di campo, Cavani.
2: Ah, pensavo la bufala io a un certo punto.
3: Fece un gol.
2: Ma adesso anche Uruguay a casa. Tutti a casa. Adesso organizzano il quadrangolare con l'Italia,
3: dai.
2: Germania, Olanda e soprattutto la nostra Carolina. Caccia la bufala. Siamo pronti,
3: dai.
2: Certo. Tre notizie, una da bufala. Chi indovina verrà premiato? Aspettate il via di Giannini.
3: Esatto.
2: Ok.
3: Oggi, attenzione, oltre ai nostri gadget estivi molto belli, ci mettiamo anche una batteria per uno smartphone, una batteria così.
2: Batteria, sì, una tama, dai, dico.
3: Però
2: pezzi,
3: di quelle già gobbate, di quelle già gobbate.
2: Mamma, la batteria che gobba il telefono del 72 proprio sta cosa. Iniziamo, notizia numero uno. Un giaguaro per giorni ha vagato tra le strade e i quartieri residenziali di Fosdeu, Wahoo, Ambrasile.
3: Ambrasile.
2: Sì, ed è stato catturato sano e salvo.
3: Ah, meno male, dai.
2: Grazie all'operazione ovviamente congiunta dagli esperti della fauna, e lì ce ne sono tanti. Tra l'altro è un maschietto, 75 kg, quindi pesa più o meno come metà di noi, ed è stato avvistato la prima volta da una telecamera di sorveglianza mentre camminava tranquillamente per le strade del quartiere de Tres Lagos. Infatti c'è il cartello.
3: Vabbè, ma attenti al giaguaro, non lo dice, no?
2: No, dice, avemos tres lagos, ma un solo giaguaros. Ed è ancora in giro. Boh, notizia numero uno. Sono uno zombie.
3: Notizia numero due. Sta facendo discutere online un accessorio in vendita nei negozi di souvenir vicino a Yellowstone.
2: Ah.
3: Piccolo dispositivo dotato di un ultrasuono ad alta frequenza che terrebbe a distanza i bisonti grazie a questo suono fastidiosissimo che loro sentono, ma per noi è impercettibile.
2: Ah.
3: Il prodotto sarebbe diventato un caso virale, soprattutto sui social, dopo che alcuni turisti hanno mostrato il video mentre camminavano verso i bisonti che scappavano lontano perché sentivano questo fastidio. Capito?
2: Perché bisonte non si fa avvicinare, rischi.
3: Questa è la notizia numero due.
2: Mio amico l'ha fatto. È caduto l'unico bisonte sordo, è morto. Notizia numero tre. Nella prefettura di... Senti qua Giannina, a te ti piace questo, sicuro.
3: Sì.
2: Nella prefettura di Hivate c'è un ristorante che si chiama... si chiama così, Minchino e Kiyamada. È un ristorante Minchino. Ha lanciato un insolito gelato. Lo fa soft, aromatizzato alle ostriche. Ti è venuto già l'acquolina in bocca, Però mettono anche, per valorizzare questo prodotto, mettono anche un po' di sapore marino, un intenso retrogusto di umami. Quando Trevo lo dice, umami
3: lo mettono dappertutto in Giappone.
2: Ma umami alle ostriche. Buonissimo questo gelato, notizia numero 3. E adesso siete pronti? Aspettate via di Giannini. Qual è la bufala secondo voi? La numero 1, Tres Lagos, ma un solo Jaguaros. O la 2, i bisonti da selfie. O la numero 3, Minchino è il nome del locale. Chi mangia quel tipo di gelato è non è un minchino, è un... Prego.
3: Ecco. Allora, pronti? Partenza, via! Subito i messaggi al 347 490 0042. Il vostro nome, da dove ci ascoltate e qual è la bufala?

0: Ho imparato tutto a memoria. Say by yay yay, say by yay yay.
1: Brazov, ricordatelo.
0: The Bowser Magnetic, il momento della premiazione.
1: Sai chi ha vinto?
0: Chi ha vinto?
1: Una volta di

0: Ale, Ale, Ale!
1: Dai, chi è?
0: Alessia!
1: Alessia!
0: Pronto?
2: Buongiorno!
1: Ma che bella voce, Alessia! Alessia da dove?
2: Dall'Ascola Terpano, Teano.
1: Teano, Teano, te.
0: Ah, perdonaci, Alessia, ti giuro, guarda, però, anzi, abbiamo fatto talmente una cazzata che non vogliamo neanche sapere il numero, ti premiamo. Però per sicurezza dici qual è la bufola, la 1, la 2 o la 3?
2: La 2.
0: Ma certo, ma figurati.
1: Nessun dispositivo ultrasonico che allontana i bufali nel parco dello Yellowstone.
0: I bisonti non gliene frega niente. Senti, tu hai qualcosa di attaccato adesso, tipo caricabatterie, in ricarica, telefonino, come è messo?
2: No.
0: A livello di batteria, dico, sei messa bene? A che percentuale è? Non riesci a vederlo?
2: Aspetta, perché ha risposto l'orologio.
1: Ha risposto l'orologio. Sta parlando con l'orologio.
2: Sta 99% il telefono.
0: Oh, ma che umiliazione, bravo, 99%. E allora hai vinto un premio che è il nostro gadget speciale. C'è il 99% di gadget. Kiss a te, salutaci Tozzi,
2: Va bene.
1: Ciao Alessia, non ti preoccupare. Ciao.
3: Good morning Kiss. Good morning. L'unico programma che combatte le fake news e alimenta il buon umore. Good morning.

0: Però anche no. Allora ti svelo una cosa, sì. Perché esistono gli smartwatch,
1: sì,
0: che sono collegati tramite Bluetooth ai telefonini, che ti danno l'opportunità di parlare tu parli con l'orologio, ma sì, parlare con l'orologio non è come te che
1: io ho parlato con l'orologio ma ha ricoverato 15 giorni e il medico
0: adesso
1: che ancora
0: si
1: guarito.
0: Può parlare, vabbè, con l'orologio, però fatiamo una leggenda che uno dice vabbè, se parlo con l'orologio non consumo
1: batteria
0: al telefonino. Non è vero, perché il telefonino è collegato tramite Bluetooth con l'orologio, quindi consumi la batteria sia dell'orologio che del telefonino.
1: Può giocarmi un gioco, posso?
0: Sì, dai.
1: Quella cosa che hai detto, il telefonino che sta facendo da router, è giusto?
0: No, sono collegati via Bluetooth. No.
1: Ma il telefono non fa in quel momento.
0: Tra poco, preparatevi, perché siccome è puntata tecnologica, c'è Vitale è un boomer, che non è vita da boomer, ma proprio Vitale è un boomer.
1: Ma non sono solo un boomer, c'ho una lista di cose che sono un pezzo di. Te lo dico tutto.
0: Vitale è un boomer.
2: Quando senti Good Morning! Sai già che sei su Radio Kiss Kiss.

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Vieni da MD per una qualità top.
4: Senza spendere una fortuna, Antonella.
5: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49€. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59€. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, Buona Spesa Italia.
0: Kiss Kiss. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo. E tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
6: Passioni in valigia da 1€. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1€. Batte forte sempre.
7: Kiss Kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile, è Maxi Bon.
8: Kiss Kiss. Jerry Calà per Seat prima.
9: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000€. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!
8: Kiss Kiss.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, 2 pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: occhio che si muove ancora, dai.
1: No, non si muove più.
2: È tutto bloccato.
0: È tutto bloccato.
2: Sì, è tutto bloccato.
0: Allora,
2: ragazzi,
0: preparati, sì, perché lo sai che è
3: quel momento.
2: Fermi, regia. No.
3: È il momento vitale.
2: No, il problema è ginocchio, non posso fare boom.
4: E allora?
2: Che è sta cosa?
4: È il momento della sigla.
2: Ma sai che l'ho già sentita la voce così?
3: Non è più vita da boomer, no? Ma vitale è un boomer.
2: E non solo così. Ok. Allora, intanto bellissima la voce, beh, pronto papà. Oggi la parola ce l'abbiamo pronta, perché cosa succede? Adesso ci hanno segnalato una parola, ce l'avete segnalata voi, cerchiamo di comprenderla. Ma non la Gen Z, ho scoperto, un'altra Gen Alfa.
0: Alfa, anche l'Alfa,
2: azzeccato.
0: Sì,
2: vai, allora, meno male,
0: se io ti dicessi, sì, oh, ma lo sai, oggi ho visto il look del piccolo Andrea, vedi, l'Apollo col colletto alzato, guarda, tutto fighetto, l'Apollo blu, anche di marca, tra l'altro. Sì. Veramente, che dire?
2: Sì.
0: Gage.
2: Non ho capito, scusami.
0: No, dico, è Gage.
2: Ah, quindi che ha vinto la bufala è Gadget, quello?
0: È Gadget.
2: Ma oggi, allora, la nostra amica Alessia ha vinto la
0: nel
2: la
0: linguaggio
2: maglia
0: di TikTok della Gen Z, ma anche dell'Alfa, generazione Alfa, Gadget significa essere colpiti, sbalorditi, senza parole. Mi ha lasciato Gadget.
2: Ah, io ho capito Gadget, dopo la bufala, scusa. Sei Gadget?
0: Viene usato quasi sempre come un complimento, attenzione, per descrivere qualcosa di talmente spettacolare da togliere il fiato. Io appena ho visto il piccolo Andrea stamattina con il bavero alzato.
2: Quello è vero, no?
0: Detto,
2: però devo dire la verità, sono rimasto a bocca aperta quando ho visto la maglia. Quando se l'è tolta,
0: ma anche lì
2: caduta,
0: si può dire
2: proprio
0: gadget. Si può dire gadget.
2: Abbiamo imparato una nuova parola,
0: esatto,
2: ragazzi, ed è gadget. E questa era vita da boomer.
4: Eccola.
5: Vita da boomer.
1: È uguale.
4: Avete ascoltato Vitale
3: è un boomer.
2: È uguale la voce, non questa finale, l'inizio di quando si arrabbia tua moglie, è uguale.

0: Sien Aspire Material Lovers, this is Radio Kiss Kiss. Allora, io te lo ridomando perché eri un po' così ripreso dall'imparare le parole nuove.
1: Sì, perché ci tengo.
0: Qual è l'ultima volta che sei rimasto a bocca aperta? Gag.
1: A volte quando fai gag ti capita, non devi restare a bocca aperta.
0: Quando è stato?
1: No, ti ho restato a bocca aperta ieri alle 4.
0: Quando,
1: dal dentista. Ma è vero. No, fermi, ma non è una battuta, è vero, sono stato a bocca aperta.
0: Ho messo un'esca di quelle buone, no?
1: Cioè, ha boccato?
0: Hai boccato proprio la
1: qua.
0: Grande.
1: Se mi rovini il lavoro del dentista con l'amo, giuro. Tu invece non lo dici, ti
0: ma
1: vergogni.
0: No, ho visto un video che consiglio di vedere a tutti gli appassionati di Michael Jackson, me l'ha fatto vedere mio figlio. Allora, Michael Jackson ha imparato a muoversi, a ballare come balla, grazie a Bob Fosse, si scrive così, Bob Fosse, che nel 73 fece un film, Il Piccolo Principe, dove faceva un balletto, le stesse mosse che faceva questo Bob Fosse, coreografo e ballerino, le faceva anche Michael Jackson. Sono rimasto veramente a bocca aperta.
1: Sono curioso, adesso mi devi dire com'è.
0: Figo.
1: Perché io Fosse ero un animale per me.

0: Maroon 5, Kendrick Lamar, I Don't Want New. Martin Sior, che era nell'area questa combo, questa coppia che si doveva formare.
1: E sono tutte e due mi piacciono a me particolarmente, anche a te, dai.
0: Ma tanta roba, ma Fabri Fibra.
1: È sempre tanta roba anche lui. Tanta roba, Fabri Fibra. Invece no, qua sono Emma, Fabri Fibra e cantano. Il titolo: Antidroga, New Kiss.

0: Se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, fallo con Good Morning Kiss Kiss.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Kiss, kiss.
3: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
2: Kiss, kiss.
5: Quando non sono a casa tutto bene.
6: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
8: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
12: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
13: Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
14: Eurospin! La spesa intelligente!
15: Kiss, kiss. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
16: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
17: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
16: Oh, Contacta! Adoro!
17: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

0: tradurresti in romano Dracula?
1: In romano si dice buona.
0: È buona?
1: Quanto è buona la Dracula? Vuoi sapere come si dice in Puglia? È buona, quanto è buona la Dracula. Vuoi sapere in Veneto? Quanto è buona la Dracula. Perché io la mangerei in tutte le lingue, in tutti i modi. Però veramente, come si dice? Non mi ricordo, porca miseria.
0: Però switchiamo clamorosamente, no, perché sto per dirti una cosa bella. Una cosa bella.
1: Più bella della Dracula c'è solo una cosa.
0: Sold out, sold out, sold out. Sold out per la quarta e ultima tappa del Kiss Kiss Way Pescara. Stiamo arrivando.
1: E attenzione, non sold out, tanto per sold outissimo.
0: Sold out per quanto riguarda il parterre, però attenzione, perché il 10 e l'11 luglio c'è anche il Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso alla Pit Zone. Basta giocare con i nostri sponsor, vi divertite, beccate i gadget, insomma.
1: Ma ricordatevi che è gratis, è gratuito. Gratis. Se qua vicino a qualcuno, no, è finito.
0: Poi il sabato c'è il live show dell'11 luglio allo Stadio del Mare, la grande arena all'aperto situata sul lungomare centrale di Pescara, questa splendida città che ospiterà l'ultima tappa. Volete sapere chi c'è più o meno?
1: Fai tu, ovvio.
0: Ma saremo qui tre quarti d'ora a parlare.
1: Qualcuno, perché rende la lista è lunga ed è un piacere.
0: Di tutta la line-up. Angie, Benji Fede, Clementino, Dolce Nera, poi Michele Bravi, Mr. Rain, Nerissima Serpe, Pinguini Tattici Nucleari.
1: Sì, sì, basta.
0: Rocco Ante, Salda Vinci, Sara Toscano.
1: Basta, mi fido, basta. E siamo solo a metà.

0: domenica.
1: A proposito di tecnologia, stavo guardando quanto la tecnologia sia applicata per riscaldare le case senza utilizzare il condizionatore, hai capito?
2: Per raffreddare, sì. Mi immagino. Sì, hai detto, sì. Riscaldare, mi hai fatto venire un colpo. solo alla parola, ti giuro, tranquillità.
1: Si chiamano le stanze dello scirocco, che belle, ragazzi.

0: Australians next to me.
1: Bravi.
0: Ma attenzione,
1: bravi. Bravi, di meglio, indiscutibile.
0: Perché suonano, suonano.
1: Infatti, a proposito di suonare, tu sai, noi abbiamo le nostre passioni, gli SDC e quant'altro, ma questi qua.
0: Però negli anni 79-80, quando insomma imperversava la disco, non si ascoltava
1: disco,
0: altro che la disco.
1: Tanto via.
0: Loro, gli Status Quo, fecero un pezzo rock che ha l'introduzione, una delle introduzioni più riconoscibili nella storia della musica rock.
1: Votata da i chitarristi di tutto il mondo, una delle più belle in assoluto.
0: Ecco, intro. Quando si sente quel chitarrino. Whatever you want, sta arrivando.
1: Come la rifai, eh?

0: gli status quo, whatever you want.
1: Bella.
2: La devi smettere, fare quegli urli all'improvviso, c'è una certa età, ho capito, ma
1: il rock fare questi urlati.
2: Comunque questo è Good Morning Kiss Kiss, Max e Max, fino alle 12 ancora con noi, anche sul canale 158.
1: Tra poco continueremo a parlare di tecnologia, perché abbiamo trovato delle notizie davvero interessanti, cose tecnologiche davvero interessanti, ma anche cose tecnologiche del passato, come vi ha accennato la camera dello scirucco.
2: No, adesso siamo curiosi.
1: È la camera dello scirucco.
2: Quando c'è la tosse.
1: Mamma.
2: Scusa, non dovevo dire,
1: bellissima. Perdono,

0: Talk to you. Dimmi.
1: No, è musica. Aspetta, house, lo so che tu ormai sei vecchiardo, non balli più questa roba qui.
0: Passa la voce.
1: Vabbè.
0: Stiamo dando fastidio. E anche allora, tu, sempre il solito.
1: Allora, per non spendere parecchio con il condizionatore, io sono andato a cercare metodi alternativi.
0: Sono curioso di sentire.
1: E mi è venuto fuori. Pensate un po', con la tecnologia che c'è in giro, no? Abbiamo i rover su Marte, sulla Luna, dappertutto. E ho letto se vuoi rinfrescare la tua casa senza l'uso dei condizionatori, c'è il caveman method. Metodo dell'uomo delle caverne. Pensa un po' cosa ti consigliano.
0: Tu hai mai visto uno delle caverne lamentarsi del caldo? No, onesto, l'hai mai sentito?
1: Ti dicono, tenete le finestre aperte la mattina e l'alba, svegliatevi all'alba, se non siete già svegli, rinfrescate la casa, poi chiudete tutto ermeticamente, comprese le tapparelle e quant'altro, per non far entrare caldo.
0: Poi c'è, lasciate aperta la cucina con il gas, quella della parte del nonno, e ricordatevi il giorno della pensione andarla a ritirare.
1: E poi, se volete, lasciate anche un messaggio scritto ai vostri eredi.
0: Sì, ragazzi, volevo tanto bene. Io, guarda, queste ricerche, questi consigli mi hanno sempre fatto ridere. Che puntualmente pochi giorni fa andate a un servizio per noi. Non uscite al mezzogiorno, bevete tanta acqua. Lo sanno.
1: Però c'è è nato un servizio che vi sbalordirà. Tra poco ne parliamo, ma adesso godetevi.
0: Allora, non sarà vero, Massimo.
1: Sì, no, è vero.
0: No, mi rifiuto.
1: Che poi è utile, se ci pensi.
0: Ma hai il coraggio di dirlo dopo che ho avuto. Sì, sei
1: allora,
0: coraggio.
1: È un'app che dovete assolutamente scaricare. Tra l'altro, pure gratuita. Vabbè, non vi voglio anticipare.
0: Ma neanche se mi pagano la metto

0: DJ Flamenco Paranoia, questa è Radio Kiss con Max e Max fino a mezzogiorno.
1: E adesso arriva una bella notizia che mi manda già in paranoia senza Samurai Jai. Sentiamo un po'.
0: Allora,
1: sentiamo.
0: Prima parlavamo di come proteggersi dal caldo senza usare troppo il condizionatore. Ci sarebbe anche questa soluzione antica quanto il mondo, no?
1: Quale sarebbe?
0: Ti metti all'ombra.
1: Oh, non è male come idea.
0: Allora, è nato Shade Map, ascoltate bene, un sito che permette di visualizzare su una mappa interattiva dove cadrà l'ombra in qualsiasi luogo del mondo scegliendo una data e un orario specifici. Allora, io per esempio ho messo via Sgambati dove ho parcheggiato la macchina e ho controllato se la macchina fosse all'ombra o meno.
1: Risultava qui, cosa risultava?
0: Che era all'ombra. Sono andato a controllare, era all'ombra.
1: Ragazzi, mi permetto di dire, sembra una gag, già è andato fuori, ha controllato, peccato non averlo inquadrato, è tornato con la faccia contenta come un bambino.
0: Sì, ma pensate quanto può essere ora. Prenotate una casa al mare, non sapete se la spiaggia è quasi completamente in ombra proprio nel periodo delle vostre vacanze, oppure dovete affrontare un viaggio a piedi o in bici, volete programmare delle soste all'ombra, oppure volete parcheggiare la macchina all'ombra e non volete trovare il forno crematorio. Quindi andate lì, guarda, Shade si scrive Shade Map, è tutto gratuito. Shade Map, inserite l'indirizzo e vi dice anche la vostra casa quando è ombreggiato oppure no. Capito?
1: Ragazzi, e io che pensavo che su internet ci fossero solo cose inutili, invece sono cose fondamentali.
0: Questo
1: ragazzi,
0: è utile.
1: Se io sono. Cioè, il 18 maggio alle 3:15, guardami se c'è ombra, esatto. Un attimo, controlla.

0: Dynamite, questa è Radio Kiss Kiss,
1: tu scherzi,
0: Maremma,
1: sì.
0: Maremma boia, ecco.
1: Maremma ombra, eccola. E intanto c'è il Santos con Nico, dice facciamo tutti a pallone. Sì, ma all'ombra giovedì. E come faccio a sapere dov'è l'ombra giovedì?
0: Ecco,
1: con la, cioè, la cosa bella che ce la state chiedendo, Giannini ve la sta girando a tutti.
0: Ma c'è un'altra cosa, c'è un'altra cosa che farà tremare sicuramente tutti i politici.
1: Oh, mamma,
0: rimaniamo in tema di tecnologia, perché è arrivato in truth significa verità,
1: tipo il social della, del biondo.
0: Nuovo strumento basato sull'intelligenza artificiale che promette di verificare in tempo reale, ascoltate bene, le affermazioni dei politici durante i dibattiti, interviste e conferenze stampa. Allora, l'intelligenza artificiale trascrive automaticamente ciò che viene detto, cerca sul web se quello che ha detto è vero oppure no, se è stato fatto oppure no, e subito dopo il discorso ti dice anche il punteggio delle cose che è stato detto, cioè da 1 a 10 quante cazzate ha detto e quante verità ha detto.
1: Perfetto. E alla fine esce fuori Mariotto, per me no, dai ragazzi, però
0: il progetto è ancora nelle fasi iniziali, però è già in grado di verificare alcune affermazioni basate su fatti, non opinioni, promesse o previsioni.
1: E la cosa bella è che è operativo, tu metti il paese Italia, i nostri già risposto senza che fa la domanda, basta che metti Italia.
0: Quindi attenzione, perché questo vale anche per chi fa delle promesse alle proprie fidanzate o ai propri fidanzati.
1: Già, no, questo è terrorismo.
0: Sì.

0: Chissà te che fai una colazione sana, perché è il pasto più importante della giornata. Chissà te che hai deciso di girare il mondo, ma sempre con il tuo piccolo amico a quattro zampe. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
5: Conviene al tuo portafogli.
6: E alle nostre vacanze romane.
7: Anche se non siamo a Roma!
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
9: Quando siamo in vacanza.
10: A casa tutto bene.
11: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
12: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Queste Radio Kiss Kiss, sempre a proposito di tecnologia, ormai gli smartwatch. Hai visto prima la nostra radioascoltatrice parlava con lo smartwatch.
1: Io sono rimasto male, infatti ho detto sto parlando con lo smartwatch.
0: Smartwatch e Fitwatch fanno parte della nostra quotidianità, ci dicono lo stato della nostra pressione, il nostro battito cardiaco, il nostro stato di stress. A te è sempre, cioè, in allarme, sarebbe sempre in allarme.
1: L'orologio, a me basta lo specchio.
0: Ebbene, c'è un programmatore che ha sfruttato lo smartwatch per fare una cosa simpatica, anche in maniera semplice. Ebbene, ha collegato i dati del suo smartwatch al calendario degli appuntamenti di lavoro. Poi ha usato l'intelligenza artificiale per analizzare minuto per minuto la frequenza cardiaca e lo stato di stress. Allora, è riuscito a capire, che in base ai momenti di incontro con i suoi colleghi, qual era quello che lo stressava di più, che gli faceva aumentare il battito cardiaco. E fare una sorta di blacklist.
1: Per lui camminava e se lo so passava su Giannini.
0: Esatto, io per esempio metto uno smartwatch e sto 3 ore insieme a te. Se mi aumenta il battito cardiaco, lo stress, la pressione, significa sei uno di quelli che mi fa stare male, capito?
1: No, stai tranquillo, non saresti l'unico. Faccio stare male tanta di quella gente. Alcune neanche lo sapevo di farli stare male. Però la cosa più bella è che se invece dovesse succedere a me, sono i carabinieri, perché l'ho rubato, che non ce l'ho.
0: Attenzione alle potenzialità degli smartwatch insieme all'intelligenza artificiale, che sono davvero infinite.
1: Domanda, perché là si va a finire. Ti rubano anche i dati, casomai, queste cose qua, lo smartwatch.
0: Va bene, abbiamo parlato tante volte, certo, ci sta. Ci
1: a
0: sta,
1: posto,
0: ci
1: ma volevo la conferma, sai, noi boomer. Allora ne prendo due per sicurezza. Mai convinto? Sì, sì. Anzi, vado adesso, va. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: Selena Gomez in the Dark. Allora, ha colpito molto questa storia di Shade Map, cioè la piattaforma che ti dice in tempo reale dov'è l'ombra in qualsiasi posto del mondo, ed è capace anche di fare previsioni nel tempo, cioè tu metti una strada,
1: no, è utile
0: anche via sgambata a strada di casa vostra, e vi dice in tempo reale se c'è ombra oppure no, e se c'è stata oppure no, e se ci sarà oppure no. Molti ci stanno chiedendo, allora, se volete il link, non è un'app da scaricare, si può fare senza scaricare niente, sì, è una piattaforma, vi mandiamo il link, se mandate il vorrei questo link, noi ve lo mandiamo. Vabbè, facciamo il copia e incolla e ve lo mandiamo personalmente.
1: Sì. Allora, in realtà non vorremmo mandarlo, ma siccome siamo bastardi, ve lo mandiamo. Sì,
0: ve
1: sì,
0: lo mandiamo. Andate
1: perché è giusto che anche voi facciate questo passaggio qua.
0: Ho scoperto un'altra utilità, per esempio, i fotografi, quelli che vogliono fare i video o quant'altro, per sapere se c'è la luce giusta.
1: Usano questo, ma anche gli scenografi del cinema, i sceneggiatori. Ma tutto il resto del mondo.
0: E anche quelli che fanno gli impianti solari, per esempio, per sapere se c'è ombreggiatura o
1: meno. Noi scherziamo. I gelatai, se si scioglie o no.
0: Bravo.

0: Ma ritorna oh. Anna Pepe, la rapper Anna.
1: Mi piace tanto Anna.
0: Ritorna verso le origini. Te la ricordi ah. Bando, la canzone che proprio l'ha lanciata?
1: Ah, beh, sì, Bando.
0: E qui sta ritornando verso
1: quella. Ah, però mi inganna il titolo, perché Anna con White Girl Buster.

0: White Girl, what's it, New Kiss?
1: Mi piace, è Tornatanna.
0: È Tornatanna.
1: Tornatanna può essere un nome, dai.
0: Allora, c'è un'altra e l'ultima imbeccata che vi diamo, perché poi
1: ancora?
0: Dopo, beh, si basta con la tecnologia.
1: Un attimo, però, io sai che mi devo segnare queste
0: dai,
1: cose. Segna, dai, l'ultima.
0: Però con carta e penna.
1: Allora.
0: Lecca anche un po' il pennino.
1: Non si lecca più il pennino.
0: No.
1: Come sei antico, veramente. Poi il boomer sono io. Oh.
0: Sempre a proposito di novità tecnologiche, sì. Una delle funzioni più curiose di Google Earth diventa finalmente accessibile a tutti. Ci ho giocato anche poco fa ed è il simulatore di volo oggi disponibile direttamente dal browser. Cioè non c'è più bisogno di scaricare software o utilizzare un computer particolarmente potente. Basta aprire Google Earth sul web, entrare nella sezione Esplora la Terra, è facilissimo, poi selezionare nel menu strumenti e scegliere simulatore di volo. Ecco.
1: Bene.
0: Se vi volete divertire davvero, come ho fatto io poc'anzi, scegliete l'F-16.
1: Capirai, sì. Se invece volete restare immersi nel telefono,
0: volete vedere 24. Tutto nei dettagli, scegliete invece un aereo
1: un
0: leggero.
1: Cessna,
0: sì, c'è una marca di un aereo ultraleggero.
1: Di un Cessna, che non sbaglio, per quelli classici. O
0: no,
1: il
0: sono
1: Piper.
0: Due le opzioni. Sì. O l'F-16 oppure un ultraleggero.
1: Ah, solo quei due?
0: Sì,
1: sì, allora non lo uso.
0: È una figata, è tutto. Come si chiama? Il sì, come quello, sì, bravo, non posso dirlo perché può darsi pure che sia. Lo stiano per rifare, perché chi lo sa mai. Oh, andatelo a fare perché è gratuito ed è una figata pazzesca.
2: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
3: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
4: MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
3: MD, buon viaggio Italia!
5: Kiss Kiss. Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Kiss Kiss.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere! Calciolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue.
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Kiss Kiss.
11: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
5: Kiss Kiss.
12: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Amico richiestissimo in questi giorni grazie a questa canzone che sta andando veramente molto molto forte.
1: Sì.
0: Allora, puntata tecnologica, piccolo recap per quanto ci riguarda.
1: E fino alla fine mi devi far soffrire. Tecnologico, sì. Va bene.
0: Il recap è questo, che durante durante le tre ore che abbiamo passato insieme ci sono arrivate almeno a me 7-8 telefonate di call center. A te quante te ne sono arrivate?
1: No, a me no. Io però in compenso ne ho fatte 7-8 perché lavoro per un call center.
0: Lavori per un call center. Poi attenzione perché io sono arrivato al 36% di batteria.
1: Fermo.
0: Pensa un po'.
1: Io ero partito, ti ricordi, 69.
0: Che
1: qualcosa non va.
0: È 71. Sì. Ah, 69, 71.
1: No, preferisco il mio allora, onestamente. No, ma non stavo scrivendo una battuta. Perdonate, 59. Beh, 10
0: poi,
1: in...
0: Poi, attenzione, siccome abbiamo parlato di tutte queste novità, sono andato a vedere Google Earth sul mio telefonino, l'ho lasciato aperto, fra virgolette, mi ha cominciato a lavorare in background, ma ha mangiato tutta la batteria che è possibile e immaginabile. Bisogna stare molto attenti a quando si lavora con i telefonini, con i smartwatch, con tutte queste robe, perché ci fanno impazzire.
1: Come si dice? Devi stare molto attento.
0: Ci fanno impazzire.
1: Ragazzi. Ciao anche a voi, ragazzi.
0: Arriva Sombre con Potential. E poi tra poco un history kiss davvero eccezionale.
1: No, non lo dire adesso. Sì.

0: Bella, bella, è stata un'ennesima puntata bella, nonostante
1: sì. I boomer
0: ti abbiamo traviato da boomer, no, però dai. È stata bella, bella, bella.
1: Ma è sempre grazie a voi che è bella, siete i numeri uno.
0: Chiudiamo con una canzone altrettanto bella del 1997, Jerry Smith con Pink.
1: Fammi salutare il mio genio. Ciao Steve, ringraziamo anche Andrea.
2: Ciao.
0: Il piccolo Andrea.
1: Le petite Andrea.
0: La control room. La nostra Lucilla.
1: C'è lei anche?
0: Certo che c'è.
1: C'è la Marta.
0: Ma non l'hai vista, ragazzi?
1: Si nasconde dietro l'asta del microfono, non la vedo. Quindi.
0: Marta Martinez tra pochissima, non ci rimane altro che dirvi...

0: 1997 il nostro meraviglioso History Kiss. Adesso ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi c'è Cristina Manco.
1: Un saluto e bentrovati. Le Febbriani non sono arretrati. Ad Ancona in Svizzera sono stati consacrati 4 nuovi vescovi senza aver recepito l'appello del Papa a fermarsi. Questo atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione formale del Vaticano potrebbe esserci già in giornata o comunque nel giro di qualche giorno. Medio Oriente, in Qatar sono in corso i colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran, lo scrive Al Jazeera citando fonti informate. Le stesse fonti confermano che non sono previsti incontri faccia a faccia tra i funzionari di entrambi i paesi. A Doha viene spiegato sarebbero attivi almeno 3 gruppi di lavoro che si occupano delle questioni tecniche, la questione nucleare, la diplomazia e il finanziamento e la restituzione dei fondi congelati. Il presidente ucraino Zelensky sarà nel pomeriggio al castello di Dublino per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Avrà un incontro con il primo ministro irlandese Michael Martin e il presidente del Consiglio Europeo Costa. Martin ha affermato che sostenere l'Ucraina è una priorità importante per il mandato presidenziale e ha descritto il paese come parte della famiglia europea. Venezuela, un bambino di 3 anni è stato estratto vivo dalle macerie dopo 6 giorni dal devastante doppio terremoto che ha colpito il paese il 24 giugno, che al momento conta quasi 2000 vittime accertate e decine di migliaia di dispersi. Si è conclusa con il rilascio di Nessy Guerra, la vicenda che nelle ultime ore aveva coinvolto la cittadina italiana residente in Egitto insieme alla figlia. Dopo l'intervento del ministro degli esteri italiani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo, Agostino Palese, ha ottenuto la liberazione della donna che è potuta rientrare nella propria abitazione. Nella notte la polizia egiziana si era recata a casa della 27enne, condannata in appello in Egitto a 6 mesi di lavori forzati per il reato di adulterio, conducendola in una stazione di polizia. Il fermo sarebbe stato legato a un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore avrebbe diritto di vedere la figlia di 3 anni. Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2. Arrivano i temporali, allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Il Ministero della Salute contesta intanto i dati dell'OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione per oggi. Lo sport, calcio, proseguono i 16esimi dei mondiali. Oggi alle 18 in campo Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 si gioca Belgio, Senegal. Nella notte italiana, Stati Uniti, Bosnia. Infine tennis, terza giornata a Wimbledon, riflettori puntati su Jannik Sinner che torna in campo sul centrale contro il portoghese Borges, spazio anche a Cobolli che concluderà il match con l'argentino Navone interrotto ieri per oscurità. Infine debuttano nel torneo di doppio Bolelli e Vavassori. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Marta Martinez da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.

Sono le 12 in questo preciso istante. Buon pomeriggio a tutti da Marta. Primo luglio, è arrivato anche luglio, ragazzi, ma di già. Buon pomeriggio anche ad Andrea Cimmino in regia. Un bacio enorme a tutti voi, a Max e Max che tornano domani anche al 158 del digitale terrestre. C'è la musica più bella, quella che suona solo su Radio Kiss Kiss.

Già sono passati 2 anni, 2024, Lady Gaga e Bruno Mars con Die With A Smile su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Ciao a tutti, bacetti ancora da Marta, anche un po' Martinez, ecco, lo ricordo per quelli che non lo sapessero. Saluto ancora Andrea Cimbino in regia. Oggi è la giornata internazionale della frutta e noi proprio lunedì in realtà abbiamo parlato di frutta, di come i frutti cambino anche nome in base ai dialetti italiani, alle zone d'Italia eccetera eccetera, ma stamattina ho letto una cosa molto interessante. All'inizio pensavo fosse tipo una fake news, invece è tutto vero. Cioè, secondo uno studio effettuato sulla genetica e pubblicato nel 2013, noi condivideremmo parte importante del nostro DNA, circa il 50%, con un frutto. Cioè, l'essere umano condivide il DNA con un frutto, ma quale? Allora, io mi sento molto ciliegia, ma in realtà non è quello il frutto. Potrei dire che Andrea Cimino è un po' kiwi, gold, chiaramente, ma no, neanche, no, non è neanche il cocomero. Allora, noi condividiamo il DNA con un frutto, ma qual è questo frutto? Riuscite a far mente locale? Provate a dircelo senza però googlare.

0: me. Fulminacci maledetto me. Allora, avete mai sentito dire che condividiamo il 50-60% del DNA con un frutto? Ma quale frutto?
1: Sono Dorotea da Reggio Calabria.
0: Ciao.
1: È la banana.
0: L'unico frutto dell'amore è la banana, esatto. In tanti avete scritto la banana, anche se molti hanno chiaramente menzionato altri frutti. Sembra una sciocchezza, invece è vero, ma non significa che chiaramente siamo per metà banane, oddio. Significa semplicemente che alcuni pezzi, ecco, del nostro DNA contengono le stesse istruzioni di base, quelle che servono a tutte le cellule viventi per funzionare, per crescere, per produrre semplicemente energia. È il segno che tutti gli esseri viventi, delle piante agli animali, hanno un'antichissima origine in comune. So come delle lontane cugine. Chi è tua cugina? Mia cugina ha banana, ecco. E adesso ci godiamo questa Kissing Stranger.

0: c'è sempre un motivo per dire mi piace. Dalle 12 alle 14 con Marta su Radio Kiss Kiss.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Yes, yes.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
3: Kiss, kiss.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da...
10: Iper.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss, kiss.
2: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alle nostre vacanze romane.
5: Anche se non siamo a Roma!
3: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Kiss Kiss.
7: Una canzone estiva, sei una iena, sei un problema, e per questo finisce.
8: La musica più bella. La musica più bella. Suona solo. Suona solo. Su radio.

Lisa con canzone estiva su Radio Kiss Kiss. Parliamo di WhatsApp, che diventa in qualche modo sempre più Telegram. Non so se abbiate letto delle novità che riguardano la privacy, che poi io, quando si parla di privacy oggigiorno, non so dove si possa pescare, perché ovviamente sento che non ci sia più privacy in nessun modo. D'ora in poi comunque potremmo scegliere un username e farci contattare con quello, quindi senza dover condividere ogni volta il nostro numero di telefono. Il numero servirà ancora per creare, per gestire l'account, ma per iniziare una chat servirà, basterà insomma il nome utente, e l'altra persona con cui inizieremo una conversazione non vedrà assolutamente il nostro numero, a meno che non avevamo quella persona già in rubrica da prima. Io ho già scelto il mio nickname, perché da ieri WhatsApp me lo faceva prenotare. Se vi dà l'opportunità di prenotare il nickname, fatelo, perché poi se perdete l'occasione, no, non mangiate il limone, quella è un'altra cosa, però potreste non trovare più quel nick, e quindi poi dovete aggiungere tutta una serie di caratteri affinché vi venga approvato quel nome. E adesso, a proposito, take a message.

Viaggiando per il mondo, Carol G con Manu Chao su Radio Kiss Kiss. Allora, fa caldo, va ben detta nessuna novità, ma in molti contesti lavorativi, non so se anche nel vostro, nel caso fateci sapere, ma bisogna seguire comunque delle regole anche per quanto riguarda l'outfit. Sono ad esempio vietati i pantaloncini o le infradito per mantenere comunque un certo decoro. Fa caldo? Pazienza. Stessa cosa vale anche per molte scuole che cercano comunque di mantenere delle regole per quanto riguarda l'outfit per evitare che i ragazzi si svestano troppo o siano indecorosi. Anche con 40 gradi? Anche con 40 gradi, assolutamente. Così un ragazzo in un college inglese si è presentato a scuola in gonna e in effetti non ha infranto le regole perché il divieto era per il pantaloncino, non per la gonna. In questo senso gli uomini sono un po' sfortunati.

dell'estate che porta con sé quella voglia matta di divertimento e che stimola sicuramente nuovi desideri da soddisfare, in particolare il desiderio di trovare un nuovo amore. Quanti amori nascono proprio d'estate? Tornano i gemelli diversi con Desiderio, il nostro new kiss.

0: belli diversi desideri il nostro New Kiss. Come saranno le previsioni meteo in Italia? Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Oggi per noi c'è Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel pomeriggio temporali interesseranno il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le pianure. Disturbi anche sulle zone interne del sud, meglio altrove. In serata e nella notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Massime tra 27 e 36 gradi al nord, tra 31 e 37 al centro, tra 31 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Ti piace la musica? Radio Kiss Kiss. Ti piace divertirti? Kiss Kiss. Ti piace stare in compagnia? Allora, mi piace.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Kiss, kiss.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Kiss, kiss.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Kiss, kiss.
7: Jerry Calà per Seat, prima...
8: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!
6: Kiss Kiss.
9: So

0: Olivia Dean con So Easy to Fall in Love. Allora, ci sono tanti contesti lavorativi in cui vengono vietati, ad esempio, pantaloncini, infradito. In questo senso noi donne siamo un po' più agevolate, voglio dire, perché noi i piedi di fuori li mettiamo e quando i piedi sono fuori dalle scarpe vi assicuro che si sta molto molto meglio. In tal senso voi uomini siete destinati a soffrire di più, anche se fuori ci sono 40 gradi, perché bisogna mantenere un certo decoro, ma mica soltanto a lavoro, eh.
1: Io sono una guida turistica. Sì. Sono appena uscita dal parco archeologico di Pompei.
0: Sì.
1: Il dress code impone quantomeno,
0: sì,
1: di evitare il costume per le signore, perché a volte le vediamo con i costumi da bagno molto particolari in un parco archeologico.
0: Certo.
1: E i signori uomini di indossare la t-shirt.
0: Ecco, assolutamente, bisognerebbe ricordare anche quando si è in una città, quando si entra in posti, luoghi d'arte, ma in generale in città non è che ci si può spogliare totalmente. Non so come siate messi voi al lavoro, se abbiate delle regole da rispettare, ma sicuramente poveri quelli che di questi tempi sono in giacca e

0: Pippo mi sta salutando e va via così, senza avermi portato neanche un gelatino, neanche un cornettino, neanche un pasticcino. Promette sempre ma non mantiene. Qualche volta devo tornare con lui in Calabria per poter poi tornare a Napoli. carica di cose buone da mangiare. Allora, ci sono anche un po' di donne che mi stanno scrivendo che appunto hanno delle regole da dover rispettare per quanto riguarda l'outfit a lavoro, anche perché chi ha la divisa spesso sintetica, insomma, non so, divise in lino o in fresco cotone, quindi in quel caso lì anche fa molto ma molto caldo.
1: Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way. Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salta Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

casa Ipopea Dolce Nera e adesso pronti anche per il nostro momento history. Avete mai la paura che il mondo si dimentichi di voi, di diventare tipo trasparenti agli occhi di qualcuno, della gente in generale? Questa canzone parla proprio di questo, del desiderio universale, perché è un desiderio un po' di tutti, no? Quello di voler lasciare un segno nella vita delle persone care, la paura poi di essere dimenticati. Questa canzone è diventata anche un inno generazionale perché fa parte del film cult The Breakfast Club, immortalando anche quel senso di ribellione tipico dei giovani. Arrivano i Simple Minds.

Prince, Don't You Forget About Me, 1985, il nostro History Kiss. Piacere, Marta Martinez. No, anche io sono una di quelle che quando si presenta a qualcuno, ma non lo so, forse penso solo ai cavoli miei o guardo altri dettagli, guardo la forma degli occhi, come si muove quella persona. Comunque, ragazzi, io non ricordo mai il nome di quella persona, impossibile. Che poi bello, insomma, sicuramente le persone che stringono la mano per bene, perché è brutto quando ti danno la mano morta, però anche quando la stringono troppo può diventare fastidioso. Perché dici questo? Non lo so, mi è venuto in mente e l'ho detto. La musica più bella sono solo su Radio Kiss Kiss, subito Mark and Cremont, Partenope.

Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

Oltre che bravo, veramente tanto simpatico, Bob Sinclair e Kaisa con I Can Wait su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti, buon pomeriggio a tutti da Marta, buon pomeriggio anche da parte di Andrea Cimmino che è con me in regia. Ma domanda, avete, no, non so come sei messo Andrea con le zanzare, ieri mi hanno punto sotto le ascelle, sotto l'ascella, veramente cattiveria, anche sulle dita delle mani, ma brutto. Comunque non so se abbiate notato che le malefiche zanzare ormai pungono anche se ci siamo praticamente immersi nello spray repellente, perché hanno capito, non si fanno più fregare. Una ricerca scientifica ha dimostrato che oltre il 60% degli insetti tentava di mordere anche in presenza di lozioni o spray a base di DIT, perché hanno capito che dietro quell'odore, che a loro non piace per nulla chiaramente, c'è in realtà la loro pappa, c'è il cibo, quindi fa nulla il cattivo odore, pungono ugualmente. Ha voglia di metterti spray e roba, ormai hanno capito che è un modo per mandarle via. E vabbè, insomma, trattieni un attimo il fiato e pam pam pam.

Crash con Daddio. Allora, è vero che è la stagione delle zanzare, ma è anche la stagione dei gelati. È vero che il gelato lo mangiamo sempre in Italia perché questa è la patria dei gelati. Ma non so se anche voi, a voi capiti, quando mangiate il gelato, dopo vi viene una sete allucinante e dovete bere tipo un litro d'acqua, perché conosco tantissime persone che dopo aver mangiato il gelato devono bere assolutamente bottiglina d'acqua, glu glu glu glu glu. Io no, assolutamente, mai fatta sta cosa. Ma leggevo di questa abitudine, del perché molte persone in effetti bevono dopo aver mangiato il gelato, sentono questa necessità. In realtà non sarebbe un buon segno, perché chi beve sente come l'esigenza di ripulire palato e organismo, cioè un prodotto che mette sete appena finito vuol dire che sia sbilanciato e di scarsa fattura.

natura non realizzato al meglio, perché con tutta probabilità contiene un elevato quantitativo di zuccheri o prodotti comunque di scarsa qualità. Però in realtà io conosco tante persone che qualsiasi gelato mangino bevono comunque ugualmente. Un artista meraviglioso, sto parlando di ABC e Sandro Cavazza con Without You.

0: Kiss a te, che non dimenticherai mai il giorno del vostro anniversario. È troppo importante. Kiss a te, che i viaggi da solo sono bellissimi, ma quelli con gli amici diventano indimenticabili. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
2: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
2: Ti aspettiamo.
1: MD, buona spesa Italia.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
7: Kiss Kiss. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss.
8: Kiss Kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

Gaia con Bossa Nostra su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti, buon appetito a voi. Qualcuno mi invia dei piatti, devo dire, non te ne parlo Andrea perché ti faccio soffrire a quest'ora, però ti devo dire che sono arrivati dei piatti che sembrano particolarmente buoni. Allora, saldi estivi in Italia iniziano sabato 4 luglio in quasi tutte le regioni, anche se già oggi 1 luglio ho visto diverse pubblicità sui social di negozi che si sono un po' anticipati magari di qualche giorno. Ma restando in tema acquisti, io pensavo a una cosa, cioè sinceramente, ma quanti hanno l'abitudine di lavare gli abiti, gli indumenti nuovi prima di indossarli? Cioè, io lo so che andrebbe fatto, perché un abito nuovo ha ancora spesso i residui di lavorazione, sostanze chimiche che fanno male alla pelle, e anche perché quell'abito lo hanno provato, toccato centinaia di persone. Ma io sono sincera, quando acquisto un abito nuovo, prima di indossarlo spesso non lo lavo. Cioè, lo faccio quando si tratta di intimo, quando acquisto magari degli asciugamani nuovi, delle lenzuola, però per quanto riguarda gli abiti no, spesso non lo faccio. Molto male, molto, ma molto sbagliato. Magari ci sarà qualcuno che invece lo fa e fa assolutamente bene.

0: curiosità e tutta la leggerezza che serve all'ora di pranzo.
1: Mi piace,
0: mi piace. Mi piace, dalle 12 alle 14.

0: allora ci sono tante persone che fanno bene, assolutamente, che io non lo faccio, ho ammesso la cosa, che quando acquistano dei vestiti nuovi magari li lavano prima di indossarli, come ad esempio lei che dice non vesto mai i vestiti appena comprati, li lavo sempre, tutti mi sgridano, mi danno addirittura per pazza, ma no, ma in realtà tu fai bene, sono io che faccio male, molto male.
1: Ciao Marta,
0: ciao.
1: Buon pomeriggio.
0: Buon lavoro.
1: Sì, lavo tutto ciò che compro.
0: Vedi?
1: Dall'intimo a una semplicissima maglietta.
0: Io niente.
1: Chissà a tutti, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata. Ricordo che c'era un nostro collega in radio, di cui non faccio nome, che lavava le mani ogni volta che qualcuno gli dava la mano. Vabbè, ognuno comunque ha le proprie fissazioni riguardo la pulizia, microbi, batteri, eccetera, eccetera, soprattutto post-Covid. Comunque ognuno di noi conserva qualche piccola fissa. C'è Lisa con About Dumb Time.

un legame amoroso, un legame umano può veramente superare la dimensione dell'attrazione, quella immediata, per trasformarsi in una fusione profonda che arriva fino al DNA. Gabri Ponte e Jovanotti con DNA.

Lori Ponte e Giovanotti con DNA, il nostro new kiss. C'è Lori che ha lavorato per una fabbrica di vestiti e ci dice perché andrebbero assolutamente lavati prima di indossarli. Ascoltiamo tra poco il suo consiglio. Intanto, dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. E allora, se volete vivere un'esperienza esclusiva, venite il 10 e l'11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'Area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info le trovate anche sul nostro sito, basta andare su kisskiss.it. Ricordiamo che i posti sono limitati, ma l'ingresso assolutamente gratuito.

0: C'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io?
3: Ok, socia.
2: ACI.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Yes, yes.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win 3 Protetti, a casa tutto bene.
6: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi, pascoli italiani, a 2,09 euro. Yeah.

0: Warren con Fever Dream su Radio Kiss Kiss. Allora, ci sono un bel po' di messaggi e soprattutto, come vi dicevo, c'è una donna che lavora appunto in una fabbrica e che ci spiega anche perché i vestiti andrebbero assolutamente lavati prima di essere indossati quando si acquistano nuovi. Sentiamo un po'.
1: Ciao Marta, dai, non si può sentire però che non lavi la roba che compri, dai Marta.
0: Oh, ma scusate.
2: Ciao Marta, io lavo solo l'intimo appena comprato.
0: Quello anche io, che cavolo.
3: Chissà,
0: cioè,
3: tutti.
0: Sì.
3: Allora, io dipende da dove compro gli abiti, se li compro in un negozio che mi rendo conto che le toccano tutti con mano, li lavo.
0: E vabbè,
3: altrimenti lavo anch'io solo l'intimo.
4: Ciao Marta.
0: Ciao.
4: Ho lavorato per una grande catena d'abbigliamento internazionale. Consiglio vivamente di lavare gli indumenti prima di indossarli. Ho visto nei camerini cose che voi umani non potete immaginare.
0: Hai capito?
4: Chiss a tutti.
0: Cioè, a prescindere che vai in un negozio che conosci, che magari sai che non entrano tanti clienti, che non hanno maneggiato tutti gli abiti, ma a prescindere, quell'abito prima di arrivare in quel negozio ha fatto un viaggio incredibile, è stato lavorato, insomma, è stato toccato sicuramente da tante persone. Quindi andrebbe lavato, anche se io ammetto che non sempre lo faccio.

Sattei e Enrico Nigiotti insieme per sabato sera. E restando in tema di vestiti, ecco, leggevo una notizia che insomma mi fa riflettere, perché non so voi, ma io quando parto con l'aereo porto quasi sempre il bagaglio a mano, anche quando devo fare qualche viaggetto un po' più lungo preferisco portare qualcosina in meno perché ho il terrore di perdere il bagaglio, oltre che dell'aereo stesso, però riesco a raffrontare la paura perché lo prendo ugualmente, do fastidio sicuramente se vi dovesse mai capitare di beccarmi su un aereo, non è veramente piacevole perché grido, do fastidio, lo dico. Leggevo che in effetti ogni giorno nel 2025 negli aeroporti di tutto il mondo circa 2500 valigie si sono perse, e il dato peggiore riguarda, indovinate un po', proprio l'Europa, dove si registra il maggior numero di bagagli persi definitivamente, che vuol dire che quei bagagli ciaone non sono mai più stati ritrovati. E allora a questo punto dico, faccio bene ad aver paura, faccio bene a portare quasi sempre il bagaglio a mano. Estate 2016, Alvaro Soler con Sofia.

Sofia! E adesso ci lasciamo, no, non per sempre. Torno domani come sempre dalle 12 alle 14. Adesso ci salutiamo sulle note del nostro History Kiss bellissimo Ease of Base con All That She Wants 1992. Grazie anche ad Andrea Cimino che è stato con me in regia, non vuoi andare più, sei rimasto sempre lì con me a guardarmi, non mi abbandona mai. Noi ci ritroviamo domani, vi lascio con Marco e Raffa che potete guardare anche al

0: professor, in regia Anna Chiara Mansino Culito, in redazione noi siamo Marco e Raff, e anche oggi inizia una nuova puntata di Daddy Kiss.
1: Io lo so perché stai parlando poco brasiliano,
0: le spiagge, perché quando si parla di Brasil inevitabilmente ci vengono in mente le spiagge libere, dove si può ballare, dove si può cantare,
1: perché ci viene anche in mente in realtà una notizia che sta rimbalzando anche su tutti i social, di una ragazza brasiliana che ha

0: primo disco. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Immaginatevi di trovarvi in spiaggia o immaginatevi in questo caso di trovarvi sulla riva di un fiume.
1: Sì.
0: Guardate e vedete una donna in topless. Che cosa fate? No, siete felici oppure dite che schifo?
1: No, allora, detta così, in effetti non si capisce quale strada vogliamo percorrere.
0: Io sono
1: no?
0: l'uomo più felice del mondo. È una cosa che si fa nel
2: siamo
0: mondo.
2: Umili, stiamo facendo belle cose.
0: Nel
2: stiamo crescendo molto bene.
0: Nel mondo non ci sono problemi. Siamo umili, non ci sono problemi se stai in topless sulla riva di un fiume oppure in spiaggia. In Italia, a quanto pare, se sei in topless prendi una multa.
1: Forse perché dipende dalla zona. Non lo so, non voglio difendere nessuno. Non facciamo neanche cronaca. Semplicemente vi raccontiamo di questa notizia che ci ha fatto sorridere, perché questa signora brasiliana di 55 anni ha deciso un bel giorno di andare al fiume nell'estate del 2021 così a rilassarsi un po'.
0: E fin qua tutto ok, voleva prendere un po' di solangi, voleva un po' rilassarsi, voleva un pochino stare tranquillangi, ok.
1: Era una giornata caldissima e c'era un deserto totale. Lei stessa ha dichiarato, ha detto: non c'era nessuno, sapete che c'è? In Brasile faccio così, vivo in Italia da un po' di anni, mi levo il pezzo di sopra del costume e rimango in topless.
0: Si toglie il pezzo di sopra e pam! Arrivano i vigili, improvvisamente. Arrivano i vigili. Manco fosse, non lo so, la puntata di CSI,
1: esatto,
0: manco fosse Batman, Spider-Man, i cattivi. Arrivano: signorina, questa è una multa per lei, lei non può stare con le tetongi da fuori.
1: Le tetongi, 100 euro di multa. E voi direte: nell'estate 2021, perché ne state parlando adesso? Perché la signora ha fatto ricorso e adesso è stata proprio messa in atto l'udienza per febbraio 2027. Quindi si deciderà tra un anno se dovrà pagare questa multa di 100 euro oppure appunto se il ricorso andrà bene, perché magari poteva stare in topless.
0: Salutiamo allora così la nostra amica brasiliana da Udine, che è stata multata purtroppo nell'estate 2021, poi è stato fatto il ricorso.
1: Esatto.
0: Non lo so in questi casi se dire speriamo possa vincere la causa oppure ben gli sta. Oddio, per me se vedo un topless sulla spiaggia una signora o una ragazza, ma non ci vedo niente di male.
1: Ma chi se ne frega?
0: Siamo nel 2026, voglio dire.
1: Ah,
0: cioè.
1: Sì.

0: Ciao Marco e Raffa. Ciao. La signora brasiliana, essendo un target, mi offro liberamente di pagare la multa se me le fa vedere.
1: Scusa, no! Scusa un attimo, perché essendo un target? Quanti anni ha la signora che ha preso la multa perché aveva le mine da fuori?
2: Te l'ho detto, 55.
3: Il mio target!
1: E anche oggi, forse, una milf italiana starà ascoltando Radio Kiss Kiss.
2: Allora sì, questo insomma ha dato un po' fastidio,
1: oh, Marco,
2: no?
1: Kiss Kiss a te. Che hai 50 anni e rientri nel target di Raff.
2: sarebbe bello da fare fisso. Detto questo, allora sì, è un'azione, appunto, stare in topless sulle rive di questo fiume in provincia di Udine è un'azione che ha dato fastidio, ha beccato una multa. E a proposito di topless è entrata Adriana
1: vieni qua, vieni un attimo.
2: Ora Adri, se vogliamo commentare insieme questa notizia,
1: vogliamo sapere una cosa da te. Allora vieni sempre vicino,
2: sempre
1: a me,
2: vicino
1: Adriana.
2: A te viene incredibile, a me non
1: Adriana,
2: mi caga,
1: grazie.
2: Proprio
4: allora, vabbè, c'è un motivo anche per questo,
2: non lo voglio sapere.
1: Adriana, vabbè. Tu saresti in topless in una spiaggia?
4: Sì lo
2: italiana.
4: Allora, io lo faccio sempre quando vado a Formentera. Lo faccio sempre perché ovviamente stare con il pezzo di sopra, con il reggiseno del costume, è assolutamente anormale.
1: Adriana, ti voglio chiedere una cosa. Vogliamo andare a Formentera insieme?
4: Sì, io ci vado, vieni.
1: Quando?
2: Che schifo.
1: Ragazzi,
2: non
1: potete capire quanto è bella vedere Adriana. Non l'ho mai vista così vicino.
2: C'è il messaggio di un ascoltatore, si chiama Massimo. Sì. Adriana, dimmi quando, perché a Formentera ci vado anch'io. Perfetto. Vabbè,
4: a Formentera non è che siamo quattro gatti. Ci vanno
2: vero.
4: In tanti.
2: Le
4: ovviamente andiamo in vacanza ad agosto noi, e quindi si va ad agosto.
2: Molto bene, vabbè, quindi però in Italia non ti capita di andare, Raf, non toccare Adriana,
1: no, lei
2: mi
1: sta
2: per favore.
1: Toccando.
2: Ma non ti capita, Adri, quindi di andare.
4: Allora, mi è capitato alla spiaggia del Troncone, che è a Palinuro.
1: La spiaggia
2: del Cilento,
4: Troncone,
2: quindi.
4: Nel Cilento.
1: Solo lì potevi andare con la spiaggia del Troncone, Adriana.
2: Vabbè, Joschi regia indignato.
4: No, ma qual è la domanda? Allora, se mi è capitato in Italia, sì, mi è capitato alla spiaggia del Troncone, però è una spiaggia di nudisti, ovviamente ultimamente frequentata da molte persone un po' agee.
1: Scusa, tu vai nella spiaggia dei nudisti, Adriana? Da quanto?
4: No. Vabbè, è la spiaggia che è accanto al Lido che è il Lido di un caro amico.
2: E
4: niente, quindi mi è capitato lì, e alla Baia del Buon Dormire, che è una spiaggetta meravigliosa. Chi conosce il Cilento sicuramente lo saprà. E lì ho praticato topless.
2: Ok, no, grazie, perché insomma una signora brasiliana sulla riva di un
1: anche
2: fiume.
1: Le foto per caso?
2: Non posso parlare.
1: Vabbè,
2: comunque,
1: ragazzi.
4: Posso girarti foto 1.
2: Quelle che si vedono in modo istantaneo e poi si cancellano.
5: Ragazzi, ma si può fare una legge al contrario?
2: Cioè?
5: Si multano le persone che non si mettono in topless.
2: No, mi sembra nessuna multa. Vabbè, comunque non c'è da infastidirsi. Questo è un po' il tema di oggi in The Digis.
4: Ah, bello, posso restare con voi fino alle 16?
2: Per noi va benissimo. Raff?
1: Io sono l'uomo più felice del mondo se stai accanto a me, Adriana. Guarda.

0: Cari ragazzi, sì. Raff, Marco, sì. Sempre uomini fortunati con Anna e Adriana. State belli.
1: Sì, lo sappiamo.
2: Molto
1: lo sappiamo.
2: Fortunati noi oggi. Sì.
1: Fortunatissimi, hai ragione. E commentavamo anche prima con Adriana, che è passata qui a farci un saluto, proprio questa questione del topless, no? Che appunto ha dato fastidio e ci sarà proprio questa sentenza, perché questa signora brasiliana in topless, appunto sulle rive di un fiume in Italia, ha beccato una multa di 100 euro e ha fatto ricorso.
2: E Marco, quando si parla di topless, inevitabilmente il pensiero va alle spiagge. Vogliamo parlare oggi, se vi va, ecco, di quelle cose che vi infastidiscono in spiaggia, anche perché periodo, molti già sono partiti, qualcun altro vorrà partire, qualcun altro ha già prenotato le vacanze 2026.
1: Ricordiamo che oggi è iniziato ufficialmente luglio, non ce ne siamo accorti magari, ma siamo entrati nel mese luglio, quindi immaginiamo anche tanti vacanzieri di luglio.
2: Chi o cosa vi infastidisce in spiaggia? Dalla musica ad alto volume, dai bambini che magari urlano, dagli adulti che fumano troppo le sigarette, dai gabbiani che rubano il cibo.
1: Succede.
2: Io per esempio mi infastidisco di me stesso. Cioè io proprio quando vado in spiaggia ho il fastidio
1: di stare in spiaggia, di aver scelto di passare quella giornata in spiaggia.
2: Perché non posso. Hai ragione. I bambini che corrono, gli adulti e gli ombrelloni che coprono metà parte del corpo. Quindi io mi ustiono. Tutte le gambe rosse sono totalmente bianche.
1: Credetemi, è il mio migliore amico, ma saremo andati in spiaggia insieme, se no, 10 volte in 15 anni di amicizia. C'era un vocale, regia, vai.
3: La cosa che non sopporto sono le madri con i bambini piccoli che fanno tutto il tempo
2: i bambini che hanno le mamme che fanno crescono cretini. Questi bambini crescono cretini, se le mamme e i genitori vanno
1: siamo cresciuti tutti così.
2: Al bambino tu devi parlare normalmente, altrimenti il bambino mi cresce.
1: Ho capito, si fa così, non è che...
2: Come ti chiami?
1: Hai infastidito questa signora brasiliana in topless in Italia, ma una cosa, un'azione, un gesto che vi infastidisce, in particolare in spiaggia.
2: Le vespe e le zanzare, proprio non le sopporto quando si appoggiano sul cibo.
1: Vocali, dai, 347 490 0042 su Kiss Kiss.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Gemelli Diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Kiss, kiss. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Kiss, kiss.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
9: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
10: Kiss Kiss. Venne una notte e poi più niente. Si spegne come le stelle. La mia chitarrina va. Papà, buona domenica.
11: La musica più

0: E Raff, puntata di oggi dedicata a quelle cose che vi infastidiscono in spiaggia, visto che oggi è il primo di luglio e visto che tantissime persone già hanno prenotato le vacanze, tantissime persone già stanno andando in spiaggia, magari qualcuno ci starà ascoltando proprio dalla spiaggia, e allora sentiamo quali sono quelle cose che vi infastidiscono.
1: La cosa che più mi infastidisce sono i miei figli, il pedalò, e c'hanno fame, e il bagno, e pallavolo, e bocce, e calcetto.
0: E perché hai fatto i figli? Allora ti domando, salutiamo però, Marco, tutte le mamme esaurite.
2: Sì, sicuramente, però scusami, come mai hai dei figli che ti fanno 2000 richieste in spiaggia? Cioè, io capisco una, due, ma te le chiedono di tutti i colori.
0: Sono viziati i tuoi figli.
2: No, ma portali da un'altra parte.
0: Ti do un consiglio, fai quello che faceva mia mamma. Prendi la scarpa e lanciala.
2: La scarpa?
0: Sì, mamma lanciava scarpe, zoccoli, ciabatte, sì, tutto, sì, sì. E diventava un boomerang. Cioè, andava e ritornava indietro. Vedi che cosa succede.
2: Mi sa che lo fa già.
3: Io la cosa che più non sopporto è portare mia moglie al mare. Perché lei lo odia il mare, invece io l'adoro. Appena arriviamo, passano 5 minuti, un bagnetto, e subito mi dice che ce ne dobbiamo andare.
2: Allora, questo è proprio tipico, perché purtroppo in effetti c'è chi preferisce la montagna al mare o viceversa. Quando becchi il partner così come questo nostro ascoltatore, che fai?
0: Te lo sei scelto però.
2: Ti devi
0: il
2: dare un pizzico
0: così
2: sulla pancia e devi dire una volta ci andiamo, una volta no.
0: Secondo me niente supera il messaggio di Daniela, che scrive: mi infastidiscono i venditori di cocco che urlano cocco, cocco bello,
2: attenzione,
0: cocco tutto l'anno,
2: cocco,
0: se sei Rocco puoi mangiare il cocco.
2: Aspetta, dicono una frase, ora ci penso, chi è?
4: Vabbè ragazzi, non ci lamentiamo delle spiagge di oggi, vogliamo parlare delle spiagge del 2003, dove i bambini facevano la baby dance su Chihuahua di DJ Bobo.
0: Bello.
4: O ancora di
0: Chihuahua, ve lo ricordate sto pezzo? Watch you way Chihuahua, e tutti Chihuahua,
2: dale cocco, dale.
5: È una figata, è arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: c'è Clara, questa nostra ascoltatrice, che dice: ovviamente mi infastidiscono gli anziani che scrollano in spiaggia il telefono a tutto volume per far sentire video o sceni a tutta la spiaggia.
1: Allora, questa cosa degli anziani è una cosa più da boomer. Che succede sia in spiaggia, sia in metropolitana, sia in aeroporto, sia in aereo, sia in treno.
0: Vabbè, luoghi pubblici.
1: Cioè, lanciamo questo messaggio alla radio. Quando vedete i video su TikTok o su Instagram, abbassate il volume, perché se no lo sentono tutti. O se non avete le cuffie, abbassate il volume in modo tale che lo sentirete solo voi. Andiamo al telefono. Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Ciao.
0: Nadia da Trento, giusto?
2: Sì, sì.
0: Nadia, allora, a te però infastidisce proprio un'altra cosa, più fisica, raccontaci.
2: Ma infastidisce assolutamente quando vedo lei che si mette lì che schiaccia i brufoli a un lui. Ma non è che fastidio, ma dico, ma è possibile proprio qua?
1: Sì. Quando lei si trasforma in estetista, sì, inizia a schiacciare tutti i brufoli di lui. Sì, sì, sì. È una cosa oscena che purtroppo succede spesso.
0: Mi sto ancora chiedendo come sia possibile. Le mie cugine, che hanno 20 anni comunque più o meno, stanno sempre lì a cercare punti neri che, se non esistono, li formano loro. Esatto, furia di schiacciare. Fammi guardare un attimo. Boom, e stanno lì a schiacciare. Ma perché c'è questa passione tra le persone? Tu l'hai mai fatto, Nadia?
2: No, ma che schifo!
1: No, bene. Nadia, grazie per averci
2: scritto.
1: Grazie per averci scritto e grazie per ascoltarci dalle 14 alle 16. Quindi la cosa che ti infastidisce in spiaggia è quando lei schiaccia i brufoli a lui.
2: Sì, grazie mille a voi.
0: Ciao, Nadia. Devo dire, succede anche spesso. Stai sempre lì a vedere qualcuno che schiaccia il brufolo a qualcun altro.
1: Anche su Instagram e su TikTok ci sono.

0: Letto veloce, 2017 l'anno di questo pezzo di Tiziano Ferro, 2026 sarà l'anno di Harry Styles.
1: Vabbè, ma già da un po' di anni, no? E anche perché lui, che ha vissuto a Roma tanto tempo, ha fatto questo nuovo album.
0: Ciao, buonasera.
1: È lui che parla anche un po' italiano adesso, e questo è il nuovo singolo estivo.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
5: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 giga, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Andiamo subito al telefono da Francesca da Verona, che vuole partecipare all'interazione di oggi. Francesca, qual è quella cosa che ti infastidisce in spiaggia? Pronto?
1: Ma ciao!
2: Mamma mia, che bella energia, Francesca!
0: Finalmente insieme!
2: Finalmente al telefono su Kiss Kiss! Sì.
1: Ma finalmente sono così emozionata di parlare con voi, ragazzi.
2: Ma che bellezza, ma quando mai? Ma stai tranquilla, anzi, noi siamo curiosi proprio perché Anna Chiara dalla redazione ci ha detto che ti dà fastidio una cosa che probabilmente dà fastidio a molte persone.
0: Qual è?
1: Allora, a me dà molto fastidio, piscina o che sia mare, non cambia nulla, quando i maschietti si sistemano i gioielli di famiglia.
0: Ma il costume è il costume con la mutandina o il costume con la bermuda?
1: Ma guarda, io non lo so che problemi voi abbiate, maschietti, però lo fanno sia col costume che sia mutandina sia col boxer.
0: Le piattole.
2: Ha ragione, ogni tanto bisogna spostare un attimo.
0: Allora ti spiego.
2: Non è colpa nostra, è la fisica proprio.
0: È un antistress. Poiché noi è un antistress. Tu,
2: ecco qua, scusami, no, è scienza.
0: Fai quel movimento lì che è e quindi ti rilassi.
2: Sì,
0: è così,
2: sì.
0: Lo facciamo tutti quanti noi uomini.
2: Guarda, i più bravi, i più esperti lo fanno anche con un movimento di gamba che adesso per gli amici in TV sto facendo.
0: Quello è livello pro.
2: Però giustamente la nostra Francesca da Verona dice sì, ma se lo dovete fare in spiaggia e avete anche lo slippino, fatelo in acqua, esatto. Non lo fate davanti a tutti stesi sul lettino, giusto?
1: Fatelo in privato perlomeno.
2: Ma quello è automatico, Franci, che ti devo dire?
0: Franci, ci hai dato un grande assist. Lancio questa domanda per i più,
2: attenzione alla
0: per
2: domanda,
0: i pochi che stanno seguendo la radio. No. La prima domanda è questa per quelli che ci stanno seguendo: ma quando un uomo ha la mutandina,
2: sì,
0: mutandina sì o mutandina no?
2: In spiaggia.
0: Cioè, meglio mutandina o meglio pure pantaloncino
2: bermuda? Poi in ogni caso te lo fai il movimento.
0: Ma
2: però,
0: soprattutto,
1: allora, io sono team mutandina solo se è il fisico dei modelli di Dolce & Gabbana.
0: Ok.
1: Allora, lì sì.
0: Non se posso dare il fisico di Giovanni il saldatore.
1: Magari con la pancia da birra.
0: Ok.
2: Quindi slip in spiaggia sì, solo se sei un nuotatore. Va, mettiamola così. Va bene,
1: esatto,
2: Franci,
1: esatto,
2: grazie,
1: esatto.
2: Grande assist ci hai dato per la puntata di oggi.
0: Ma quanti anni hai? Quanti anni hai?
1: 27.
0: Portati bene.
2: Stavi aspettando di dire
0: sì, no, ma non va.
2: Non male. L'ha fatto proprio.
0: Sì, stavo per dire il mio taglio.
2: Sì, è la sua.
1: Scusate, perché sto silenzio?
2: No, niente, Francesca, è la numero uno. Ti abbracciamo forte, chissà te.
1: Ti abbraccio io, ciao ragazzi.
0: L'ha fatto
2: sì,
0: benissimo.
2: Ciao.
3: Noi due siamo bravi.

0: Babbo, meglio di no.
1: Chi è? Dall'età di 13 anni che non uso le mutandine. Boxer sempre.
2: Sì, perché le mutandine, ecco, da bambino, ok, metti la mutandina per andare al mare, ok. Però quando sei più grande, tecnicamente, aveva ragione l'ascoltatrice di prima, se sei un modello.
3: Vabbè, ci può stare anche.
2: E c'hai comunque un gran bel fisico, è bello, perché vedi tutto, gambe, addominali e tutto. Per quando me no. Però poi magari c'è un pochino di pancia, avere la mutandina.
3: Sì, ma la pancia piace, dai, ormai è sdoganato. Non però... esiste più l'uomo bello degli anni, capito? È tutto scolpito, cioè esiste sempre, però piace anche la pancia.
2: Il costume per gli uomini, secondo me, per in estate, sì, cioè per un uomo deve essere il bermuda, cioè anche più comodo.
4: Lo slippino in spiaggia solo se hai massimo 25 anni.
3: Quindi vedi,
4: per
3: ne
4: il
3: fa...
4: resto c'è la panza.
2: 25 anni, però guarda, ci sono pure 25 anni che hanno la panza.
3: Ne
2: è
3: fa
2: occhio.
3: Una questione di età. E poi c'è un nostro ascoltatore che ci manda un video suo al mare con gli slip. Dice: mi chiamo Francesco, fateglielo vedere a Francesca, l'ascoltatrice di poco fa, questo video.
2: Però Francesco c'ha un buon fisico, guardalo.
3: Sì,
2: non è che dici,
3: è,
2: okay,
3: è una persona
2: allora...
3: adulta e c'ha veramente un bel fisico, cioè si vede che si allena, capito? Quantomeno. E quindi può andare bene lo stesso, evidentemente sì.
5: Da uomo posso dire che la mutandina è la cosa più brutta che ci sia da vedere.
2: Ecco, chiudiamo così in bellezza. Quindi a mare per l'estate 2026, tutti quanti col bermuda. E quando vedrete, perché ci sarà quel giorno,
3: sì,
2: andrete
3: in
2: spiaggia, vedrete un uomo con la mutandina, andategli vicino e ditegli: guarda che a Radio Kiss Kiss hanno detto che bisogna mettere il bermuda e non la mutandina. Marco e Raffa hanno detto questo.
3: Lui si girerà di
2: chi?
3: Vabbè, chi? Pure potrebbe andare bene.
2: Marco e Raffa, chi?
3: Detto questo, stiamo per entrare nella seconda ora di Daddy Kiss. Lo facciamo sempre con la musica più bella anche del passato. Lo sapete, il nostro appuntamento con l'History Kiss. Una canzone che quest'anno compie 30 anni e che devo dire non è mai passata di moda.
2: I tifosi del Milan e i tifosi del Napoli amano questo pezzo. È Free from Desire.

0: secondo me anche quando andate in piscina, perché poi sì, a 360 gradi
1: possiamo allargare sì il discorso. Siamo partiti, non so se ci stavate già ascoltando, da questa notizia di questa signora brasiliana che in Italia qualche anno fa ha beccato questa multa perché era andata sulle rive di un fiume in provincia di Udine in topless, ha fatto ricorso e quindi adesso è uscita la sentenza.
0: Peggio però di questa multa, c'è questa legge comunale che vieta di scavare le buche profonde e fare castelli di sabbia.

0: Si muove, si muove, ciao, si muove!
1: Ciao Marco e Raff, yeah. Io non sopporto le donne che si mettono col perizomino bello, bello tiratino che si vede.
2: E noi, che vabbè, si vede, capito, sei capito.
1: Lasciamo perdere.
2: Vabbè, sei capito.
1: Fratelli Barracuda!
2: Grazie, salutiamo i fratelli Barracuda che ci ascoltano dal 96. Grazie, fratelli Barracuda. Allora, questa cosa dei perizomi in spiaggia non la condivido, nel senso che secondo me vedere una donna con un perizoma è tra le cose più belle del mondo.
3: Vabbè, adesso è molto
4: sacrilegio!
3: Ora dipende se, perché il nostro Tony gli infastidisce, perché l'argomento di oggi è proprio questo, una cosa che vi infastidisce.
2: Se è la mia fidanzata e al mare va col perizoma, brava amore, vai, non ci sono problemi.
3: Fiolo, tu sei cresciuto.
2: Grazie.
3: Bravo.
2: Grazie, cioè,
3: io sono fiero di te.
2: Hai un bel sedere, hai la possibilità,
3: no,
2: di metterti il perizoma.
3: Non è tanto se ce l'hai bello o no, è ti senti comoda col perizoma.
2: Mettilo. E allora a questo punto.
3: Ti dà fastidio? No.
2: E allora tienilo. C'è qualcuno che ha il coraggio di dirci che indossa il perizoma? Lo portiamo al telefono, note vocali. Andiamo a parlare di perizomi un attimo, perché comunque secondo me è un argomento che tocca sia gli sposati, sia i fidanzati,
3: parliamo
2: sia i single.
3: Ovviamente di spiaggia, cioè, quindi perizomi, costumi a perizoma.
2: Che c'è di male? È come anche andare in spiaggia nudi. Cioè oramai siamo nel 2026, ma qual è il problema? Cioè,
3: sì, no,
2: se
3: vabbè,
2: sulla spiaggia ci sono i bambini, no. Però se è una spiaggia di adulti,
3: vabbè, ma adesso ormai il perizoma, ragazzi, è sdoganato, dai, diciamo anche questo. Per esempio leggevo che a Barcellona il comune ha emanato una direttiva ufficiale che ricorda proprio che il topless è un diritto, quindi se uno vuole stare in topless,
2: sì,
3: a Barcellona lo può fare. Quindi il caso della ragazza brasiliana di prima successo in Italia non sarebbe mai successo. Diciamo che siamo un paese libero, e poi sta signora si becca una multa, abbi pazienza, perché stava in topless, abbi pazienza.
2: Ciao Marco e Raffo, sono Francesco, anche io indosso il perizoma.
3: Francesco, se ti piace, chi siamo noi per dire non mettertelo? Scusa un attimo.
2: Preferisco sulle donne.
3: Va.

0: ma non ho capito, chi schizza tutti innanzitutto, no? Ma sì, cioè, alla fine sto perizoma, qual è il problema? Quello è una sorta di infradito per il culo.
1: Bravissimo, il perizoma è una sorta di infradito per il culo.
2: Sì, sì, ma infatti noi quello stiamo dicendo, sì, non c'è nessun problema, anzi, siamo proprio d'accordo tutti noi, visto che oggi la puntata è dedicata a quelle cose che un po' ci infastidiscono, un ascoltatore prima ci ha detto mi infastidisce vedere perizomi, quindi parliamo di costumi in spiaggia. Ora dipende se quella è la tua ragazza oppure se in generale, la tua moglie, quello che sia, o in generale se ti dà fastidio guardare proprio il fatto che ci sia qualcuno che si mette un perizoma.
1: Quello che diciamo noi, siamo nel 2020. Se non c'è niente di male, ci sono cose peggiori. Anzi, così come c'è questa storia di Rosetta che mi piacerebbe portare al telefono, che dice: ciao Marco e Raffa, a me invece è capitato una volta di andare senza saperlo in una spiaggia di nudisti, in un primo momento veramente imbarazzante. Poi però ci siamo divertiti a commentare. Portiamo Rosetta al telefono. Anna Chiara, c'è la possibilità dopo?
2: Proviamo.
1: Bellissimo.
2: Proviamo a portarla.
1: Bellissimo.
3: Aspetto un anno intero per poter andare in spiaggia e vedere tanti, ma tanti perizoma.
1: Eccolo.
2: Ah, vedi? Eccolo. Abbiamo anche quell'amante dei perizoma. Chiudo con Fabio, un nostro ascoltatore di Forte dei Marmi, che dice: Marco e Raff, perizoma sì per le donne, come slip per gli uomini, ma entrambi solo se hanno un bel lato B.
1: Poi però si fa body shaming.
2: Questa è l'opinione di Fabio, nostro ascoltatore, cioè, di Forte dei Marmi.
1: Non vorrei entrare nel body shaming, cioè ognuno è libero di fare quello che vuole, secondo me.

0: Marco Mengoni, Canto d'Amore su Radio Kiss Kiss. Andiamo subito al telefono da Rosetta, che ha questa storia incredibile che ci vuole raccontare e vuole condividere oggi con noi. Pronto?
1: Ciao, che schizza a tutti.
2: Eccola, Rosetta, racconta un po', vai.
1: Niente, eravamo a Barcellona, io e altre tre amiche, casualmente ci siamo trovate in spiaggia, arriviamo in spiaggia, vediamo...
0: Che vedete?
1: Ci troviamo in una spiaggia di nudisti.
0: Sì, ma che... sì, perché a Barcellona ci sono tantissime spiagge, cioè, per nudisti, c'è il cugino di Marco che vive lì e che ce l'ha raccontato. Arrivate lì, trovate questa spiaggia di nudisti e...
1: Niente, un primo momento un po' di imbarazzo, poi siamo messe in spiaggia.
0: Sì.
1: Sì, abbiamo deliziato i nostri occhi e abbiamo commentato quello che vedevamo.
2: Ah, ok. Allora, scusami Rosetta, vogliamo ricreare il commento. Fai finta che noi siamo i tuoi amici che in quel momento siamo in spiaggia.
0: Cosa avete commentato?
2: Come è andata la conversazione? Vai.
1: No, ragazzi, veramente ve lo devo dire?
2: Sì, ce lo devi dire,
1: okay,
2: vai.
1: Ok, va bene, guarda quello, guarda quanto ce l'ha. Poi vedevamo che si spalmavano anche la crema sulle parti intime.
2: Addirittura, vabbè, certo, perché lì poi batte il sole senza costume.
0: Quindi
2: chiaro.
0: Avete visto un porno, appunto, in pratica?
1: In pratica sì.
2: Quindi scusami, il commento era: guarda, si sta spalmando la crema, poi che altro?
1: No, vabbè, niente, dai, rimaniamo nei limiti.
2: Ah, ok, vabbè.
0: Come vuoi, per noi...
2: noi figurati.
0: Scusa Rosetta, per curiosità, è una cosa che consigli andare su una spiaggia per nudisti?
2: Esperienza.
1: È un'esperienza, sì, infatti, ma un'esperienza.
2: Poi voi
1: siamo bigotti, dai.
2: No, ma assolutamente, ma poi voi vi siete adeguate? Vi siete anche voi tolte il costume oppure no?
1: No, noi siamo rimaste in costume.
2: Ah, okay. Voi no, ok, ok. Però vedi, lì poi sei tu quello fuori luogo, no?
1: E in effetti sì, ci sentivamo un po' in imbarazzo.
2: Infatti.
0: Rosetta,
2: infatti
0: sì. Grazie per seguirci dalle 14 alle 16 in chiusura. Quanti anni
1: grazie
0: hai? Giusto per capire.
2: Figurati.
1: Vediamo se esce 49.
3: Il mio esce!
0: E anche oggi una donna, una MILF, ascolta Radio Kiss Kiss.
2: Ciao Rosetta, grazie.
1: Ciao.
2: Kiss Kiss a te.
1: Ciao.
0: Scusa Joski, regia, perché metti la frusta?
2: Infatti non ho capito questo effetto, onestamente.
0: Per la MILF, per i nudisti.
2: Non lo so.
0: La spiaggia,
2: non
0: cosa?
2: Lo so, non lo so.

0: Chi schissa te, che cerchi di mangiare sano ma poi ti ricordi che la vita è troppo breve per rinunciare al dolce. Chi schissa te, che giuri di non guardare più lo smartphone prima di dormire e poi fai scroll infinito.
1: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli
3: e alle nostre vacanze romane,
4: anche se non siamo a Roma.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Kiss Kiss.
6: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo. E tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner. Radio Kiss Kiss.
5: Kiss Kiss.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Yes, yes.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
5: Yes, yes.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
5: Kiss Kiss.
12: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
13: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: Yes, yes.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
5: Kiss Kiss.
17: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella.
18: Kiss Kiss.
0: Suona solo

0: I pinguini tattici nucleari?
1: Sì.
0: Sorry, scusa, lo sento su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Scusate, ragazzi. Ma noi dobbiamo anche comunque
1: dimmi.
0: Ricordare il Kiss Kiss Way a proposito.
1: Ah, certo.
0: Perché sentendo i pinguini tattici nucleari.
1: La tappa di Pescara.
0: Mi vengono in mente i pinguini tattici nucleari che saranno la tappa di Pescara.
1: Ci saranno, i biglietti sono sold out, tra l'altro, quindi se volete venire a Pescara veniteci a trovare, proprio perché saremo lì già il giorno prima, il venerdì 10, perché il grande show ci sarà il sabato 11, quindi venite perché potreste vincere al Play Village di Radio Kiss Kiss i biglietti in piazza Salotto, viene chiamata così questa piazza dove ci troviamo, i biglietti per il pit, quindi per vivere proprio lo show del sabato sera sotto al palco.
0: Detto ciò, torniamo a parlare, no, di spiagge, torniamo a parlare di estate 2026. Siamo finiti per parlare di perizomi. Abbiamo aperto questa grande parentesi, perizoma sì, perizoma no. Molti hanno detto che sono favorevoli.
2: Buonasera Kiss Kiss. Io ho un culo brutto, ma il perizoma me lo metto lo stesso. Chi vuole guardarmi guarda, chi mi vuole guardare.
1: No, ma devi fare una
2: cazzi.
1: Ma che
2: anche
1: grande.
2: Perché sto andando ora al mare, ci sto 2 ore a scegliere il costume e quindi vive il perizoma perché voglio il culo abbronzato.
1: È vero, perché alla fine tutto quello è il senso, cioè abbronzarsi un po' di più.
0: Manda foto costume.
1: No.
0: 347 490 0042.
1: Stai andando al mare.
0: Manda foto costume.
1: Lascia stare.
0: Per curiosità, visto che si parla di...
1: Sì, sì. Adesso si dice curiosità.
0: La donna è perizoma e l'uomo è la mutandina. Ognuno è libero di mettere quello che vuole. Poi, se dobbiamo dare un parere soggettivo, secondo me l'uomo con la mutandina, come abbiamo detto prima, è esagerato.
3: Dalle nostre parti si dice una volta bisognava spostare la mutanda per vedere il culo. Oggi invece bisogna spostare il culo per vedere la mutanda.
1: Mamma mia. Ho capito, i tempi cambiano.
0: Eleganza e raffinatezza nel 2026.
1: Prima stavamo parlando di Barcellona, abbiamo sentito quell'ascoltatrice che in Spagna appunto è andata su una spiaggia per nudisti. Pensate invece il contrario a Dubai. A Dubai invece sono molto rigidi, penso che lo sappiate, ma addirittura in spiaggia non si può stare in topless. Si potrebbe rischiare l'espulsione dalla spiaggia, peggio ancora, anche l'arresto immediato.
0: Se sei in topless.

0: Gran bel pezzo, The Bausa Magnetic su Radio Kiss Kiss, sicuramente lo sentirete su tutte le spiagge, su tutte le piscine. Allora, andiamo al telefono da Matteo, da Melegnano, che è provincia di Milano, che vuole parlare con noi dell'argomento del giorno. Pronto?
1: Pronti!
2: Eccolo,
1: ciao, ragazzi!
2: Bella Matte,
1: ciao,
2: dici ciao. un po'.
1: Ciao. Allora, ragazzi, la cosa che odio di più al mare, ma a parte già io odio il mare, quindi partiamo da questo presupposto.
2: Sì,
1: sono, sono pro montagna. Comunque, quella cosa che odio di più al mare, ragazzi, è quando ti sventolano l'asciugamano davanti con tutti e ti riempie la sabbia dalla testa ai piedi.
0: Tu sei steso, stai prendendo il sole e ti arriva sole e ti arriva anche
1: bravissimo,
2: sabbia addosso perché un altro ha sventolato il...
1: Odiosissimo.
2: È vero. È vero, guarda, non l'avevamo ancora detto, ma penso sia tra le top 3 di cose fastidiose in spiaggia.
0: Matte, invece, tornando alle mutandine, tu come le vedi le mutandine per gli uomini?
1: Gli slip, grandissima caponata per i maschi. Ma grandissima proprio.
2: E chissà perché per gli uomini una cafonata e per le donne no, Matte?
1: No, per le donne pro.
2: Non avevo dubbi, guarda. Non avevo dubbi, la pensassi così. In realtà anche Deborah, una nostra ascoltatrice, ci ha scritto eperizoma o brasiliana addirittura obbligatori.
3: È una grandissima cafonata.
2: E questo penso sia proprio Matteo.
0: Matte, ma tu sei diventato, tu sei diventato un effetto del nostro programma.
2: Vero,
0: ora che ci penso.
1: Infatti, ragazzi, l'ho sentito perché vi ascolto sempre.
2: Sei tu.
1: E la mia voce sottofondo con questo commento qua.
2: Sei tu, sì. Grandissima cafonata.
1: Qua, raga, ve lo dico, sai qual è? Era quella dell'albero rosa di Natale.
2: Come no, quando abbiamo parlato di albero di Natale. Certo. Grande ricordo, ci hai sbloccato. Scusa però Matti, hai già un hater, perché Giaggio ci ha scritto: ah, la sabbia a mare? Non l'avrei mai detto. Come vogliamo rispondere a quest'altro ascoltatore, Matte?
1: Ragazzi, allora, io abolirei proprio gli asciugamani al mare, a prescindere.
2: E come ti metti sul
0: sole? Ti asciuga
2: il sole?
1: Ti asciuga il sole e basta.
2: Ma sul lettino, sulla straia, come ti stendi?
1: Sul lettino, niente, ci si arrangia con quello che si ha.
0: Non sei fan del lettino, insomma, tu, Matte?
1: Lettino, ragazzi, troppi soldi con i spazi che ci sono adesso.
2: Ecco qua.
0: Più spiagge libere, quindi mi sembra di capire.
2: No, si vede che è un appassionato di montagna.
0: Ciao Matte, chi schizza a te.
1: Ragazzi, una buona giornata a voi.
2: Ciao.

0: più al mare sono gli schiaffi di mia moglie quando passano le ragazze in perizoma.
1: Salutiamo tutti quelli allora che guardano in perizoma e che prendono gli schiaffi dalle proprie mogli. Vabbè. Novità musicale Bruno Mars, il nuovo pezzo si chiama On My Soul.

0: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, calciolone!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione. Kiss,
1: kiss. Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
2: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
3: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Kiss, kiss.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Kiss, kiss.
8: Jerry Calà per Seat, prima...
9: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!
10: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!

0: donna che rientra nel nostro target.
1: Sì, volendo anche di un uomo che porta la borsa, il borsone, quello che sia, al mare. Quindi, insomma, immaginate una borsa grande, sapete, proprio quelle borse con cui andiamo al mare, dove ci entrano un bel po' di cose.
0: Lì trovate la parola. Il numero, invece, è il giorno in cui convenzionalmente inizia l'estate.
1: Sapete che l'estate inizia a giugno.
0: Abbiamo
1: un giorno
0: anche festeggiato noi.
1: Bravo, in un giorno particolare. Ora, immaginatevi al mare, perché l'oggetto che abbiamo scelto riguarda proprio il mare. Dai, diamo quest'altro indizio. Cioè, ha a che fare proprio con il mare, perciò lo si trova in una borsa da mare.
0: Sei infilata nella borsa del mare.
1: Sì, però volevo dire, cioè, non è lontano.
0: Non è che la potevi utilizzare, cioè, in montagna.
1: Sì, però non è che te lo porti perché ti serve in generale. Ti serve perché proprio riguarda il mare.
0: Qual è la parola, qual è il numero? 347-490-0042. Il più veloce che indovina la password vince i gadget.

0: La parola di oggi che vi fa vincere i gadget di Radio Kiss Kiss la potete trovare infilata nella borsa del mare. Il numero invece è il giorno in cui convenzionalmente inizia l'estate. Sentiamo quello che sta arrivando.
1: Salvagente 21.
2: Accesso negato.
3: No. Salva però. Vabbè dai, non dico altro.
4: Telomare 21.
0: No.
2: Accesso negato.
0: No, non ha a che fare con i teli, andiamo avanti.
5: No ragazzi, la parola sarebbe crema solare 21.
0: Sì, perché tutte le mamme hanno all'interno della propria borsa la crema solare. Però la mamma che abbiamo scelto è la crema solare. La borsa che abbiamo scelto è la borsa di una mamma che vuole molto bene ai propri figli.
3: Vabbè, vuole bene, non è un fatto di voler
0: che
3: bene.
0: Che ama.
3: È necessario, voglio dire, è in quel caso.
4: La password di oggi è abbronzante 21.
3: E anche no. Immagino accesso negato. Che ce ne siano parecchi nelle borse del mare.
0: È qualcosa che si può gonfiare, dai.
1: Pentine così. 21.
3: Allora, accesso non ha negato. A che fare la sabbia, ha a che fare l'acqua. Piaciuto questo inizio.
5: Vai. Spruzzino 21.
3: Spruzzino a che fare
2: accesso
3: l'acqua.
2: Accesso negato.
0: No.
3: Ma non...
0: Cioè, io non ho mai visto un adulto che utilizza la parola che noi abbiamo scelto. Però, se l'adulto sa fare un'azione che è importante fare a mare o in piscina,
3: però
0: l'adulto ha la parola che abbiamo scelto.
3: Però aspetta, un adulto che ci vuole giocare, sì, l'hai visto con... Capito?
1: Ciao, la password di oggi è Pareo 01.
0: No.
2: Accesso negato.
3: Non è Pareo. No, perché ha a che fare l'acqua. Massimo Ranieri diceva: canto perché non so nuotare. E in effetti gli potevano servire. Vediamo se Vincenzo, questo nostro ascoltatore al telefono, l'ha indovinata.
0: Pronto?
6: Pronto.
0: Vincenzo, ciao, qual è la password di oggi?
6: Trattoli 21, secondo
0: Bravo!
6: Me.
0: Ottimo! Caro Vincenzo, complimenti, sei stato il più veloce, hai vinto il gioco e vinci, hai vinto i gadget di Radio Kiss Kiss. A chi vuoi dedicare la tua vittoria?
6: A me, perché ci ho provato non so quante volte.
3: Ah, vedi, allora tu sei l'esempio di quelli che
0: Bravo.
3: Ci provano e poi alla fine ci riescono.
0: Bravo.
3: E allora per te, solo per oggi, braccioli in omaggio
0: di Radio Kiss Kiss.
3: Li facciamo fare solo per te. Vincenzo, grazie, un abbraccio
0: Kiss Kiss
3: forte.
0: A te.
6: Grazie a voi per tutta la compagnia.
3: Sei grande.
0: Sei

0: braccioli e mamma poi li mettono, mia. Perché tu stai lì ogni volta che li devi rimettere in borsa, li devi sgonfiare, quindi è un doppio lavoro.
1: Grazie a Chiara Mansino per essere stata con noi in redazione, grazie a Giovanni Gioschi e il professore in regia. Arrivano il Corriere di Kiss Kiss e vi lasciamo con un pezzo del 1986.
0: Walk like an Egyptian, quindi camminare proprio come un egiziano dall'86.
1: Mi fa pensare a De Sica questa canzone.
0: Per esempio, se tutto va bene torniamo domani.
1: Forse.
0: Da Marco e Raff.

0: titolo che parla già chiaro, cioè non c'è bisogno di spiegare come cammina un egiziano, walk like an Egyptian.
1: Certo, cammina così.
0: No, cammina in realtà così.
1: Ecco, ho detto io.
0: No, tu hai detto così.
1: Con detto, mamma mia, ma era quello il senso.
0: Vai, cominciamo con i corrieri, vai.
1: Vanni. Raccioli 21.
0: Raccioli 21. Ah, password.
1: Bam, bam, baram, bam, baram. Signori, buon pomeriggio, i Corrieri di Kiss Kiss. Come va? Come vanno le cose?
0: Guarda, volevo chiedere a Marco e Raf se mi danno una password per sbloccare anche un po' qui.
1: Collo?
0: È
1: l'aria condizionata.
0: È l'aria condizionata, ma secondo me un po' di aria condizionata, un
1: cuscino.
0: Po' di... Io faccio una combo perfetta. Io metto aria condizionata con davanti il ventilatore che mi butta addosso l'aria fredda del condizionatore stesso.
1: Benissimo. Hai altri 2 anni di vita.
0: Esatto. Corrieri di Kiss Kiss, signori, buon mercoledì.
1: Dai che si parte. Vai, vai, vai, vai con la sigla.

0: Pole con Samurai J e Flamenco Paranoia su Radio Kiss Kiss. Benvenuti in questo mercoledì primo luglio.
1: Hai detto primo luglio?
0: Primo luglio.
1: Hai detto primo luglio?
0: Sì, ma non c'è.
1: Lo hai detto?
0: L'ho detto.
1: Io col bene che ti voglio vedrai non finirà.
0: Questa è la mia canzone, perché sai che io sono nato nel mese di luglio e sono molto affezionato a questo
1: pezzo. Aspetta, che non ci interessa. Vai avanti. Okay.
2: Giornata mondiale. Cos'è? Di tutto quello che accade.
0: Ma è brutta già di per sé. È non vero, c'è bisogno vero, che la rifate più
1: mercoledì
0: brutta.
1: Mercoledì primo luglio, oggi sì. Giornata mondiale dedicata a tutti coloro che hanno l'aria condizionata che fa più rumore che freddo.
0: Stai parlando di me? In macchina? Sì, perché
1: e poi non esce l'aria fredda.
0: Io la quarta velocità, che quando la c'è io non posso neanche parlare al telefono.
1: Ah, davvero?
0: Cioè mi fa quella roba fortissima.
1: Io ho un'aria condizionata che i baccalà faccio là dentro. Cioè a due... credimi, fa freddo.
0: Eh sì, allora, ma infatti Ciro c'ha i sedili con la pelle di foca, capito? Che quando tu te la metti addosso e ti tieni più caldo quando entri in macchina sua.
1: Beh, non riesco a gestirla l'aria condizionata della macchina mia.
0: Vabbè, ma capita a tutti, perché la abbassi troppo e fa troppo caldo, la alzi e fa troppo freddo. È un po' come il condizionatore.
1: E quindi che devo fare?
0: Ma niente, devi soffrire perché
1: col pullman.
0: La sofferenza purifica. Hai bisogno di essere purificato.
1: A proposito di pullman, ragazzi, a proposito di pullman, si sta organizzando trasferimento per Pescara per il prossimo Kiss Kiss Way.
0: E quindi?
1: Niente, lo volevo dire.
0: Andiamo con Ivan, mica con i pullman.
1: Non
0: Ivan,
1: voi andate con Ivan, io vado con la macchina mia.
0: Certo, perché poi lui, capito, è l'uomo indipendente che non deve chiedere
1: ma
0: mai.
1: Scusate, ma io non do fastidio a nessuno, ma perché devo venire appresso a voi?
0: Capisco.
1: Da casa mia in radio, perché l'appuntamento è in radio.
0: Perché tu dica che noi andiamo con Ivan con un fare un po' snob per la serie.
1: Ma non è snob, che mi fate schifo. Chi è?
3: No, sì. I Cruz.
1: Ma chi è?
0: Ma scusa, questa è la tua comitiva. Allora, sarà un pomeriggio bello scoppiettante, così sì, croccantello, io lo dico. E tra poco cominciamo subito con un bel giro di rassegnazione, dai.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Stare con te è perdere.
0: Ovunque sei.

0: incontrarti mai più.
1: Che non è una cosa proprio carina da dire a qualcuno. Sono spero d'accordo. Di non incontrarti mai più.
2: È cioè, vero, è vero, è una cosa molto brutta.
1: Vabbè,
2: però
1: comunque
2: chi di noi non l'ha pensato? Dai.
1: Hai voglia.
2: Quante
1: però
2: persone tu vorresti non incontrare mai più?
1: Tante. Guarda, effettivamente non mi ci hai mai fatto. Cioè, non ci avevo mai pensato.
2: No, tante. Io tante.
1: Più di quelle che voglio incontrare, sicuramente.
2: Sì.
1: C'è? Forse sì. Vabbè, niente. Riflessione filosofica dei Corrieri di Kiss, un attimo prima della rassegnata stampa.
3: Rassegnata stampa.
4: Uno straniero entra in un bar e dice: Coca-Cola. E il barista: una lattina di che?
1: Madonna, ragazzi, è vecchia.
2: Lo so, ma questa mi fa sempre ridere.
1: Va bene. Allora, intanto, noi per che cosa ci rassegniamo? Per il governo sudafricano, ok? Perché il governo sudafricano ha ritirato un documento molto importante, un documento ufficiale di policy sull'intelligenza artificiale. E sai perché l'ha ritirato?
2: Perché?
1: Perché era scritto male con l'intelligenza artificiale.
2: Ma ragazzi, ma alla fine si sa che queste intelligenze artificiali spesso fanno degli errori incredibili. Tu stesso mi raccontavi che come ci parli sempre, no?
1: Beh, insomma, sicuramente
2: con la
1: più
2: tua
1: gentile
2: intelligenza
1: di te. E allora io mi ci rivolgo spesso.
2: Ma almeno io però non ti dico minchiate.
1: Allora, no, è la cosa che mi fa incazzare di più dell'intelligenza artificiale, che magari tu chiedi una cosa, ti risponde male, ti risponde con un errore talmente lampante, che ne so, ti dice che Einstein, il fisico tedesco, era una donna, e tu glielo fai notare, dici
2: guarda,
1: guarda che
2: Einstein era una donna,
1: era un uomo e, lui, e lei ti risponde con una nonchalante: ah sì, scusa, hai ragione,
2: ma non c'è ma volevo dire questo, e poi va avanti.
1: È grave,
2: ragazzi, ma chi è?
1: No, niente, abbiamo sentito dei rumori.
2: Pensavo un cavallo.
1: Comunque volevo dire al governo sudafricano, mi viene sudamericano, non so perché.
2: Sudafricano.
1: Mi viene da dire al governo sudafricano: se devi fare un documento per regolamentare l'intelligenza artificiale, almeno quello, non scriverlo con l'intelligenza artificiale.
2: Sono d'accordo, vai con il cavallo,
1: va bene.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Vieni da MD per una qualità top.
2: Senza spendere una fortuna, Antonella.
3: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon. Kiss Kiss.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Kiss, kiss.
6: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
7: Quando siamo in vacanza.
8: A casa tutto bene.
9: Quando hai Wind3 protetti. A casa tutto bene.
10: Wind3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wind3 Store per un preventivo gratuito. Wind3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wind3.it. Yes,
11: yes. Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. Un euro, batte, forte, sempre.
12: Kiss, kiss. C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
13: Chi

0: Lo fai apposta.
1: Sì, lo faccio un pochino apposta.
0: Io metto solo scarpe bianche e Ciro ha un'unica mission.
2: No, okay. No, a sporcarle no, quella è cattiveria, è un caso.
0: È un caso.
2: Perché io cerco di
0: calcio.
2: Sì, io perché cerco di darti dei calci alle caviglie, poi tu lo sposti e quindi
0: vabbè, dai, la prendo con leggerezza, se non altro per il fatto che esistono cose peggiori, tipo essere lasciati su una piattaforma al largo del North Carolina, nell'Oceano Atlantico, per giorni, giorni e giorni.
2: Allora, questa non è una storia inventata, non è la trama di un film, ragazzi, ma attenzione, è una storia vera.
0: È una storia
2: perché
0: verissima.
2: Perché esiste un hotel proprio al largo dell'Oceano Atlantico, su una piattaforma arrugginita.
0: Arrugginita, vecchissima, sembra un posto fantasma.
2: Allora, pensate che costa $220 a notte.
0: Quanto?
2: $220 a notte a persona.
0: Ma scusa, è
2: minimo...
0: una cosa...
2: Cioè il pernottamento deve essere di minimo 3 giorni.
0: Minimo 3 giorni. Allora,
2: tu stai lì da solo, sopra sta piattaforma. Non c'è niente all'intemperie. Ci stanno gli uragani, gli squali bianchi. Attenzione.
0: Che cosa c'è lì?
2: Gli squali bianchi, gli squali toro, gli squali tigre, gli squali gallo,
0: gli squali gallo,
2: gli squali aquila.
0: Ma che squali?
2: Gli squali cavallo.
0: Ma che squali cavallo?
2: C'è tutto.
0: Allora aspetta, non esiste
2: anche questo.
0: Squalo gatto.
2: Sì,
0: vabbè, questi dal fondale marino. Fermo lì! Allora, perché ne stiamo parlando? Perché è diventata viralissima la clip di questo comandante di una nave charter che ha lasciato queste 6 persone su questa piattaforma e se n'è andato. A guardarla sembra veramente la scena di un film horror.
2: No, ma poi c'è, attenzione, è lo squalo cavallo.
0: Lo squalo cavallo.
2: No, che poi un'altra cosa, c'è anche dell'ironia.
0: Perché
2: c'è, quando tu arrivi là dici vabbè tranquilli, tanto qui su questa piattaforma gli zombie non possono arrivare.
0: Beh certo, ma solo quelli non possono arrivare, poi c'è tutto il resto.
2: Scusate Ralfio, si è lasciato andare.
0: È la vecchia fattoria. Allora, no, ma io la cosa di cui non mi capacito è che consapevolmente delle persone scelgono un tipo di turismo così estremo come essere lasciati nel nulla più assoluto in mezzo al mare a 55 km dalla costa, tra l'altro in un posto che vuoi sapere come si chiama?
2: Come si chiama?
0: Ha un nome quella zona lì, molto molto accomodante e molto confortevole. Si chiama Cimitero dell'Atlantico.
2: Oh, che bello.
3: Non c'è nessuno.
2: Esatto. No, infatti così non c'è nessuno.
0: Madonna,
2: ma tu ti rendi conto, ma poi non hai il wifi, non hai la televisione, non hai niente.
0: Vabbè, questo...
2: Non puoi neanche fare un bagno a mare, perché sei nell'oceano, tu se vai tu muori.
0: Non lo so perché, forse è un po' un survive. È una vacanza survive. Ma tu scherzi, guarda che c'è gente che fa delle vacanze veramente estreme sull'isola dei serpenti.
2: Ne parleremo abbondantemente, ma non adesso.
0: A Pollena Trocchia, cioè fanno cose gravi.
2: 10 minuti da qui, Pollena.

0: off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
1: Radio Kiss Kiss.
0: Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Dangete, bella, bella, Sienna Spyro nei Corrieri di Kiss Kiss. Allora, Ciro, nel video che abbiamo citato prima, no, di questi tizi che vengono lasciati su una piattaforma in alto mare e lo fanno volontariamente, sì, perché è una forma di turismo per cui pagano anche $200 a notte, così per stare nel pieno dell'Atlantico, ci sono dei commenti che mi hanno fatto molto ridere, no? Tipo, sembra la scena di un film horror, io non ci andrei mai e poi mai. Qualcuno scrive: attenzione, il contrario della bucket list prima di morire.
1: Ricordiamo la bucket list, che cos'è? Le cose che metti nella lista prima di morire,
0: esatto,
1: le cose che vuoi fare prima di morire.
0: Però io la
1: mentre questo è il contrario, cioè quello che non vuoi fare assolutamente
0: prima di morire.
1: Prima di morire.
0: Cioè, per esempio,
1: morire.
0: Che cosa non faresti mai e poi mai?
1: Ragazzi, io ho sempre detto, ho paura del bungee jumping.
0: Del bungee jumping.
1: Paura e non lo voglio fare perché non mi dà adrenalina, mi dà solo paura, quindi non lo voglio fare.
0: Vabbè, ma non solo quello, immagino, perché anche a me quello, ma insieme.
1: A me fa paura pure dirlo. Bungee jumping.
0: Oddio!
1: Esatto.
0: Cioè, stava
1: e
0: per
1: tu lo dici, bungee, metto paura.
0: Bungee jumping. Sì, no, ma è, effettivamente quello è tutta un'altra serie di sport estremi come il deltaplano, quella roba.
1: Sì, sono cose che non mi attirano. No, ho paura, non voglio farlo.
0: Paurissima, paurissima. Allora, io ti direi che nella mia bucket list delle cose da non fare assolutamente prima di morire, io ci metterei dei cibi, cioè mangiare dei cibi.
1: Mangiare dei cibi?
0: Se tu vai in alcuni mercatini orientali.
1: Roba di scarafoni, queste cose qua.
0: Bravo, hai detto la parola esa, perché magari le cavallette io le mangerei anche.
1: Certo, cioè,
0: avrei
1: sono
0: anche se. Ma lo scarafaggio, ma come fa la gente? Oppure...
1: Attenzione, mi piace questa cosa, chiediamolo.
0: Dai,
1: chiediamolo
0: a chi ci sta ascoltando. 347-490-0042. Nella bucket list, cioè nella lista delle cose da non fare assolutamente prima di morire, voi che cosa ci mettereste? Dai, aspettiamo i vostri messaggi vocali.
2: Kiss Kiss.
3: Seguramente estaré bailando esta conmigo, no como amigos.
2: La musica più bella.

0: Eccolo là, dai, che adesso prendi un ginseng.
1: Sempre i meriti.
0: Ti prendi un ginseng, così ti riprendi un po'. Allora, invece questa volta si parla di un'altra bibita nella novità che sta arrivando di Tommaso Paradiso.
1: Però bisogna agitarla.
0: No, aspetta.
1: No, qua c'è agitato nel testo.
0: Fatelo a casa, perché la novità di Tommaso Paradiso si intitola Agitare Coca-Cola.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
3: Kiss. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo. E tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Jerry Calà per Seat, prima.
6: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
8: E alle nostre vacanze romane.
9: Anche se non siamo a Roma!
7: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Ecco, vedi, una cosa da fare prima di morire è ascoltare più musica possibile, perché
1: quello sicuro
0: è una cosa meravigliosa. Ma noi
1: perché stiamo dicendo questa cosa? Perché stavamo giocando proprio in questo momento, in questo modo, cioè la bucket list.
0: Esatto, che sarebbe la lista delle 10 cose da fare prima di morire. Noi l'abbiamo un po' capovolta,
1: l'abbiamo invertita,
0: le cose assolutamente che non farei mai e poi mai
1: nella vita,
0: da qui finché vivo praticamente. Ne sono arrivati un po' di messaggi, sentiamo.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Gloria da Salve.
0: Ciao.
2: Io prima di morire non mi mangerei mai le cavallette, ho paura solo a dirlo.
3: Ma facciamo una lista delle cose da fare dopo essere morti, tipo resuscitare.
0: Vabbè, ma quello è un altro discorso.
1: Bello, bello, bello. Attenzione, vado a leggere questo messaggio di Raffaella.
0: Che dice?
1: Sembra banale, ma io non mangerei pesce crudo. Ragazzi,
0: ma come? In controtendenza con l'attuale situazione.
1: È una questione di gusti, chi è?
4: Ciao ragazzi, io assolutamente mai, mai, mai, prima di morire, né dopo, né durante, una seduta spiritica.
0: Ah, vedi?
1: Tanta paura.
0: Ti ritrovi tutti dall'altro lato poi, eh? Dici, come mai non ci hai chiamati all'epoca? Va bene, poi arriva questo messaggio. Ciao Alfieciro, sono Carmine dalla Dispoli e prima di morire non mangerei la pizza con l'ananas. Allora ragazzi, la pizza con l'ananas.
1: Vabbè, dai,
0: la pizza
1: fare.
0: Con l'ananas è buonissima. È buonissima. A me piace. Vedi, anche la redazione.
1: Pure Lucilla dice che è buonissima. Ma perché non la ordiniamo?
0: Adesso?
1: No, adesso no, perché abbiamo ordinato il caffè.
0: Ma vabbè.
1: Facciamo una cosa: domani la vogliamo assaggiare, ragazzi.
0: Domani la
1: siamo in quattro.
0: Ma io la conosco, la
1: un trancio di pizza con l'ananas e vai.
0: Vai, vai, mi piace.
5: Kiss kiss a tutti, Emanuele. Sto rientrando da Venezia. Io la cosa che non farei è morire proprio. Cioè, ma chi te lo fa fare morire?
0: Ma che c'entra?
5: Ancora da godersela.
0: Sono d'accordo.
5: C'è tanto da fare ancora.
0: Ma sono d'accordo.
5: Che le cose che non farei, è vero. Non, non lo pensare proprio a morire.
1: Ma ci hai ucciso, però.
0: No, è edificante il messaggio. Cioè,
1: attenzione, arrivano, arrivano, continuano ad arrivare. Vai, vai, vai.
0: 347-490-0042. Cosa non farei mai prima di morire?

0: sì, secondo me ci potrebbe stare. Alla fine di un'ora la storia della musica che ci riporta all'anno. Leggo bene 1995.
1: 95, un anno in cui vengono fondate la casa di moda Liu Zhou, che salutiamo, okay, e la ditta di autoricambi Fratelli Cracò di San Fratello Messina, che salutiamo.
0: Salutiamo perché Ciro ci ha guadagnato, quindi va bene. Sai, io volevo salutare anche tutti quelli che dicono Liu Zhou anziché Luigi, cioè Luigi anziché Liu Zhou, perché sono in tanti.
1: Vabbè, uguale.
0: Giusto per dire. The Rolling Stone in quell'anno, Like a Rolling Stone.
1: È grande, direi.

0: Radio Kiss Kiss, buon pomeriggio, i Corrieri di Kiss Kiss, sono le ore 17, questa è la nostra seconda ora, sei bello.
1: Grazie, ma non lo so se l'hai detto per circostanza o se lo pensi davvero. Comunque, se volete vedere...
0: dovevo chiudere un periodo ipotetico.
1: Ah, così, non era neanche tanto ipotetico.
0: È uguale.
1: Se volete vedere quanto siamo belli o brutti, 158 del digitale terrestre, Kiss Kiss TV, siamo anche in televisione, sì signori. Quello che non vedrete è Giovanni Imperatore e non è un caso, perché ha la nostra regia e non lo inquadriamo per ovvi motivi. Sai che adesso è scattata anche, no, c'è la
0: mezzanotte,
1: no, la tassa sulla la tassa etica,
0: ma quello è un periodo ipotetico.
1: Se mostriamo Giovanni Imperatore ci fanno pagare la tassa etica che scadeva ieri, tra l'altro
0: scadeva ieri
1: vabbè,
0: quindi
1: ne parliamo e niente lascia stare.

0: guarda te e poi se ne va.
1: Diciamo scusami, ma che guardi? Via. Ma allora, che ti guardi?
0: La bucket list delle cose da non fare assolutamente prima di morire, quindi abbiamo capovolto un po' quella che solitamente è la dicitura, no? Ah, la devo fare assolutamente prima di morire, invece non fare prima di morire. Ci avete risposto così.
2: Cosa non farei mai prima di morire? Parlo da uomo. Girare col porcello tracolla.
1: Bravo!
0: No, sto pensando se io l'ho fatto.
1: Ma tu sicuro l'hai fatto?
0: Ah, no, aspetta, non quelli lì che dici te. No, non quelli.
1: Quello da parcheggiatore dici tu.
0: No, un po' più trendy. Vai.
3: Ciao Fabio da Cosenza. Ciao. Io non sbloccherei mai il mio telefono.
0: Caspita.
1: Che guarda senso? Allora, non sbloccherei mai. Che, ma poi che significa?
0: No, no, e come no? Se tu sblocchi il tuo telefono e poi muori, vedono tutti quello che c'è sotto.
1: Ah, questo.
0: Ragazzi, qui ci faremo una puntata, attenzione, perché secondo me è molto interessante. Prima di morire, eliminare delle prove è fondamentale.
1: Eh sì, non lasciare. Sto riflettendo un attimo.
0: Devi sigillare casa.
1: Ma non è vero.
0: La devi murare.
1: Ma come ti permetti?
0: Sentiamo.
1: Non sai
4: io una cosa che non farei mai prima di morire.
0: Quale?
4: Mangerei l'aglio.
0: Perché?
4: Crudo o cotto?
0: Ma è una vita difficile,
1: ragazzi,
0: amico mio.
1: Ma che significa? Scusami, tu vai al ristorante. Cioè, tutto è fatto con l'aglio.
0: Sto parlando con la stessa persona che se gli mettono il prezzemolo nel piatto tritato, un pezzettino alla volta lo toglie tutto.
1: No, non so, cioè, ragazzi, ma che c'entra?
0: Prezzemolo
1: tritato. Con l'aglio lo devi cucinare, il prezzemolo lo metti dopo a crudo.
0: Sentiamo.
3: Ciao ragazzi, ma nessun eterosessuale che si sia sbilanciato a dire io non andrei mai con il mio stesso sesso?
1: Forse perché, cioè, se non ti piace tu dai per
0: scontato
1: che non lo
0: essendo
1: fai,
0: eterosessuale. E poi neanche detto, perché molti lo farebbero.
5: Ciao Kiss Kiss, Lina da Milano. Sì. Io non mi farei mai leggere la mano prima di morire.
1: Attenzione, no, ragazzi, questo è un bel argomento. Tra l'altro poi Lina da Milano
0: si sentiva l'accento lombardo.
1: Si sentiva, poi io mi sono girato e ho detto ma questo è de Monza.
0: Sì,
1: sicuro.
0: Ma comunque ha ragionissimo, neanche io mi farei leggere mano, carte, quella roba lì. No, c'ho una paura incredibile.

0: Elettra Lamborghini. Allora, amici di Radio Kiss Kiss, cambiamo decisamente. Ma perché non abbiamo...
1: Hai fatto ridere.
0: No, i potenti mezzi di Radio Kiss Kiss, perché non abbiamo ancora un suono di una pagina che si volta? Io ogni volta devo stropicciare
2: la scaletta. Siamo analogici.
0: Va bene.
2: Allora, attenzione, questa è bella. È stato condannato il giudice. Giudice, ci troviamo a Bologna.
0: Bologna.
2: Un giudice che, ragazzi, vi dico solo quello che faceva. Faceva la pipì nelle bottigliette e le teneva in ufficio nell'archivio accanto a tutti i fascicoli e tutti i libri.
0: Vorrei dire, ma cosa
2: I
0: stai
2: colleghi
0: dicendo?
2: Che dice, ma scusi, ma fammi capire una cosa. Aprivano poi gli armati per i fascicoli e vedevano tutte queste bottiglie, ma circa 40 bottiglie di...
3: È il gesto più schifoso e volgare che io conosco.
0: Questa volta
2: quando
0: sono
2: è stato denunciato poi dai colleghi, lui stesso ha dichiarato: no, vabbè, ma io non vado nel bagno perché i servizi che ci sono qui nel tribunale non sono idonei.
0: Infatti, allora è successo che addirittura il Consiglio Superiore della Magistratura l'ha richiamato ed è stato portato in aula. E diciamo che la difesa ha cercato di contestare un po' questa accusa dicendo: raga, dai tempi del Covid, a causa del clima di paura collettivo legato alla pandemia e anche per i servizi igienici della nostra struttura che non sono idonei, lui faceva pipì nelle bottiglie in maniera giustificata. Al che hanno risposto: ragazzi, non è mai giustificato fare la pipì nelle bottiglie
2: genere, ma non è mai
0: in qualunque condizione.
2: È stato condannato, ma attenzione, perché io qui devo dire una cosa. Tu continua.
0: No, io
2: perché adesso vi dimostro cosa succede negli studi di Radio.
0: Io guarda, continuo a parlare perché è brutto lasciare dei silenzi radiofonici, ma sono molto curioso di sapere, Ciro, dove sta. Che prendi quella bottiglia? Non è quello che
2: eccola!
0: Che cos'è?
2: La bottiglina di Alfio!
0: Ma non ti permette!
2: Allarga la telecamera se puoi, vi facciamo vedere pure lo stanzino là dietro. Vedi? Lì è dove va Alfio a fare i suoi bisogni.
0: È una bottiglietta d'acqua e io non sono un cane, non la faccio negli angoli, non esiste. Ma come ti viene da pensare?
2: Ma adesso la magistratura, la Cassazione ha parlato, adesso ti denunciamo tutti, caro Alfio.
0: Perdo anch'io 2 mesi di anzianità sulla pensione, come a questo signore, questo giudice. No, però io voglio dire una cosa, dire una cosa. Adesso l'hanno buttata lì, che l'hanno buttata lì la faccenda dei bagni non idonei.
2: No, non lo so se l'hanno buttata. Intanto sta ancora nelle bottiglie.
0: No, volevo dire la faccenda della difesa che dice: ragazzi, questo la faceva nelle bottiglie perché il bagno della magistratura era zozzo. La verità è che non tutti riescono a fare quello che devono fare, i propri bisogni, in altri bagni che non siano i propri.
2: Ma questo è bello, che quando parlo pure con gli amici, colleghi,
0: di cosa parli con gli amici? Della pipì e della...
2: Per la serie, mamma, devo andare in bagno. E vai, vado a casa mia. Ma scusa, porca miseria, io li ho battezzati tutti, i bagni della Campania.
0: No, questo è un argomento secondo me sul quale dobbiamo dibattere abbastanza. Ma tra poco però.

0: Chissà te, che ami andare al cinema da solo. Ti godi il film in silenzio e poi lo scegli tu. Chissà te, che oggi c'è il vostro appuntamento fisso. Un'uscita con le tue migliori amiche. Solo donne.
1: Solo donne. Solo donne.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
2: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
3: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€ nei migliori supermercati come AEO e Famila.
2: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su, mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: Kiss Kiss!

0: De Palma con tutta ovviamente la crew, no? Di Anita, di Amy Schilla, la testa gira, tra l'altro ricordiamolo.
1: Ma diciamo sempre con tutto il cucazzaro.
0: Con tutto il cucazzaro, cioè il cucuzzaro cazzaro, perché sì, sennò sì, ci dicono che abbiamo sbagliato a dire. No, volevo ricordare che Fred De Palma, tra l'altro, sarà uno dei protagonisti del Kiss Kiss Way nella quarta tappa, che è quella di Viareggio. Quindi il 10 e 11 luglio noi saremo lì. L'11 luglio ci sarà il concerto e poi ci divertiremo un po' insieme.
1: Bello, bello, bello. Allora, prima si parlava di questo giudice che non andava nei bagni del tribunale, ma faceva la pipì nelle bottigliette.
0: Nelle bottigliette.
1: E si è aperto un dibattito.
0: No, tra scusa, le lasciava in ufficio.
1: Le lasciava in ufficio, sì, sì, alla merce di tutti.
2: Chi è? Cioè, non si può neanche più fare la pipì nelle bottigliette. Dove arriveremo in Italia? Mamma mia, che schifo.
0: No, no, no, aspetta, la puoi fare nelle bottigliette, non te la conservi nell'ufficio dove ci sono altri
1: colleghi. Che bei momenti. Ma scusami, tu sei uno di quelli che quando va in giro fuori, che ne so, a cena o al lavoro, non va mai nei bagni?
0: No, non ho problemi.
1: Ah, pure
0: no,
1: io
0: non me ne frega niente.
1: No, io vado apposta.
0: No,
1: io non lo faccio a casa e dire no, mo ci scendo, lo faccio dall'altra parte.
0: È proprio un turismo il tuo,
1: sì,
0: cioè
1: sì,
0: mirato a quello. No, no, però è vero.
1: No, scherzo,
0: allora,
1: non ho problemi però ad andare nei bagni.
0: Ci sono tantissime persone che dicono, oh, io solo il bagno di casa mia.
1: Sì.
0: Adesso ovviamente ci riferiamo anche a qualcosa di più complicato rispetto alla semplice pipì e non andiamo oltre nel dirlo. Per non essere indelicati. Però c'è tanta gente che solo il bagno di casa propria, perché come ti accoglie l'asse,
1: allora, facciamo,
0: di casa tua?
1: Chiediamolo, perché dobbiamo fare proprio un sondaggio per capire gli italiani se sono predisposti a farla anche nel luogo di lavoro.
0: Certo.
1: Quando escono la sera, vanno in un ristorante.
0: Magari in un ristorante, magari all'aeroporto, magari in stazione, magari al lavoro, magari, che ne so, in albergo, bar.
1: Il discorso si divide, nel senso che è ovvio che se sto male mi è venuto l'attacco
0: non parliamo di
1: devi andare. No, in generale, ma sai che ti dico, mi è venuto lo stimolo, non ci vado.
0: Parliamo.
1: Oppure dici, no, non ce la faccio. Voglio capire le motivazioni per cui uno non debba andare.
0: No, io lo chiederei proprio, 347-490-0042. Il bagno, solo ed esclusivamente quello di casa mia, o va bene tutto? Secondo me è un argomento che tocca parecchio. Tra poco i vostri messaggi vocali qui su Radio Kiss Kiss.

0: Alle 17.32 su Radio Kiss Kiss, ancora i corrieri di Kiss Kiss Alfio e Ciro con un argomento, devo dire, non proprio edificante, però tocca un po' tutti, perché stiamo dicendo che in linea generale,
1: sì.
0: La maggior parte delle persone, se non è il bagno di casa propria per le robe un po' più complicate,
1: non ci vanno.
0: Non si azzarda neanche.
1: Poveri stolti!
0: 8 ore al lavoro, 8 ore di morte.
1: Sentiamo, dentro.
2: Ciao Alfio, ciao Ciro.
0: Ciao.
2: Io per pipì non ho problemi, anche perché trattenerla fa male.
0: È
2: e
0: brava.
2: Per il resto sono meno tranquilla, più che altro perché tante volte non hai la possibilità neanche di arieggiare oppure spruzzare profumi, quindi quello no, aspetto di essere a casa.
0: No, capito, lei non si fa il problema per se stessa che sta male, ma per quello che può provocare agli altri.
1: Certo.
0: Tu questo problema mai fai?
1: Ma come ti permetti?
0: Mai,
1: ma che
0: Ciro.
1: Stai dicendo? Ma io sono una rosa, prego.
3: In bagno riesco ad andare solo a casa mia.
0: Beh.
3: Addirittura a sedermi solo a casa mia. Nonostante vivo dove lavoro per mesi, lavoro, non riesco a sedermi per mesi, il bagno lo pulisco io.
0: Ma come stai mesi dentro?
1: Vabbè, dai, ragazzi, ma come? Cioè, è quasi casa tua e non
0: ma
1: ci
0: vai.
1: A
0: parte che chi ha parlato di sedersi? Ma scusami, ma ragazzi. Un po' di acrobazie.
1: Un po' di acrobazie ci sta.
4: Allora, io in bagno vado ovunque, ho una condizione.
0: Quale?
4: Faccio l'acrobata sul vaso.
0: Nel senso
4: che non mi appoggio mai.
0: Certo, che schifo, quello neanche io, ma ci mancherebbe.
5: Ciao Alfio e Ciro.
0: Ciao.
5: No, non esiste. Per me andare in bagno è fondamentale. Io sono un agente di commercio. Sto dalla mattina alla sera per strada e ho veramente visto quasi tutti i bagni dei miei clienti.
0: Vedi.
1: Ma infatti quando arriva la gente dice eccolo qua il cagatore.
0: Dategli la chiave del bagno. Va bene, si continua tra poco su Radio Kiss Kiss.

0: The Radio, anche perché è arrivato il momento di una novità che ci piace un sacco.
1: Sì, l'abbiamo ascoltata anche ieri, ci è piaciuto molto, quindi di conseguenza l'ascoltiamo anche oggi.
0: Non è che dipende da questo in realtà, ah, no. Non è che se piacciono a noi poi le che poi ci piace tutta la musica più bella.
1: Beh,
0: anche la nuova di Emma con Fabri Fibra, Antidroga.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Gemelli Diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Kiss Kiss.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
9: Kiss Kiss. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
10: Yes, yes.
11: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
12: Conviene al tuo portafogli.
13: E alle nostre vacanze romane.
14: Anche se non siamo a Roma!
11: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
15: Kiss Kiss.
16: Let's go! Da Media World arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio. Notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7, tuo a 999 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Media World.
17: Kiss Kiss.
18: Quante cose al mondo!
19: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
0: Kiss Kiss.
20: So

0: Olivia. Olivia, mia dolce Olivia.
1: Olivia.
0: Allora, su Radio Kiss Kiss stavamo chiedendo questa cosa del bagno, perché tutti hanno un po' la fissazione, molti, anzi non tutti, hanno la fissazione che se non è il bagno di casa propria non ci vanno, anche se è al lavoro, anche se è un ambiente abitudinario, no? Che ci stai 8 ore, ma in bagno non ci vai.
2: Sicuramente per l'argomento complicato, quasi esclusivamente il bagno di casa mia.
0: Vedi?
2: Ma per la semplice pipì ci accontentiamo anche di un semplice cespuglio.
0: Mica solo quello,
1: ma anche un promontorio, perché capito,
0: figurati,
1: tu la lanci.
3: Devo dire che io personalmente non ho problemi ad andare da nessuna parte, cioè, ma proprio ovunque, anche all'aperto, anzi devo dire che forse preferisco talvolta.
0: Cioè, pensa che c'è il bagno a casa, ma lui lo fa sul balcone, perché all'aperto preferisce.
4: Ciao ragazzi, sono Alice da Cilavegna. Io l'unico posto dove proprio non ci metto piede, proprio niente, sono i bagni chimici.
1: Quelli sono particolari.
0: Quelle cabine che poi fresche anche d'estate, quando vai ai concerti d'estate.
5: Ma la domanda nasce spontanea. Usava un imbuto?
0: Ma chi?
5: Prendeva la mira?
0: Il giudice?
5: O ce l'aveva talmente piccolo da poter utilizzare una bottiglietta?
1: Ah, ho capito, stavamo parlando del giudice prima, che faceva la pipì nelle bottigline,
0: da
1: le
0: cui
1: conserva.
0: È andato tutto.
1: Quindi giustamente lei si fa questa domanda.
0: Ma che domanda è? Scusami.
1: Perché capito, lei nella sua testa dice: ma se il tappo, comunque la parte iniziale della bottiglia è piccola, come fa questo?
0: Ma non ci deve entrare
1: allora,
0: tutto.
1: E allora, cari amici,
0: no!
1: Voi che siete all'ascolto,
0: no, Ciro,
1: riuscite?
0: No, non è quello. Ma a parte, scusami, adesso giusto per fare un po' di anatomia, ma non è che ce lo devi infilare?
1: Infatti sì, ma non devi.
2: Devo fare, devo spingere.
0: No, Beppe, fermo lì, ti prego.

0: diversi punti di vista e siamo d'accordo anche con Clara e San Giovanni che l'hanno appena detto nella loro canzone. Adesso, a proposito di ragazze, che ragazza mi arriva dall'anno 1978?
1: Sì, ma attenzione, perché nel 78 creammo una società meravigliosa, ragazzi. Sul lungomare di Vasto nasceva la prima soleria.
0: Cioè che vendevate suole.
1: Ma guarda, la soleria, non la suoleria. E cos'è? Negozio per compagnia a persone sole. Una soleria.
0: Gloria Gaynor.

0: Vibe, e io anche me la sono ballata, tutti in studio l'hanno ballata, immagino anche voi, pazzesca. Gloria Gaynor dall'anno 1978, tra poco terza ora, prima aggiorniamo l'attualità. Ben ritrovata Cristina Manco.
1: Una buona serata e bentrovati. In Medio Oriente, mentre in Qatar sono ripartiti i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran, Donald Trump, parlando con i giornalisti, ha affermato che la denuclearizzazione dell'Iran sta procedendo. Il presidente ha anche sottolineato che il prezzo del petrolio è più basso oggi di quando ha attaccato Teheran per non fargli avere l'arma nucleare. Nel frattempo, il ministro degli esteri iraniano Raghezi ha messo in guardia Israele da minacciare la guida suprema Mojaba Khamenei, dopo che il ministro della difesa israeliano Katz aveva affermato che Khamenei era nel mirino. Qualsiasi minaccia contro il nostro popolo e la nostra leadership attonato riceverà una risposta immediata e decisa. Il presidente ucraino Zelensky è arrivato a Dublino per l'apertura della presidenza europea dell'Irlanda e dove avrà un incontro con il primo ministro irlandese Michael Martin e il presidente del Consiglio europeo Costa. Ogni giorno l'Ucraina dimostra di meritare di far parte a pieno titolo della nostra casa europea comune, ha scritto Zelensky su X, e speriamo che durante la presidenza irlandese del Consiglio, ha aggiunto, saremo in grado di compiere progressi tangibili sul percorso verso l'adesione e di aprire tutti i capitoli negoziali. I lefebriani non sono arretrati. Ad Encon in Svizzera sono stati consacrati 4 nuovi vescovi senza avere recepito l'appello del Papa a fermarsi. Questo atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa cattolica. La comunicazione formale del Vaticano potrebbe esserci già in giornata o comunque nel giro di qualche giorno. Siamo accusati di non amare il Papa, ma siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha detto il superiore della Fraternità San Pio X durante l'omelia. Il caso di Nessy Guerra, l'ambasciata italiana al Cairo ha chiesto la garanzia presidenziale per la 26enne sanremese in relazione alla condanna per adulterio inflitta in Egitto, l'ha spiegato il ministro degli esteri italiani al question time alla Camera, dopo essere intervenuto questa mattina per il rilascio della donna italiana che insieme alla figlia di 3 anni era trattenuta dalla polizia egiziana. Secondo quanto riferito dalle istituzioni, il provvedimento formale era stato motivato dalle necessità di dare esecuzione a un ordine legato al diritto di visita per il padre della minore. Almeno 6 morti e diversi feriti, alcuni dei quali versano in gravi condizioni. Il bilancio di un vasto incendio scoppiato in un palazzo di 10 piani ad Anversa, lo riferisce la polizia belga. L'edificio in cui vivono oltre 200 persone è stato evacuato e il rogo causato forse da un problema tecnico al piano terra. Lo sport, calcio al via in questi minuti. Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, sfida valida per i 16esimi dei mondiali. Alle 22 si gioca Belgio-Senegal, nella notte italiana Stati Uniti-Bosnia. Tennis, Jannik Sinner approda al terzo turno di Wimbledon dopo aver superato il portoghese Borges con i parziali 7-6, 7-6, 6-4. Al secondo turno anche Cobolli. Il romano ha sconfitto l'argentino Navone in una partita iniziata martedì e conclusa oggi per via dell'oscurità. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Kiss kiss a te Cristina Manco, kiss kiss a tutta la redazione.
2: E comunque vedi, scrivono persone, dice Ciro, pensavo che fosse un negozio di sole, la soleria.
0: Vedi,
2: un negozio di fregature, invece no, vedi?
0: In riferimento,
2: perché noi non facevamo mai fregature.
0: No, figurati. Vabbè, solo a voi stessi, perché poi dovevate chiudere l'attività. Terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss, signori, mercoledì 1 luglio, un mese. Soprattutto negli Stati Uniti d'America è dedicato, anzi come giorno e anche come mese, al gelato.
2: Al gelato, ma
0: preparati.
2: Veramente?
0: Sì, ma non come lo immagini.
2: Prendiamo un gelato pure noi.
0: No, che c'hai già il pancino che con la bua.
2: Mamma mia, ragazzi, mi sento tanto bene.
0: C'è Gaia.

0: Bossa Nostra su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Signori, buon pomeriggio.
1: Sì, e noi ogni tanto sai che facciamo?
0: Che facciamo?
1: Facciamo tanti giochi.
0: Sì.
1: Facciamo tanti giochi per regalare tanti gadget.
0: Sì, anche è vero, non capisco a che cosa ti riferisci.
1: Perché sono arrivati i gadget nuovi.
0: Ma non è vero.
1: Sono arrivati i gadget nuovi, ragazzi.
0: Che intendi per gadget nuovi?
1: Allora, abbiamo i cappellini.
0: Sì, hai voglia.
1: Le magliette.
0: Hai voglia.
1: Le penne.
0: Hai voglia.
1: Le graffette, i piercing.
0: No, quindi, no, che piercing.
1: Ma attenzione, abbiamo il nuovo gadget. Vado a prenderlo.
0: Vai, che è stato? Ma che cosa stai tirando
1: fuori? Tappetino del mouse!
0: Ma non è il tappetino, dai, per che cosa?
1: Guarda quanto è bello! È bello perché è unico.
0: Allora,
1: hanno sbagliato le misure, ce n'abbiamo uno solo,
0: no,
1: ragazzi.
0: No, questo è per i computer da un tera, praticamente. No, allora, che cosa ha fatto? Dove l'hai preso sto pannello di Kiss Kiss?
1: Stava smontato là.
0: No, allora, effettivamente non ha torto, perché se tu lo paragoni al tappetino del mouse, ecco, hanno lo stesso logo.
1: Vedi che bello?
0: Gli stessi colori.
1: Vedi che bei momenti!
0: Però non è, no, non è il tappetino del mouse. Guarda che qualcuno potrebbe crederci.
1: Questo è e molto bello.
0: Scusa, ma poi un aggeggio del genere, ma come
1: potete usarlo in vari modi.
0: Ma in che modo?
1: Tipo,
0: ma
1: che ne so, la mattina andate al lavoro, sì, ma non sapete se al ritorno trovate il posto per la macchina.
0: Che fa?
1: Poi mettete questo, lo piegate.
0: È assolutamente illegale e incivile, quindi non si può occupare il suolo pubblico. No, ma poi scusa.
1: Molto bello.
0: Come lo spedisci a casa sto pannello di 7 metri per 3?
1: Questa è la cosa, questa è l'innovazione.
0: Qual è l'innovazione?
1: Ve lo venite a prendere
0: ma
1: voi.
0: Che caffone che sei.
2: Dammi da un cappellino.
0: No,
2: posto quello che ce la c'era galacca.
0: No, Peppe,
1: benissimo.
0: Non puoi che avere favoritismi all'interno di Radio Kiss Kiss.
1: Può essere anche un cappellino.
0: Ragazzi, oggi gli è presa male proprio. Posa sto pannello che ci facciamo male. È un'arma bianca, dai. Sentiamo la musica.

arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei, scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.

0: Sal Da Vinci, poesia su Radio Kiss. Allora, caro Ciro, Ciro caro.
1: Sì.
0: Ciro bello, oggi è 1° luglio, lo abbiamo detto.
1: E che quindi?
0: È il mio mese preferito, è il mio mese del cuore, così giusto per dire. Chiedimi perché.
1: Perché Alfio è il tuo mese preferito? Forse perché compi gli anni?
0: No, e infatti qui ti volevo. Non è perché compio gli anni e li compio. Però la verità è che il 1° luglio in America è stabilito proprio come giornata della creatività riferita al gelato artigianale.
1: Creatività, quindi allora, praticamente i gusti più particolari, innovativi.
0: Dico, se te la dovessi dire proprio all'americana, è il National Creative Ice Cream Flavors Day, cioè vuol dire un giorno dedicato al gelato, ma non ai gusti tradizionali, cioè dimentica vaniglia, cioccolato, fragola, pesca, quelle cose lì. No, adesso si deve incentivare la creatività nella realizzazione dei gusti, cioè gli americani sono pazzi da questo punto
1: allora,
0: di vista.
1: Allora ragazzi, io vado a leggervi solo alcuni dei gusti che negli anni sono diventati famosi. Attenzione. Gelato all'olio d'oliva.
0: Deve essere buono.
1: Molto.
0: E deve essere anche come...
1: All'olio d'oliva, comunque, dopo, se è bello strong.
0: Sì.
1: Un po' che ti pizzica pure qui alla gola.
0: Vabbè, ma se tu ci metti una fetta di pane, magari.
1: Sì, un gelato con pane, molto bello. Formaggio di capra,
0: bello.
1: Che meraviglia, che fai? Esci con una bella ragazza, non ti mangi un formaggio di capra?
0: Però tu prova a immaginare
1: gelatino.
0: Il sapore del formaggio di capra, magari un po' più freddo, secondo me male non fa.
1: Certo, anche questo è bello, gelato all'aglio, gelato al wasabi.
0: No, gelato all'aglio, aspetta, qui ti devi fermare, che cosa vuol dire gelato all'aglio?
1: All'aglio, c'è scritto all'aglio.
0: Che sa solo di aglio?
1: Solo aglio.
0: Madonna, altro che formaggio di capra.
1: Wasabi all'inchiostro di seppia, che bei momenti.
0: Che bello.
1: Poi
0: che
1: fino a versioni ispirate a pizza o dog o persino uova di coccodrillo.
0: Ma dai, che sapore hanno le uova di coccodrillo?
1: Ma non lo so.
0: Però è giusto uscire un po' dalla comfort.
1: Però costa tanto, come le scarpe.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Saltavici, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano. Kiss, kiss.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto. Kiss, kiss.
0: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel, Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza.
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai Wind 3 protetti. A casa tutto bene. Wind3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wind3 Store per un preventivo gratuito. Wind3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wind3.it.
8: Kiss, kiss. Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
9: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli €4,29. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
8: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
0: Kiss Kiss.
10: Ah, che male c'è, già la vita è complicata. Se mancavi solo te.
0: La musica più bella suona solo.

0: Super chilling questo pezzo di Merck & Cremont. Allora, parlavamo di gelati, parlavamo della giornata nazionale del gusto creativo dei gelati negli Stati Uniti d'America, che si festeggia proprio oggi. Che cosa intendiamo accendendo i microfoni per gelati? No, scusa, che c'hai il microfono spento.
1: È grande.
0: Che cosa intendiamo per creatività nei gusti di gelato?
1: Cioè... non lo so, dimmelo tu, perché no, per me i gelati erano quelli.
0: Nocciola. Noi parliamo di gelati all'aglio, gelati al formaggio di pecora.
1: Però noi siamo italiani, noi ragazzi. Siamo italiani. Cioè, noi non noi siamo comunque legati a delle tradizioni. Poi ci stanno i gusti, quelli soprattutto cremosi, no?
0: Sì.
1: Che poi quelli fruttosi, cioè la frutta è la frutta.
0: E come no, come
1: quelli
0: no,
1: cremosi tu puoi.
0: Tu quali preferisci, cremosi o i fruttati?
1: Dipende dal caldo, dipende dal periodo. Dall'orario.

0: Qual è per fare la rima con gelatino, nocciolino.
1: Qual è il tuo gusto preferito?
2: Il mio gusto preferito, allora vado proprio sul banale.
1: Sì.
2: Quando ho caldissimo, sì, io ho sete. Limone, però non lo prendo quasi mai.
1: Allora, vuol dire che sei una persona energica, diretta e sincera, dici sempre quello che pensi anche quando nessuno te l'ha chiesto.
2: Vieni qua.
1: No, te lo dico perché esiste. Fai male.
2: Però ogni tanto prendo quello al caffè. Mi piace molto il
1: gelato. E allora
2: se
1: prendi il caffè, vivi da solo?
2: Hai visto?
1: Ecco, sì,
2: che cazzo c'entra io da solo? Ma che un'amica mia mi piace il caffè, ma vivo con la mamma.
1: No, in realtà c'è scritto vivi solo dopo il secondo espresso. Vuol dire che sei una persona operativa quando gli altri stanno ancora cercando di riprendersi dalle fatiche.
2: Quindi
1: del
2: bisogno. Mi stai dicendo, vedi che sono operativo
1: ed energico.
2: Energico, sì, e dico le cose in faccia.
1: Dai, allora proviamoci a chiederlo al 347-490-0042. Io ho la lista dei gusti che corrispondono a delle personalità. Quindi voi ditemi quale gelato preferite tra quelli che hanno.
2: E noi vi diremo chi siete.
1: Eccolo là, tra poco voglio sentire messaggi vocali, la vostra voce. Hey mama, this that beat that make you move, mama. Get on the floor, move your booty, mama. We the blast masters blasting up the drum.

0: Ah, un attimo prima e avreste visto gli abusi che subisco da Ciro Limatola. Comunque, allora, su Radio Kischi mi
1: si parlava di gelati. A ogni gelato è uguale, a allora, ogni gelato corrisponde una personalità.
0: Esatto, esatto. Non è una lista che ho fatto io, è una lista che arriva da esperti, conoscitori del gusto e della psiche umana. Attenzione. E quindi i messaggi che ci avete inviato sono questi. Vai.
2: Ciao ragazzi, il mio gusto preferito è nocciola.
0: Nocciola.
1: Attenzione,
0: attenzione.
1: Nocciola. Sono arrivati miliardi di nocciole.
0: Esatto, equilibrata. Allora, sei una persona equilibrata, diplomatica, vai d'accordo con tutti, sei la classica amica che riesce a mediare anche nelle litigate di gruppo. Nocciole è un gusto che odio.
1: Vedi, perché tu non sai mediare.
0: Non so mediare. Non
3: sono equilibrato. Il mio gusto preferito del gelato è il pistacchio.
0: Pistacchio, pistacchio, attenzione. Pistacchio. Ma sembro Paolo Fox dei gelati. Sì. Pistacchio, sei elegante, sicura di te e non hai bisogno di farti notare. Chi ti conosce ti sceglie per sempre.
4: Raga, io sarò strana, ma mi piace la stracciatella.
1: Ma perché strano, sei... lo so. No, strano cosa, quella è buonissima, la tracciatella con i pezzi, poi soprattutto è fatta bene, con i pezzettini di cioccolata.
0: Ah, ma che meraviglia. Allora,
4: è strano, lo so.
0: Non è strano, va bene, però ti dico che sei apparentemente tranquilla, ogni tanto però tiri fuori delle schegge di follia che nessuno si aspetta.
1: Ma che cagata.
0: Leggermente di tascarico.
1: Perché stanno le schegge di cioccolata?
0: Vabbè, oh, che ne so, così c'è scritto. Ce ne sono altri? Allora, Michele scrive che lui... No, aspetta, scrive... Fragola e limone, ma in realtà adesso...
1: Fragola è il nome, è Michele? Chi
0: no,
1: è?
0: No, lui si chiama Michele.
1: Fragolone, chi è questo?
0: Scrive che il suo gusto preferito, Michele, dice, è limone e fragola. Limone ne abbiamo già parlato prima. Fragola vuol dire che sei molto romantico, Michele, sei emotivo e sei nostalgico.
1: Vedi.
0: Ti commuovi anche semplicemente con una pubblicità e conservi ancora gli scontrini dei primi appuntamenti.
1: Questo sono io, no, gli scontrini no, non li conservo.
0: No, come no, per i rimborsi spese dell'azienda.
1: Ma che c'entra quello? No, però fragola...
4: Mi piace la stracciatella.
0: Eh?
1: La
0: ciaccarella.
1: La ciaccarella!
4: Mi piace la stracciatella.
0: No, sembra che... Ma come l'hai cambiato?
1: Ma l'ha tagliata quel cretino.
0: Anche
1: comunque
0: male.
1: A me limone e fragola piace, soprattutto quando poi mangi tutti insieme.
0: Madonna.

0: So good su Radio Kiss.
1: Ma allora sei forte.
0: Grazie mille, ma non quanto Michael Jackson e Justin Timberlake e non quanto Giulia e Biagio Antonacci.
1: Sì, perché hanno scritto l'ultima canzone che sai come si chiama?
0: Come si chiama?
1: È l'ultima canzone.
0: E poi basta.
1: No, sì, è l'ultima canzone.
0: Ah, è il titolo della novità.
1: L'ultima canzone.

0: piacere, Calciolone.
1: Che bel nome, finalmente qualcuno. Facciamo amicizia.
0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio. Kiss.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
4: Internet veloce! Quanti giga vi servono?
3: Questo finché non passi a Eolo.
5: E allora tutto diventa più...
3: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
9: Eurospin! La spesa intelligente!
10: Kiss. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta! Adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.

0: per me è una novità.
1: Ah, quindi c'è l'effetto sorpresa.
0: C'è l'effetto sorpresa.
1: Sono
0: per
1: molto
0: me.
1: Contento. Allora, io ti dico che il messaggio che ci è arrivato è stato trasformato in una canzone che è un tormentone.
0: Potrebbe essere un tormentone estivo.
1: È una vera e propria hit. Ti dico solo, fattene una ragione. Ricordati queste parole, per favore, maestro, attacca.
0: Vai.
2: Buonasera Arturo, Letizia mi ha detto che mi cercavi. Ti voglio dire che è inutile che chiami lei, anche perché so che è una scusa per parlarle. Secondo te non ho notato come la guardi quando usciamo tutti insieme?
3: Da quando eravate all'università che ci provi, mi ha raccontato tutto, hai preso già i pali per anni. Adesso vuoi andare

0: che bomba!
1: Ma hai capito che pezzone? Hai capito che secondo me l'avremmo dovuto
0: elaborare? Ma vogliamo fare, cioè, inventiamo la seconda parte?
1: Ma cosa ti devo dire?
0: Ma guarda, ma... che hai ragione, un tormento. Letizia sta con me.
1: Vattene, una ragione. Allora io intanto direi,
0: ma
1: a chi
0: poi
1: c'è...
0: ragione che fa rima con fravolo, cioè,
1: no,
0: ragazzi,
1: favolone,
0: cioè,
1: cosa,
0: fidati,
1: non
0: fidati,
1: fa rima con quello.
0: No, ragazzi,
1: la
0: dobbiamo fare, Giovanni.
1: Con tante altre cose. Va bene, allora invitiamo chi ce l'ha inviato questo messaggio, non mi ricordo il nome, a mandarci magari il resto, così ne facciamo una vera e propria hit.

0: tempo che scorre veloce, motivo per cui ci dobbiamo salutare perché è già finita la puntata dei Corrieri di oggi.
1: E vabbè, non fa niente, però torniamo domani.
0: Ma che voce è quella?
1: È perché è così.
0: Torniamo domani, torniamo. A che ora, scusami, perché non mi ricordo mai.
2: Allora, domani alle 16.
0: Domani, dopodomani?
2: Dopodomani non si sa.
0: Vabbè, sempre lo stesso l'orario, l'appuntamento rinnovato 16:19 Corriere di Kiss Kiss. Grazie a Joschi Imperatori in regia. Non abbiamo salutato ancora Luigi Fischetti, che è lì invece in regia.
2: Grande tipo. Gigi! Allora, attenzione, salutiamo Alfio Battaglia.
0: Ciro Limatola.

0: History Kiss del 1972, Carly Simon. Baci ai nostri corrieri che tornano domani e linea ad Umberto Aprea in redazione per le news.
1: A tutti una buona serata. In primo piano la vicenda della cittadina italiana Nessy Guerra, coinvolta da mesi in un caso giudiziario con l'ex marito al Cairo. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo Palese ha ottenuto il rilascio della donna, che è rientrata insieme alla sua bambina a casa. Le autorità di polizia egiziane hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stata un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore, cittadino egiziano, avrebbe diritto di vedere la figlia senza tuttavia fornire ulteriori elementi. Scisma nella Chiesa cattolica dopo che a Eikon, nel sud-ovest della Svizzera, sono stati ordinati 4 nuovi vescovi lefreviani senza mandato pontificio. La cerimonia, celebrata nonostante un violento nubifragio e dopo l'inascoltato ultimo appello del Papa, comporterà la scomunica automatica. Siamo pronti a pagare qualsiasi prezzo per salvare la Chiesa, ha detto durante l'omelia Don Davide Pagliarini, superiore della Fraternità San Pio X. Andiamo in Belgio, dove almeno 6 persone sono morte in un incendio scoppiato in un palazzo di 10 piani ad Anversa. Ci sono anche diversi feriti, molti in gravissime condizioni. Le fiamme sarebbero divampate per un problema tecnico al piano terra di un condominio. Le squadre di soccorso stanno continuando a perlustrare l'edificio alla ricerca di eventuali dispersi. Nello stabile risiedevano oltre 200 persone. Medio Oriente, la denuclearizzazione dell'Iran sta procedendo, lo ha detto Donald Trump commentando positivamente i colloqui in corso a Doha in Qatar. Il presidente americano ha anche sottolineato come il prezzo del petrolio sia oggi più basso di quando è iniziato il conflitto. Veniamo in Italia. L'aula del Senato ha confermato la fiducia posta dal governo sul piano casa. Prevede lo stanziamento di circa 7 miliardi di euro destinati alla rigenerazione urbana per il periodo 2027-2034. Comuni ed enti locali assumono il ruolo di soggetti attuatori con la possibilità di accedere direttamente ai fondi per il recupero degli immobili popolari attualmente inagibili. L'obiettivo dichiarato è il ripristino funzionale di 60.000 unità abitative. Da domani graduale calo delle temperature e del caldo record in tutta Italia. Oggi le città da bollino rosso sono state 21, domani saranno soltanto 2, Catania e Reggio Calabria. Da venerdì, dei 27 comuni monitorati, invece solo 9, tra cui Roma, Genova e Torino, saranno in giallo. Una tregua dunque dell'AFA, favorita anche da temporali di forte intensità previsti da nord a sud. E siamo allo sport con il tennis. Jannik Sinner vola al terzo turno di Wimbledon. Il tennista azzurro ha battuto il portoghese Nuno Borges in 3 set con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4 al secondo turno dello Slam di Londra, e al prossimo, che varrà l'accesso agli ottavi di finale, affronterà lo statunitense Jenson Brooksby. Mondiali 2026 in campo Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, sfida valida per i sedicesimi di finale. Alle 22 si gioca Belgio-Senegal, nella notte italiana Stati Uniti-Bosnia. Tutti gli aggiornamenti tra poco più di un'ora nel nostro speciale. Abbiamo concluso, vi lascio con Rita. Da Umberto Aprea, a più tardi e kiss kiss a tutti.
0: Kiss kiss a te Umberto, ciao redazione, grazie per quest'ultimo aggiornamento sulle news di oggi. L'informazione su Kiss Kiss torna domani mattina alle 7. Le 19 e 2 minuti del primo luglio, del primo giorno di luglio. Ciao a tutti da Rita. Le parole del giorno, avete sentito, sono scisma e scomunica. Due parole che mi fanno riflettere. Siamo nell'era dell'intelligenza artificiale o siamo nel medioevo? La domanda nasce spontanea. Saluto a Martin Lutero in regia e tutti voi passeggeri. Dove siete? Dove andate? Un fiorino. Va bene, c'è Gigi Fischetti che vi saluta dalla regia. Io sono Rita, sono la vostra autista fino alle 21. Benvenuti a Porta mia casa, kiss kiss.

Chicago, non so se avete letto, Ed Sheeran e Martin Garrix si sono letteralmente imbucati al loro matrimonio, al ricevimento di nozze. Tutto è cominciato con un semplice messaggio privato su Instagram inviato dal fratello della sposa, e avrà pensato questo: ma quando mai mi risponderanno? E invece i due, che si trovavano in città per i loro rispettivi concerti, hanno deciso di accettare l'invito all'ultimo minuto e si sono presentati così nella sala dove si teneva la festa. Quindi hanno preso i microfoni e si sono esibiti dal vivo davanti agli sposi e davanti agli invitati sotto shock. Pure la nonna e pure lo zio ubriaco dello sposo, tutti su di giri per la splendida sorpresa. Baby K in arrivo su Radio Kiss Kiss per voi ora.

Tuca Macarena, Baby K su Radio Kiss Kiss, ma anche Tuca Macarena, secondo me carino, sembra il nome di un nuovo gelato, il gelato del 2026. Stavo pensando che ieri una mia amica si è lamentata del fatto che con questo caldo assurdo le è completamente sparito l'appetito. Mi ha guardato tutta sconsolata, ha detto: guarda, io non riesco proprio a mandare giù niente. Ora la scienza le dà pure ragione, perché pare che quando la temperatura sale il cervello spegne i segnali della fame, proprio per evitare che la digestione produca altro calore, quindi è una specie di sofisticato meccanismo di difesa che ha il nostro organismo, no? Però io vorrei capire una cosa. Ma il mio di organismo esattamente da chi si sta difendendo? Cioè, perché a me questo superpotere estivo non mi è ancora arrivato? Anzi, fuori ci sono 40 gradi, io continuo ad avere la fame biologica di un orso grizzly a dicembre, quindi c'è chi d'estate s'asciuga e chi come me riesce ad ingrassare anche idratandosi con l'acqua e il limone. Quindi, se anche il vostro metabolismo, amici di Portami a Casa Kiss Kiss, ha deciso di scioperare, vi prego fatemelo sapere, cioè almeno non mi sento sola, ecco. 347 490 0042. Frattanto accogliamo Bruno Mars.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salta Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld. Kiss
2: Kiss. Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
0: Kiss

Funk, Francesco Gabbani su Radio Kiss Kiss. Allora, si parlava di sciopero del metabolismo, grazie amici, veramente di cuore, mi sento meno sola, grazie a voi, centinaia di messaggi e di vocali. Parto da questo di Antonio, che scrive: altro che in appetenza, ieri sera mia madre ha tirato fuori dal forno una parmigiana di melanzane che sprigionava lo stesso calore del nucleo terrestre. C'erano 38 gradi in casa, ma davanti alla parmigiana non si guarda in faccia a nessuno. Ho sudato l'anima, ma ne valsa la pena. Rita, non sei sola, resistiamo. Sì, Antonio, resistenza e panza. Federica, io sono come te, scrive Federica. Il mio medico mi ha detto d'estate solo piatti freddi e leggeri. Ieri sera ho ordinato una pizza, 4 formaggi con doppia mozzarella. Grande Fede, grande. Peppe, meraviglioso. Peppe ha detto: il mio metabolismo funziona a metà. Metà abolismo, metà non funziona. Risultato, tengo la panza. Vedi? Ripeto, omme e panza, omme e sostanza, si dice a Napoli. Visto che abbiamo appurato che sul cibo e sullo sfoggiare una linea perfetta d'estate, io non posso proprio darvi grandi consigli. Cambiamo decisamente menu. Parliamo di come nutrire la mente, che poi è il primo passo per farla restare in salute, no? Ma ne parliamo dopo su Radio Kiss Kiss. Adesso c'è Rihanna.

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

Loco, grande hit estiva su Radio Kiss Kiss, DJ Gordo protagonista. Allora qui si scherza, si ride sulla forma fisica, visto che con la linea estiva ho già fallito. Cambiamo menu. Poco fa ho detto parliamo di come nutrire la mente, che è poi il primo passo per farla restare in salute, e non serve fare digiuni o sforzi titanici. Una nuovissima ricerca scientifica propone una sfida, secondo me accessibile, fattibile, la sfida dei 15 minuti, e funziona esattamente così: bastano appena 15 minuti al giorno di un'attività stimolante per non quella che stai pensando tu, malandrino in regia, per stravolgere in meglio la salute del nostro cervello. E può essere questa attività stimolante di un quarto d'ora fare un po' di sport, fare una passeggiata veloce, oppure staccarsi un attimo dai social e leggere le pagine di un libro, ok? Solo un quarto d'ora. Pare che questo piccolissimo investimento quotidiano basti a rigenerare i neuroni, ridurre lo stress, migliorare la memoria. Vedi quanti vantaggi. Insomma, se per gli addominali da spiaggia oramai è tardi e abbiamo gettato la spugna, siamo decisamente in tempo a rimettere in forma il cervello. Quindi, se non possiamo essere fighissimi, almeno cerchiamo di essere intelligenti, almeno quello. Almeno i neuroni quest'estate faranno un figurone in costume. Coldplay nella musica più bella di Kiss Kiss. Questa è Orphans.

New Kiss in arrivo. Per chi non mastica lo slang, l'espressione white girl wasted indica quel preciso momento della festa in cui hai decisamente esagerato con i cocktail e ti stai imbarazzando davanti a tutti gli amici. Ma la cosa più interessante è che white girl wasted è il titolo della nuova di Anna e The New Kiss.

0: aspettando. Ecco che è arrivata la nuova di Anna, White Girl Wasted, ed è New Kiss. Sto cercando di rinfrescare l'aria. Ciao e benvenuta Alessandra Tropiano di ilmeteo.it per un aggiornamento sul tempo previsto per domani.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Domani mattinata potranno verificarsi ancora temporali, soprattutto sull'Emilia Romagna e sulle regioni centrali a carattere sparso. Migliora sul resto del nord. Col passare delle ore ulteriori fenomeni temporaleschi potranno interessare il centro, ma via via anche la Sardegna, la Campania e la Basilicata. Tempo buono altrove. Massime in calo tra 28 e 33 gradi al nord, tra 25 e 30 al centro, tra 25 e 32 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
2: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
3: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
4: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
3: Ti aspettiamo.
2: MD, buona spesa Italia.
5: Kiss, kiss.
6: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
5: Kiss, kiss.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Kiss, kiss.
10: Quando non sono a casa tutto bene.
11: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
12: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
13: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Kiss, kiss.
14: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.

Lady Gaga, Doechii, Runway su Radio Kiss Kiss. Allora ragazzi, se pensate di essere indietro con gli esami all'università, consolatevi, parliamone. C'è chi ci ha messo la bellezza di 50 anni abbondanti per farcela, e sto parlando di Sal Da Vinci. Ho appena letto che Sal Da Vinci ha appena ricevuto la laurea honoris causa al Conservatorio di Benevento, quindi lo vedo nelle immagini visibilmente commosso, con gli occhi lucidi è salito sul palco per farsi incoronare con la classica coroncina d'alloro, no? Però il momento più bello, e parla la partenopea verace che c'è in me, il momento più bello è stato il discorso quando ha guardato il pubblico e ha detto: mamma scusa se mi sono laureato tardi e sono un pochino fuori corso, ma tenevo una scusa, stevo faticando, cioè stavo un attimo lavorando. Effettivamente, prima 30 anni di concerti, prima riempire i teatri, prima scalare le classifiche e poi una bella laurea. Ovviamente honoris causa al conservatorio, che merita davvero con il cuore Sal Da Vinci, che è un amico carissimo di Radio Kiss Kiss. Leona Lewis nella musica più bella 2008, la ritroviamo con la sua struggente Better in Time.

È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e poi.

Visto richiesti in arrivo, datato 1991, quando una band famosa per il rock duro, per i riff pesanti, decise di spegnere gli amplificatori, gli Extreme, che imbracciarono una chitarra acustica e regalarono al mondo un brano molto romantico, con un invito a superare le frasi fatte, no? Perché il testo dice chiaramente: non dirmi solamente ti amo, dimostramelo con i fatti. Un pezzo che volò subito in classifica, spiazzando tutti e diventando un successo senza tempo, un capolavoro di armonie vocali, di sentimento puro. More Than Words, Extreme, History Kiss del 1990.

Per un attimo ho sognato, ho immaginato di essere così intorno a un falò su una spiaggia insieme agli Extreme More Than Words e insieme a tutti voi, anzi, a cantarla. Niente, è sempre magica More Than Words. Durante l'ascolto il tempo sembra letteralmente dilatarsi, almeno questo è l'effetto che fa a me. Ciao a tutti da Rita, buonasera, buon mercoledì sera del primo giorno di luglio. Siete con Portami a casa Kiss Kiss, il vostro appuntamento tra le 19 e le 21 con Gigi Fischetti che vi saluta dalla regia. Io sono Rita, felice di essere la vostra autista sempre. Arrivano i pinguini tattici nucleari.

0: Prima Pinguini Tattici Nucleari, poi Bob Sinclair e Kaisa, che Kaisa direi, e poi Paolo Nutini, infine New Shoes qui nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti da Rita. Il mondo del basket ha appena regalato ad internet, ai social, il meme definitivo di questa estate. La protagonista si chiama Sophie Cunningham. La signorina Cunningham gioca nella WNBA con le Indiana Fever ed è diventata una stella planetaria dei social per questo gesto surreale. Durante una partita accesissima per difendere una compagna, lei ha iniziato a litigare con un'avversaria, però anziché urlare, anziché spingere come chiunque altro avrebbe fatto, la Cunningham è rimasta immobile e le ha semplicemente puntato il dito contro, in silenzio, l'ha fissata per ben 22 secondi netti, mentre l'altra ha perso completamente la testa. Il video ha superato i 30 milioni di visualizzazioni in pochissime ore. Lei stessa ha commentato dicendo: sì, probabilmente la cosa più stupida che io abbia mai fatto, ma la faceva imbestialire e non ho saputo resistere. Quindi quando vuoi fare incazzare qualcuno, non urlare, non litigare, puntagli il dito contro. Questa ragazza ha inventato una cosa che non esisteva: il dissing immobile.
1: Kiss.

0: più.
1: Noemi su Radio Kiss Kiss con Tu cosa fai questa sera? Ma la domanda è un'altra: cosa succede nel mondo del calcio? Ecco, per tutti gli aggiornamenti e per le ultime novità in diretta dai mondiali, linea alla nostra redazione.
2: Speciale World Cup 2026.
3: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
4: L'Inghilterra soffre per 75 minuti ma si qualifica nella sfida dei sedicesimi. La squadra di Tuchel ha battuto in rimonta la Repubblica Democratica del Congo, che aveva sbloccato il risultato dopo solo 7 minuti di gioco con un gran gol di Brian Sipenga, che appena dentro l'area di rigore da posizione defilata scaglia un gran destro sul primo palo. Il portiere inglese Pickford smanaccia ma non riesce a respingere il pallone. La squadra africana, che sembrava in controllo, ha mantenuto il vantaggio fino al 75esimo minuto, quando l'estro del fuoriclasse Harry Kane, che si fa trovare pronto a pochi metri dalla porta avversaria da un bel cross di Gordon, insacca il gol del pareggio e cambia la partita. L'Inghilterra ci crede sempre di più, portando avanti un vero assedio che culmina con la rete che ribalta definitivamente il risultato. Ed è ancora lui, Harry Kane, per il definitivo 2-1 che garantisce agli inglesi l'approdo agli ottavi, dove troverà il Messico. E il programma dei sedicesimi prosegue. Segue alle 22 con Belgio-Senegal, alle 2 della notte italiana saranno invece in campo Stati Uniti e Bosnia. E con questo abbiamo concluso, la linea torna a Rita.

0: Kiss a te, che non hai mai avuto bisogno di una ricorrenza per regalarti un mazzo di fiori. Kiss a te, che non vuoi legarti a nessuno, perché finalmente hai trovato il tuo equilibrio. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: C'è un momento preciso in cui capisci.

0: di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Kiss, kiss.
0: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Yes, yes.
0: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Kiss

Flamenco, Paranoia, Samurai J su Radio Kiss Kiss. Coppa del Mondo di calcio. Avete notato che l'eroe indiscusso non è un palleggiatore brasiliano o una stella argentina, ma è un gigante norvegese di 1,94 m. Erling Haaland ha letteralmente hackerato il mondiale, questo ragazzone. La cosa assurda è che ci sta riuscendo più con i meme che con i gol. Per anni lo abbiamo descritto come un robot glaciale programmato per segnare, invece sui social Haaland è esploso proprio, ha lasciato esplodere il suo lato totalmente folle e demenziale. Prima si fa riprendere mentre finge di essere l'addetto ai social della Norvegia, lasciando i tifosi sotto shock. Poi ha pubblicato selfie assurdi con le maschere a infrarossi per dormire. Su TikTok oramai c'è una valanga di video con parrucche bionde e creator che imitano la sua corsa da vichingo all'assalto. Persino quando i tifosi lo prendono in giro, lui, anziché offendersi, li riposta su Instagram ridendoci su, e questa è una cosa molto bella. Praticamente questo ragazzone ha capito tutto, perché in un calcio di dichiarazioni scritte dai manager e di pesantezza assoluta, Haaland ha deciso di essere un meme vivente. Ed è meraviglioso, devo dire. Mi piace molto, mi diverte. Daido per voi nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Lo ricordate sicuramente, questo gran pezzo del 99, si intitola Thank You.

Un chiaro omaggio a Me Gusta Studi, Manu Chao, insieme a Manu Chao, Carol G, viajando por el mundo. È la reina del verano! Chissà perché mi parte la regina dell'estate, quella che sta dentro di me esplode quando arriva questo pezzo. Allora, restando in tema di persone che diciamo si prendono i loro tempi con la scuola, prima parlavo di Saldavinci e la sua laurea honoris causa al conservatorio, ma c'è chi è riuscito a fare ancora meglio. Stamattina a Roma, Pupo ha 71 anni suonati e dopo una carriera che insomma voglio dire ha finalmente sostenuto l'esame orale di maturità. Ma la parte fantastica non è tanto l'interrogazione, ma è quello che è successo dopo, perché appena finito il colloquio Pupo si è seduto al pianoforte dell'istituto e si è messo a cantare una sua mega hit che non è Gelato al cioccolato ma è Un amore grande, e l'ha dedicata alla professoressa della commissione. Capito il ruffianone? Pupo ha trasformato l'orale di maturità in un piano bar, così. Professori, se ci state ascoltando, siate onesti. Quanto incide sul voto una serenata privata del genere? Ma così, giusto per sapere. Alanis Morissette su Radio Kiss Kiss, questa è la sua Guardian.

Marrakesh su Radio Kiss Kiss. Abbiamo un new kiss, anzi io ho un new kiss da offrirvi ed è il secondo del mio appuntamento di oggi insieme a voi e si tratta del nuovo singolo di Harry Styles. Diciamo che meglio non potevo scegliere. Dal suo nuovo album questa è Dance No More.

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Saltavinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
0: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.

la musica più bella è Radio Kiss Kiss che stai ascoltando e che ti sta accompagnando verso sera con me, Rita, con Gigi in regia, quelli di Portami a Casa Kiss Kiss, e così il record assoluto è stato polverizzato. E quando parlo di record parlo di tempo massimo trascorso tra l'inizio degli studi universitari e il conseguimento della laurea. Allora, c'è questo ex manager di 96 anni, dico 96, il signor Sergio, che si è appena laureato portandosi a casa una sfelza di 30 lode e un ottimo risultato. Allora, quest'uomo ha discusso la tesi a 70 anni di distanza dall'inizio del suo percorso accademico, cominciato quindi negli anni 50. La sua dichiarazione ufficiale è un capolavoro. Ha detto: mi mancavano solo due esami, sono tornato per chiudere i conti. Adoro, è fantastico. Sergio ha affrontato la sessione estiva a 96 anni, ripeto, con la mentalità di un personaggio di Tarantino che va a regolare un conto in sospeso con il destino, no? Capisci il livello? Cioè, questo signore ha deciso di riaprire il libretto universitario dopo aver fatto un'intera carriera da dirigente. Quindi Sergio, come dire, sei il nostro eroe indiscusso del giorno. Complimenti di cuore. Sixpence on the Reach, gran pezzo questo del 1999, si intitola Kiss Me.

e per l'ultima volta Kiss Me, Kiss Me, Sixpence Non the Richer. È delizioso questo pezzo, dal 1999 ad oggi è sempre una meraviglia ascoltarlo insieme a voi qui su Radio Kiss Kiss. Il viaggio più incredibile dell'anno tocca il traguardo, signori. Il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per un gran finale da brividi. Venerdì 10, sabato 11 luglio vieni al Play Village in Piazza della Rinascita, mettiti in gioco e conquista l'esclusiva Area Pit per il live show di sabato sera allo Stadio del Mare. L'ingresso è come sempre gratuito, ma i posti sono limitati, quindi corri su kisskiss.it per scoprire la lineup e tutti i dettagli. Kiss Kiss Way, il gran finale è a Pescara.

anche Dolce Nera vuole sapere tu cosa fai stasera. Per me è facile, la risposta è proprio facile. Io sto con la comitiva e con You Two e Kiss Kiss e con il nostro capitano Stefano Piccirillo che sta per arrivare. Grazie infinite per aver viaggiato insieme a me fin qui anche oggi, in questo primo giorno di luglio. Grazie a Gigi Fischetti in regia. Per salutarci e per darci appuntamento a domani alle ore 19, un grande history kiss del 1977, si tratta di Easy, Lionel Richie e The Commodores, scelto bene, eh? Da Rita, buona serata, kiss kiss a tutti.

why I'm easy like a Sunday morning. Sentirsi sollevati dopo una storia d'amore e soprattutto liberi. Commodores 77. A proposito, auguri Lionel. Se l'è vista brutta. Ennesimo tour estivo dal vivo per Lionel Richie, che non è più un ragazzino, fa il suo esordio negli States, sua casa madre, si sente poco bene sul palco, poi la situazione chiaramente si è ripresa, però staremo a vedere il grande interprete anche di All Night Long quando era da solo, affrancatosi anche dai Commodores che abbiamo testé ascoltato. Caspita, detto testé, Rita sarà fiera di me, che saluto. Stefano Piccirillo vi sta parlando insieme, ciao comitiva, mercoledì sera, 1° luglio, col bene che ti voglio vedrai non finirà, c'è Io, Tu e Kiss Kiss.

Irama, che quest'estate 2026 si è messo la maschera di Enrique Iglesias, e molto duele il corazon, un po' più veloce Cavana. Noi usciti fuori dalla cabina, anche voi, il buon Capricorno non dice caspita che caldo anche alle 9 della sera trascorse da 3 minuti, dice ah, però si produce poco con questo caldo, perché il Capricorno lavora e noi lavoriamo sulla musica rock, ognuna di quelle che sono lì fuori, delle persone fantastiche che ascoltano Io, Tu e Kiss Kiss, ha una propria definizione del termine rock. Sostanzialmente ci può essere un atteggiamento rock, ci può essere un arrangiamento rock, ci può essere una personalità rock. Il mercoledì, nella prima parte della comitiva, ascoltiamo tutte le funzioni del rock come un'equazione matematica e andiamo nel 1995. Tra i Blur e gli Oasis arrivarono questi ragazzi nati a Oxford, studenti a loro volta, e cosa vuoi, sei nato lì, che si divertivano come matti. Il nome Supergrass, ritornello contagioso, un celebre video che mostrava la band correre in bici, divertirsi, che scalò le classifiche diventando un tormentone generazionale, canzone che faceva We Are Young, We Are Free, insomma un inno alla giovinezza che vi auguro di vivere anche 31 anni dopo.

che ogni sera senza sorriso è una serata persa, e allora sorridiamo con i Supergrass che ci portano all'inno ultragenerazionale di Alright, giovinezza infinita inno spensierato alla scoperta dell'adolescenza, scritto e registrato, pensate, in un cottage freddo. Ho detto la parola freddo per rinfrescarvi, la userò spessissimo se volete, comitiva di O2 e Kiss Kiss, senza riscaldamento, riscaldamento no anche. Cambiamo argomento, dicevo in apertura della serata che c'è anche un atteggiamento rock, una vita rock, non soltanto un arrangiamento o una tipologia di musica. Prendi la vita del grande Rino Gaetano, sicuramente una vita molto rock. Canzone scritta e incisa originariamente da Riccardo Cocciante nel 1978, la fine di un amore con una maturità e una malinconia davvero disarmanti. Infatti i protagonisti affrontano il distacco a mano, scoprendo che la persona amata diventa sempre più distante, come un'estranea nel sabato sera. Tuttavia, nella seconda parte di un pezzo fantastico, si cambia registro. La speranza di rinascita, l'invito a ricominciare. Dammi la mano e torna vicino per far nascere un nuovo fiore dal dolore. Questa canzone ha una vita molto rock, perché lui era molto rock. E qui deve dire grazie al grande Riccardo Cocciante, la sua versione del 1981.

Se è vissuto altri come minimo 35-40 anni, lui passato a miglior vita, si fa per dire, il 2 giugno 1981, poco prima la pubblicazione, la cover di A Mano originale di Riccardo Cocciante. Forse non la ricordavi questa cosa, vero? Tutto accade in Io, Tu e Kiss Kiss. Dicevo, il paragone tra Vasco e Rino Gaetano, cioè potenzialmente Rino Gaetano poteva essere un altro Vasco Rossi con la sua identità, oggi si direbbe con il suo proprio personal brand, davvero A Mano, Gianna, Berta Filava, Ma il cielo è sempre più blu, Facciamo la rima baciata anche noi, Non te regge più e Sfiorivano le viole, soltanto alcuni dei capolavori incisi tra la seconda metà degli anni 70 e appunto l'anno 1981. Vuoi mettere il rock fatto dai Red Hot Chili Peppers nel 2007 con I'm the Bump, che probabilmente è la combo perfetta per chi ama la musica funk e chi ama naturalmente la musica rock, uno dei dischi più carichi di energia da un album pluripremiato intitolato Stadium Arcadium. Il pezzo rappresenta infatti una delle tracce più puramente funk dell'era moderna del rock. On the Bump! Dell'era moderna del rock. On the Bump!

0: facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
2: MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
1: MD, buon viaggio Italia.
3: Kiss, kiss.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta, adoro.
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Kiss, kiss.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: Jerry Calà per Seat, prima.
12: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
11: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
12: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
11: Sì, Jerry.
12: Doppia libidine!
11: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
12: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
11: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su Seat.

0: www.kiss.it.
1: Libidine coi fiocchi.
2: Kiss Kiss.
3: Let's go! Da Meteo World arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Meteo World.
4: Kiss Kiss.

papà sei in vita, tuo papà come mi auguro, fagli una telefonata, vallo a trovare, i genitori sono un bene incredibile. Sono un po' zietto questa sera, mi è presa un po' l'emotion in questo caso ascoltando la storia di un papà raccontato da Saif con Buona Domenica. Siamo profondamente addolorati nell'annunciare la scomparsa di Victor Willis, il cantante, il poliziotto dei Village People e cofondatore.

Come me, naturalmente, dopo una serie di tutorial ce l'hai fatta. Affondare i Village People, appunto, la figura di Victor Willis, una breve ma aggressiva malattia negli ultimi giorni ce l'ha portato via. Willis è stato il cantante coautore dei più grandi successi della band, la stessa YMCA che abbiamo riascoltato milioni di volte, ma anche Go West, rifatta dai Pet Shop Boys, e la mitica In the Navy. Poi aveva avuto qualche problema con gli altri membri della band, una battaglia legale per il copyright delle canzoni da lui scritte, però si riunì al gruppo nel 2017 e si esibì con YMCA al comizio pre-insediamento del presidente americano Donald Trump nel gennaio del 2025. Una vita con questi ex ragazzi folli, pazzeschi, creativi, quali i Village People, che abbiamo ricordato ancora una volta con la figura di Willis. La notizia è arrivata oggi, purtroppo passato a miglior vita nella giornata di ieri. Questa è Radio Kiss Kiss. Ci sono un sacco di emozioni da vivere insieme. Ora con i Travis Singh.

0: Entriamo in questa chiacchierata tra Madonna e Sabrina Carpenter. Tra l'altro Octavia, il peluche di Madonna, sta diventando iperfamoso perché ha dichiarato nelle ultime ore che dorme sempre con Octavia. E poi meno due a Confession on a Dance Floor, il volume che è il sequel del mitico degli anni 2000, esattamente di 20 anni fa. Bring Your Love, come stai ascoltatrice di Stefano Piccirillo di Radio Kiss Kiss, soprattutto in Io Tu e Kiss Kiss, ma soprattutto quanti anni hai ascoltatore? Scrivimi la tua data di nascita che poi ci penso io a te, ti metto la canzone del tuo anno di nascita, perché pochi minuti dopo le 22 scatta l'appuntamento un anno una canzone. 347 490 0042. Sono un po' impertinente, lo so, sono un ragazzo impertinente, qualche volta ti chiedo l'età, ma spero non sia un problema. James Bay, questa è All Back the River.
1: Try to keep you close to me, but life got in between.

Anche l'Inghilterra ha tremato un po' ai mondiali, poi alla fine ce l'ha fatta a passare agli ottavi. Match delle 22 dei mondiali della World Cup, poi avremo il nostro speciale all'interno di Io, Tu e Kiss Kiss, tra Belgio e Senegal. Devo dire, la sfida Europa-Africa è molto suggestiva, le squadre africane sono assolutamente on fire, nulla di scontato per De Bruyne e soci contro il Senegal di Mané, ex Liverpool, grandissimo giocatore. Due giocatori della musica top, Emma e Fabri Fibra, tornano insieme, la nuova antidroga.

0: Non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte sempre.
3: Kiss Kiss. Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
5: Conviene al tuo portafogli.
6: E alle nostre vacanze romane.
7: Anche se non siamo a Roma!
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: Vacanziere del mese di luglio, te la stai godendo, eh? Il primo giorno salutiamo i vacanzieri ufficiali della comitiva, io, tu e Kiss Kiss, che ci portano in giro con l'app in tutto il pianeta e in Italia con l'autoradio, in giro con il DAB. Insomma, noi siamo sempre con voi, anche voi ricambiamo e stiamo in vacanza esattamente in questo momento con la canzone da aperitivo lungo. Quello che parte alle 19.30, alle 20, poi arriva il tramonto, dici ma sto lì, faccio un cicchettino, via, poi dopo vado a cena, e si fanno le 21.43 e sei lì senza l'orologio, senza guardare lo smartphone e l'orario che c'è sullo smartphone, perché sei semplicemente in vacanza ed è tutto bellissimo. Shaggy, It Was Me.
1: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play.
2: Yo, man.
3: Yo.
2: Open up, man.
3: Yo, what do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: But who?
2: The girl next door, you know?
3: Man.
2: I don't know what to do.
3: Say it wasn't you.
2: All right.

lanciarti nello spazio. C'è traffico anche lì ormai. Non se ne esce. Con me, Cattive Abitudini, la partecipazione special guest Salmo e Colapesce. Wimbledon, il terzo giorno, Sinner ha vinto, ma piano piano, cioè sta carburando il ragazzo in 3-7 contro il portoghese Borges, e quindi un tie break per partire, un secondo vinto per la seconda partita, terzo set 6-4, 7-6, 7-6, 6-4. C'è un match in corso di svolgimento tra Djokovic e Tsitsipas, che non è più testa di serie, il greco, quindi può incontrare i più forti subito all'inizio, al primo, al secondo, al terzo turno, e anche la replica di una finale del Roland Garros di tanti anni fa, dove Tsitsipas, ricordi, era avanti 2-7-0 e poi Djokovic, quinto set, che trauma per il greco. Vinto anche Cobolli, intanto i Måneskin con Tom Morello.

internazionale per il Måneskin con Tom Morello dei Rage Against the Machine. Poi si forma una band, si ha successo, tante collab, poi uno prende la sua strada, l'altro prende l'altra, si fa carriera solista e poi c'è la mitica reunion. Una band che non si è mai scissa, beh, i Queen, semplicemente perché Freddie Mercury nel 91 purtroppo abbandonò questo pianeta Terra. George Michael ebbe una responsabilità enorme nel tributo a Freddie Mercury nel cantare con i Queen Somebody to Love.

Non hai più caldo, non hai più caldo, l'abbiamo fatto apposta nel provocarti un brivido lungo la schiena. George Michael che ricanta Freddie Mercury con i Queen, Somebody to Love. E davvero campione nel 1992 al tributo a Wembley per Freddie Mercury, George Michael non cercò di fare Freddie Mercury, ma di dare una versione personale a una delle canzoni iconiche dei Queen. È qui che si vede il grande campione. Non c'è niente da fare. Che emozione davvero. Storia della musica che ritorna tra poco meno di un'ora, ma anche sparsa all'interno di YouTube e Kiss Kiss, che è il programma che stai ascoltando. Stefano Piccirillo ti sta parlando, la testa gira con De Palma, Anita e Mischilla, yeah.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Un giorno un ascoltatore nato nel 2026 che so nel 2040 ci manderà un WhatsApp. Esisteranno ancora i WhatsApp nel 2040 al 347 490 0042 con la sua data di nascita e con l'anno al cui anno legheremo anche Fred De Palma, che potrebbe diventare un nuovo classico sicuramente di questa estate 2026. Ieri ho parlato con Carmen, avete ascoltato la sua storia da Cosenza, partita il primo volo non da figlia ma da persona indipendente. Poi mi ha confessato che è stata a Lampedusa, che è un posto troppo bello, troppo per anime belle, e a parte ciò che si dice, ciò che si racconta giustamente dal punto di vista informativo, è una delle isole più belle del mondo, con la spiaggia dei conigli che torna a gremirsi in questo mese di luglio. La sera non si può andare perché ci sono le tartarughe marine, una riserva naturale, quindi che escono fuori intorno alle 18.30, alle 19 devi abbandonare quel paradiso in terra. Tutto questo anche per ricordare l'appuntamento che abbiamo avuto ieri al telefono con la nostra ascoltatrice, ma che si rinnova ogni sera con un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Quindi a partire da questo istante, 347 490 0042, tuo anno di nascita, condividi con noi pezzettino della tua storia, delle tue esperienze di vita e via. Ora Nickelback con How You Remind Me.

Kiss Kiss. La musica più

0: sì, la bellezza esiste come anche come qualità musicale. Questo è un esempio, è come improvvisamente vedere le Maldive davanti ai tuoi occhi musicalmente parlando. Miley Cyrus con Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood con Secrets, segreti spoilerati qui all'interno di Un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi. E sono collegato con Maria, nome menzionato in decine di canzoni. Ciao Maria, buonasera, come stai?
1: Ciao Stefano, ciao.
0: Allora, Maria Ricky Martin, Maria dei Blondi, Maria con canzoni italiane e figurati infinite, benvenuta ad Un anno una canzone. So che sarò impertinente, quanti anni hai, di che anno sei?
1: 1982, fatti due conti.
0: Sì, ma sei una ragazzina, cioè, sei appena diplomata, ma cosa
1: sì,
0: vuoi?
1: Sì, ieri, ieri ho fatto l'orale.
0: Meno male, è andato bene immagino.
1: Benissimo.
0: E subito dopo l'orale hai trovato un posto di lavoro, perché so che sei una team leader all'interno di un,
1: sì, sì, sì,
0: di un famoso call center. Mamma
1: sì,
0: mia. E tutti gli ascoltatori in questo momento, è il call center. Ragazzi, all'interno del call center lavorano un sacco di persone che se non chiudono il contratto non c'è niente da fare. Io ogni volta che rispondo a un call center cerco semplicemente di dire: guarda, sono già a posto, in bocca al lupo per il tuo lavoro. Faccio bene, Maria? Cioè, almeno c'è.
1: Benissimo,
0: così.
1: grazie per questo.
0: No, figurati, perché poi c'è operatore e operatore, c'è anche l'operatore che subito diventa molto confidenziale e lì io faccio un passo indietro, devo dire la verità, cioè nel senso, quando è molto invasivo e allora lo facciamo questo contratto, e no tesoro, è un attimo.
1: No, non funziona così, no.
0: Cosa ricordi? È molto invasivo. E allora lo facciamo questo contratto? E no, tesoro, è un attimo.
1: No, non funziona così, no.
0: Cosa ricordi della tua vita? Cosa vuoi condividere con noi?

0: e Last Night the DJ Saved My Life, che è un po' la nostra storia, cioè io che ti sto parlando, non ti sto salvando la vita, ci mancherebbe altro, ti sento molto bene, però chiacchierano insieme e passano una bella serata. Ciao Maria, grazie.
1: Ciao, grazie a te, ciao.
0: Ciao, ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica

0: a problem that I can't fix. Cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on a double, and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: E qui arriva l'effetto più popolare degli anni Ottanta. In Deep c'è lo speciale World Cup, collegato con noi Giuseppe Sannino.
2: Speciale World Cup 2026.
3: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto diverti assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
4: Siamo al 20° minuto di Belgio-Senegal, partita valida per i 16esimi di finale dei mondiali. Risultato ancora bloccato sullo 0-0 a Seattle, con nessuna delle due squadre che sta prevalendo sull'altra. Siamo ancora infatti in piena fase di studio. In questo momento il Senegal sta provando a fare la partita tenendo il possesso del pallone e anche ha avuto una grande occasione. Un cross ha mancato l'uscita curta.

0: palo clamoroso a porta praticamente sguarnita. E ricordiamo che chi avrà la meglio in questo incontro sfiderà la vincente di Stati Uniti-Bosnia agli ottavi di finale, partita che si disputerà nella notte italiana alle 2. Per ora è tutto, linea a Stefano Piscirillo. Da Giuseppe Sannino, kiss kiss a tutti.
1: Kiss kiss a te, che metti il navigatore anche per andare in posti dove sei già stato 100 volte e sbagli strada. Kiss kiss a te, che prometti di vedere una sola puntata ma poi fai l'alba perché una in più non fa male. Non fa male, non fa male. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss kiss a tutti.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Kiss kiss.
4: Ah, che male c'è. Già la vita è complicata. Ci mancavi solo te.
1: La musica più bella. La musica più bella.

Poppa con Mark and Cremont e Partenope con il feat di Serena Brancale e The Colors. Ma tu sei fidanzata, storie da lungomare estivo 22 e 23, i mondiali di calcio grazie alla nostra redazione giornalistica. C'è una storia nel Belgio, quella di Doku, che gioca in Premier League nel Manchester City, che è diventato papà durante i mondiali. Ragazzi, capita, ho sentito qualcuno dire e non doveva tornare in Belgio per assistere al parto e quindi celebrare la sua prima paternità. Vorrei vedere te al suo posto, evento di vita. Ci sono due eventi di vita, uno professionale, giocare ai mondiali di calcio. Intanto il ragazzo è partito, il Belgio è passato ai sedicesimi e poi si gioca agli ottavi di finale contro il Senegal. Dal punto di vista tecnico, calcistico e professionale non è successo assolutamente nulla e Doku gioca dal primo minuto e si sente un po' capitano, anche se il capitano è Kevin De Bruyne, perché è diventato papà. Che bella la vita, l'umanità, le cose importanti, i Coldplay a proposito di cose importanti. Questa è The Other Part.

doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

Quando ascolti il tuo conduttore preferito alla radio che ti dice che la colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, poi vai al cinema e non becchi la canzone perché vai via prima dei titoli di coda, perché questa fa parte dei titoli di coda del famoso sequel del Diavolo Veste Prada. Desidero una connessione reale, dice Sinna Spyro. Mi piace voltare pagina con le mie mani e le mie unghie che si abbinano alla mia tonalità estiva. Alcuni lo chiamano superficiale, voler toccare la copertina, ma sono un amante del materiale. Sì, un amante del materiale e soprattutto è un amante del reale, toccare cose vere. Buon intenditor, poche parole, l'hai portata davanti al mare, adesso

14-12 anni fa Nico e Vince. Intanto il Senegal è in vantaggio, tanto per dire, mamma Africa che colpisce al mondiale contro il Belgio, ha segnato Diarra. C'è una novità che è già un grandissimo successo ed è una grande festa. Gabri Ponte con Lorenzo Giovanotti, DNA.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salta Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Kiss Kiss.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Kiss Kiss.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da...
10: Iper-

Vi stiamo invitando, avete fatto caso con le vostre orecchie, a godervi la vita, la musica, a fare l'amore, le cose belle, a uscire con le persone care, anche questa colonna sonora per chi è in macchina, finestrino abbassato in questo momento, poi dipende dall'allerta gialla, ad esempio a Siena non se la passano benissimo in questa serata del primo di luglio, però tutti a Pescara, torna il Kiss Kiss Way, ultima tappa, 2 giorni di musica, intrattenimento, giochi, speaker, artisti e attività speciali, firmate Radio Kiss Kiss con il Play Village che è il cuore pulsante dell'evento 10 e 11 luglio, da mattina a sera musica, intrattenimento, attività speciali, momenti insieme agli speaker della radio e soprattutto la possibilità di conquistare i biglietti gratuiti del pit sotto il palco per il grande show del sabato sera con Benji e Fede, Clementino, Dolcenera, Fred De Palma, Gemelli Diversi, c'è un cast, una line up incredibile, Marco Masini, Pinguini Tattici Nucleari, 13 Pietro, Settembre, Sara Toscano, Sal Da Vinci, Rocco Ant, quindi Kiss Kiss Way, l'ultimo appuntamento 10 e 11 luglio 2026.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sotto la luna d'estate, sotto le stelle, Angelina Mango rinata è tornata anche sui banchi di scuola, per la precisione all'università, al DAMS di Bologna, nel periodo di pausa che ha preso. Deve, secondo il mio modestissimo parere, così come tanti artisti che si esauriscono dal tritacarne della discografia, iniziare a gestire la costanza del successo, perché prendi una pausa, però hai anche paura del fatto di essere un po' dimenticata dal grande pubblico. Quindi la gestione, secondo me, si nasce così, con quella costanza, con quella resilienza di andare avanti, gestire momenti difficili pur mantenendo un minimo di presenza, e siamo certi che poi troverà la combo perfetta con il passare di una carriera che sarà davvero infinita. Qui in coppia con Marco Mengoni, Canto d'amore, è un po' come quando lavori però devi sostenere altri esami della vita. Cosa fai? Non vai più a lavorare, non ti svegli più alle 7 del mattino piuttosto che il turno di notte, non lo fai più perché hai dei problemi. Ci sono tante persone lì fuori che fanno lavori non artistici e che gestiscono problemi che ci raccontano spesso e volentieri. Questo è un abbraccio alla comitiva, perché viviamo in un'epoca dove l'esasperazione è un po' di tutto, no? Sono stressato. Ok, ci sta, ci può stare, massimo rispetto, iniziare semplicemente a imparare un po' la gestione delle difficoltà e andare avanti anche nella propria carriera. Maroon 5 dal 2020, e tra poco vi metto un history kiss incredibile.

Amici, che sono un valore assoluto e sempre bisogna avere degli amici. Sentimento importantissimo. Sentimenti musicali, 1989, la storia di Tina Turner. Quell'anno, in quel disco lì, c'era You're Simply the Best. Tu pensa, fu incisa da Bonnie Tyler la prima volta, poi portata al successo dalla pantera Tina Turner. In quello stesso disco c'era I Don't Wanna Lose You, molto meglio conosciuta per il ritornello True Love, True Love, True Love. Si ricorda l'amore vero.

Don't Wanna Lose You, True Love, Tina Turner, 1989. Non voglio perderti, che messa così dolcemente come faceva ai tempi Tina Turner è anche carino, ma tu pensa l'ansia, non voglio perderti, non ti devo perdere assolutamente, e perciò si allontanano ragazzi, e per favore c'è modo e modo, e noi abbiamo un modo fantastico, quello di accogliervi dolcemente, di fare comitiva anche questa sera, primo luglio fino alla mezzanotte. Stefano Piccirillo vi sta parlando, ma non solo, quanto sarete tormentoni estivi, andremo negli anni 90, poi ci sarà 50, ci sono i vostri pensieri, sia in viaggio, insomma tutto questo è Io, Tu e Kiss Kiss. Subito con Annalisa, canzone estiva.

0: facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: This is TJ.

0: Tanto che ti interrogo chi cantava la versione originale di Black Beauty 321, bravissimo, Ram Jam, poi ripresa dal grande mitico gallese TJ Tom Jones con Oh Black Beauty. Quanto sei, ascoltatrice o ascoltatore, tormentone estivo anno 1992? Sei Snap, Rhythm is a Dancer in quell'estate lì, oppure sei questa?
1: Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa, forse quelli della mala, forse la pubblicità.
0: Hanno ucciso l'uomo ragno, 883, estate 1992, oppure Snap, oppure ancora questa? È una bellissima sfida. Snap, Rhythm is a Dancer, 883, hanno ucciso l'uomo ragno, ma io ci metterei anche una terza.

0: Alfa 347-490-0042. Se dovessi essere un tormentone del 1992, sceglieresti Rhythm is Dancer degli Snap? Sceglieresti invece 883, Hanno ucciso l'uomo ragno? Sceglieresti W con la cover di Please Don't Go? Non scriverlo nei commenti, ma su WhatsApp 347-490-0042.
1: Noi due siamo bravi,

0: quando ti vedo i carri armati nello stomaco che sostituiscono ufficialmente le farfalle, ma non si fa la guerra, si fa assolutamente l'amore. Nel trittico estate 1992 cosa scegliete? Sentiamo. In questo istante.
1: Kiss kiss. Stefano, buonasera.
0: Buonasera.
1: 883 fino alla fine. Poi prosegue Max Pezzali. Tanto è vero, fa il pieno, no?
0: È giusto. Sempre. Sempre
1: 883. La storia bene. Degli anni 90.
0: Va bene, gli snap.
2: Ciao Stefano, ma Max Pezzali tutta la vita, non ci sono l'uomo ragno e quel bellissimo Nord Sud Ovest Est, il disco che è uscito in quegli anni che era spettacolare.
0: Esatto, esatto, mia, l'estate successiva.
2: Chi schissa a tutti.
0: Ciao Silvio, grazie davvero. Insomma, quanto sei tormentone, continua nella sera di Radio Kiss Kiss quando facciamo comitiva anche con i War Republic, quelli di I Lived.
3: Oh,

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, Gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Yes, yes.
0: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon tu hai la strada, tu hai la scelta.
5: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
6: Yes, yes.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
8: E alle nostre vacanze romane.
9: Anche se non siamo a Roma!
7: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.

0: Another con 54 Ultra e Told to You, molto figo riannunciare questo pezzo come sempre da qualche settimana, inno estivo estate 2026. Salutiamo il tavolo, no scherzo. Tanto il Senegal ha raddoppiato con il Belgio, ragazzi, 2-0, ha segnato Sar che gioca in Premier League con il Crystal Palace, tant'è che il Senegal è avanti e molto vicino agli ottavi di finale. Abbiamo fatto anche noi la sfida mondiale tormentoni estivi 1992.
1: Beh, per me sicuramente 883 hanno ucciso l'uomo ragno, ricordi 1994 nord sud ovest est, il mio primo concerto, wow, della vita, quindi fantastico, assolutamente quella.
0: Quanto sei fan degli 883, grazie ascoltatrice. 347 490 0042, intanto hanno scalato l'Empire State Building insieme fino alla cima. Vestiti di nero, mascherati, a 440 metri di altezza, hanno srotolato uno striscione, la scritta bianca su sfondo nero. Era un inno all'amore e alla pace, quando il potere dell'amore supera l'amore per il potere. Il mondo conosce la pace. Con promessa di matrimonio lì, mi sono sempre chiesto, gli scalatori, poi una volta raggiunta la vetta, ma scendono di nuovo? Vertigini a non finire, ma è una roba incredibile.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Ma che intro pazzesco con Caparezza e ti fa stare bene anche 50, 50 anni di Radio Kiss Kiss. Roulette, pallina ghiacciata, anno da indovinare, la storia di 5 decadi. Tuffati davvero in tante emozioni da qui alla mezzanotte sostanzialmente. Stefano Piccirillo ti sta parlando. Tu lì fuori pronto ad emozionarti negli anni 70. Come si giocava? Non c'erano i telefonini, i tablet, il divertimento digitale. Si giocava alla campana, ovvero si tracciava un percorso numerato a terra con il gesso, sì il gesso, si lanciava un sasso e si saltava a zuppetto senza calpestare le linee, la famosa campana, poi nascondino e rialzo, cioè i classici intramontabili dove il cortile offriva infiniti nascondigli in varianti come alto e basso, non si poteva essere presi se si era sollevati da terra, era una regola fissa, esattamente quell'anno lì, contemporaneamente la musica ci regalava una roba pazzesca. Radio Kiss Kiss era al suo esordio, era sostanzialmente una neonata. Non lo era già il grande Stevie Wonderman Wonder con Songs in the Key of Life, il doppio album già definitivo quell'anno con una serie di gioielli musicali, ad esempio F come Funky, pezzo funky soul per eccellenza di quell'anno intitolato I Wish. Gira la roulette per Stevie Wonder, di che anno si tratta?
0: 1976.

0: Non ne fanno più così, non ne fanno più. Stevie Wonder con I Wish, 1976, il primo anno di vita di Radio Kiss Kiss che celebriamo ogni sera con tante canzoni diverse, milioni di emozioni. Abbiamo parlato di come si giocava tra bambini nel cortile proprio esattamente quell'anno. Qualcuno mi ha ricordato anche il famosissimo, un blockbuster dell'epoca, un 2-3 stella. Dai, cari zii all'ascolto e non solo boomers, vi porto negli anni 2000. Cosa si mangiava quell'anno? Sushi, l'esplosione totale. È stato l'anno in cui il pesce crudo è uscito dai ristoranti di lusso per diventare un fenomeno di massa e dipendenza. L'involtino primavera e kebab e i primi chioschetti con l'uomo simpaticissimo che ti diceva: ti piace kebab? Ti piace kebab? Salsa dolce piccante, salsa dolce piccante. I primi grandi successi dello street food e non solo, il cocktail a base di frutta. Cioè i locali proponevano menù ricchi di capirigna, mojito, drink fruttati accompagnati da buffet ricchi e variegati. Io ricordo l'uva nera, cioè che era praticamente ovunque esattamente quell'anno. Per quanto riguarda la musica, beh, passato sostanzialmente, dai, vi aiuto, un quarto di secolo con U2, Elevation
1: 2001.

Il riff di chitarra creato da The Age con un effetto denominato all'epoca wah, tipo wah, davvero, nell'estate del 2001, 50 con tante emozioni torna tra qualche istante, tempo di goderci anche la musica nuova firmata dai gemelli diversi, tornano con Desiderio.

0: Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.

0: 50. La musica più bella. Suona solo, su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Già abbiamo sparso tantissime vibes, tantissime emozioni nei primi due dischi di 50, ma arriva la seconda sequenza, forse ancora più importante. Per te che vivevi ad esempio gli anni 90, quell'anno dove il viola intenso o il giallo canarino e quando venne fuori il fluo, beh, divennero determinanti per quanto riguarda il look, l'esplosione anche delle stampe esotiche, il mix di fantasie a casa apparentemente in disarmonia e gli occhiali da sole sottili sottili insieme alle microborse. Tu, ragazza degli anni 90, avevi il sandalo decorato, te lo ricordi. C'era anche Filippo Neviani, Neck con Se io non avessi te, pubblicato come primo singolo da un album che fece la storia quell'anno, intitolato In due, descritta come canzone sull'amore totalizzante, cioè quando non c'è soltanto il mi sono innamorato di te, sto bene con te perché non continuiamo, cioè tu sei parte di me. È un amore davvero totalizzante ma non soffocante, che fu la colonna sonora di quell'estate. E allora io sono pronto, tu vuoi la pallina da lanciare? La lascio a te, ascoltatore, così sentiamo esattamente dalla nostra roulette ufficiale di Io, Tu e Kiss Kiss in 50 che anno è. 3, 2, 1, prego. Neck, Se non avessi te, anno
0: 1998.

0: Mi scrivete: ero sposata da un anno, sai che amarti non è mai abbastanza e che tu sei tutto quello che mi manca. La cantavate a squarciagola, davvero complimenti ragazzi, quante emozioni in quell'anno lì. Siamo nel 2018 con Neck, Se non avessi te, che mi ricorda anche un titolo di Umberto Tozzi, anche se la canzone era praticamente diversa, un'altra sostanzialmente. Andiamo negli anni 2000, c'erano i tormentoni estivi delle La Sketchup a Serie E con il mitico balletto e poi l'esplosione, la prima come hit globale da parte di Shakira, che ha fatto più mondiali Shakira che l'Italia purtroppo, questa è la verità. E il primo successo era Whenever Wherever, c'era anche la prima fanbase definita tale, vera e propria, per quanto riguarda Avril Lavigne, che venne fuori con Complicated e scatenò orde di fan anche in un'ospitata quale ospite internazionale al Festival di Sanremo. E poi noi sposiamo le emozioni del passato dell'inizio degli anni 2000 anche con la più stretta attualità. Tutti i fan di Yannick Sinner sanno che prima di scendere in campo, beh, il nostro numero uno del mondo si mette le cuffiette e ascolta Eminem, probabilmente nel periodo più real Slim Shady della sua esistenza, cioè il suo stesso nemico che lo portava a dire delle robe pazzesche citando Michael Jackson in mal modo piuttosto che Britney Spears. Era quel mondo lì e quell'anno lì esattamente. Marshall Mathers al secolo Eminem, gira la roulette, tira la pallina, Lose Yourself, di che anno è?
1: 2002!
2: Look, if you had one shot, one opportunity, to seize everything you ever wanted, one moment, that you capture it.

Quant'era cattivo Eminem, mi ha scritto un'ascoltatrice. No, interpretava un personaggio, il suo Slim Shady, il suo animo. Poi ha fatto pace proprio un paio di stagioni fa, canzone iconica intitolata Lose Yourself, anche da 8 Mile, film biografico. Grazie Gigi Fischetti, maestro in regia questa sera, edizione di Io, Tu e Kiss Kiss, che si rinnova anche domani dalle 21 alle 24 con tutti i nostri appuntamenti e voi che fate il programma insieme a noi. Quando finì la disco music, iniziò la dance, la disco elettronica. Campione in questo, gli Imagination. 82 Just an Illusion. A domani alle 21 da Stefano Piccirillo. Kiss Kiss.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
0: Kiss Kiss!
5: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella. Kiss Kiss.

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: Radio

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Saltavici, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Kiss Kiss. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon. Tu hai la strada. Tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
0: Kiss Kiss! La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.
2: Push me, and then just touch me, till I can get my...

0: Baby, let's go! La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, Gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci.